0: Il 4 maggio di 48 anni fa nasceva Audrey Hepburn. Quest'anno nasce Claudia Di Celle, una mia amica. Auguri!
1: 4 maggio 1959 vengono annunciati i primi Grammy Awards e come registrazione dell'anno vince Nel blu, dipinto di blu di Modugno.

0: Tutti dei mattinieri, il 4 maggio 1977
1: sì?
0: Si celebra lo Star Wars Day.
2: Wow!
0: Una giornata commemorativa informale per celebrare il franchising mediatico di Guerre Stellari. Il franchising mediatico non è nient'altro che una cosa che parte in questo caso come film e poi diventa una tazza, uno zainetto,
1: certo,
0: un videogioco,
1: merchandising,
2: tutto quello che riguarda quello per far spendere dei soldi.
1: Ragazzi, io ci tengo a dire a tutta Italia, ma soprattutto dove mai visto Star Wars e neanche Star Trek?
2: Allora, questo te ne devi vergognare.
0: Esatto,
2: sei una brutta persona, esci.
1: Vai, vero, è vero.
2: Però c'è una cosa che vorrei dire anch'io.
1: Vai.
2: Non l'ho mai visto neanch'io.
1: Hai visto?
0: E comunque adesso siete due persone vergognose.
2: Sì.
0: Però anch'io ho qualcosa da dirvi.
2: Cosa?
0: Non l'ho mai visto nemmeno io.
1: Non è possibile, nessuno dei tre.
2: Voi lo sapete che con questo ci siamo giocati il 47% degli ascoltatori.
1: Gli ascoltatori hanno cambiato. Dove saranno andati?
2: Tra DJ.
1: Buono spirito, semplicemente. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, Sara Jane Ranieri, Luca de Il Milanese Imbruttito a Brescia, Max Zoara che vi parla. Iniziamo con la musica perché da noi la mattina inizia sempre col 2, giusto?
1: Giusto.
0: Guido, il nostro regista, che lo salutiamo. Primo perché il 2 ci piace, secondo perché siamo su, state ascoltando il secondo canale di Stato.
1: Sì, è vero, certo. Siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano.
2: E dopo 21 scudetti e ce ne mancano due per far sì
0: dai,
2: che
0: dai,
2: l'Inter.
1: Ragazzi, ha vinto l'Inter. Sì, di nuovo campione d'Italia, guarda come sta,
2: guarda,
1: male,
2: guarda,
1: ha detto che
2: Sinner
1: ha dormito a Legnano,
2: guarda la faccia di uno del Milan, guarda.
0: Facci complimenti.
2: Dillo.
0: All'altra squadra di Milano,
1: però non la cita, non la cita, quella è il sinonimo di nero blu, come si chiamano?
0: All'altra squadra.

0: This Flame di Celeste con il campionamento di Nina Simone dal brano Sinner Man, il pianello, il piano ritmico che sentite, proprio un sample di quella canzone.
1: Sinner Man è quello che gioca a tennis?
0: Esatto, okay. Complimenti esatto, anche a lui che ha vinto il Master Miller. Wow. Tra l'altro non vi ho detto perché il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day.
1: Non no, perché, dicelo.
0: Non perché è uscito il 4 maggio.
1: Dicelo.
0: È per un gioco di parole tra la lingua inglese, la famosa citazione My This Force be with you, cioè
2: che la forza sia con te,
0: è simile a My the Four be with you.
2: Ah, ok.
0: Che il 4
2: quindi
0: maggio sia con te.
1: Beh, pensa la combinazione. Invece, per quello che riguarda il film di Mel Brooks, che era Balle Spaziali, era Lo Sforzo sia con te. Lo sforzo che ho fatto io stamattina per arrivare qui in radio.
0: Uno okay. Sforzo pazzesco. Salutiamo i mattinisti, gli eroi del dritto, che qualcuno l'ha fatto, visto che una squadra
2: visti
0: ha vinto
2: festeggiamenti.
0: Lo scudetto. Adesso, però, è arrivato il momento di collegarci col nostro direttore Dario Spalmaburro. Le good news.
3: Spero che la mia voce vi giunga forte e chiara qui dalla Luna dove mi trovo questa mattina. Good morning Radio 2, good news anche da Dario Spalmaburro. Buon lunedì a chi ci sta seguendo. Mille scuse per aprire, perché per quanto fin qui ascoltato nel programma, a causa della continuazione del ponte festivo da parte delle capacità cerebrali dei tre conduttori.
2: Ma cosa vuole?
3: Va così, anche noi
0: le vogliamo bene, so, direttore.
3: A proposito di ritorno al lavoro, mi chiedo sempre come sarà quello di chi campa facendo lavori strani. Indovinate dove?
2: Non sarà mica dove? In Giappone, dottore?
3: È in Giappone, in Giappone dove ci sono quelli che testano i materassi dormendo per lavoro. Qui c'è gente pagata per lavorare dalle 6 del mattino,
2: certo.
3: Non voi.
2: Ah, ecco.
3: E la gente che viene pagata per non alzarsi troppo.
1: Ma così, dai, è un mondo strano, Spalmaburro, su, avanti.
0: È così.
3: Sì, un mondo strano detto da lei, insomma. Io non posso non dedicare le good news di oggi, come accade di lunedì, alla giornata di calcio campionato di Serie A. Fa discutere infatti la prova del Milan sul campo del Sassuolo. Ovviamente in positivo.
0: Ma come? Non vince mai.
3: È una prestazione che la società ha rivendicato con chiarezza, precisando come il risultato non fosse in alcun modo una scelta già annunciata alla vigilia, una forma di sciopero simbolico ancora nella cornice del 1° maggio per denunciare un sistema calcio che non funziona contro il super lavoro dei giocatori del Milan sul campo del Sassuolo. Ovviamente in positivo.
0: Ma come? Non vince mai.
3: Ma come non vince mai? È una prestazione che la società ha rivendicato con chiarezza, precisando come il risultato non fosse in alcun modo una scelta già annunciata alla vigilia, una forma di sciopero simbolico ancora nella cornice del 1° maggio per denunciare un sistema calcio che non funziona contro il super lavoro dei giocatori, con la volontà di favorire un ricambio

0: io un veloce ricambio di allenatore.
1: Ma vediamo, c'è anche un'altra Milano, però c'è anche un'altra Milano.
0: Purtroppo, sì. Purtroppo altrove abbiamo assistito a fatti che mettono ad una prova la relazione tra calcio e civiltà.
2: Ma dove?
0: Facendo riferimento in modo pretestuoso al risultato della partita giocata a Milano ieri sera.
3: Allora, la fermo, lo dico io, Spalmoburro. Era Inter-Parma finito 2-0, due pere, dai, avanti.
0: Regia, c'è un microfono di troppo, come sempre, mi raccomando, io lo segnalo.
3: Non è un microfono
0: dicevo,
3: di troppo.
0: Dopo il triste evento di San Siro, la città panico di inciviltà con manifestazioni di pochi individui che non possiamo definire tifosi, tra cortei improvvisati, bandiere schiamate, episodi che non fanno onore al nostro calcio, tantomeno alla città di Milano.
2: Spalmaburro, era la festa dei tifosi dell'Inter che ha vinto lo scudetto, c'è nessuno?
0: Sì, ci sono io. L'invito è agli inquirenti, sì, perché possano perseguire in ogni sede, anche in questa, sì, che si dimostra con i venti, anche solo a parole, con i tristi fatti di Milano.
2: Cosa devo fare? Facciamo.
0: Denuncio, racconto, informo, ma è tutto. E quindi, come sempre, linea alla regia.

0: Ma quanto dura sto brano? Due minuti?
1: Sì, cioè, è la moda del momento. Adesso è tipo ta ta ta, grazie mille.
2: È come Mi illumino d'immenso, ma a livello di canzoni.
1: Puoi uscire, per piacere.
2: Scusate per queste citazioni auliche, Luca Brescia, capisco che fai fatica.
1: Ho perso sangue dal naso.
0: Allora, 3487 300 200, abbiamo confessato che drammaticalmente non abbiamo visto tutti e tre.
2: Sì,
0: Star Wars.
2: Drammaticamente.
0: Cioè, sì, proprio è tragica la cosa, eh?
1: Sì, diciamo che
0: è vergognosa.
1: Diciamo che c'è anche un'altra cosa che io non ho mai confessato e lo farò qui in diretta su Radio 2.
2: Vai.
1: Io Matrix non l'ho capito.
2: No, volete? Io non ho mai visto il sequel, l'ho capito e lo adoro, Neo proprio uno di noi. Come fate a non capirlo? È una realtà parallela rispetto a quella che viviamo quotidianamente.
1: Io sapevo che la pillola rossa è qualcosa, la pillola blu ti teneva duccia.
0: Comunque
2: rimanevi nella
1: duro dentro.
2: Basta.
0: Comunque la domanda sorge spontanea, sì. Qual è quella cosa famosissima che non avete mai visto?
1: Io lo so.
2: Dai.
1: Allora, per quello che riguarda il Milan, non ha mai visto il 21° scudetto.
0: Dai.

0: bene.
1: 6:16.
2: Allora, non dovevi rientrare qui.
1: Vasco, cioè, Rossi.
2: Calmo, sì, non si rientra.
1: Calmo. Non l'hai mica capito.
2: Sì, non l'hai mica capito tu che quando c'è una canzone come un mostro sacro
3: oggi
2: come Vasco.
1: Sì, veramente, questa roba di Vasco. Era il mio primo 45 giri. Il mio primo 45 giri da, nel lato A. Ti voglio bene, perché il nome originale di questa canzone era Ti voglio bene, ma Tozzi uscì quel giorno lì con Ti amo, allora cambiarono il nome. E nel lato B c'era Asilo Republic.
2: Esatto, cioè, sì.
1: E l'album era?
2: Bello.
1: L'album come si chiamava l'album?
2: Colpa d'Alfredo.
1: Bravo, Colpa d'Alfredo. Censurato per molti pezzi, insomma, in quel periodo
2: sì,
1: lì.
2: Sì, perché diceva anche una cosa, che se la dovesse uscire adesso quella canzone lì, proprio Colpa d'Alfredo.
1: Esatto.
2: Oh, ma siamo matti.
3: Al 348-7300-200 ci scrivono: sono Marcello e abito a Cozzo Spadaro, stazione di Porto Palo di Capopassero in Sicilia.
2: Mamma, come
1: è buono.
3: Io non ho mai visto la neve, da poco mi sono trasferito da voi a Milano per lavoro, non vedo l'ora di fare un viaggio in Valle d'Aosta. Secondo voi posso iniziare a sciare a 30 anni?
1: Certo.
2: Allora, prima di tutto io voglio sapere chi ha dato il nome a quel paese, perché per l'amor del cielo bisogna
3: partire Cozzo Spadaro.
2: Facciamo partire una denuncia. E secondo, sì, se ti va bene, forse un 10 centimetri di neve li trovi l'anno prossimo, perché diciamo che la neve
3: ma
2: scarseggia.
3: Dai, non è vero, ce n'è sempre un po'.
1: Comunque sì, prova
3: iniziare, magari
1: a
3: alla Quill, non
1: alla
3: proprio Quill, a Courmayeur.
1: Esatto, non a Courmayeur. Adesso è arrivato il momento di collegarci con la nostra star,
3: sì,
1: la signora Maria Casamandrache.

0: Good morning, Shura Maria.
1: Good morning.
2: Good morning, amici di Radio 2. Good morning a tutti. Non sono felice, ma semplicemente questa sera ho avuto una parese al volto e quindi sto parlando come se fossi un sorriso, ma non lo è affatto. Sono molto nervoso come tutti i giorni. Ma so che ci sono delle domande per me anche oggi. Prego.
0: Allora, la prima domanda è: tra l'altro, una cosa che voglio chiedere io, perché l'abbiamo vista al concerto del 1° maggio. Si è divertita, signora Maria? Caspita.
2: Sì, mi avete vista. Sì. Allora, mi avete vista.
3: Molto divertita.
2: Oddio, divertita. Non conoscevo una canzone, neanche una, zero. L'unica canzone che conoscevo è stata quando è passato un signore di 87 anni che stava fischiettando Domenico Modugno. Ho detto, ma questa è bella, ma era il signore che, tra l'altro, se non vado errato, dopo un poco l'hanno portato pure al pronto soccorso, che non si è sentito bene proprio a causa delle canzoni. No, ma non ne conoscevo nessuna. Vabbè, però mi sono divertito, tanti amici, soprattutto gli amici di Radio 2, sono stata bene. Però ripeto, le canzoni neanche una, zero, proprio totale assenza. Ma è colpa mia, che sono una bomber, come dicono i giovani. È colpa mia, però anche le canzoni di oggi fanno un po' non lo dica.
3: Senta, invece sa che oggi faremo l'oroscopo? Lei ci crede nell'oroscopo?
2: 28 giugno 1978. Non me lo dimenticherò mai, avevo appena compiuto 20 anni. Fuori c'era una giornata splendida, un sole che ti accecava. Io lo guardavo, lui mi guardava, ci abbronzavamo entrambi, eravamo lucenti tutti e due. Prima di uscire prendo il giornale, leggo oroscopo, vado a trovare il mio segno zodiacale, Toro, signor Luca, e leggo scritto: oggi sarà la giornata più bella della vostra vita.
3: Che bello.
2: Dopo 2,7 minuti un uomo che non avevo mai visto mi versa un caffè bollente sul petto, 7° grado, ustionato. Alzo lo sguardo, quell'uomo chi è? Mio marito. Ora ditemi voi come io faccio a pensare e a credere all'oroscopo. No, me lo dovete dire voi, direttore. Me lo dica lei, signor Luca, come faccio io? Mi avete fatto innervosire. Mi avete fatto innervosire pensando a quel giorno. Quindi vi auguro un pessimo lunedì a tutti.
0: No, ma come?
2: E basta. Good morning, amici di Radio 2.
1: Good morning.
2: Lasciatela tranquilla.
1: Si arrabbia.
0: Ragazzi.
3: Comunque ha trovato l'amore della sua vita,
0: Al di
3: là del caffè.
0: 3487 300 200. Aspettiamo le vostre confessione, le vostre lacune imbarazzanti. Cosa non avete mai visto di famoso?

0: Radio 2, 6:23, Good Morning Radio 2 con Sara Jane, Luca Brescia e Max Zoara.
1: Scusa, posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Quanto sono stufo dei figli di che fanno le canzoni e poi diventano famosi perché sono i figli di...
0: E chi è in questo caso?
1: La Rodrigo. Cioè, è figlia di Don Rodrigo, sennò col cacchio
0: sì,
1: che...
0: Vabbè.
1: Guarda che se non ci fosse stato questo matrimonio non sa da fare e oggi ne mai.
0: Il brano era Drop Dead. Pensate che per la promozione di questo brano lei ha fatto una vera caccia al tesoro, una caccia al tesoro mettendo dei cuoricini con delle frasi a Londra, a New York, a Parigi e Los Angeles, città che ovviamente voi dove non siete mai stati.
2: Io Los Angeles ancora non ci sono mai stato.
1: Io sono stato sia a Los Angeles sia a Bergamo sia a New York.
0: Ma dove sei stato?
1: Sono stato anche a Hollywood.
0: Allora, cose che non avete mai visto, che non avete mai fatto, al 348 7300 200. Allora, parliamo di film.
1: Sì.
2: Vai.
0: Allora, abbiamo detto che
1: Star Wars
0: Titanic visto,
2: l'ho visto.
0: Harry Potter visto,
2: sì.
1: Però chiedo scusa a mia figlia che li ha visti tutti, me li dice tutti a memoria.
2: No, io sì.
0: Esperienze, Sarah Jane, mare, montagna, aereo, nave, tutto.
1: Io per esempio non ho mai visto qualcuno che, siccome mamma mi diceva mi fai venire il latte alle ginocchia, io non ho mai visto nessuno con il latte alle ginocchia. Questa cosa.
2: A me è appena venuto, se vuoi guardare qua.
1: Visto?
0: Sara, mangiare, sushi?
2: Tutto, no, io devo dirti che come prime cose strane non me ne è venuta nessuna al momento, quelle cose proprio mai viste, famose. La Gioconda non ho visto.
1: Allora io.
0: Come non hai visto la Gioconda?
2: No, la Gioconda non l'ho ancora vista.
1: Neanch'io.
0: Ma come non avete mai visto la Gioconda?
1: A parte che è talmente piccola che fai fatica a vederla, perché io mi aspettavo un quadro normale invece.
2: No, invece è piccina. Al 348 7300 200 Gianni ci scrive che non ha mai visto un pesce intero. Avete presente la

0: Vabbè, comunque mio fratello non ha mai visto Sanremo.
1: Ma dai, non l'ha mai visto. È possibile.
0: Cioè, si è sempre rifiutato di guardare Sanremo. Infatti vive in Trentino.
2: No, ma per forza, sono montagne. Talmente tanti lavori sull'autostrada Milano-Genova che è difficile arrivarci per vederla Sanremo.
0: Lui è uno. Ma dai. Gli piace stare in mezzo alla natura. C'è chi non ha visto mai una finale di Champions League, per esempio, ci segnalano.
2: Cioè, chi non l'ha mai vista? Ah, qualcuno.
0: Stefano,
2: okay.
0: Sì, Stefano di
1: una mia amica si chiama Silvia, non ha mai visto un ascensore da dentro perché non l'ha mai preso, ha il terrore persino di guardarlo. Pensa a questo.
2: Però c'è gente
1: che non lo prende.
2: No, però c'è gente che dovrebbe iniziare a drogarsi, ecco, magari risolverebbe un po' di problemi.
0: Va
2: ecco.
0: Bene, adesso facciamo una cosa, ascoltiamo tutti insieme. E il meteo. Allora, un po' di informazione che non fa mai male.
2: Tutti fermi, abbassate le
0: ci fermiamo, tra poco.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Sono le 6:30.
5: Rai GR2.
9: Buongiorno da Enrica Belli. Il popolo nerazzurro festeggia il 21esimo scudetto dell'Inter, l'Inter di Lautaro, l'Inter di Thuram, soprattutto l'Inter di Christian Kivu, che doveva essere un allenatore di transizione e si è rivelato invece il mister di una solida ripartenza. È stata una notte di festa a Milano.
10: Sono la squadra più bella d'Italia, l'unica cosa che mi viene in mente è quella.
11: Forza Inter! Forza Inter!
12: I campioni dell'Italia siamo noi! Siamo noi!
13: Christian Kivu ha ripreso l'Inter che era morta dopo una sconfitta in finale di Champions devastante.
9: E a raccontarci questa festa e la partita che l'ha preceduta, accanto a me c'è Giacomo Prioreschi, buongiorno.
14: Buongiorno, i nerazzurri hanno battuto il Parma, grazie a questo successo hanno conquistato il loro 21esimo titolo con 3 giornate di anticipo, li avete sentiti, erano in migliaia a Piazza Duomo a Milano per questa festa spontanea. Quella ufficiale invece ci sarà domenica 17 maggio con il pullman scoperto, con a bordo i campioni d'Italia che sfilerà per le strade di Milano per festeggiare ovviamente insieme ai supporter. Solo per la cronaca, la partita è finita 2-0 per l'Inter. I gol di Thuram e Mkhitaryan, dobbiamo dirlo, grande artefice di questo successo è sicuramente, lo hai detto, l'allenatore Christian Kivu. Molte le polemiche al suo arrivo, dopo l'importante ciclo con Inzaghi in panchina è riuscito a smentire tutti portando la squadra allo scudetto al suo primo anno da allenatore. Sentiamolo.
15: Sono stati tanti momenti belli, abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno, e bisogna essere sempre all'altezza e sapere reagire alle difficoltà. Merito di questi ragazzi che si devono godere quello che hanno fatto in questa stagione, che hanno accettato determinate situazioni. Stavo pensando già a questo obiettivo, alla Coppa Italia, alla finale. Cercheremo di essere competitivi come lo siamo stati in campionato, ritrovare energie, di ritrovare quello che è serve per raggiungere un altro obiettivo.
9: Chivu, che peraltro lo scudetto con l'Inter l'aveva vinto anche da giocatore, caso quasi unico. È stata una domenica di sport, di grande sport azzurro, anche per il tennis e la Formula 1. Già.
14: Sì, mi sa che dovremo abituarci a questa coppia, a questo duo. Da una parte il tennis, il nostro numero uno al mondo Jannik Sinner, che continua a vincere a Madrid, primo successo nel torneo sulla terra battuta per lui, ha sconfitto in due set dominando Zverev ed è diventato il primo tennista al mondo a vincere 5 Masters 1000 di fila dopo il successo a Parigi nell'autunno scorso e trionfi a Indian Wells, Miami, Monte Carlo e ora appunto nella capitale spagnola. E poi c'è la Formula 1 con un altro italiano, poi ne parleremo ancora più ampiamente, Kimi Antonelli, bolognese della Mercedes, che ha vinto la sua quarta gara nel mondiale davanti alle McLaren, poi Russell e Verstappen davanti alla Ferrari di Hamilton, Leclerc invece è stato penalizzato di 20 secondi e ha chiuso ottavo. Attenzione perché Kimi allunga anche nella classifica generale sul compagno di squadra George Russell e adesso davvero punta anche al mondiale.
9: E allora grazie a Giacomo Prioreschi, lo riascolteremo nel giornale delle 7.30. Andiamo alle notizie dall'estero. La tensione nel Golfo Persico, Stati Uniti e Iran non chiudono i canali negoziali ma le posizioni restano distanti e Trump lancia un'operazione militare nello stretto di Hormuz.
16: Caccia torpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota, multidominio e 15.000 militari. È l'operazione Project Freedom che partirà oggi. La presenta come un gesto umanitario il presidente Trump per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz e guidarle fuori dalla strettoia marittima. Si tratta di una missione difensiva, rimarca il comando unificato delle forze armate statunitensi. Una superpetroliera iraniana intanto sfugge al blocco navale statunitense mentre un cargo diretto verso il Golfo è stato attaccato da barchini veloci e una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Resta lo stallo diplomatico. Trump liquida come inaccettabile l'ultima proposta in 14 punti consegnata dall'Iran ai mediatori pakistani, ma secondo Witkoff i contatti proseguono. Ogni ingerenza è un atto di guerra, avverte la Repubblica Islamica. Cecilia Rinaldini, GR2.
9: Petrolio in calo dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, il Brent perde il 2,5%, il WTI scende sotto i $100 al barile. Intanto a Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo, domani dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
17: L'aumento deciso dall'OPEC è per lo più formale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi, questo solo quando riaprirà Hormuz.
9: Crisi internazionali e crisi energetica al centro anche della missione in Asia della Premier Giorgia Meloni. In Armenia partecipa al vertice della Comunità Politica Europea, poi si sposterà in Azerbaigian per incontrare i vertici istituzionali nel paese. Qui in primo piano ci sono gli approvvigionamenti appunto di petrolio e di gas. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto è volato a Washington, un viaggio che può servire a ricucire i rapporti con l'alleato americano dopo le parole ruvide di Trump sull'Italia e sulla Premier. In questa chiave anche il prossimo arrivo a Roma giovedì e venerdì del segretario di Stato americano Rubio. La musica e Rolling Stone confermano l'uscita del loro nuovo album il prossimo 10 luglio dal titolo Foreign Tongues. Del disco è arrivato proprio con questo brano che stiamo ascoltando, Rough and Twisted, uscito ad aprile. Il gruppo ha condiviso sui canali social solo la copertina dell'album, il resto è ancora top secret. Le 6:36 minuti, la linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio 7:30, buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: 2-2.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
8: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
9: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
10: Noi spesso raccontiamo di sogni.
11: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
9: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: è durata così tanto che abbiamo visto 6 serie di Friends.
1: Vabbè, pensate che la canzone originale durava soltanto 45 secondi perché è stata proprio costruita come sigla televisiva. Poi gli hanno detto: dai, sta andando bene la canzone, allungate di qualche minuto. E hanno fatto il 2 minuti e mezzo accademico, diciamo. Siamo in diretta su Radio 2, la seconda parte. Good Morning Radio 2, il programma con Sara Jane Ranieri, Max Zoara e l'intervistatore.
2: Adesso tocca
1: imbruttito
2: proprio a lui indossare il cappellino e
0: dai,
2: andare.
0: Dai, che sono carico, dai.
1: Vai.

0: diciamolo, eh. Ci sono un sacco di cose belle: il Duomo, il Castello Sforzesco, i Navigli, il Cenacolo. Volgarmente detto anche il Cenacolo.
1: La cena di l'ultima cena.
0: L'ultima cena, brava. Vabbè.
1: Cioè, non mica sta fuori le discoteche.
0: Ma io voglio parlare di cose che non ho mai visto, che siano belle o brutte. Diciamo che io come milanese non ho mai visto la Gioconda, non ho mai visto il bacio di Klimt, non ho mai visto la Statua della Libertà, che però sono all'estero. Invece per quello che riguarda Milano, sì.

0: Non ho mai visto a Milano un sacchetto del supermercato arrivare intatto a casa.
1: Ah, è vero, quello neppure io.
0: Cazzarola, ma volete darmeli di carta come in America?
1: Infatti ogni volta me ne dà per favore due, doppio.
0: Allora, non ho mai visto il corrimano e la scala mobile andare alla stessa velocità. Ma non possiamo fare qualcosa per questo problema?
2: Sei pignolo, no, sei polemico.
0: Sali
2: tu,
0: e poi ti trovi a fare una lezione di stretching tutto tirato così perché ti si va via le mano. Non ho mai visto una pista ciclabile piena di ciclisti, però ho visto automobilisti incazzati di fianco a una pista ciclabile vuota.
2: Quello l'ho visto anch'io.
0: L'avete visto anche voi?
2: Li ho visti.
0: Non ho mai visto a Milano un milanese. Cioè, o meglio, ci sono alcuni, però ormai hanno preso l'accento pugliese anche loro. Adesso anche loro parlano.
2: Scusa, io spezzo una lancia a favore dei milanesi. Sono milanesi.
0: Tu non sei milanese.
2: Come no? Il mio papà è nato a Milano.
0: Ma tu sei. Sì, certo,
2: vabbè, stai a guardare
0: siamo
2: il capello.
0: Tutti milanesi,
2: cioè, vai indietro nel tempo. Dai, vai indietro di tre generazioni.
0: Allora, io non ho mai visto la faccia di quello che ha detto di togliere dalla produzione le banconote da 500 euro. Ora a me tocca andare in giro con gli spiccioli da 100 e 200 euro.
1: Certo.
0: Ma non è possibile che bisogna andare in giro con lo spicciolame.
1: Hai ragione.
0: Ragazzi, è brutta sta cosa, eh.
1: Hai
0: a Milano
1: ragione.
0: Il milanese non ha più visto un parcheggio con le strisce bianche, quelle gratis.
2: È vero.
0: Perché ci sono quelle blu,
1: quelle
0: che
1: gialle.
0: Sono a pagamento, gialle per
1: residenti.
0: Chi abita in zona, verde per gli anziani, rosa per le donne in gravidanza. Diamo un colore anche ai parcheggi dei poveri. I parcheggi rossi, come il conto corrente, no? Sarebbe una bella idea.
2: Il parcheggio rosso.
0: A Milano non ho mai visto un funerale di un cinese.
2: Nemmeno
0: qui,
2: io.
0: E qui caraggiano perché nessuno.
1: Ma forse perché li rimpatriano, tornano in casa. Non lo so, io vivo in Paolo Sarpi, non ho mai visto uno.
0: A Milano non ho mai visto un cucciolo di piccione, ne avevamo già parlato.
1: Vero?
0: Non si vedono i cuccioli di piccione, arrivano già così. comunque a Milano c'è una cosa per la quale vale la pena vivere.
1: E qual è?
0: La fila in tangenziale.
1: Ah,
0: perché
1: okay.
0: Conosci gente, ascolti Radio 2, urli la tua rabbia usando parolacce, insulti, poi arrivi al lavoro e ti

0: Buongiorno, il Paolino da Milano. Figa, ne parlavo proprio qualche settimana fa con i figli. Ho girato mezzo mondo e non ho mai visto l'ultima cena qua a Milano.
1: Ah, vedi?
0: E ci sono qua attaccato. È incredibile.
1: Incredibile.
0: Ciao.
1: Tra l'altro avete visto come funziona? Entri velocissimamente, non hai il tempo neanche di entrare e ti fanno uscire.
2: Sì, sì, però bellissima. Bellissima. Però è un'esperienza molto bella.
3: Vero. Stanno arrivando dei messaggi inquietanti, ragazzi. Altro che non ho mai visto Star Wars. Sono Giulia, napoletana, non ho mai mangiato la pizza. Io mangio solo sushi e sono vegana.
1: Questo perché non le piace.
3: Poi
1: però
3: dice: mi vergogno, vergognati.
2: Allora, buongiorno, sono archeologa e sub, ma non sono mai stata in Egitto, Susi.
1: Ah, cavolo, vedi, questo è strano.
2: Non ho mai visto un reality dal Grande Fratello in poi, nemmeno un campionato di calcio, dice Dilla. E poi, buongiorno, siete fantastici. Ma me la potete mettere la canzone Colpa d'Alfredo? Dice
1: sì,
2: Antonio.
1: Ma anche un'altra di Vasco. Ma oggi facciamo solo proprio tutta la playlist di Vasco.
2: Allora, se non ti piace Vasco,
3: non litigare. Ma queste voi entrate sempre in polemica.
1: Ma io, guarda, per l'altro non ho detto questo.
3: Andiamo a scoprire il futuro dei nostri ascoltatori. Vai. Che sarà? Ariete.
1: Vai forte, ma non bruciare tutto prima di arrivare.
2: Non bruciare tutto, ma se ti brucia solo il lato B, non è un buon segno.
3: Toro scatenato.
1: Calma e concretezza ti portano fortuna.
2: Qualcuno cantava ci vuole calma e sangue freddo, ma se sei tutto freddo non è un buon segno.
3: No. Gemelli dispersi.
1: Oggi sei brillante e pieno di idee.
2: Sei così brillante che sembri una stella cadente.
3: Cancro romantico.
1: Segui il cuore, ma non te la prendere se va male.
2: Se va male non ti preoccupare, andrà peggio.
3: Il Re Leone.
1: Il tuo carisma illumina tutto.
2: Con quello che costa l'elettricità, consiglierei al tuo carisma di farsi una forchettata di cazzi suoi.
3: Verginella.
1: Precisione e ordine ti salvano.
2: Salvano te, ma agli altri rompi le palle.
3: Attenzione alla bilancia.
1: Cerca equilibrio e scegli con serenità.
2: Cerca equilibrio a 100 metri di altezza, senza rete di protezione, o la va o la spacca.
3: Scorpione.
1: Intuizione fortissima, fidati del tuo istinto, fidati.
2: Qui è troppo grossa la cazzata dell'oroscopo che non so neanche cosa dire, vai avanti, va.
3: Sagittario.
1: Voglia di libertà e nuove idee.
2: L'erba voglia non cresce neanche nel giardino del re, ma l'erba buona la trovi al parchetto di Rogoredo.
3: Capri. Corno.
1: Costruisci con pazienza, stai andando molto bene.
2: Costruisci con pazienza, che cazzo sei? Uno che monta i Lego?
3: Acquario.
1: Originalità e visione ti premieranno.
2: Visione ne hai tanta, ma di solito è quella che ti fa sbattere contro gli spigoli mentre guardi troppo avanti.
3: Pesciolini rossi.
1: Sensibilità e immaginazione ti guidano.
2: Vivi tra le nuvole, ma la tua nuvola è quella di Fantozzi.
3: Eccoci. Allora, com'era il destino dei nostri ascoltatori?
2: Il mio buonissimo.
1: Claudio ci scrive che non è mai uscito da Latina perché gira solo a piedi. Questo non è mai uscito dalla città di Latina perché ha paura di andare in macchina e mezzi.
2: Latina neanche ne avrà piene le scatole. Latina.
1: Cioè, no,

0: in 54 su Radio 2, ultimo brano per oggi perché stiamo per lasciare il posto
1: al capitano.
2: Passiamo il testimone a Fiorello e Bigio.
1: A Fiorello e Bigio, noi comunque ci sentiamo domani alla stessa ora.
0: Precisi.
1: Io, allora, non vorrei che magari qualcuno dicesse: no, io domani non ci sono. No. Ragazzi, vi voglio tutti presenti.
0: Tutti puntuali, precisi, ore 6. Allora, prima ho ascoltato, mentre leggevi un messaggio, che effettivamente uno dice: io non ho mai visto un reality show.
1: Sì, è vero.
0: E anch'io ho tolto la prima edizione del Grande Fratello, poi basta.
2: Io pure,
0: io
2: comunque non sono un amante.
1: Allora, io qualcosa ho visto, ma poi siamo abbiamo degenerato tutto. Adesso hanno rifatto il Grande Fratello con dentro personaggi che erano spariti dalla scena da centinaia d'anni, eppure siamo.
2: Vabbè, che faremo a meno, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci fermiamo, quindi. Sara?
2: Sì, direi di sì. Ci sentiamo domani, ragazzacci. Passate una bella giornata.
0: Bella giornata. Ciao ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2. Radio
4: 2. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
6: Baby, I love you! Buon lunedì! Eccoci qua. Questo era il brano che venerdì lasciamo in saluto.
7: Eh sì, non l'abbiamo messo.
6: Quando mettemmo le tre canzoni, diciamo, di Disco Italia, Disco sì, Italia, esatto. La dance italiana, che aveva.
7: Che tu conosci bene,
6: beh, che aveva successo nel mondo. Ascoltammo Agostino Presta in Arteago.
7: Sì.
6: E poi Vivien V al secolo, Viviana Andreattini.
7: E invece questo?
6: Questo erano gli Easy Going, i Fratelli Micioni. Grazie. Settimana quella appena passata, diciamo, molto bella.
7: Regna di
6: non so, chi si loda si imbroda o chi si loda si sbroda,
7: però,
6: ma ce lo dobbiamo dire.
7: Ce lo dobbiamo
6: è
7: dire.
6: Stata una settimana piena di notizie che sì, poi hanno fatto il giro. Sì, c'è stata tutta la querelle sul delle vittorie.
7: Hanno dato a un coccodrillo il nome
6: che noi abbiamo scelto, da una battuta, l'Agostino.
7: L'Agostino,
6: bellissimo,
7: capito?
6: L'Agostino.
7: Succede di tutto.
6: Succede di tutto. Quindi, vai con la puntata!
7: La meglianza!

0: non si sa neanche da cosa cominciare oggi, non lo so, perché ci sono degli argomenti veramente spinosi,
1: sì,
0: spinosi, che stanno attanagliando l'attenzione dell'utente medio italiano. Sì. Vi posso dire che sono la questione arbitri, incredibile, arbitri, ragazzi, certo. Qui sta succedendo, sta crollando un intero sistema.
1: Sì, il famoso
0: il giocagiuè, lo chiamo, sai, il giocagiuè.
1: Ah, il giocagiuè del calcio.
0: Com'è la cosa? Il giocagiuè del calcio. No, nel senso, il giocagiuè veniva chiamato giocagiuè, lo chiamavano giocagiuè. Ecco il codice segreto di Rocky in Salavarra, cioè Rocky pare, io sto dicendo pare, che bisogna sempre fare con qualche pare, si dice in siciliano. In siciliano è una frase che
1: pare, sembra, si dice.
0: Noi ci rifacciamo a quello che leggiamo.
1: Esatto,
0: noi. No, che sai quante volte va, voi non potete dire. No, no, noi possiamo dire quello che ci
1: riportiamo.
0: Scritto. E qui questo lo dice Repubblica,
1: cioè, c'è
0: Repubblica
1: una serie di segnali.
0: B con due B. Lo dice Repubblica con due B. Vedete, lo chiamano il gioco giù, il codice segreto di Rocky. In
1: cioè, gioca giù perché facevano dei segnali.
0: Perché i gesti con cui il disegnatore partiva la musica. Ce l'hai la musica per caso del gioco giù? Vedi, questa qua. Le faceva. Attento tu che stai al bar. Adesso sto per darti delle indicazioni.
1: Sì.
0: E te le darò io.
1: Vai, ci sono.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Sì, arbitro.
1: Sì.
0: Ma secondo me quello non era rigore. Ma come non era rigore? Oh! Allora io ho fischiato. E allora quando inizio? Lo dico io?
1: Sì.
0: Fischiare!
1: È gente questo, eh!
0: Ammonire!
1: Tutti i
0: rigore!

0: il finale in galera qualora tutto ciò di cui si parla
1: fosse
0: vero.
1: Agenzia.
0: C'è questa qua. C'è, ragazzi, Tony F.
1: Tony F,
0: hanno battezzato la bimba.
1: Allora, Giulia Dell'Elis e Tony F, la figlia, sì. Priscilla, l'hanno battezzata. Priscilla, la torta a tre piani e la benedizione. Pensate un po', addirittura di Papa Leone. Papa Leone, è stato lui. Ecco, di mangiare. Quindi è incredibile, è bello che hanno deciso di farlo battezzare, però certo non sono sposati, quindi questa cosa ha fatto un po' di polemiche, ci sono state. Siamo collegati col Vaticano.
2: Sono Camerlengo.
1: Sì, Camerlengo, salve, come va?
2: Hai visto un battesimo Tony F?
1: Sì, abbiamo visto.
2: Ma allora lui per farsi perdonare, perché lui non è sposato, eh?
1: Sì, esatto.
2: Non è sposato, Tony F. Non si fa però.
1: Lo so.
2: Non è sposato, noi abbiamo fatto, diciamo così, eccezione.
1: Ah, hai fatto un'eccezione, vedi?
2: E lui è stato bravo, si è vestito tutto di bianco.
1: Ah.
2: Meno male che aveva tatuaggi, se no non si capiva chi era Papa, chi era Tony F.
1: Ma scusi, ma il Papa conosce Tony F?
2: Ma Papa moderno, certo, ama tutta la musica clappa. Lui vuole fare sposare Tony F e fa lui il matrimonio di Tony F.
1: Ah, bello, giusto.
2: Ha capito? Fa la messa in romano, capito?
1: In che senso, scusa?
2: E lui fa, bro, sista. Fratelli e sorella, bro, certo. Sista.
1: Ah, invece poi sista.
2: E poi dice, batti e cinque.
1: Sì, come batti e cinque?
2: Batti e cinque. Per fare... E ora batti e cinque. No, più scambiatevi il segno di pace, batti e cinque.
1: Il cinque diventa il segno di pace, batti e cinque.
2: Ho capito.
1: Sì, mi sembra, può essere una bella trovata.
2: Esatto.
1: Almeno
2: esatto.
1: Tony F si prende bene e magari si sposa.
2: Ma tu sai che Papa canta bene tutte le canzoni?
1: Papa? Non ho capito. Papa?
2: Canta bene tutte le canzoni di Tony F. Canta bene. Sa che piace quella che fa Tetto Tamba.
1: Tetto? Scusate, non capisco. Quella che fa?
2: Tetto Tamba.
1: No, sesso e samba.
2: Ma lui non può dire parole.
1: Ah, non può dire sesso e samba. Quindi dice Tetto Tamba.
2: Dice sempre quella. Io adesso ti canto e voi chiudete telefonata che io la devo
1: cantare. Ma lei vuole cantare?
2: Io quando fatto cantare
1: non resiste.
2: Non riesco. Ah, che marita.
1: Vuole un arancino, Capeglengo?
2: Ah, infatti finisco intervento per tornare subito lì. E dare un altro morto subito. Tetto Tamba.
0: Vabbè, di Trump ne parleremo tra un po', perché ragazzi,
1: bisogna parlare, c'è stato l'attentato.
0: Io veramente
1: fallito attentato.
0: Non ho idea.
1: Non ti capaciti.
0: No. Cioè, come si fa? Un presidente di Stati Uniti che fa la festa da ballo e uno con fucile arriva lì, cioè lui è arrivato all'ingresso, salve, buongiorno, vorrei fare un attentato. A chi? A Trump, lei è armato, sì, ho un fucile a sinistra, vada di là.
1: Gli attentatori, cioè, da quella parte.
0: L'hanno fatto entrare, quella ha sparato. E Trump era tranquillo mentre sentiva gli spari. Melania no.
1: Melania subito è andata sotto al tavolo.
0: Sotto al tavolo, che mi fa pensare sta cosa.
1: Rosario? No.
2: No.
1: Sorvoliamo.
0: Reminiscenze, certo.
1: Reminiscenze.
0: Ho detto reminiscenze, che è una parolaccia.
1: No, è l'oggetto della reminiscenza.
0: Ma scusa, perché
1: che...
0: fai il doppio senso? Se una va sotto il tavolo, che
1: ma se
0: dire?
1: Tu che hai fatto la cadetta sotto il tavolo e poi hai fatto.
0: No! Io ho detto sotto il tavolo che lei aveva capito subito.
1: Che era meglio metti sotto il tavolo.
0: Eh sì, capisci? Qui mi sparano, capisci?
1: Certo.
0: È la velocità, certo, che sì, mi ha colpito.
1: Anche Vance, subito, e lui è rimasto.
0: Ma perché hanno preso prima Vance?
1: Non si sa.
0: E poi, come dire... cioè, capisci?
1: Pace, pure se, certo.
0: Si parla di complotto,
1: sì,
0: qui,
1: sì,
0: eh.
1: Di messa in scena, messa di patapim.
0: No, ma non solo
1: patapim.
0: Quello, io penso che qualcuno dall'interno, facciamolo fuori adesso.
1: Facciamo fuori, perché questo sta andando fuori di testa.
0: Perché lui ha visto come... Ce la faccio sempre così.
1: È vero. Poi fa con le mani così. Sai che ce l'hai?
0: Un po' così, un po' strana sta cosa qua.
1: Sì,
0: allora,
1: l'hai.
0: Vedete, tra l'altro, i filmati che si vedono, vedete, sì, qua la Repubblica dice Trump cena con sparatoria.
1: Sembra il titolo di un film.
0: Spara di Trump, panico tra i giornalisti invitati, erano un po' arrabbiati perché non erano ancora arrivati al dolce.
1: Certo.
0: Ci si diceva delle immagini assurde, c'era una che si inguattava il vino,
1: sì, che si è fregata il vino,
0: ma sti americani, ragazzi.
3: incredibile.
0: Ma veramente. Incredibile. Abbiamo ancora altre agenzie. Agenzie. Ancora agenzie, ragazzi. Attentato a Trump è un falso. Così la base MAGA, perché sono i suoi stessi.
1: I suoi stessi che dubitano.
0: Attacca il suo presidente. È stata solo una scusa per non pagare il conto del ristorante. Scoop. Bruno Vespa, sì, credo nei suoi 5 secondi proprio che abbia ospite l'attentatore. Sì. Sì. L'attentatore da Bruno Vespa. Prego, 5 secondi.
4: 5 secondi per noi.
0: Buonasera, benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite l'attentatore di Trump. Allora, signor attentatore, ci dica. Metta giù quell'arma, non ci provi con me. Io non sono mica Trump, io gli faccio un...
1: Visto Jasmine Carrisi?
0: Che è successo?
1: La figlia di Albano? Che si fidanza con un TikToker.
0: La figlia di Albano?
1: Sì, si chiama.
0: Sarebbe la piccola.
1: La piccola, sì,
0: la
1: Jasmine.
0: Figlia di.
1: La figlia di
0: Albano?
1: E Loredana.
0: E Loredana.
1: E Loredana l'ucciso. Aitam si chiama.
0: Chi?
1: Sui social. Si chiama Aitam.
0: Chi si chiama Aitam?
1: Il TikToker. E sui social dicono, chissà cosa ne pensa Albano. Chissà cosa ne pensa Albano.
0: Ve lo dico io cosa penso. Dimmi come si chiama questo.
1: Allora si chiama Aitam.
0: Allora uno che si chiama come un antibiotico a casa.
1: Sì, è vero, ricorda vagamente.
0: A casa mia deve fare la quarantena, deve fare
1: la quarantena.
0: E si vuole mettere con mia figlia. Ho già visto le foto.
1: Ah, ha visto le foto?
0: A me
1: sì.
0: Questi che fanno i balletti su TikTok mi stanno qua.
1: Lo so, purtroppo.
0: Tu pensi, io mi ricordo
1: sì.
0: Quando ero ragazzo, sì. I balletti lo sai dove si facevano?
1: Dove?
0: Davanti allo specchio.
1: A me certo, invece di TikTok.
0: Io una volta mi misi a ballare davanti allo specchio.
1: Sì.
0: Mio padre mi vide.
1: Cosa ballava?
0: Ballavo la pizzica. E ti chiedo tanto, ti chiedo quanta che da mano campacia, quanta che da litta, quanta cosa di licese, quanta che da cellino usa Marco. Ballavo così.
1: Sì, e che è successo?
0: Mio padre mi prese e mi disse, un maschio non balla.
1: Certo. quei tempi si era un po'...
0: Non l'ha prese bene.
1: Non l'ha prese
0: mi
1: bene.
0: Mi disse, adesso ti faccio saltare io. Mi prese per la collottola, mi infilò dentro un cespuglio di ortiche a piedi nudi.
1: Perché? E lei che ha detto?
0: Cosa ho detto? Ho detto questo.
1: Sì. certo. Ma sto Aitam,
0: ma
1: che deve fare?
0: Ma questi sono insegnamenti che io mi porto dietro, che sempre mi porterò dietro, quindi...
1: L'hanno fatto diventare l'uomo che è adesso.
0: Questo qua, com'è che si chiama?
1: Aitam.
0: Esatto, l'antibiotico, se vuole entrare a casa mia...
1: Se vuole diventare un Carrisi.
0: Deve fare almeno 4 mesi di tirocinio.
1: Ammazza!
0: Intanto viene a casa mia, gli faccio fare i primi 2 mesi. Gli faccio spalare merda.
1: No!
0: Per 2 mesi la merda delle vacche. Ma mica con la pala, con le mani. E altre 2 settimane mi deve fare lo spaventapasseri sui campi. Deve stare fermi con le braccia aperte, che gli uccelli gli si devono posare sulle braccia.
1: Ho capito.
0: E gli devono scagazzare in testa.
1: Poi come fa a fare i balletti su TikTok?
0: Voglio vedere dopo 2 mesi di questa vita se c'è ancora forza di fare. Cioè... TikTok, lo sai dove glielo faccio TikTok?
1: No, dove?
0: Con le nocche della mia mano sulla testa. TikTok. I 5 secondi di Bruno Vespa.
1: L'altro ospite già.
0: Chi avrà ospite nei suoi 5 secondi? A saperlo.
4: 5 secondi per noi.
0: Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi la donna invisibile.
1: Ah, allora, dai.
0: Donna. È finita.
5: Scusate. C'è una telefonata per voi.
0: E chi è?
5: È il presidente della regione Campania.
0: Ma è da tanto che non. Ma di che
1: vabbè. Di che ci vuole?
0: Pronto?
6: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania. Indovinate chi sono?
0: Roberto Figo.
6: Bravi, avete indovinato.
0: Sì,
6: mi hanno detto che il Papa l'8 maggio viene a Napoli, è vero?
0: Sì, c'è scritto qua. L'8 maggio, pellegrino di pace.
6: Ma ce ne sicuri che venga?
0: Sì, così c'è scritto qua.
2: Ho detto venga, non viene, ditela a Biggio.
1: Sì, sì, sì, grazie, prego, grazie.
0: Prego. L'abbiamo detto.
2: Tutti i giornali, sì, ma voi non leggete niente. Ma voi siete veramente più ignoranti di Biggio.
1: Figo.
2: Scusate, ma io in qualità di presidente devo incontrarlo?
0: Beh, penso proprio di sì.
2: Dici che questa cosa non me l'avete detto, ma... Scusate, ma sta cosa voi non me l'avevate detta,
0: Non lo so, sta parlando con i suoi, sì.
2: Scusate, ma io e Papa che me lo devo chiamare? Sua maestà?
1: No!
2: Figo. Scusate, ma io in qualità di presidente devo incontrarlo?
0: Beh, penso proprio di sì.
2: Dici che questa cosa non me l'avete detta, ma... Scusate, ma sta cosa voi non me l'avevate detta,
0: Non lo so, sta parlando con i suoi, sì.
2: Scusate, ma io e Papa che me lo devo chiamare? Sua maestà?
1: No!
2: Sua eccellenza, in

0: noi.
1: Non lo so. Un attimo, ma io lo chiedo un attimo.
0: Me lo chieda, sì.
1: Scusate, ieri sera ho fatto l'amore con la mia compagna, è peccato.
0: Per me no, ma per il Papa forse sì, se non è sposata.
2: A meno che non l'abbia fatto per procreare.
0: E no, per piacere.
1: Dico, ho peccato perché ho fatto l'amore per piacere. Allora mi sa che mi devo confessare.
0: Sì.
1: No, perché
0: sì,
1: mi è piaciuto assai, capito?
0: Ha fatto?
1: Vabbè,
2: ho fatto un verso.
1: Vi saluto, arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Ma pare che alla fine ha detto ho fatto
2: sì.
0: Allora ragazzi, si avvicina l'estate, dobbiamo promuovere i lavori di una volta che non si fanno più, come quello di entrare nelle case, negli appartamenti.
2: Non è un mestiere.
0: Qualcuno è in vacanza, bisogna. Poi oggi, soprattutto oggi che tutti sono fuori, diamo qualche piccolo consiglio, prego.
3: Si avvicinano i primi ponti primaverili, ma tu non hai ancora fatto progetti. La concorrenza nel tuo settore si fa sempre più dura. Affidati a noi di Svaligiare a Prima Vista. La nostra società è specializzata nei furti di appartamenti rimasti vuoti durante le vacanze. Vieni a lavorare con noi nelle città rimaste vuote. In quei giorni avrai anche facilità nel trovare comodi parcheggi, così da non dover portare pesanti sacchi di refurtiva sulle spalle. Conosciamo i nomi di tutti i cani da guardia degli appartamenti, così da instaurare subito un clima confidenziale ed evitare che si intromettano durante il corretto adempimento del tuo lavoro. Nel kit di Svaligiare a Prima Vista troverai chiavi bulgare, piedi di porco e una fiamma ossidrica portatile e uno stetoscopio per aprire anche le cassaforti. Svaligiare a Prima Vista, per i tuoi furti in appartamento in maniera comoda e sicura. Ogni due kit in omaggio, maschere da attore usate una volta sola per non farsi riconoscere.
2: Ma questa non era male.
0: Questa è una notizia, ragazzi, queste sono notizie che vanno, che vanno dette, perché è stato ritrovato dopo 1500 anni,
2: sì,
0: 42 pagine del Nuovo Testamento.
2: Porca miseria.
0: Nuovo, è nato il Nuovo Testamento. La scoperta a Glasgow, sulla copertina c'è scritto il Vangelo, seconda stagione.
2: Fantastico. L'aspettavamo da tanto.
0: Ci siamo, ragazzi, dobbiamo addentrarci, ragazzi, in questa spinosa.
2: Non vorremmo che
0: Minetti, la grazia è un caso, Mattarella scrive a Nordio, servono verifiche urgenti, che Mattarella si è un po' risentito.
2: Ha firmato la grazia per la Minetti.
0: Sì, ma sai, uno, un presidente della Repubblica sta lì, c'ha tante cose da fare, quindi pensa che chi gli stia vicino magari controlli delle cose, anche lui avrebbe dovuto leggere meglio, perché qui insomma qualcosa di anormale.
2: Ma magari avrà letto, si è fidato.
0: Qualcosa di anormale c'è. Adesso noi non possiamo dire niente, ci sono indagini in corso, c'è un bambino di mezzo.
2: Poi la cronaca è che la Minetti ha ottenuto la grazia perché deve occuparsi di questo bambino uruguaiano.
0: La mamma di questo bambino non si trova
2: non
0: più.
2: Si trova, l'avvocato pare che sia.
0: C'è dello stranismo, diciamo.
2: Esatto.
0: E noi, che dici? Vogliamo provare a collegarci con il
2: Secondo
0: Quirinale?
2: Me è il caso, anche così lui ci chiarisce, ci spiega un po' la situazione, visto che abbiamo questo bel rapporto con Mattarella.
0: Sì.
2: Giusto. Il nostro presidente, ma fa così il loop la suoneria del Quirinale, non parte mai. Tutto niente, rimane così sempre, non parte mai. Comunque, la sentiamo se appena c'è il presidente, mi raccomando, un bel applauso compito, tranquillo, non esagerato.
4: Sì, forza,
2: ecco, lui. Sta parlando, non sentiamo bene.
5: La vendicanza.
4: Io non ci voglio parlare in questo momento, ho altre casse con la testa.
2: No, pure... Presidente, noi siamo in... è in onda, Presidente?
4: Io purtroppo non sento nulla, forse non siamo collegati, sento anche una specie di rimbombo, ma noi non...
2: Lei, rimbombo sente?
4: Corazziere Lolli, venga qui.
2: Ah, rimbombo veramente quello, c'ha un Lolli anche in Quirinale.
4: Sì, grazie, se ne può andare adesso.
2: C'è un corazziere che fa il fonico, incredibile.
4: Io lo giuro, guarda, mi sfogo con lei, va bene?
2: Con chi sta parlando?
4: Io non sento se sono in onda, se mi ascoltano.
2: È in onda,
4: no.
2: Presidente, è in onda.
4: Io le prendo Nordio, lo smonto come un Lego.
2: No!
0: Presidente, addirittura.
2: Sta andando in onda.
4: Pronto, che c'è qualcuno?
2: Presidente Mattarella.
4: Sì.
2: È la Penicanza Radio 2.
4: Ma salve, buongiorno. Nulla da fare in questo momento, ma avete preso in un momento serenissimo.
2: No, insomma, sì.
4: Ci mancavate solo voi.
2: Sì,
4: le disgrazie non arrivano mai da sole.
2: Mi rendo conto. Senta, volevamo sapere qualcosa in più sulla grazia, appunto.
4: Ma che volete sapere?
2: Partita subito. È della concessa Nicole Minetti.
4: Se non ne so niente manco io. Mi hanno messo davanti da firmare dei fogli e li ho firmati.
2: Capito, però non...
4: Pensando che chi di dovere?
2: certo,
5: avesse controllato preventivamente. Esatto. E ora mi prendono in giro tutti.
2: Sì.
5: Anche sul Fatto Quotidiano, quello lì, come si chiama?
2: Travaglio.
5: Sì.

0: bravo, sì, proprio lui. Sì. Ha scritto grazie Graziella e io aggiungo è grazie al grazie.
1: Ah, no, mamma mia, mi ha preso un colpo, grazie al grazie, sì, bravo, questo è proprio.
0: Ma con chi lavoro, mi chiedo?
1: Lo so.
0: Con chi lavoro io? Che gente ho vicino? Con quelli che hanno venduto il Delle Vittorie? Con questi lavoro?
1: Ho capito.
0: Che dobbiamo da fare? Oggi non firmerò più niente. Nemmeno una constatazione mica in caso di incidente. Ecco. Il nulla.
1: Sì,
0: guardate qui, ho una lista di grazie da firmare.
1: Ah, vedi, quindi non era l'unica, cioè, certo.
0: Guardate quante qua, signorina, guardi qui.
1: Ma per curiosità possiamo sapere allora, quali sono? Se
0: allora,
1: possibile.
0: So, la grazia a Bastoni per il rigore sbagliato. La grazia alla Ferrari per aver scartato Kimi Antonelli.
1: Certo, in effetti.
0: Poi devo firmare la grazia a Biggio per il Veniaste.
1: Ma perché sono imputato?
0: Ma la peggiore è questa. La grazia da Amadeus per essere andata a 9.
1: No!
0: E con questo chiudo. Milo d'Italia.
1: Firmi.
2: No, perché esce il film Il Diavolo Veste Prada, ragazzi.
1: Sì, due.
2: Balza in vetta al box office, quasi 3 milioni in un... Perché?
1: Box. Non so dire box office. Dice box office.
2: Io non so dire box office.
1: Ora l'hai detto, ma prima.
2: Cioè, io non so dire box office.
1: Adesso sì, ma quando dici veloce, ti viene box office.
2: Box office. Io te lo posso dire per 20 minuti di fila, box office.
1: Sì, dopo sentiamo la registrazione di come l'ha detta.
2: Allora, balza in vetta al box office, quasi 3 milioni in un giorno. Immediata la reazione del Vaticano, faremo il Papa Veste OBS.
1: No. Beh, certo, c'ha ragione.
2: È vecchia.
1: C'ha ragione.
2: È vecchia per la città.
1: Io non l'avevo mai sentita.
2: Sì, sai che vuol dire OBS?
1: Allora, è un acronimo, sì, intanto, no? OVS. Non lo so.
2: Pensaci.
1: Allora, O potrebbe stare per opulente. No, niente.
2: No? Vai, ce la fai.
1: OVS. Ho visto.
2: Sì?
1: Ho visto i saldi.
2: Bravo. La O senza sacca, ovviamente, certo, giusto? Ho visto i saldi. Ragazzi, Ho visto i saldi.
1: Ma tu lo sai cosa vuol dire che non lo sai.
2: Ma come non lo so? Allora abbiamo un po' di notizie, questa mi interessa perché io adoro i monaci buddisti. Io quando vedo un monaco buddista,
1: sì, ti mettono la pace addosso. Arancione, sì.
2: Ne hanno arrestati un po'.
1: Ma perché?
2: E vabbè, c'erano 112 kg di cannabis, ragazzi. Vabbè che sei monaco buddista. Se devi fare, allora, sì, se tu devi fare la levitazione naturale, falla come va fatta. Siamo tutti facili a levitare, certo, con 112 kg di canne. Te ne fai 30 in un giorno, sai come ti alzi da terra?
1: Cioè, senza che va fatta.
2: Incredibile. E sai come le facevano le cartine?
1: No.
2: Con carta di riso e canna di bambù. Certo.

0: na na na na na. Bravo Cremonesi che non ha preso la tonalità. No, l'ha presa. L'ha presa.
1: All'ultimo.
0: L'hai presa. Attenzione, altra notizia, questa ce la dà l'ADN Kronos.
1: Sì.
0: Dice che a Roma è stato scoperto un manoscritto con il più antico poema in inglese, ragazzi. Sapete quanti anni c'aveva questo?
1: No.
0: Allora, il Cedemon Hymn si chiama.
1: Cedemon Hymn.
0: Sarà inno del Cedemon. Il Cedemon, sì. Non so che cos'è.
1: No.
0: E risale a 1200 anni fa. Eccolo là. Leggete voi che non so capace fa. In esclusiva per Radio 2, grazie ad Ali Brandi, possiamo leggere il primo verso di questo poema inglese.
1: Beh, stupendo, stupendo.
0: Dice il primo verso,
1: sì.
0: Incredibile cosa scrivevano 1200
1: anni fa.
0: C'è scritto: The pen is on
1: the table.
0: The
1: per
0: table. Incredibile.
2: In profondità.
0: 1200 anni fa. Pensa che le penne non esistevano,
1: esatto.
0: Eppure già dicevano the pen.
1: The penny sono the table.
0: E poi c'è un altro, secondo rigo, dice the cat is on the window. On the window. Perché a quei tempi sbagliavano. Capito?
1: Continua con Duolingo, che è meglio, perché secondo me hai bisogno ancora di un po'.
0: No, ma l'ho aperto, mi hanno chiesto i soldi, ho bloccato l'app. Pensavo fosse gratis. Allora, la pubblicità per l'abbronzante Yannick Sinner.
3: Anche tu, come me, hai la pelle bianca come il latte delle vacche di Valtellina? Allora usa Carotone, l'olio abbronzante al carotene. E il carotene ce lo metto io. È una miscela di strutto, burro fuso, patate, berza e ovviamente carotene. Spalmatelo sulla pelle con un pennello da barbecue e dopo mezz'ora sarai grigliato come un branzino. Se compri 3 confezioni, in omaggio delle catenazze d'oro da mettere in spiaggia per ottenere un fantastico effetto tamarro. Carotone! E avrai una abbronzatura che poi cominceranno a fare le battute su di te invece che su Carlo Conti. Bene, bene, bene. Parola di Yannick Sinner.
0: Ma scusate ragazzi, il rutto era della pubblicità precedente.
1: Sì, cosa c'entra con
0: l'abbronzante? Cosa c'entra con l'abbronzante? Volevo cantare un pezzo.
1: Cantala, chi se ne frega.
0: No, invece vi faccio sentire una cosa. Sì. Vi faccio sentire una cosa che abbiamo fatto durante le prove.
1: Sì.
0: Perché noi proviamo ogni tanto.
1: Certo,
0: con i cremonesi.
1: Sì.
0: E ci è venuta fuori un isopazzo di Pino Daniele.
1: Sì.
0: Però dance, perché io ho questa batteria qua, io ce l'ho, guarda, memorizzata, senti, senti, guarda, vedi?
1: Sì.
0: Io questa la posso mettere,
1: sì.
0: E posso toglierla quando mi pare, guarda, senti. No. Allora, mettendo questa, ho messo questa cosa così e ho cominciato a fare. Isopazzo, ho cominciato a fare così.
1: Okay.
0: Cremonesi mi è venuto dietro,
1: sì.
0: Poi ci ha attaccato un altro strumento e abbiamo fatto una versione di Isopazzo in 3 minuti.
1: E ce l'avete registrata?
0: La volete sentire?
1: L'avete registrata?
0: Certo che l'abbiamo registrata.
1: Allora sì!
0: Vai,
1: sì.
0: Vai, vai.

0: grazie della nostra versione. Bella però.
1: Subito la gente dice: vogliamo che parli subito di Nordio, subito.
0: Ma ragazzi, qui non è di Nordio, qui la cosa è seria. Noi non possiamo dire bagianate se non sappiamo le cose. Guarda, Nordio in Uruguay.
1: No, allora, Ranucci ha detto...
0: Ranucci di Report?
1: Aspetta, ha detto... Sì, Ranucci di Report.
0: Allora, diciamo prima l'antefatto, perché la signora Minetti col signor Cipriani, che stanno insieme, sono andati in Uruguay.
1: Esatto.
0: In Uruguay?
1: In Uruguay.
0: Chi non va in Uruguay quando c'è un problema, dove vai? In Uruguay, tutti vanno in Uruguay.
1: Perché Cipriani ha un ranch in Uruguay.
0: Ah, dai! E chi non ha un ranch in Uruguay oggi, ragazzi?
1: E lì hanno si sono presi cura, hanno adottato in qualche modo un bambino uruguayo.
0: Aspetta, hanno adottato con le virgolette, l'hai fatto?
1: Ho fatto le virgolette.
0: Perché ti hanno adottato un...
1: Un bambino uruguayregno.
2: Ma che uruguayregno?
0: Uruguayregno. Uruguagio, si dice.
1: Veramente? Come l'acquaragio, uruguagio.
0: Uruguagio.
1: Vabbè, allora, sei sicuro?
0: Si dovrebbe dire uruguagio.
1: Sei sicuro?
0: Qualcuno controlli.
1: Sì, uruguagio.
0: Se c'è qualcuno laureato qui in...
1: In uruguagia.
0: Vabbè, però non si capisce.
1: La grazia è stata data proprio perché per motivi umanitari, visto che devono occuparsi di questo bambino, allora...
0: Ma che cosa è successo? Quando a un certo punto Report, come si chiama?
1: Ranucci.
0: Ranucci.
1: Sai che non lo fai, ma...
0: Che c'è la musica di Report? La musica di Report, ce l'hai? Come fa Ranucci?
1: C'ha la R moscia.
0: E questa è la musica di Report?
1: C'ha la R moscia, lui, c'ha la V al posto della R.
0: Buonasera, allora benvenuti a Report.
1: Report.
0: Perché sarebbe andato in Uruguay?
1: Ecco, facciamo domande scomode.
0: Lo faremo noi. Siamo qui per fare domande scomode.
1: Bravo.
0: Perché è andato in Uruguay?
1: Bravo.
0: Perché in treno ti scappa la pipì proprio quando stai per arrivare? Perché ti dicono stai meglio con i capelli corti e prima non ti dicevano che stavi di merda?
1: Ma scusi,
0: perché a tutti questi
1: domande scomode sono.
0: Noi daremo una risposta.
1: Una risposta.
0: Esattamente. Mi chiedo perché Nordio.
1: Bravo, Nordio.
0: È andato in Uruguay, che trovato Uruguay mi viene malissimo da dire. Fosse andato in Bolivia
1: era meglio. Sì, ma le domande scomode, scusi Ranucci.
0: Non l'avevo mai fatto, Ranucci.
1: Non ci piace.
0: Non so neanche se parla così, veramente.
1: Però rende l'idea.
0: Noi ci chiederemo perché mi sto guardando nel monitor e il monitor e faccio schifo. Allora ragazzi, stiamo parlando di Superenalotto. Dobbiamo parlare di Superenalotto perché abbiamo i numeri estratti, sono 6, 7, 15, 44, 58, 58. Il 6, pensate, avrebbe vinto 156,8 milioni di euro.
1: Il premio più alto della storia.
0: Invece ci sono stati solo 9 fortunati che hanno, con il 5, hanno vinto 23.000 euro.
1: Cioè, fortunati, insomma.
0: Per un numero avrebbero vinto. Cioè, sai la fortuna. Certo che c'è una disparità tra il 6 e il 5, che è una cosa incredibile. Ma scusa,
1: 56 milioni.
0: Milioni. Voglio dire, col 6, col 5, ma dagli è milione.
1: Un milionino li dai.
0: Milionino. Non si dice che non è possibile, cioè l'algoritmo si fa così.
1: Vabbè, è perché l'algoritmo.
0: Vabbè, e noi ovviamente ci siamo interessati e abbiamo, ovviamente, tutto l'incognito, senza dire nomi. Abbiamo uno dei 9 che per un numero non ha vinto i 156
1: milioni.
0: Credo ce l'abbiamo in linea? Pronto?
3: Sì, buonasera.
0: È un po' metallico, lo sento metallico. Pronto?
3: Buonasera, mi sente?
0: Sì, come si chiama?
3: Stefano.
0: Stefano, però voglio dire, lei ha vinto comunque 23.000.
3: Che bello, sì.
1: Non ridiamo,
0: ho capito, sono 23.000 euro, cioè sono le vecchie quasi 50 milioni di lire sarebbero state.
3: Che svolta.
1: No, certo, non è contentissimo, certo.
0: Vabbè, non è, sembra non contento. Certo, se lui pensa che avrebbe potuto vincere 156 milioni. Dai. Senta, mi dice come ha scelto la combinazione di numeri?
1: Allora,
0: 6 e 7?
3: 6 e 7 sono gli anni dei miei bambini.
0: Beh, carino, carino.
3: 44 è il numero civico di casa nostra.
0: Sì.
3: 52 è il numero storico della maglia de Bove da Roma.
0: È di Roma lei, sì.
1: Si sente, bravo.
3: E poi niente, volevo giocare al 58.
0: Lei voleva giocare al 58?
3: Sì,
0: è uscito?
3: Sì.
0: E perché non ha giocato?
3: E perché non ho giocato? Perché mentre stavo a mettere sto 58, è arrivata mia moglie, mi ha detto: ma gioca il 12, che è il giorno del compleanno di mamma. Io lo sentivo che dovevo giocare il 58, ma non è niente. Capito?
1: No, beh, quindi vabbè, è colpa della moglie, diciamo, fondamentalmente. Vabbè, però.
0: No, adesso non vogliamo essere sempre colpa della moglie.
1: No, no, vabbè,
0: la moglie voleva fare, voleva fare una cosa, è colpa sua, no?
3: Ma cosa? Per favore, scusi, Fiorello.
0: Sì?
3: Che ma c'è? Io se dico 58 è perché mo sentivo, ce l'avevo proprio dentro. Invece, ma mamma è nata al 12. Cazzo, me ne frega a me quando è nata tu, ma scusi, scusi.
0: Ma è lì sua moglie?
3: Sì, sta qua. Vuoi parlare? Dai,
4: di qua. Stai calmo, però.
3: Sì, sto calmo. Sto cazzo, sto cazzo. Ma scusa, ma a un certo punto. No, no, mi scusi, ma a un certo punto, a un certo punto. Se io ti dico 58 è perché mo sentivo. Sì. No, mamma è nata al 12, ma a me, tua madre, ma ha ucciso due volte. Quando ho conosciuta e adesso che mi ha fatto perde 150 milioni.
0: Sì, scusi, scusi, sono 23.000 euro.
3: Ben, ci pago manco il funerale con 23.000 euro.
1: Ma si calmi.
3: Ma che me calmo. Senta, andate avanti, grazie, buonasera.
1: Ma si calmi. Ma all'improvviso è impazzito.
0: Ho capito, ma ragazzi, però dai, su cose, però certo che uno 23.000 euro, però 23.000 euro per un numero?
1: Certo.
0: Ma dai, ma si può!
1: Vabbè, ma calmati.
0: 23.000 euro!
1: Sì, ma
0: se lui aveva detto il 58!
1: Ho capito!
0: Doveva giocare il 58!
1: Ma calmati, Mario!
0: Ma perché se ne va?
1: Ma scusate, io non capisco questo nervosismo, perché vabbè, certo, uno gioca 5 numeri, bastava uno! Uno solo, porca miseria, uno solo! Ma come si fa?
0: Ma Vigio! Vigio, ma dove vai? Ma dai, ma tutto sommato bastava un numero! Sì, vabbè, va, me ne vado anch'io! Lolli, metti un pezzo, me ne vado, ciao!
5: Giocavo 3 numeri, l'8, 25, 60, 38. Penso poco successo parla, la canzone del terno uscirà. Ho giocato

0: Ehi tu, gringo.
1: Gringo a chi? Io sono italiano.
0: E che ci fai in Texas?
1: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
2: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 7:30.
5: Rai GR2.
6: Trump annuncia un'operazione per liberare lo stretto di Hormuz, in calo il prezzo del petrolio, energie e conflitti al centro della missione in Asia di Giorgia Meloni. Prove di disgelo, Stati Uniti-Italia, Rubio in settimana a Roma, incontrerà Tajani e Crosetto, faccia a faccia con il segretario di Stato Vaticano Parolin. L'Inter fa 21, popolo nero-azzurro in festa per lo scudetto firmato Lautaro, Thuram e soprattutto firmato Christian Kivu, il mister della transizione è diventato il mister della solidità e della rinascita. L'entusiasmo dei tifosi in Piazza Duomo, lo sguardo già alla finale di Coppa Italia. Ma l'Italia celebra anche Yannick Sinner, campione dei record sulla terra rossa di Madrid, e Kimi Antonelli, per lui terza vittoria di fila sulle orme dei grandi della Formula 1. Buongiorno da Simona Giacinti, partiamo proprio da qui, il grande sport delle ultime 24 ore, la vittoria dell'Inter con il 21esimo scudetto, ma non solo, l'inarrestabile Sinner a Madrid, il trionfo di Kimi Antonelli a Miami, in studio Giacomo Prioreschi. Allora, cominciamo.
7: Buongiorno Simona, buongiorno a tutti, iniziamo dalla festa nerazzurra a San Siro. L'Inter ha battuto 2-0 il Parma, i gol di Thuram e Mkhitaryan, laureandosi così campione d'Italia per la 21esima volta, come dicevi, nella sua storia. Grande artefice appunto di questo successo è stato l'allenatore Kivu, al primo anno sulla panchina della squadra. Sentiamo però il nostro inviato a San Siro.
8: Cronaca di uno scudetto annunciato a metà, perché dopo l'epilogo di stagione dello scorso anno in pochi credevano capace questo gruppo di giocatori di poter ripetere quella stagione, cambiandone però il finale. A metà perché dopo l'addio di Simone Inzaghi non tutti erano disposti a scommettere su un tecnico esordiente, il più giovane della storia interista, immaginandolo, sognandolo campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. A metà perché le turbolenze sulla rotta dell'Inter non sono mai mancate, anche adesso ad impresa compiuta, ed i comandanti non sempre riescono a tenere il volo in asse. Eppure ai più attenti non sarà sfuggita la metà decisiva della cronaca annunciata. L'Inter era e rimane la squadra più forte d'Italia, senza se e senza ma, grazie a chi l'ha costruita, Marotta e Ausilio, a chi l'ha guidata, Christian Kivu, e a chi continua ad amarla nella sconfitta o, come nella notte che ci stiamo lasciando alle spalle, nella vittoria. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR2.
6: E a Milano esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato nel capoluogo lombardo.
9: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
10: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extra calcistico, la goduria è immensa, immensa.
11: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
12: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
9: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con 2 bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
13: Parte
14: Famiglia, vedo.
13: Tutta la famiglia.
15: Sono
13: Perché sei contento?
14: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
9: Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
6: Dicevamo, Giacomo, una domenica di sport bellissima. Oltre allo scudetto dell'Inter ci sono stati due successi tutti italiani fra tennis e Formula 1.
7: Sì, dovremmo abituarci a questa coppia, ovvero Sinner nel tennis e Antonelli nella Formula 1. Partiamo però dalla terra battuta di Madrid, dove il nostro numero uno del tennis mondiale ha battuto il tedesco Zverev in finale, conquistando un altro incredibile record: vincere 5 tornei Masters 1000 di fila. Non c'era mai riuscito nessuno prima nella storia di questo sport, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic.
15: Su primer titolo de campeón del mutuo a Madrid Open, Gianni Sinner!
16: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia, e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-1, 6-2 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
17: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
16: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Vagnozzi e Cahill su servizio, palacorta e volée, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR2.
7: E poi dicevamo l'altra festa italiana nella Formula 1, questa volta nel Gran Premio di Miami, il trionfo del bolognese della Mercedes Kimi Antonelli, ora in fuga nella classifica generale del mondiale.
18: L'errore più grande che si possa fare in questo momento è abituarsi alla meraviglia, darla per scontata. E invece no, perché quella meraviglia, chiamata Kimi Antonelli, merita stupore e gioia ogni qualvolta realizzi qualcosa di magico, come ieri a Miami. In una gara caotica, dopo una partenza così così, risale con freddezza Kimi, in barba ai suoi 19 anni, passa Norris ai box e lo tiene dietro fino al traguardo per la terza vittoria di fila, la terza su 4 gare. La tempesta, tanto temuta, non è arrivata a Miami, e allora l'unico uragano in pista è il volto pulito e sorridente di questo ragazzo bolognese, che se ne torna dalla Florida in testa al mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell. Una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione, ma che prende vita solo se la guida lui. Ferrari indietro purtroppo, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste finisce indietro, si riporta in zona podio ma nel duello con Piastri sbaglia, viene pure penalizzato e chiude ottavo, e con Hamilton che si ferma al sesto posto. Manuel Codignoni, GR2.
6: La città di Bologna rimane centrale nel mondo dello sport, azzurro, si fa festa per Kimi Antonelli, ci si stringe in un grande abbraccio per salutare un altro bolognese, Alex Zanardi.
7: Scomparso il primo maggio a 59 anni, un punto di riferimento per tanti sportivi e per il movimento paralimpico, una vita ricca di successi in tante discipline, dalla Formula 1 alle vittorie mondiali nella carta americana fino alle 4 medaglie d'oro paralimpiche. Due gravissimi incidenti hanno segnato la sua carriera: il primo in auto gli costò nel 2001 l'amputazione delle gambe, il secondo nel 2020 in handbike. I funerali di Zanardi saranno domani alle 11 a Padova.
6: All'estero ancora alta tensione nel Golfo Persico, Stati Uniti e Iran non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump lancia un'operazione militare nello stretto di Hormuz.
19: Oltre 850 navi sono bloccate nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti le condurranno fuori con l'aiuto di cacciatorpediniere, lanciamissili, velivoli, piattaforme multidominio e 15.000 soldati. Un gesto umanitario, dice Donald Trump. Una missione difensiva, rimarca il comando unificato delle forze armate americane. Sempre critica la situazione nel Golfo Persico. Una super petroliera iraniana sfugge al blocco navale statunitense diretta in Estremo Oriente, mentre secondo l'esercito britannico due navi sono state colpite nella zona. Gli Stati Uniti non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump respinge l'ultima proposta iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma secondo il suo inviato Witkoff le trattative proseguono. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra, avverte Teheran, che sfida Washington, asserendo che Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo. Cecilia Rinaldini, GR2.
6: Petrolio in calo dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il Brent perde il 2,5%, il WTI scende sotto i $100 al barile. Intanto a Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e di gas.
13: La crisi energetica arriva a Bruxelles, sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli Eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
20: L'OPEC è cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà più produzione, prezzi più bassi.
13: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1.000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR2.
6: Le crisi internazionali e quella energetica al centro anche della missione in Asia della Premier Giorgia Meloni. In Armenia partecipa al vertice della Comunità Politica Europea, poi si sposterà a Baku in Azerbaigian per incontrare i vertici istituzionali del paese. Qui in un primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas. Intanto il ministro della difesa Crosetto è volato a Washington, un viaggio che può servire a ricucire i rapporti con l'alleato americano dopo le parole ruvide di Trump sull'Italia e sulla Premier. In questa chiave anche il prossimo arrivo a Roma del segretario di Stato Rubio. La cronaca, l'inchiesta sul diritto di Garlasco. Mercoledì l'unico indagato, Andrea Sempio, deve presentarsi in procura per l'interrogatorio. Potrà avvalersi della facoltà di non rispondere o accettare il faccia a faccia con i PM Pavesi che gli contestano l'omicidio volontario aggravato da futili motivi. Intanto spuntano alcune chat dove in passato il 38enne ha parlato di un'ossessione per una ragazza. Il caso della Grazia Nicole Minetti al centro degli accertamenti, l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e il compagno.
21: I primi risultati del lavoro dell'Interpol potrebbero arrivare a breve sul tavolo dei magistrati. Sono attesi gli esiti anche parziali degli accertamenti Spagna e Uruguay chiesti dalla Procura Generale di Milano dopo i dubbi sulla veridicità degli atti alla base della richiesta di grazia. Gli inquirenti intanto lavorano sulla documentazione dell'adozione in Uruguay da parte di Nicole Minetti, ex consigliere regionale lombarda, del compagno Giuseppe Cipriani, del bimbo con problemi di salute. Le carte che riguardano l'affidamento del bimbo sono state acquisite anche dal magistrato che indaga sulla morte in un incendio dell'avvocata della mamma biologica del bimbo che risulta scomparsa. Cipriani intanto in un'intervista sul Corriere della Sera ribadisce la correttezza dell'adozione del bimbo uruguaiano. E ancora, le feste al gin tonic erano, afferma l'imprenditore, semplici feste. Riguardo il rapporto con Jeffrey Epstein invece afferma che non è mai stato suo socio e da lui non ha ricevuto soldi. Elena Paba, GR2.
6: L'inchiesta sul decesso di Giacomo Bongiorni, pestato a morte in piazza Massa Carrara per aver richiamato alcuni ragazzi, indagato per rissa anche il cognato della vittima, Gabriele Tognocchi. Un atto dovuto per la procura che deve chiarire la modalità dell'aggressione per il quale sono finiti in carcere i tre giovani. Da ieri l'Italia ha esaurito in solo 123 giorni ciò che la Terra può rigenerare in un anno. Le conseguenze sono perdita di biodiversità, accumulo di gas serra in atmosfera e erosione del suolo. Il climatologo Luca Mercalli.
22: L'Italia vive circa tre volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche, perché siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Parola d'ordine è abbattere gli sprechi. Produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno. Un aiuto ci arriverà dalla tecnologia, pensiamo alle energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
6: Da oggi al cinema il documentario su Willy Peyote prima dell'uscita del nuovo album.
23: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
24: Partito?
25: Willy Peyote, Elegia Sabauda, è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
26: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Legia Sabauda.
25: Un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
27: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a fare musica, paradossalmente, la musica.
0: un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
1: Grazie, ma no, grazie.
25: Marcella Sullo, GR2.
6: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Enrica Belli, in regia Gennaro Strazzullo, Alessandro Rosi, la linea ora va a Ruggito del Coniglio. Ci risentiamo nel GR delle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: E buongiorno a voi tutti, amici.
1: Buongiorno.
0: E benvenuti al ruggito del coniglio.
2: Greenpeace vi invita all'ascolto del ruggito del coniglio.
0: Ecco, tecnicamente si chiama Billboard. Billboard, c'è chi c'ha il Buffalo Bill, chi c'ha il Bill Clinton.
1: Certo.
0: Noi abbiamo il Billboard. Buongiorno e benvenuti. Un saluto da Marco Presta.
1: Un altro saluto da parte di Antonello Dose.
0: Allora, vorremmo iniziare oggi con una riflessione piccola, ma al tempo stesso immensa.
1: Immensa.
0: E qual è questa riflessione, amici cari? Avete notato che non riuscite a vedervi il naso?
1: Il naso,
0: quella roba che ci abbiamo in mezzo agli occhi, diciamo.
1: Esatto.
0: Ecco, non si riesce a vederlo. Allora, l'unica maniera è chiudere un occhio,
1: sì,
0: e con l'altro occhio voi vi vedete, fatelo,
1: sì,
0: no? Se siete alla guida, no. Chiudete un occhio.
1: Un lato del naso.
0: Se chiudete l'altro occhio, vedete l'altro lato. Ma tutto insieme non lo si vede. Ecco.
1: Perché? Ce lo spiega una ricercatrice indiana che lavora negli Stati Uniti, Nivedita Shankar,
0: sì,
1: e dice: si tratta di un'attenzione selettiva, meccanismo di attenzione selettiva, effetto Troxler, che permette al cervello di eliminare le informazioni visive ridondanti.
0: Cioè, allora, le informazioni visive
1: ridondanti.
0: Il che significa che gli occhi decidono che gli altri lineamenti, le altre cose che abbiamo sparse, sfuse a casaccio, diciamo così, sulla faccia, non sono importanti. Ridondanti. Quindi le orecchie,
1: Che ci stanno a fare?
0: La bocca, basso, il naso. E questo perché? Perché noi abbiamo dato troppa importanza agli occhi. Noi abbiamo dato guardate quante poesie.
1: È vero.
0: I tuoi occhi meravigliosi.
1: Canzoni.
0: Bravo.
1: Tante canzoni sugli occhi.
0: Anche Mal dei Primiti, c'ha le sue colpe.
1: Come no?
0: I tuoi occhi sono fari abbalianti. Ed io ci sto davanti. Oh yeah.
1: Occhi neri.
0: Bravo. Occhi di ragazza. Blue eyes. Baby's got blue eyes. Tutto sugli occhi. Sti occhi li abbiamo fatti diventare megalomani al punto che decidono quello che noi dobbiamo vedere e quello che noi non dobbiamo vedere.
1: E non ci fanno vedere il naso.
0: E non ci fanno, che invece è importante.
1: Sì.
0: Il naso è importante. Pensatevi senza naso. Non ridere. Diventate come Voldemort. Chi è che non ha naso? Voldemort. E allora, attenzione.
1: Sì.
0: Prima cosa. Primo consiglio che diamo: ogni tanto controllate di avere ancora il naso.
1: Ecco.
0: No, perché è meglio.
1: No.
0: Cioè, per carità.
1: Vabbè, uno va allo specchio o al tatto anche.
0: Ma allo specchio. Cioè, sì. Specchio, ma non sempre uno ha uno specchio a disposizione. Allora chiedete alle persone che vi stanno, dice: scusa, Franco, al collega d'ufficio, c'ho ancora il naso in faccia. Dice, uno si tranquillizza. Seconda cosa. Cerchiamo di dare più importanza al nostro naso.
1: Valorizziamolo.
0: Bravo.
1: Si può scrivere una canzone sul naso?
0: Esattamente.
1: Una poesia sul naso?
0: Cari cantautori italiani, scrivete tante cose che potreste non scrivere. No? Scrivete una canzone sul naso.
1: Facciamo un appello alle profumerie, guarda che ti
0: bravo,
1: dico.
0: Bravo, oh. bravo. Il naso c'ha la sua importanza. Anche voi, amici in ascolto, nel corso di questa giornata, che sembra un parroco adesso,
1: sì,
0: questa giornata,
1: cari fratelli
0: che andate a iniziare, ogni tanto riconoscete i meriti del vostro naso. Ad esempio, come sarebbe difficile respirare se non avessi il mio naso.
1: Certo.
0: Dove poggerei gli occhiali se non avessi il naso?
1: È vero, cadrebbero tutti.
0: Cadrebbe, è ovvio. Quindi ogni tanto due paroline, perché così pure sti occhi che sono tanto megalomani
1: se danno
0: una calmata, una calmatina agli occhi. E buon lunedì a tutti.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: 2-2.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: 2-2.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: 2-2.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Benvenuti al ruggito del coniglio, buon lunedì, buona Italia, buongiorno a tutti, da Marco Presta
1: e da Antonello Dose.
0: Allora, come state? È lunedì, sì, lo so, però c'è il sole,
1: non butta male,
0: sembra quasi una situazione tollerabile, lo è, vuoi dire qualcosa?
1: Sì, che da domani peggiora.
0: Ecco, ha voluto subito incoraggiarvi. E questo è il destino dell'essere umano, un giorno bene, un giorno benino, un giorno così.
1: Ma oggi intanto va bene, godiamocela,
0: ragazzi. E quindi guardiamo avanti con immotivato e ottuso ottimismo, perché ve lo ricordo sempre, amici cari, l'ottimismo in fin dei conti ha bisogno di essere ottuso, perché se uno si mette a ragionare sui motivi d'ottimismo, poi non è ottimista più.
1: No, ti passa subito.
0: Non c'è pensa. Ottimisti e basta, a priori, e noi vi si aggiorna su ciò che è accaduto. Lo sapete, c'è stato il concerto del 1º maggio, che somiglia sempre più a un Sanremo all'aperto, diciamo così, grosso.
1: È vero.
0: È un Sanremo all'aperto.
1: Almeno quest'anno non ha piovuto.
0: È già una cosa. E anche quest'anno, come è inevitabile, ci sono state le polemiche.
1: Vabbè, ma quello ci stanno sempre, un po' il sugo, no, del concertone.
0: Sì, però è fastidioso, cioè perché le polemiche? La festa dei lavoratori, vivi i lavoratori, siamo tutti lavoratori, siete tutti lavoratori, festeggiamoci tutti, invece no, polemiche, perché? La cantante Delia.
1: Delia?
0: Che io ammetto la mia ignoranza, sono una creatura abietta, Dose anche, diciamo, pure tu.
1: Non la conoscevi, Delia?
0: Non la conoscevo, ma proprio non c'avevo proprio idea di chi potesse la cantante Delia. Invece c'è, esiste, amici. Qui abbiamo più cantanti che economisti, più cantanti che scienziati, abbiamo una marea, ogni anno 7 milioni di cantanti, i cantanti prenderanno il potere in questo paese, lo volete capire o no?
1: Sembra che fai soldi facili facendo il cantante,
0: e sarà quello. Però il colpo di stato dei cantanti è dietro l'angolo, perché sono una maggioranza totale ormai nel paese, comunque esiste pure Delia.
1: Che ha fatto sta Delia?
0: Ha proposto una versione inedita di Bella Ciao.
1: Ah.
0: Non è una cosa originalissima, ma la canzone è importante nella storia del nostro paese, lei dice ho voluto cantare questa versione. In questa versione però, invece di dire o partigiano portami via, se la canti cantala,
1: certo,
0: ha detto essere umano portami via.
1: Essere umano, lì, polemiche.
0: Oddio, forza, già è tanto che non abbia detto extraterrestre portami via, quello l'aveva già detto Finardi e lei non ha voluto accavallarsi, diciamo. Comunque poteva andare peggio. Invece di essere umano portami via, vista l'estate che si avvicina, il caldo, il ponte del 1º maggio, avrebbe potuto dire agente di viaggio portami via, invece non l'ha detto. Guardiamo il lato positivo, va bene?
1: C'è un lato positivo?
0: No,
1: questo.
0: Però sforzandosi.
1: Volevo dire la cantante Delia, che l'aveva già fatta questa cosa Sabina Guzzanti, credo nel 2012.
0: Comunque per io sono esausto, ve lo volevo dire, sono esausto.
1: Tutto questo per non parlarvi della realtà, delle relazioni. Qui c'è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha atteso proprio questo giovedì in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone.
0: Leone 14, certo, è vero.
1: Ma sarà veramente per rappacificarsi, oppure c'è qualcosa di diverso e forse di preoccupante in questa visita?
0: Mi
1: chiedo.
0: Oddio, che succede?
1: Ma no, sai, non vorrei che gli americani facessero come hanno fatto in Venezuela. Sono arrivati, hanno preso Maduro, lo hanno accusato di narcotraffico e se lo sono portati via.
0: Ma scusi, il Papa che c'entra col narcotraffico?
1: Se a Trump è arrivata la voce che la religione è l'oppio dei popoli, quello fa 2 più 2, non è che ragiona poi ormai.
0: Perché
1: no?
0: Il Santo Padre smercia religione ai giovani americani
1: in tutto il pianeta.
0: In tutto il pianeta.
1: Comunque, il Vaticano non ha armi di distruzione di massa. Questo almeno noi da Roma ce lo sentiamo di garantire.
0: Armi di conversione di massa, caro Rubio. No, perché sai, gli americani in sto momento purtroppo eccoli là.
1: È un po' fuori controllo la situazione.
0: Come ristate? No, perché come state l'ho chiesto prima, adesso è come ristate.
1: Avete rivalutato il vostro naso? L'avete valorizzato stamattina?
0: E allora intingetelo nel caffè là. Fate colazione. È bello intingere il cappuccino italico.
1: È vero che comunque ti rimane
0: a me sempre, che c'è una brufola non indifferente in mezzo agli occhi, cari amici. Comunque riportano i quotidiani che ci sono forti tensioni. Amici, non vorremmo rovinarvi la mattinata, non vorremmo farvi preoccupare, però pare che ci siano forti tensioni all'interno del partito di Vannacci.
1: Ma dai,
0: futuro nazionale.
1: Ma sai che mi dispiace questa cosa?
0: So.
1: Perché? Che succede?
0: È in corso, non via del corso, cioè si sta accadendo uno scontro tra massoni e ultradestra cattolica, che sono due componenti del partito di Vannacci. Adesso evidentemente sarà determinante capire da quale parte si schiererà la terza corrente.
1: Cioè c'è una terza corrente?
0: Sì.
1: Che corrente?
0: I licantropi, sì. Vabbè, ma scusate, massoni, ultradestra cattolica e licantropi. È chiaro che queste tre componenti seguiranno Vannacci verso il futuro nazionale.
1: Ma tu pensa,
0: alcune ululando.
1: Se fanno un congresso, quelli stanno incappucciati, quegli altri mozzicano.
0: Quell'altri mozzicano,
1: non lo so.
0: Vi terremo informati sugli sviluppi.
1: Notizie dell'ultima ora, attenzione, hanno scoperto che diversi siti della nostra pubblica amministrazione sono stati violati per 2 settimane da un gruppo di hacker cinesi.
0: Mamma mia,
1: è una cosa inquietante.
0: Sì.
1: Cosa stanno spiando i cinesi? Che segreto vogliono carpirci?
0: Che ci volete carpire, cinesi?
1: No, l'unica speranza è che non ci sia nessun disegno spionistico alle spalle, cioè proprio
0: nessun disegno spionistico,
1: certo.
0: Ma allora scusami, perché lo fanno?
1: Perché lo fanno? Per copiare gli hacker russi. No, i cinesi devono copiare,
0: è vero.
1: È cattiveria, è più forte di loro.
0: È chiaro che l'hacker cinese dice: adesso che faccio? Devo copiare, chi posso copiare? Dice: guarda, gli hacker russi sono bravi, copiamo quelli. Ragazzi, quindi speriamo che sia per quello.
1: Cioè noi abbiamo un sistema di security che è un scolapasta.
0: Non dire questo.
1: Allora parliamo dei tassisti inglesi. Voi lo sapevate che per fare il tassista a Londra, devi sostenere un esame molto molto difficile.
0: E questo è importante.
1: Cioè i candidati devono memorizzare 25.000 strade nel raggio di 6 miglia da Charing Cross.
0: Ma lo sanno in Inghilterra che comunque c'è anche il navigatore satellitare.
1: Comunque l'esame, che è stato ovviamente istituito quando non c'erano i navigatori satellitari,
0: pretende che tu sappia,
1: perché così sai subito come arrivare, dov'è quella zona, insomma fai un buon servizio.
0: Giusto.
1: Che non è capitato il tassista che inizia a delirare, a girare per Tokyo e poi ti chiede $200.
0: Sai, Tokyo è grande come il Molise,
1: però ragazzi,
0: e
1: questi per passare l'esame devono memorizzare 25.000 strade.
0: Ma questa notizia agghiacciante, dove ci porta?
1: A chiedere al nostro gentilissimo pubblico: diteci la cosa più assurda che avete memorizzato.
0: Oh mamma mia. Sai, da bambini si memorizzavano le formazioni di calcio, e uno magari se le ricorda dopo 40 anni.
1: I verbi irregolari.
0: Come no?
1: Inglesi.
0: Come no?
1: due
0: scatole.
1: Oppure magari avete sostenuto qualche esame scientifico, di medicina. Qual è la cosa più strana, più assurda che avete memorizzato?
0: Forse anche una stupida filastrocca da bambini.
1: Perché no?
0: La cosa più strana, anche più grottesca e ridicola, che avete memorizzato. E perché? Raccontatecelo.
1: In diretta, telefonate all'800-800-002.
0: 800-800-002. Oppure scrivete, però non vale se scrivono, perché non si vuol tanto controllare che l'hanno memorizzato.
1: Potrebbero controllare, ci fidiamo.
0: C'è anche la pagina Facebook, volendo.

0: unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: 2-2. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: 2-2.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
1: 2-2.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: com'è possibile che siamo la specie che domina il pianeta?
1: È possibile.
0: Ma è assurdo e stiamo per dimostrarlo, amici. Ad esempio, tutti quanti impariamo a memoria delle cose che non ci servono, che creano solo intasamento dei files, non so come dire.
1: È vero.
0: Ecco, però lo facciamo sin da bambini.
1: E ci sono delle cose inutili che ricordiamo per tutta la vita.
0: Per tutta la vita. Allora, diteci quali sono queste cose, chiamando l'800 800 002, lo fa Chiara da Pesaro.
1: Chiara.
0: Buongiorno, Chiara.
2: Ciao Conigli,
1: Cara,
2: buongiorno.
0: Benvenuta. Buongiorno. Chiara, allora, cosa hai imparato a memoria? Una cosa che oggettivamente non ti serve, ecco.
2: Allora, la cosa più assurda che ho dovuto fare è imparare due versioni diverse dello stesso esame universitario, che poi è la fisiologia vegetale,
0: sì.
2: Perché c'era la versione professore, cioè noi negli appunti avevamo proprio versione professore e versione assistente.
0: Sì.
2: Quindi quando io avevo un'amica con cui studiavo, ripetevamo, e mi diceva, dimmi questa cosa, e dicevo, cosa, versione professore o versione assistente? E mi diceva, versione assistente.
0: Ma scusami, Chiara, al momento dell'esame tu hai chiesto buongiorno, ma volete la versione professore o la versione...
1: Perché è diversa.
0: Come ti sei regolata, Chiara?
2: No, in realtà c'è stata molta confusione. No, dopo andò abbastanza bene perché mi sembra che mi interrogo il professore, una cosa
0: E quindi tu hai fatto
1: la versione sua.
2: Ma però... anche perché il professore diceva questa cosa è bianca, l'assistente diceva questa cosa è nera, quindi...
0: Ecco, andiamo bene. Senti, ma te la ricordi ancora?
2: No.
0: No, meno male.
2: Biologia vegetale non mi ricordo quasi niente.
0: Tu, sei sgomenta di fronte a una pianta di basilico. Dici, oddio,
1: però,
0: che è?
1: Una volta lo sapevi.
0: Però c'è un meccanismo mentale di autodifesa che fa sì che poi tu possa cancellare
1: le cose che non ho.
0: Chiara, grazie. Grazie, Chiara.
1: Beh, c'è scritto Maria Grazia. Il vettore è una grandezza matematica caratterizzata da modulo, direzione e verso.
0: Il vettore. E il vetturino? Altra cosa. Vabbè,
1: il vettore poi ci mette la freccia, mi ricordo. Sì.
0: Sentiamo Elena Bologna. Buongiorno Elena.
3: Buongiorno allora, a tutti.
0: Elena, cosa
3: allora,
0: hai imparato?
3: L'ho scritta io questa cosa. Ho scritto e memorizzato una filastrocca con tutti i giocatori del Milan dell'86-87, quindi avevo 10 anni.
0: Allora,
3: regalarla a mia sorella che era milanista.
0: Ah, quindi
3: e me la ricordo
0: dare
3: ancora.
0: Una gioia. Allora, in esclusiva, proprio nel giorno in cui l'Inter vince lo scudetto, peraltro,
3: esatto.
0: Ieri ha vinto lo scudetto, complimenti. Elena recita la litania dei santi, insomma, dei giocatori del Napoli, del Milan, di che anno mai detto, Elena?
3: 86-87, avevo 10 anni.
0: Sentiamo.
3: Galderisi stamattina è partito per Cortina, Donadoni invece è andato a lavare il suo bucato, mentre Virbis di gran fretta va a cercare la Lambretta, che ha lasciato al riparo presso il giovane Massaro, che gustava con Filippo una serie di calippo, ma un nitrito di cavalli della scuderia di Galli fa scappare sopra i tetti tutti i gatti di Bonetti. Quando li ebbe poi ripresi, giunse a casa sua Baresi, che era stato prima pranzo dal suo caro amico Manzo. Alla festa ci siano tutti, siano belli o siano brutti, ma Godi Bartolomei guarda sempre solo lei, con Evani che fa uguale, sembrano due statue di sale. Sono proprio tutti cotti della moglie di Tassotti, ma ahimè, si sa, è così, e diciamo, se la vi.
0: Che è meravigliosa,
1: cioè...
0: L'unico a cui gli va male è Tassotti, poverino, che dice sono tutti cotti della moglie di Tassotti, e io vivrei preoccupato fossi stato Tassotti. Comunque, ma quell'anno vinse lo scudetto il Milan? No!
3: Ma non mi ricordo, io ero Juventina quando
0: figurati, quindi è un intreccio di passioni. Elena, grazie.
1: Roberto dice: mio cugino memorizzava tutte le targhe dei componenti della famiglia e anche oggi, a distanza di 30 anni, ricorda di ognuno marca, modello e targa.
0: Ma è incredibile.
1: C'è gente che ha una memoria.
0: Io ricordo solo la targa della prima macchina. Le altre le ho rimosse. Però la X17504.
1: Le macchine vanno rimosse prima.
0: Vanno, sì, le rimuovono. Ma sentiamo Rosa a Trieste.
1: Rosa!
0: Buongiorno Rosa.
4: Buongiorno, buon inizio settimana.
0: Anche a te. Rosa, che ricordi inutilmente a memoria?
4: Quando anni fa mi sono trasferita in Serbia, praticamente non sapevo nessuna parola, niente proprio.
0: Sì.
4: L'unica cosa che mi è rimasta impressa appena siamo arrivati era, come si diceva, il casello dell'autostrada, che si chiama Putarina.
0: Putarina.
4: Ecco, no, buongiorno, buon inizio settimana.
0: Anche a te. Rosa, che ricordi inutilmente a memoria?
4: Quando anni fa mi sono trasferita in Serbia, praticamente non sapevo nessuna parola, niente proprio. Sì. L'unica cosa che mi è rimasta impressa appena siamo arrivati era, come si diceva, il casello dell'autostrada, che si chiama Putarina. Ecco, non serviva assolutamente a niente, perché

0: a niente, perché neanche sì. Buongiorno, buonasera che ti può servire,
1: quello
0: no?
1: È nelle... dopo.
0: Putarina.
1: Okay.
0: Vedi? La memoria umana ha dei meccanismi incomprensibili. Grazie Rosa, grazie putarina.
2: Che poi uno sente come bisogno di spurgare ogni tanto, no? Come le lumache. Qui ci scrive Stefania, proprio ieri a pranzo da mamma, io e mia sorella abbiamo recitato il 5 maggio e i 7 re di Roma.
0: Ora il 5 maggio lo posso capire,
2: certo.
0: No, tutto sommato ci siamo quasi, ma i 7 re di Roma.
2: È così, è venuto. Vabbè, così.
0: Allora, continuate a raccontarci cosa ricordate inutilmente, inspiegabilmente a memoria, magari dopo tanti anni.
2: Telefonate all'800 800 002.
0: Yes.

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
6: 2-2.
9: Ehi tu, gringo.
10: Gringo a chi? Io sono italiano.
9: E che ci fai in Texas?
10: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
11: Ah, che bello, la scienza ci dà sempre nuove notizie.
12: Sì.
11: Adesso uno studio dell'Istituto di Salute di Berlino, basato su dati elaborati dai mega computer, sostiene che le persone più intelligenti stanno in silenzio. Rispondono più lentamente,
12: parlano poco
11: e a voce

0: bassa.
1: Quindi io e te
0: siamo due
1: idioti. Questo un po' il pubblico se n'era accorto, ma sono due poveri scemi. Comunque sì, allora, lo dice la scienza tedesca. Cioè, stare zitti. Devo dire che sentendo tante dichiarazioni di artisti, politici, in effetti stare zitti sarebbe una mano santa. Però la scienza ci dice proprio che chi sta zitto fa una buona impressione.
0: Sì.
1: Perché sembri, gli altri dicono, ah, guarda com'è intelligente quello... Chissà cosa sta zitto, chissà cosa sta pensando, cosa sta elaborando, elucubrando nella sua mente. Invece quello non pensa niente. Oppure pensa Atalanta Cremonese X. Però gli altri pensano che è intelligentissimo.
0: Certo, che stia pensando qualcosa di importante.
1: Quindi oggi, amici, il consiglio che ci dà la scienza tedesca è stiamoci zitti e faremo bella figura.
0: Ma sai, in Giappone si dice non è un caso abbiamo due orecchie e una bocca sola.
1: È vero. Vabbè, detto ciò, torniamo a capire, ad ascoltare ciò che gli italiani inspiegabilmente hanno imparato a memoria.
0: Hanno memorizzato. Sentiamo Andrea dalla provincia di Frosinone.
1: Da Arpino. Buongiorno Andrea, buongiorno.
0: Andrea.
2: Buongiorno Conigli, allora, buongiorno.
1: Andrea, cosa memorizzasti?
2: Allora, io ho memorizzato una delle cose che sono più inutili a una persona. Da piccolo facevo il chierichetto e ho imparato a memoria la tiritera che il sacerdote ripeteva quando c'erano le benedizioni pasquali delle case.
1: Sì.
2: Andavamo in giro a benedire.
1: Sì.
2: La tiritera fa così: aspergis me isopo et mundabor, lavabis me et supernivem de albabor.
0: È bellissimo, che bello.
1: No, questo però non è, questa qui non è una cosa inutile, perché tu sei che ne so, al centro di una serata, fai parte di una tavolata, oppure sei uscito con una ragazza.
0: Certo.
1: Tu ti giochi sta carta.
0: Cioè, nel momento supremo, tutti.
1: Scusa, ce la ridici, Andrea?
2: Aspergis me isopo et mundabor, lavabis me et supernivem de albabor. Se volete ve la traduco, perché ricordo anche la traduzione.
1: Sì, prego, traduci.
2: Aspergis me isopo, lavami con l'isopo, che era una pianta aromatica.
1: Sì.
2: Et mundabor, e sarò mondo e sarò purificato.
0: Sì.
2: Lavabis me, lavami, et supernivem de albabor, e più della neve risplenderò.
0: Ma che meraviglia!
1: Tu passi un'oretta, ti giochi un'oretta di cultura e fai la tua figura.
0: Ma però ti hai benedetto tutto il pubblico in ascolto.
1: Andrea, grazie, vedi che non tutto è inutile.
0: Forse meno utile, ma molto affascinante, è quello che ci scrive Anna. Io so a memoria la suddivisione dei volumi dell'enciclopedia. Dalla lettera A, Ast, Asukamo, Camp Colo, Colp Dis, Dislo.
1: È meraviglioso. Quando l'inutilità diventa capolavoro. È vero o no?
0: Sì.
1: Sentiamo Gregorio Assoverato. Ciao Gregorio.
0: Gregorio.
1: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora,
3: buongiorno
1: Gregorio.
3: A voi.
1: Buongiorno Gregorio, che ti ricordi?
3: Allora, nel mio percorso di studi, essendo veterinario, nel fare un esame di malattie infettive, c'era un professore che era molto fissato su un nome di un batterio che era l'Erysipelotrix rusopatiae, ed era talmente fissato che se non glielo dicevi con una certa velocità e bene, ripetevi l'esame per 2, 3, 4
1: solo per questo.
0: Era importante.
1: Allora Gregorio, io direi una cosa anche come liberazione, per poi poter dimenticare questo batterio. Adesso al mio 3 si creerà il silenzio e tu, senza intoppi, senza inciampare, per mortificare questo professore a distanza di anni, dirai liscio il nome di questo batterio. Sei pronto?
3: Sì.
1: Allora conto fino a 3. 1, 2, 3.
3: Erysipelotrix rusopatiae.
1: Bravo. 30 e lode, Gregorio. 30 e lode.
0: Complimenti.
1: Bravo. È un uomo libero adesso. E concludiamo con Maria Bologna.
0: Maria.
4: Sì, ciao.
1: Cara
4: ciao.
1: Maria, benvenuta.
4: Buongiorno.
1: Allora, Maria, è la tua memoria ancora, diciamo, se cerne qualcosa di inutile, ma cosa?
4: Allora, la mia memoria è inutile perché io non mi ricordo veramente niente, si può dire.
1: Sì.
4: Riguarda il mio compagno, che lui invece ha una memoria incredibile.
1: Sì.
4: E da piccolino, lui è sempre stato fissato di calcio, guardava tutte le partite, Serie A, Serie B, Serie C.
1: Lo capisco.
4: Quindi adesso che abbiamo 34 anni, lui ancora si ricorda visivamente, se ti fai vedere in qualunque stadio di Serie C italiana, lui lo sa.
1: Lo sa.
4: No. Quindi fai vedere uno screenshot del Lumezzane, della Pergolettese, del Gubbio. No. Lui dopo tre secondi ti fa Gubbio, Pergolettese, Lumezzane.
1: È un grande uomo. Vabbè. La sorte ti ha dato, ti ha messo accanto un grande uomo. Mm. Ecco, Maria, salutalo da parte nostra. È un italiano vero. Ecco.
0: Attenzione, c'è Pietro che in un messaggio dice, parla proprio di memoria selettiva. Sì. Dice, io mai riuscito a imparare il passero solitario.
1: Beh.
0: Però ho imparato i nomi dei 150 Pokémon, li so tutti.
1: Beh, le cose importanti riesci a fissarle nella memoria, quindi, questo sì.
5: Marco, sai di cosa si occupa Greenpeace?
1: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
5: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere.
1: Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace.
5: Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore anche per te. We'll be right back.

0: benedetto me. 8:23,
1: ma ormai 24 minuti.
2: Non sapete cosa mettervi, cosa vestirvi. Vabbè, stamattina?
1: Sì.
2: Uno dice oddio, fare gli abbinamenti. Allora c'è Google che promette per quest'estate, tu fai le foto di tutto il tuo guardaroba.
1: Ma perché?
2: E la mattina ti fa gli abbinamenti, suggerisce come vestirti.
1: Mamma mia.
2: Poi se ti manca un capo, magari ti propone di comprare qualcosa. Vabbè, quello è un altro discorso.
1: Ma non stiamo delegando troppo alle intelligenze artificiali. Adesso pure come ti devi vestire la... vabbè, ma non va bene.
2: Io mi vesto a cavolo.
1: Ma pure io, ma con orgoglio umano. Cioè, continuiamo a sbagliare gli accoppiamenti di colore. È un segno della nostra libertà.
2: È vero.
1: Della nostra creatività, anche della nostra confusione mentale. Ma no, insomma, certo, sono tutti segni di umanità.
2: Pensate, in Cina tutti vestiti uguali, gli operai, c'era questo mito, no?
1: Amici, abbinate tranquillamente verde ad azzurro stamattina, non fatevi problemi. Anzi, siate orgogliosi di questa vostra capacità di sbagliare, perché è tipica delle essere umano, come sbaglia l'essere umano, che la gazzella sbaglia abbinamenti di colori.
2: Eh no, quella scappa e basta, che gli frega. Se è seguita dal leone,
1: devo
2: scappa.
1: Dire c'ha anche ragione se si mette a perdere tempo a cercare gli abbinamenti di colore. Attenzione, chi ben comincia è grosso modo di cui a metà dell'opera.
2: Com'è cominciata questa vostra giornata, questo lunedì 4 maggio 2026?
1: No, perché uno può capire da tanti piccoli elementi se butta bene o se butta male la giornata e forse tutta la settimana.
2: Vogliamo sapere come sono andati i primi 10 minuti.
1: Ma anche 15. Allarghiamoci, i primi 15 minuti di questa mattinata.
2: È successa una cosa bella.
1: Ad esempio,
2: c'è stato un intoppo.
1: Il bar, vi siete fermati, avete preso il cappuccino.
2: Sì.
1: Guarda che capita a volte, 40.000 gradi Fahrenheit. Il barista te lo dà caldo, caldo. Allora bisogna dire... un cappuccino tiepido. Però comincia male così la giornata.
2: Oppure magari te l'hanno lasciato pagato. Non ti preoccupare, te l'ha pagato al freddo.
1: Vedi come basta un minimo per avere un inizio buono o un inizio cattivo.
2: Allora, giornata com'è cominciata?
1: Com'è cominciata?
2: Vogliamo saperlo. Telefonate all'800 800 002 dall'estero 063131. Apriamoci al mondo.
1: Come sono andati i primi 10 minuti di questa mattinata? Ditecelo, ribadisco il numero che è sempre 800 800 002. Se volete potete anche scrivere sulla pagina Facebook e mentre voi ci dite tutto noi cediamo la linea al giornale radio.
3: Radio 2. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. 2-2.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. 2-2.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: 2-2.
6: Cosa fanno davvero là dentro?
7: Siamo solo appassionati di cinema.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Tutto capita per una ragione.
10: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Radio 2. 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà. Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it. Con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
19: Sono le 8 e 30.
20: Rai GR2.
21: Buongiorno da Enrica Belli. Il popolo nerazzurro festeggia il suo 21esimo scudetto, il 21esimo scudetto dell'Inter, di Lautaro, di Thuram, l'Inter di Christian Kivu. È stata una notte di festa a Milano e non solo, perché lo sport azzurro celebra in queste ore anche i successi di Yannick Sinner sulla terra rossa di Madrid e di Kimi Antonelli in Formula 1. Ci racconta tutto in diretta Giacomo Prioreschi, buongiorno.
22: Buongiorno, iniziamo dal calcio, appunto, e dall'Inter campione d'Italia. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 a San Siro, reti di Thuram e Mkhitaryan, conquistando il 21esimo titolo della storia del club con ben 3 giornate di anticipo, e lo scudetto del gruppo e dell'allenatore Kivu arrivato la scorsa estate non senza qualche dubbio dopo la fine del ciclo con Simone Inzaghi. Il tecnico rumeno è riuscito a ricompattare la squadra e a vincere soprattutto al primo colpo. Ieri sera migliaia di tifosi si sono radunati a Piazza Duomo a Milano per una festa spontanea. Quella ufficiale ci sarà invece domenica 17 maggio con il pullman scoperto, con a bordo i campioni d'Italia che sfilerà per le strade della città. E come dicevi, domenica di trionfi per lo sport azzurro. Nel tennis, Yannick Sinner ha conquistato il torneo di Madrid dominando in finale contro il tedesco Zverev. Sinner è sempre più nella storia con un altro record, è il primo tennista in assoluto a vincere 5 Masters 1000 di fila. E poi la Formula 1, la festa per Kimi Antonelli, è vincitore del Gran Premio di Miami. Il bolognese della Mercedes ha soli 19 anni, è in testa al mondiale e allunga anche nella classifica generale sul compagno di squadra George Russell.
21: Grazie Giacomo Prioreschi. Insomma, tanto sport, vedremo se prima della festa del 17 maggio ci sarà anche quella per la Coppa Italia, la finale del 13 maggio. Passiamo ai temi di politica estera, le crisi internazionali, la crisi in Medio Oriente. Trump lancia un'operazione militare per sbloccare lo stretto di Hormuz. Intanto prove di distensione nei rapporti Stati Uniti-Italia. Su tutto questo il punto in diretta con Alba Arcuri, buongiorno.
23: E sì, infatti lo stretto di Hormuz resta al centro della crisi con l'Iran, con Trump che lancia oggi l'operazione militare Project Freedom per scortare le navi fuori dallo stretto. Due navi nelle ultime ore sono state attaccate. Alti e bassi nei negoziati con l'Iran, che dal canto suo punta a escludere il nucleare dalle trattative. Si complica anche la situazione in Libano con Israele, che emette un ordine di evacuazione nel sud del paese e continua con i raid, almeno 20 morti nelle ultime ore a dispetto della tregua, in risposta comunque a lanci di razzi. E intanto sul fronte delle relazioni con gli Stati Uniti, lo dicevamo, un gesto distensivo. Giovedì e venerdì la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, ricevuto prima da Papa Leone, dal segretario di Stato Vaticano Parolin, e poi Rubio incontrerà i ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto. Oggi Crosetto incontra l'ambasciatore americano Fertitta in vista di un viaggio a Washington per discutere di Libano, basi NATO, di militari americani in Italia, dopo le recenti accuse di Trump al governo per il mancato sostegno militare sulla crisi in Iran. Possibile anche un incontro di Rubio con la premier Meloni.
21: Grazie al Barcuri. La cronaca e l'eletto di Garlasco a due giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio fissato mercoledì, trapelano delle vecchie chat dell'indagato.
0: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì.
1: Simona Decina, GR2.
21: Intelligenza artificiale e gender gap. La maggior parte dei programmatori per l'AI sono uomini e questo può alimentare pregiudizi.
2: Chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite. Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
3: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini.
2: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
3: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà l'intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
2: Maria Cristina Cusumano, GR2.
21: Sono le 8:35 minuti, la linea va a Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.

0: bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio sulle frequenze ondulatissime di Radio 2 e dobbiamo purtroppo ricominciare fronteggiando una provocazione straniera.
1: Una cosa molto grave. Un articolo apparso sul quotidiano inglese The Telegraph che attacca il nostro prosecco italiano. Allora, dice, diciamolo chiaramente, il prosecco è disgustoso, dice questo articolo.
0: Malimbo.
1: Perché tu stai lì, stai pregustando uno spumante fresco e secco, ne prendi un sorso e dici ma non è champagne. È meglio dello champagne.
0: Ascoltami. Posso.
1: Sì.
0: Acoso è brutto, sì. Mi rendo conto. Telegraph.
1: Telegraph.
0: Caro Telegraph, io vorrei ricordarvi che voi ve magnate il porridge e non siete nella condizione di criticare nessuno. Barbari.
1: Ma tantomeno il prosecco, che sta andando benissimo come vendite in tutta Europa, in tutto il mondo e anche nel Regno Unito.
0: È una delizia italica.
1: Ma sì.
0: Sono costretto a ricordarvi la battuta di un celebre film, una battuta che Alberto Sordi pronuncia nei confronti di David Niven e gli dice: noi costruivamo acquedotti quando voi vi dipingevate ancora la faccia di blu.
1: Vabbè, è successo un po' di tempo fa, però è
0: d'accordo,
1: successo.
0: D'accordo? Successo. Vogliamo chiuderla qui?
1: Chiudiamola qui. Allora, un saluto ai nuovi follower della pagina Facebook.
0: Li nomineremo cada uno.
1: Anna Rita, Consuelo, Jean-Philippe, Flavia da Pavia di Udine.
0: Ma vi rendete conto?
1: Mac Dimitru.
0: Ma noi ci possiamo permettere Jean-Philippe.
1: Capito?
0: Oh, andiamo. Grazie a voi tutti, continuate a cliccare mi piace sul paginone Facebook del Ruggito del Coniglio e continuate anche a riascoltare. Abbiamo il piacere e l'onore di essere il primo programma di Radio 2 su Rai Play Sound. E grazie a voi tutti.
1: Avete ascoltato il musical Sissi?
0: Era veramente brutto, brutto, però uno resta stupito.
1: può essere così brutto?
0: Sì, può esserlo. Allora, attenzione, come è cominciata questa giornata? Come è cominciati i primi minuti, come sono andati? Sentiamo subito Dario dalla provincia di Vibo Valentia.
1: Ciao Dario.
0: Ciao Dario.
1: Dario.
2: Oggi volevo andare a scuola, ma purtroppo quello mi sono svegliato, mi faceva male un po' la gola e il
0: orecchio. Ecco, ti fa male.
2: Siamo all'ospedale.
0: Addirittura all'ospedale. Ma come stai adesso, Dario?
2: Bene.
0: Bene, meno male. Meno male. Dario, quanti anni hai?
2: Sei
1: anni.
0: Cavolo. Dario, senti, dimmi la verità. Sei molto dispiaciuto di non essere andato a scuola?
2: Sì.
0: Sì. Allora,
1: il futuro del paese.
0: Questo è il futuro del paese. Dario, un abbraccio, rimettiti presto. Però Dario, giustamente, c'ha mal di gola, il genitore pensa magari sono le tonsille. E lo porta, e Dario non è andato a scuola. Io sarei stato felice, però Dario, che invece è più maturo
1: giudizioso.
0: E più giudizioso, è dispiaciuto.
1: Ci scrive Federica, stamattina alle ore 7, Alexa ha detto: Federica, ricordati che oggi hai colloqui scuola-famiglia dalle 16.30 alle 19.30.
0: Ma perché me lo dici alle 7 di mattina?
1: Capito,
0: però,
1: poi il mio compleanno oggi pure.
0: Auguri.
1: Capito che mi ha detto?
0: Ma l'intelligenza artificiale ci odia.
1: È cattiva. Vuole prendere il nostro posto.
0: E lo farà, secondo me. Finirà così. Sentiamo Daniele dalla provincia di Ravenna.
1: Daniele.
0: Buongiorno, Daniele.
3: Allora.
4: Buongiorno.
0: Daniele.
4: Sono Daniele.
0: Bentornato, Daniele. Però sento che c'hai un tono un po' provato. Che è successo stamattina?
4: Che provato. Intanto volevo dirvi, sì, il prosecco è eccezionale, però se assaggiate il Trebbiano della nostra Romagna.
0: Bravo Daniele, ma io non dubito. Vi invito.
4: Sono un po' partigiano.
0: No, ma tu hai ragione.
1: Allora, il cartizze friulano.
0: Ma tutti questi prodotti sono meravigliosi. Anzi, se volete spedire.
4: Sono in mezzo al mio vigneto.
0: Ma che bello, Daniele, manda Trebbiano a piene mani verso via Siena.
1: A piene damigiane.
0: Senti Daniele, che è successo però stamattina?
4: Niente, stamattina suona la sveglia alle 6 come tutte le mattine, mi alzo, guardo mia moglie che dorme ancora con un po' di invidia e poi vado a fare colazione. Devo prendere un farmaco, apro il flacone nuovo, vado per inserire il misuratore, non entra.
1: No, come non entra?
0: Come non entra?
4: Non entra, non so.
0: Ma come?
4: Allora prendi il flacone vecchio, il misuratore entra. provo il flacone nuovo, non entra. Non
1: e allora come hai fatto?
4: Cerco gli occhiali per vedere cosa sto sbagliando. Non entra.
0: Sì, non entra.
4: Disperato, per non chiamare mia moglie, prendo le forbici e allargo il buco. Va bene, e qui ce la faccio. Poi, come vi ho detto, faccio l'agricoltore, anzi il viticoltore.
0: Sì.
4: Devo irrorare il vigneto. Preparo l'irroratrice, ci metto la cistina, la devo caricare d'acqua. Mentre vado a misurare il prodotto, l'acqua straborda dalla irroratrice. Però rimedio. Metto il prodotto fitosanitario nel miscelatore e quello mi si impanna. Però con un po' di tutto fare riesco a farlo partire. Vado per partire a lavorare, vedo mia moglie, ho una cosa buona finalmente. Scendo dal trattore per darle un bacio, vede tutto dal lavoro, si ferma e me lo lancia. Lo prendo,
0: considerato indegno.
4: Sì, sì, sì. Accendo la radio e trovo voi. Che vorrà dire?
0: Daniele, mi sembra tutto bene fino a quando hai acceso la radio. Poi lì. Senti, Daniele.
4: Sta andando tutto bene. Ho preso anche la linea e parlate di vino.
0: Daniele, ma sul trattore, quando è in movimento, riesci a sentirci? Cioè gli auricolari, come fai?
4: Sì, abbiamo l'autoradio come nella macchina.
0: Che bello,
4: ogni
0: sul
4: tanto
0: trattore,
4: bello,
0: è meraviglioso.
4: Sì. Ma ci fate compagnia in queste lunghe ore.
0: Grazie,
4: poi
0: Daniele.
4: Siamo in mezzo ai nostri campi belli verdi che vi invito a vedere, a vedere la Romagna.
1: Sì.
4: Ascoltiamo voi. Il cielo è azzurro, però domani hanno detto che piove.
0: Però oggi è azzurro, siamo felici.
1: Un abbraccio,
0: che
1: Daniele,
0: tu ci
1: segua,
0: Daniele. Però Daniele dice una cosa importante: piccoli ostacoli, non vi scoraggiate.
1: No.
0: Tutto si risolve.
1: Andiamo avanti.
0: E poi il trattore parte.
1: Capito?
0: È bellissimo. Sentiamo Raffaella a Roma. Buongiorno.
1: Ciao Raffa.
3: Buongiorno
0: Raffaella, benvenuta. Raffaella, allora, che è successo?
3: Allora, niente, stamattina dormivo ancora, era presto, non era ancora suonata la sveglia e suona invece la porta. Citofono, pronto, polizia, dico, miseria, che è successo, ho preso un colpo. Ecco, la macchina, lei è la proprietaria di una macchina targata, dico, certo, sta intralciando il camion della nettezza urbana, se non viene immediatamente la rimuoviamo. Mio figlio, ovviamente, ieri sera tornando tardi, non ha trovato parcheggio a Roma,
0: allora.
3: E l'ha messa in un posto che era perfetto, secondo lui.
0: Ecco.
3: Io però non ho avuto il coraggio di affrontare gli automobilisti inferociti che erano ovviamente bloccati e ho mandato mio marito.
0: Ecco, il quale si è preso una scarica di... è nostro dovere di mariti, di uomini. Però ecco, Raffaella ci dice una cosa importante. Da cosa si capisce la differenza fra generazioni? Che il parcheggio che a una generazione sembra raccapricciante, a un'altra invece sembra perfetto.
1: Miracolo,
0: capito?
1: Ciao Raffaella.
0: Ciao Raffaella.
1: Orietta, ho dimenticato aperta la porta che dà in giardino. Durante la notte è entrata l'anatra. L'anatra ha dormito in camera mia.
0: L'anatra.
1: E mi ha fatto una grossa cacca, una caccona nella ciabatta.
0: Sì.
1: La mattina mi sono svegliato e infilato la ciabatta.
0: Guarda l'aspetto positivo. La ciabatta era calda stamattina. La ciabatta calda. La ciabatta è calda.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: 2-2.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: 2-2.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: i Cranberries sulle frequenze di Radio 2, che era un lamento. No, bello, questo è un pezzone però, Dreams, attenzione.
1: Ragazzi.
0: Allora, i primi 10 minuti di una giornata sono determinanti per capire che tipo di giornata sarà.
1: Per capire l'andazzo.
0: Ecco, esattamente. E vi stiamo chiedendo proprio questo, cioè di raccontarci questi vostri primi 10 minuti, 15 vogliamo dire, di mattinata. C'è Giuseppe che ci chiama da Canazzei.
1: Giuseppe,
2: certo.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a
0: caro
2: tutti.
0: Giuseppe,
2: ciao,
0: benvenuto.
2: Tenero, ciao Marco.
0: Allora Giuseppe, che succede?
2: Giustamente, qui è oggi una bella giornata di sole, però fuori siamo a 1500 metri, è fresco, no?
0: Beh, è certo,
1: fresco, sì.
0: È certo.
2: E una decina di giorni fa ci hanno tolto il riscaldamento centralizzato, ovviamente. E io però in casa ho la stufa a pellet,
0: certo.
2: Era un pezzo che non accendevo,
0: e
2: allora ero lì a letto freddo, avevo il telecomando vicino al letto che è abbastanza distante dalla stufa,
0: sì.
2: Era un po' che non provavo, ho acceso il telecomando, ho provato, è partito al primo colpo.
0: Beh.
2: E mi sono alzato che era caldo in casa, che stavo bene, è una meraviglia.
0: Che bello.
2: Quindi sono contento così.
0: È bello.
2: Riscaldamento spento.
0: Quindi il riscaldamento ha funzionato subito.
2: Che giro con 23 gradi di caldo.
0: Mamma mia.
2: E fuori c'è freddo.
0: Ecco. E questo è bello. È bello.
2: 10 minuti sono andati alla grande.
1: Dai.
0: Quindi un inizio di giornata alla grande.
1: Rassicurante, sì.
0: Amici per il pellet, con il proprio riscaldamento. Il che bello. Grazie Giuseppe, grazie.
1: Ci scrive un altro Giuseppe, dice io ho smontato puntualmente dal mio turno di guardia senza chiamate dell'ultimo minuto.
0: Beh, ma non è bene.
1: Quindi senza dover fare uno straordinario.
0: Ma bene,
1: direi
0: bene.
1: Che è un ottimo inizio. Ma siete voi. Ah, il cappuccino era bello caldo come piace a me.
0: Il cappuccino?
1: Pure.
0: Come la ciabatta di cui parlavamo prima.
1: Sì, sì,
0: bella
1: sì,
0: calda.
1: No, no, vabbè, perché vabbè, mi hai fatto ricordare vabbè, la ciabatta del locali.
0: Attenzione. Però è bella l'idea di quest'oca che t'entra dentro casa come per abbracciarti. Ma è bello.
1: Vabbè, Susanna Armanda alle 4:58 è stata svegliata dalla gatta che gli ha messo le zampette sul viso.
0: E però, ragazzi,
1: dice, lei aveva fame, però io avevo sonno.
0: Ma guarda, basta chiudere la porta, la gatta non entra. Oddio. È vero, ti devi chiudere a chiave perché i gatti purtroppo imparano anche a aprono le porte. Sì. Sentiamo Romana che ci chiama dalla provincia di Mantova.
1: Ciao.
0: Buongiorno Romana.
3: Buongiorno
0: cara.
3: Buongiorno.
0: Allora, a Romana, che succede? Come è iniziata sta giornata?
3: La mia giornata stamattina è iniziata meravigliosamente bene, senza sveglia, primo giorno di pensione.
0: Allora, amici, nonostante i rinvii, le riforme fatte, non fatte, la pensione esiste,
1: sì.
0: Perché molti dubitano, sai, per molti...
3: I soldi ancora non si sono visti.
0: Vabbè,
3: però,
0: non vuol dire... arriveranno, quindi la pensione esiste, non è come il mostro di Loch Ness,
1: sì.
0: Non è come l'unicorno che
1: dici,
0: dice
1: ne sento parlare,
0: no.
1: Poi chissà se io la vedrò mai
0: la pensione. Esiste, Romana, l'ha vista.
3: che bello
0: Romana, grazie, perché questa tua telefonata dà fiducia e gioia a tutto il paese. Grazie Romana, grazie di cuore.
1: Daniela ci scrive: mi sono svegliata con mio marito che parlava, la voce di mio marito che diceva il badile, ci vuole il badile. Secondo me intendeva che ci bisogna mettere in ordine la casa perché abbiamo persone a pranzo.
0: Il badile. Oppure sta pensando di eliminarti e di seppellirti, però no, questa è una, diciamo, una visione un po' pessimistica, se vogliamo. Certo, il badile, o lui fa l'agricoltore, o se di mestiere fa l'ambasciatore, il badile, insomma.
1: Nadia invece, mio figlio ha 9 anni, c'ha la febbre, quindi sveglia alle 4
0: intanto.
1: Mentre la adolescema ritardo per andare a scuola, ma adesso è uscita, bene.
0: Allora, ecco, i figli adolescenti sono sempre un po' più problematici, però bisogna,
1: insomma,
0: dare loro tanta fiducia.
1: Sì, perché se l'apostrofi così, poi
0: insomma,
1: diventa ribelle.
0: Esattamente.
1: Alla fine.
0: Poi cresci un Achille Lauro in casa, bisogna stare attenti.
1: Ancora, Daniela, un dubbio mi ha tormentato al risveglio.
0: Cioè?
1: Supposta sì, supposta no.
0: A chi?
1: No, perché c'ho mal di testa.
0: Tu prendi le supposte?
1: Non lo so, probabilmente gliel'hanno...
0: Guarda che esistono dei prodotti che si possono ingerire dall'alto e non dal basso per il mal di testa. No, lo dico per te, perché...
1: Ah.
0: Vabbè, ma adesso è il momento di lanciare l'acquisto inutile quiz.

0: diventate protagonisti dell'acquisto inutile quiz di oggi. Cos'è che avete acquistato e poi vi siete resi conto, ma perché ho buttato via questi soldi?
1: Non solo, ma ve ne siete resi conto circa 35 secondi dopo aver fatto l'acquisto. Non è che uno se ne accorge dopo che l'ha usato questo oggetto per mesi.
0: Gli altri ascoltatori dovranno indovinare cosa vi siete accattati.
1: Allora, fate sì che questo acquisto inutile abbia un'utilità e cioè diventi oggetto del nostro quiz. Vi daremo in omaggio delle splendide magliette del Ruggito del Coniglio.
0: E allora partecipate, chiamate subito l'800 800 002.
1: Questo è il numero per essere protagonisti dell'acquisto inutile quiz. Vado a ribadire: 800 800 002, mentre ci chiamate. Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 52 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. In primo piano la A4, la Brescia-Padova, dove sono 6 km di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Soave e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla stessa autostrada code a tratti tra la 22 del Brennero e Verona Est, sempre verso Padova. Sulla 13 la Bologna-Padova code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. E sulla stessa Adriatica un incidente è segnalato tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. In A1 sono 4 i chilometri di coda per un veicolo fermo tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, mentre ci sono 2 chilometri di coda per perdita di carico, sempre in Autosole, tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla A30 alla Caserta Salerno per segnalare rallentamenti per traffico tra Nola e l'Autosole in direzione di Caserta. Sulla A3 la Napoli Salerno code per un veicolo fermo tra Torre Annunziata ed Ercolano Portici in direzione di Napoli, e sempre sulla A3 rallentamenti per traffico intenso tra l'Autosole e Porto, sempre verso Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento da ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Ilaria della Bidia ci dice che sono le 9:45.
1: Allora, Sinner ha vinto il Master 1000.
0: Non ha vinto, cioè ha proprio asfaltato il povero Zverev. Ha fatto 6-1, 6-2, una cosa del genere.
1: 6-1, 6-2, ma neanche un'ora. No. Al punto che il pubblico dice: ma io ho pagato un biglietto, fate finta, fate dei balletti. Fate
0: sbaglia qualche colpo, Yannick, perché proprio lo ha scamazzato.
1: Cioè Yannick. Ci hanno scritto per correggerci. Guardate, si dice Yannick, non Yannick.
0: Noi lo chiamiamo Gualtiero, diciamo, per facilitare la cosa. Gualtiero Sinner.
1: Lui ha ammesso di essere francamente un po' stanchino, però verrà a giocare a Roma e vorrei vedere.
0: Creando quel traffico che non ci permetterà di tornare a casa, purtroppo.
1: Ma io passo per Montemario, cambio strada, prendo la panoramica, dal tribunale vado su di là. La mattina alle 6:30 ci si passa.
0: Devo comprare una casa lì perché io abito nell'altra direzione. Vabbè,
1: è vero.
0: Vabbè, abbiate pazienza.
1: Blocco dei treni, il 1° maggio.
0: Come mai?
1: La sera, un treno attranciato dei cavi elettrici, 5 convogli bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, ritardi fino a 460 minuti.
0: Ma non so calcolare quante ore sono, ma sono tante comunque.
1: Per fortuna queste cose succedono raramente.
0: Quasi mai, diciamo, ecco.
1: Disastro ambientale dopo attacchi ucraini alla raffineria russa di Tuapse. Hanno usato dei droni sottomarini e si è creata una chiazza di petrolio che avanza, nel Mar Nero. Verso la villa di Putin.
0: E questo mi fa
1: piacere. Lui si è fatto questo villone enorme sul Mar Nero e dice: per la vecchiaia, poi vengo qui e me la godo.
0: Gli arriva la mano nera, diciamo.
1: Capito?
0: Mamma mia, calda arriva, anche quella calda, vabbè.
1: Non si spengono ancora le polemiche per la Biennale di Venezia. C'è questa relazione di 7 pagine degli ispettori inviati dal ministero e alla fine il padiglione russo resterà chiuso al pubblico per rispettare le sanzioni internazionali.
0: E chiudiamola qui.
1: Ecco.
0: Chiudiamo il padiglione e chiudiamo la polemica.
1: Aggiornamenti su quello che succede in altre zone del pianeta. Trump scrive al Congresso e dice che le ostilità con l'Iran sono finite.
0: Ecco, adesso ci si vuole bene,
1: esatto.
0: Bene.
1: Però non siamo convinti che sia così, perché continuano a minacciarsi.
0: Diciamo che i pregressi non danno l'idea proprio di un fidanzamento, sinceri.
1: Anche perché lui ha detto in diretta, affermare negli Stati Uniti che non stiamo vincendo con l'Iran sarà considerato tradimento.
0: Vabbè, comunque è veramente fuori di testa quest'uomo.
1: Come
0: sarà considerato tradimento?
1: Finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba.
0: Sì.
1: Ma non è che lui pensa che sta giocando a risico?
0: Ma probabilmente
1: La Groenlandia,
0: Andorra anche.
1: Spostiamo 5.000 soldati dalla Germania.
0: Sì.
1: E porta aerei, ritornando la facciamo passare per L'Avana.
0: Ma lui si diverte, diciamo.
1: Ma che ne so.
0: È un bambinone,
1: Non l'ha preso bene l'Unione Europea, visto che ha combinato ancora dazi. Al 25% su automobili e camion.
0: Sì.
1: Non è una cosa bella.
0: Lui dipende come si sveglia la mattina. Noi abbiamo fatto la rubrica Chi ben comincia. Lui a volte c'ha un po' di cervicale, la gotta gli dà fastidio, un po' di sciatalgia. Lui si alza e mette dazi, invade. Purtroppo dipende da come sta.
1: Vediamo cosa succederà in questo incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato Rubio americano. Dopo tutti i casini, insomma.
0: Sì.
1: Perché Papa Leone sta continuando a fare cose strane per gli americani.
0: Continuando a fare il Papa, voglio dire.
1: Ha nominato un ex immigrato clandestino vescovo negli Stati Uniti, intanto. Mentre c'è molta preoccupazione su quello che succede in Libano, in Israele.
0: Ma soprattutto ci preoccupano i compleanni dei ministri israeliani.
1: Devo dire, dimostrazione di grande affetto. La moglie del ministro israeliano alla sicurezza nazionale, Itamar, si chiama come un traghetto,
0: è un traghetto umano.
1: Dalla moglie ha ricevuto in regalo una torta.
0: E fino a qui ci sta.
1: Compleanno. anno di fare la torta, certo. Una torta con sopra disegnato un cappio,
0: sì,
1: per festeggiare l'entrata in vigore della pena di morte per, ecco, i terroristi palestinesi, perché sono
0: terroristi che poi chiappano chiunque, certo, dice sei terrorista, e ti possono giustiziare.
1: Certo, è un bel gesto affettuoso, ma questi nell'intimità, sti due, che fanno?
0: Non voglio saperlo.
1: Ho bombardato, quanti ne ha ammazzati oggi? Amore! Non lo so, una perversione, non mi lo sembra. Comunque non è una cosa normale.
0: Una torta di compleanno con sopra un cappio, sì, io penso che non verrebbe in mente veramente a nessuno.
1: Non è normale demolire un convento di suore in un villaggio cristiano nel sud del Libano?
0: Sì.
1: Che lì lo vedi che è una cosa antica, no? Cioè che non è.
0: Sì,
1: e soprattutto, se lo butti giù vuol dire che lo fai apposta, non è un errore.
0: Ma è ovvio, ma è ovvio che lo fai.
1: Come mi hanno fatto raccapricciare queste immagini di un'aggressione in pieno giorno a una suora francese sul Monte Sion.
0: Quello l'ho vista pure io, è veramente.
1: Ma è allucinante.
0: Immagini allucinanti.
1: Poi dici, è un colone, non mi fate dire cose.
0: Insomma, c'è anche gente cattiva, ecco, che purtroppo andrebbe fermata.
1: Consumatori italiani preoccupati. Anche un po' arrabbiati, è stato annunciato questo prolungamento del taglio delle accise sui carburanti, però dice solo 5 centesimi per la benzina.
0: Vabbè, è già una cosa, ragazzi.
1: Vabbè, ma aumentata di 20, ma, 25.
0: Ma pigliamoceli sti 5 centesimi, è già una cosa.
1: Su questa cosa del pigliamo, c'è questa vicenda del falso non vedente.
0: Questa è abbastanza clamorosa.
1: Sì. Scoperto a Roma, smascherato, un finto cieco che stava guidando una macchina. Macchina
0: e già
1: volante.
0: Qui dice, ma non ha voluto limitarsi a questo.
1: Lui cieco assoluto, attenzione.
0: No,
1: finto
0: cieco assoluto.
1: Gli hanno sequestrato 104.000 euro, anche perché se ne sono accorti che stava chiedendo il porto d'armi. Il porto d'armi.
0: Per sparare alla cieca, naturalmente, è ovvio.
1: Vabbè, da cieco a cecchino, voglio dire, c'è una certa differenza.
0: Mamma mia.
1: Continuano le polemiche sul caso Minetti, vediamo cosa arriva, insomma.
0: Ci sono nuovi sviluppi? Poca roba.
1: Poca roba brutta da raccontare, lasciamo perdere. Mentre una notizia carina, che il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede il divieto totale delle cosiddette terapie di conversione o pratiche di conversione in tutti gli stati membri.
0: Ma che?
1: Sono queste cose in cui le persone gay, magari la famiglia non è d'accordo, e ti portano in un centro per rieducarti e farti tornare eterosessuale. E in genere, insomma, ci sono.
0: In genere funziona, eh?
1: No, non funziona perché la natura è natura.
0: Ma come ripartito?
1: Però sono delle cose terribili, sono torture, la gente non
0: è barbarie, e dato che siamo in Europa, si spera che la barbarie venga abolita.
1: C'è un piccolo aneddoto che riguarda mio marito. Quando lui ha parlato con la famiglia non l'ha presa bene. E la mamma l'ha portato
0: il famoso outing.
1: L'ha portato dallo psicologo. Dallo psicologo, che era più gay di lui.
0: E allora ditelo!
1: E allora ditelo! Ci parlo io adesso con tua mamma.
0: Vabbè, vedete che si può trovare tutto sommato una risata, un sorriso in qualunque situazione.
1: Ma per forza!
0: È necessario per sopravvivere.
1: No, guarda che c'è gente, voglio dire, che fa delle cose folli, cose molto brutte. Portato dallo psicologo, dallo psicologo che era più gay di lui.
0: E allora ditelo!
1: E allora ditelo! Ci parlo io adesso con tua mamma.
0: Vabbè, vedete che si può trovare tutto sommato una risata, un sorriso in qualunque situazione.
1: Ma per forza!
0: È necessario per sopravvivere.
1: No, guarda che c'è gente, voglio dire, che fa delle cose folli, cose molto brutte queste. Figlio arriva a

0: bello questa.
1: È bella questa.
0: Cioè lui alla fine è arrivato davanti a scuola, ha preso il libretto e ha scritto è colpa del comune. E via.
1: Ancora, istituto del gelato italiano.
0: Fermi tutti.
1: Dice, qual è il gusto preferito allora, di noi tricolori, di noi italiani?
0: Come diciamo l'Accademia della Crusca per la lingua italiana.
1: Esatto.
0: Questo è l'istituto, come si chiama?
1: Istituto del gelato italiano.
0: Italia, quindi un'istituzione, attenzione.
1: Diciamo che 4 milioni di 4 italiani su 10 mangiano gelato almeno 3 volte a settimana.
0: Ah, però.
1: Soprattutto in primavera e in estate. Il gusto più
0: scelto
1: è il pistacchio.
0: Il pistacchio, amici!
1: È il pistacchio seguito dalla nocciola e dal cioccolato al terzo posto.
0: Sai che mi sorprende un po'?
1: Anch'io pensavo fossero altre cose. Pensavo il cioccolato.
0: Cioccolato crema. Anche fondente, se vogliamo. A me piace tanto, a me piace la stracciatella.
1: Lo so.
0: Mi piace, a te. Però, che ti piace?
1: Dipende, creme, frutta.
0: La nocciola è un po' fesso come gusto, no? Adesso, scusate.
1: Prendo sempre creme. Ogni tanto cambio.
0: Sì, mentre c'è chi, per avere la coscienza a posto, prende la frutta, cioè... pensa che mangiare fragola, banana, ingrassi meno.
1: Però devo dire una brutta notizia per gli amanti del pistacchio, perché rincara il pistacchio. Amici, per colpa dello stretto di Hormuz.
0: Ecco.
1: Zafferano e pistacchi sempre più rari e sempre più cari.
0: Ma noi il pistacchio ci abbiamo in Sicilia, a Bronte, cioè abbiamo dei posti meravigliosi.
1: Ma tu pensi davvero che Bronte producono così tanto pistacchio da coprire...
0: Bronte... Bronte?
1: Bronte?
0: Bronte? mi raccomando, preparate tanto pistacchio.
1: Esatto.
0: Coltivate mare di pistacchio, il paese ne ha bisogno.
1: E anche Zafferano, esatto, se qualcuno si intende.
0: Anche.
1: Ma parliamo di una particolare clinica per peluche.
0: No. Allora, Antonello, tu sai che io ti voglio bene. Io ti assecondo da sempre.
1: Sì.
0: Ma adesso la clinica dei peluche.
1: Però questa è realtà, ragazzi.
0: Onestamente.
1: Notizia riportata da Io Donna. Io Donna in quanto
0: non
1: Io
0: lui,
1: Donna.
0: Lui no. Cioè il titolo del coso. Io Donna, sì.
1: E c'è questa spa per peluche.
0: No,
1: dove i giocattoli rinascono, si ricreano.
0: Cioè fanno il lifting ai peluche.
1: Esatto.
0: Ma li depilano anche?
1: Li lavano, li mettono il balsamo. Nella prefettura di Yamanashi.
0: Di Yamanashi,
1: sì, signor Masakazu Shimura,
0: con tutto il rispetto, per carità, Masakazu non è che
1: ridà vita a questi giocattoli con una cura artigianale
0: al peluche,
1: perché se lo facciamo noi
0: comune si infiltrisce,
1: rischia di fare peggio,
0: si infiltrisce il peluche.
1: Tu hai mai provato a lavare un peluche in lavatrice, per esempio?
0: Mai mi azzarderei a fare.
1: Io l'ho dovuto fare con i vari peluche della collezione Coniglia che ci avete regalato in 31 anni di diretta.
0: Che succede?
1: Beh, diciamo che qualcuno ne è uscito mal concio, uno gli è cascato un occhio, un altro
0: no.
1: E dispiace, perché diventano di famiglia questi giocattoli, questi oggetti.
0: In effetti, tenersi in casa un peluche mostruoso è un po' film horror, insomma, ecco. Vabbè. Certo. E allora
1: vi chiediamo adesso di raccontarci disastrosi rattoppi di giocattoli.
0: Sì, succede.
1: I giocattoli si rompono.
0: I bambini li rompono, apposta, giustamente ci giocano, ecco.
1: E poi si mettono a piangere perché il giocattolo è rotto.
0: Ora, ricomprare il giocattolo non è che tutti possono permettersi, ma poi il giocattolo costa, ragazzi.
1: Sì, ma magari l'incidente succede alle 10 di sera. Dove vai a prendere il giocattolo nuovo a quell'ora?
0: E allora il genitore
1: o il nonno
0: si mette lì con lo scotch, con la colla, disperatamente.
1: E cerca di rattoppare questo giocattolo.
0: E crea un mostro la maggior parte delle volte. Allora,
1: questo vogliamo sapere, raccontateci di disastrosi rattoppi di giocattoli.
0: Disastrosi aggiustamenti di giocattoli che avete combinato, ditecelo chiamando quel numero lì.
1: 800 800 002,
0: 800 800 002, oppure sapete che per voi c'è la pagina Facebook, diremo tutti i nomi di coloro i quali diventeranno adepti.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Roma è la città migliore al mondo da visitare a piedi. Pensa.
1: Chi lo dice?
0: E lo dice uno studio internazionale. Itinerari urbani e percorsi ricchi di fascino. È una classifica del 2026.
1: È vero, perché il centro storico di Roma è abbastanza piccolo, si passa facilmente da un punto all'altro.
0: Sì.
1: Tu pensa solo che se arrivi Piazza di Spagna, per dire, da lì è fatta. Ti vedi Piazza di Spagna, ti fai Via del Corso. C'hai da una parte Piazza del Popolo, da una parte c'hai Piazza Venezia, ti butti dentro, c'hai Piazza Navona. poi risali sul Tritone e c'hai la Fontana di Trevi.
0: Come no?
1: Insomma, ragazzi,
0: devo dire, io adoravo tanto, adesso quando faccio radio è un po' difficile passeggiare di notte per Roma.
1: È bello.
0: Adesso che meraviglia.
1: Ti aggrediscono. No, non è vero, non è vero.
0: L'alba, la Trinità dei Monti, ho questi ricordi così, insomma, di gioventù.
1: A Roma.
0: Vabbè, c'avevo tempo.
1: Roma è indescrivibile, è tanta roba. Insomma, è una fortuna vivere in un paese dove abbiamo città come Roma, ma come Firenze, come Venezia, ma come Treviso, ma come Enna, ma come. C'abbiamo tanta, tanta roba. Per questo, quando vedo certi film girati, no, dico certi film girati
0: magari in Stati Uniti. Prova a passeggiare di notte per Los Angeles.
1: Ma fate una passeggiata a Tucson, va, poi me lo racconti. Allora, scusate amici, ma è un po' di
0: giocattoli.
1: Orgoglio patrio.
0: Giocattoli rattoppati alla male peggio.
1: Allora, sentiamo Maria a Roma. Vedi, uno cerca Maria per Roma e la trova. Ciao Maria.
0: Maria.
1: Buongiorno. Buongiorno Maria, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Maria. Allora, che è successo?
2: Allora, mia figlia aveva una bambola di pezzo, un'infermiera che da noi vorrebbe ribattezzata Iella.
1: Sì.
2: E a un certo punto si è lacerata e io l'ho aggiustata con delle toppe colorate.
1: Sì.
2: Solo che si è lacerata anche alla bocca. E io ho messo questa pezzetta in tessuto con il filo a vista.
1: Sì.
2: E a un certo punto sembrava il silenzio degli innocenti.
1: Ecco.
2: Quindi mia figlia non l'ha voluta più.
1: Ma ci credo, ma scusami, tu hai creato un mostro al posto della bambola. Ma insomma, cioè, cerchiamo, non ridere, cioè cerchiamo di considerare la psicologia del bimbo.
0: Sì.
1: Tu gli prendi una bambola carina, sorridente, e la trasformi nel silenzio degli innocenti, non lo so.
0: Si turba poi.
1: Mamma mia, Hannibal Lecter, giocare con Hannibal Lecter per un bimbo non è bello. Maria, grazie.
0: Perché il trauma rimane a lungo.
1: Ma rimane per
0: Roberto
1: sempre.
0: Dice: da ragazzo io collezionavo modellini d'auto.
1: Sì.
0: Mia madre pensò bene di dare tutta la mia collezione a mio nipote per farlo giocare. Lui non trovò meglio da fare che strappare tutte le porte da queste automobiline.
1: Ma perché?
0: Io mi ricordo ancora che piangendo mi misi a rattopparle con lo scotch.
1: Ma sai quanto costa di carrozziere?
0: Capito?
1: Anche se la macchina è piccola.
0: Ancora Gianna, mia figlia aveva 2 anni e stavamo al mare col suo bambolotto.
1: E va bene.
0: Giocando gli si è staccato un braccio.
1: Può succedere.
0: Un braccino.
1: Può succedere.
0: Perché morbido di stoffa, riempito di gomma piuma.
1: Sì.
0: Pianti disperati che si è girata tutta la spiaggia.
1: Certo.
0: Quindi abbiamo improvvisato una sala operatoria. Perché c'era un amico medico che l'ha suturata.
1: No.
0: Sì, l'ha operata. Lì gli ha riattaccato questo braccino. E che c'era mia figlia. A 37 anni c'ha ancora questo bambolotto suturato.
1: Il bimbo suturato.
0: Sì.
1: Che beh, ma aveva l'assicurazione? No, vabbè, questo non è.
0: Vabbè, però è l'amico.
1: L'amico.
0: Sì.
1: Sentiamo ancora una testimonianza telefonica. Richiamoci in provincia di Venezia, dove troviamo Elena.
0: Elena, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: sì,
1: Elena, buongiorno.
3: Pronto? Ciao, buongiorno.
1: Allora, Elena, che
3: allora
1: è successo?
3: I miei figli hanno, tra gli altri giochi, i famosi giochi di Toy Story,
1: sì,
3: per cui Woody, Buzz, eccetera.
1: Certo.
3: Allora, Woody, poverino, è un vecchio cowboy, quindi cioè, l'età si può sentire. E niente, il nonno, cioè mio papà, ha fatto la protesi all'anca.
1: No.
3: A Woody.
1: La protesi all'anca Woody?
0: Ecco,
1: cioè, in che senso? Come ha fatto?
3: Nel senso che la gamba si era staccata e quindi lui, manco fosse un chirurgo ortopedico, mio papà è un ferroviere, ma ha fatto un lavoretto che sembra
1: però,
3: con la pinna dopo.
1: Però, ma vedi che
3: Woody, come nuovo, c'ha le ante bioniche.
1: È bellissimo. Beh, perché vedi, l'amore del nonno lo porta poi anche a fare con zelo e con perizia un lavoro che non gli spetterebbe, sì, in fin dei conti. Quindi, mamma mia, la protesi all'anca al bambolotto di Woody, peraltro protagonista di uno dei cartoni animati più belli della, dei film d'animazione più belli della Disney. Elena, grazie, grazie.
0: Beh, Stefania racconta che papà spesso usava queste colle, no? Molto forti per, sì, attaccare teste, arti. E poi ricordo un orsacchiotto che aveva perso un occhio. Beh, e nonna ci ha cucito un bottone.
1: Ecco. Questo orsacchiotto con l'occhio. Molto anni 70, questa cosa qua.
0: Ancora Marina, cioè mia figlia che adesso ha 9 anni, conserva ancora una zampa di un leone.
1: Solo a zampa, già.
0: Sì, perché lei aveva tutto il leoncino che si muoveva, era, sì, robotico, gattonava, sì, e lei, sì, si era affezionata da quando 6 mesi. Poi a un certo punto si è rotto. Papà, nel tentativo di aggiustarlo, gli ha staccato una zampa. Non l'ho trovata che dormiva con sta zampina.
1: Mamma mia, che in genere la zampa di coniglio, ma la zampa di leone.
0: La zampa di leone.
1: Mamma mia, sentiamo Lello a Potenza. Buongiorno.
0: Lello.
4: Aloha. Aloha.
1: Aloha, Lello. Aloha. Buongiorno. Aloha. Che succede? Che succede, Lello?
4: Allora, innanzitutto vi dico una cosa, vi do la liberatoria. Sì. Nel senso, siete liberi di, non, di credersi o non credersi. Allora, la mia età, 6-7 anni, appassionato di automobiline, come lo sono ancora oggi di automobilone, figlio unico, e figlio unico lo dice tutta per quello che vi sto per dire.
0: Sì.
4: Giocavo sul balcone di casa, sul margine del balcone, brum brum, sopra sotto, qualche volta le macchinine cadevano giù, andavo al primo piano, andavo giù, le recuperavo e immancabilmente erano sbeccate, erano scosticate, erano sverniciate. Il figlio unico che fa? Va dal papà: papà, voglio la macchinina nuova. No, invece no. Costringevo mio padre ad andare dal suo carrozziere, da premettere che mio padre non aveva la macchina, e il carrozziere, grande amico di mio padre, fabbricava un chilo della vernice identica della macchina, le verniciava e doveva mettere lo scotch sui vetri e sulle gomme, che guai se c'era una zaffata di vernice.
1: È meraviglioso. È meraviglioso, certo. La cosa paradossale è che poi il papà non aveva la macchina, quindi andava dal carrozziere per la macchinina del figlio.
0: No, pensa.
1: Lello, ma tu sei rimasto così maniacale con le automobili anche da grande?
4: Tantissimo. Tante, io non faccio pubblicità di marchi, io ho un massimo di macchina e un minimo di macchina. Per me sono la stessa cosa.
1: Quindi,
4: la stessa identica cosa.
1: Lo stesso trattamento.
4: Sì, purtroppo non sono guarito.
1: Vabbè, sono cose, sai, l'italiano ha delle passioni che poi non riesce a mollare, tutto sommato. Grazie, Lello.
0: Però non sempre riesce bene, qualche volta non si riesce ad aggiustare il giocattolo. Furio racconta che lui c'aveva un trenino a molla, all'epoca dei trenini elettrici. E dice: ma magari anche il mio si può collegare. Quindi ha collegato il trenino a molla alla corrente elettrica. Allora non c'erano i salvavita.
1: No.
0: Quindi è saltata la luce dell'appartamento,
1: tutta
0: del
1: la città,
0: caseggiato e del quartiere.
1: Del quartiere.
0: 5 ore al buio. È un miracolo.
1: E la gente si chiedeva: ma che sarà successo? Un fulmine, un terremoto? No, era il trenino a molla. Sentiamo Alessandro a Brescia.
0: Alessandro.
1: Buongiorno. Aleandro, ti chiedo scusa. Buongiorno.
5: Mi dice, io ho una storia un pochettino, diciamo, un po' traumatizzante, che mi è rimasta da quando ero piccolo.
1: Sì, sentiamo.
5: E, allora, noi avevamo una casa in montagna con i nonni, e diciamo nella loro stanza, fatta già abbastanza con vari giochi di luce, la sera era parecchio, diciamo, poteva anche spaventare appunto per le ombre. Mia nonna conservava un peluche di Venezia, quindi già antico, era una riproduzione, di questo carion di peluche che si caricava. Cosa succedeva? Che nel fatto e a volte loro lo facevano cadere, era di ceramica, un po' diciamo aveva i peli peluche. Cosa succedeva? Questo carion doveva fare una melodia molto, diciamo, molto allegra, molto simpatica, fare dei movimenti con le braccia, che dovevano essere una danza molto tipica. A furia di cadere questo carion, a furia io di farlo cadere, ha preso più il fare di uno zombie che di un peluche.
1: Mamma mia.
5: È caduta la 60ª volta e la testa si è staccata, in me, ma mia nonna testarda l'ha voluta scucciare, incollare con la rima, quindi non mi lascio immaginare.
1: Allora,
0: una tragedia.
1: Allora, in primis, lo credo, no? Allora, in primis un carion di peluche già è la cosa più orribile che io riesca a immaginare. In più, se cade e si rompe, amici, il coraggio di buttare le cose.
0: sì,
1: è meglio
0: non vedendolo più alla fine, ecco, il bambino
1: si rassegna,
0: crescendo.
1: Si rassegna, sì. Ecco.

0: prodotti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: 2-2. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
10: Ehi tu, gringo.
11: Gringo a chi? Io sono italiano.
10: E che ci fai in Texas?
11: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
12: Intanto un'ultima ora di televideo, una notizia pubblicata dal Times of Israel: è stata di nuovo annullata la testimonianza del premier israeliano Netanyahu nel suo processo per corruzione, lo comunica l'ufficio del portavoce del tribunale, specificando che l'annullamento è dovuto a motivi di sicurezza. In questa fase non possiamo fornire ulteriori informazioni. Questa è la conclusione, quindi vedi che fare le guerre serve.
13: Beh, non convocatela ancora, sennò questo attacca la Turchia adesso.
12: Sì, sennò continua a dichiarare pur di non essere giudicato per corruzione, peraltro. Ecco, vabbè, questa farebbe guerra chiunque. Ma attenzione, attenzione, parliamone. Perché abbiamo tanti italiani che hanno cercato di aggiustare giocattoli rotti, ma con che esito?
13: E beh, che devi essere pure capace, minimo devi avere manualità, devi essere un po' artigiano, sennò come fai?
12: Sentiamo Federica Udine.
13: Federica!
14: Buongiorno.
12: Cara Federica, buongiorno. E Federica, che succede?
14: È successo che i miei figli avevano dei pupazzi soldatini, diciamo grandi, 30-40 centimetri, sì, con i vestitini, con i fucilletti, sì, le cose, e a furia di giocarci a un certo punto una gamba, questi avevano le articolazioni mobili, quindi si muovevano tutti, a un certo punto una gamba si rompe all'altezza dell'anca, e la plastica era molto dura, per cui era impossibile rincastrare il meccanismo, sì, per cui pianti disperati, e quindi ho preso una candela, un accendino, e pian pianino ho fuso la plastica e ho riattaccato la gamba.
12: Brava.
14: Brava.
12: Un ospedale da campo, diciamo. Ecco.
14: Sì.
12: Bello.
14: Però ha funzionato.
12: L'alternativa era tipo il soldatino di piombo: c'è un caglia la gamba e c'è una gamba sola. Ma che dobbiamo fare? Però vedi che le mamme si ingegnano come più dei papà a volte. Grazie, Federica. Sì, grazie.
14: Grazie a voi.
13: Allora, ciao. Ricordo ancora vivido nella mente di Paola, dice: anni fa, circa una ventina d'anni fa, mia madre ha messo a cavallo della lampadina il mio orsetto.
12: Ma perché?
13: Quindi gli si sono incendiate le parti basse.
12: Ma gli zebedei dell'orsetto.
13: Quindi io ero disperata e mamma, per riparare il danno, gli ha fatto una toppa proprio lì.
12: Lì proprio.
13: E l'ho tenuto per anni, però l'ho dovuto buttare. Per dignità davanti a mio figlio e a mia nuora.
12: Ma per forza.
13: Perché dice: ma che è sto coso qua?
12: Ma poi ci dà un'idea della sessualità sbagliata.
13: È vero.
12: Bambino. che vedono sta toppa lì e chissà che si pensano.
13: No, però magari ai bambini gli piace pure l'orsacchiotto.
12: Lascia stare rosso.
13: No, cioè sì. Paola dice c'avevo ospite il figlio di un'amica, Paolo, era piccolo, era andato a giocare e si era portato dietro il suo peluche preferito, che era un po' smandrappato, po' liso, e aveva un buchetto. Per cui lui gli piaceva infilare il dito in questo buchetto e poi si calmava tenendo questo dito in bocca. La nonna, vedendo questo povero pupazzo, lo ha preso e gli ha ricucito il buco.
12: Lo ha suturato, diciamo.
13: Lui è scioccato.
12: È rimasto male.
13: Perché
12: è rimasto
13: male. C'aveva una funzione questa cosa.
12: Una sua ritualità, diciamo così. Sentiamo cosa è successo a Zoe di Venezia.
13: Zoe.
12: Buongiorno Zoe.
0: Ciao, buongiorno. Sono in stazione, spero si senta tutto.
12: Si sente bene, Zoe. Che è successo?
0: Bene. Allora, mia mamma venne regalato questo orsacchiotto dal Canada quando lei era piccola.
12: Sì.
0: E che poi venne donato a me quando sono nata. E tuttora io ho questo orsacchiotto con cui dormo, quindi è veramente vecchio di base.
12: Sì.
0: Quando ero piccola però a me piaceva molto toccarlo e all'interno di questo orsacchiotto era riempito con delle palline, ma io a furia di toccarlo ho bucato tutto il corpo e quindi continuavano a fuoriuscire queste palline.
13: Ma dai.
0: Mia mamma a un certo punto non ce la faceva più a pulire queste palline che fuoriuscivano dall'orsetto, quindi mia bisnonna, dopo vari rattoppi dei buchi che già facevo, ci ha cucito tutto intorno al corpo dell'orsetto un vestitino con una stoffa orrenda con tutti i
13: quella
0: pianti,
13: che c'aveva, sì.
12: Per evitare la fuoriuscita di palline.
0: Sì, però purtroppo io continuavo poi comunque a toccarlo per addormentarmi, quindi ho bucato anche il vestito.
12: Ho sentito che era un trapano, però Zoe. Ma scusa,
0: è una cosa veramente brutta,
12: del resto,
0: però a me piace troppo.
12: Ma lo capisco, l'alternativa è avvolgerlo nel dopopac, cioè nella stagnola.
13: Però morbido.
12: Però sì, si nota poi. Grazie Zoe.
13: No, perché queste cose vanno fatte, bisogna accontentare il bambino. Dice Laura, ricordo ancora mia figlia, aveva una bambola Teresa con le trecce rosse. Gli si è staccata la testa a un certo punto.
12: Ha tutta la testa,
13: sì,
12: però,
13: mia
12: decapitata.
13: Figlia, io non sono stata capace di aggiustarla, girava con questa testa con le trecce, che la gente era pure spaventata.
12: E credo, Dio, la bambina ha decapitato la bambola, portatela da uno psicanalista. Sentiamo Eleonora infine che ci chiama da Torino.
13: Eleonora,
12: buongiorno.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
12: Allora
15: volevo raccontare di questa bambola che era una sagoma ritagliata da mia nonna da due vecchie lenzuola bianche.
12: Sì.
15: Poi l'aveva cucita davanti e dietro e l'aveva riempita di segatura. Dopodiché aveva messo dei ciuffi neri di lana sulla testa, aveva disegnato gli occhi e la bocca, ma riempiendola la bocca diventata un po' storta, per cui questa bambola di segatura era così brutta che noi la chiamavamo la paura.
12: La paura.
15: La paura.
12: Allora.
15: Sì, ogni tanto poi, siccome le lenzuole erano vecchie e un po' logore, usciva la segatura, per cui veniva suturata con un filo di colore contrastato, per cui a quel punto sembrava il mostro di Frankenstein.
12: Allora, a volte, Eleonora, diciamolo da questi microfoni, a volte è meglio non regalare niente ai bambini.
15: Noi adoravamo questa
12: bambola.
15: Io adoravo la paura e la paura per anni finché non si è proprio completamente disciolta.
12: Cioè, a volte i giocattoli muoiono come
15: orrendo.
12: Noi, diciamo. Ecco, a volte finiscono proprio di loro. Mamma mia, Eleonora,
15: era bellissima.
12: Insomma, diciamo che era un tipo, ecco, bellissima proprio. Eleonora, grazie.
13: Beh, vi consiglio di leggervi e di diffondere questo messaggio che ci ha scritto Carla, che da piccola aveva un ciccio bello che andava molto di moda.
12: Molto di moda.
13: Chiaramente gli ho rotto subito il meccanismo che faceva aprire e chiudere gli occhi.
12: Certo.
13: Un occhio è rientrato dentro, poi si era consumato il tessuto, quindi nonna gli ha fatto un vestitino. Ma il pezzo forte è che a forza di pettinarlo gli avevo spennacchiato tutti i capelli.
12: Ecco.
13: Quindi nonno l'ho rasato a zero completamente e gli ha incollato un parrucchino.
12: Finalmente.
13: Ritagliato dal tupè de mamma.
12: L'incollatona!
13: Ante litteram!
12: Amici, l'incollatona esiste anche per i bambolotti.

0: Ci siamo. Ci siamo, è inevitabile.
1: È arrivato il momento di giocare.
2: Acquisto inutile quiz.
3: Acquisto.
2: Ma inutile.
3: Inutile.
2: Ma proprio inutile, inutile.
3: Acquisto inutile quiz.
1: A giocare oggi con noi è Nadia da Caltanissetta.
2: Buongiorno Nadia.
4: Buongiorno.
2: Aloha a te, cara Nadia. Grazie di essere con noi e grazie di come dire, dichiarare al mondo questo tuo acquisto inutile. Qual è il primo indizio che vogliamo dare a coloro che chiameranno e possono farlo già da adesso? L'800 800 002.
4: Allora, intanto è un piccolo elettrodomestico.
2: Sì, un piccolo elettrodomestico. Ecco, devo dire che gli elettrodomestici sono in testa, mi pare, la classifica
1: ragazzi,
2: degli acquisti inutili.
1: Ne producono veramente di strani, eh?
2: Ma non solo, quando tu li vedi pubblicizzati, ti sembra di non poter vivere senza.
1: Dici, ecco, adesso finalmente posso fare, che ne so, le zucchine tagliate alla julienne.
2: Posso fare le crepe. Non l'hai mai fatta in vita tua, le crepe. Ma allora, attenzione, un piccolo elettrodomestico, 800 800 002 è il numero da chiamare se volete battere sul tempo la concorrenza. Nadia, quanto tempo fa l'hai comprato questo piccolo elettrodomestico inutile?
4: Ma è stato
2: poco.
4: Che mese fa?
2: Quando?
1: Due anni fa?
2: Pochi mesi fa. Una curiosità, Nadia, dopo quanto ti sei resa conto che era inutile?
4: Subito.
2: Lo vedi?
4: Subito. Appena un elettrodomestico, non posso essere, devo essere vaga, ma appena acceso, visto che è un elettrodomestico, Hai capito
2: che non serviva a una mazza.
1: Senti,
2: diciamo,
1: ma a casa sei stata derisa per questo?
4: All'inizio c'è stata un'ovazione.
2: Sì.
4: Oh,
2: stupore!
4: Oh. Ecco, è rimasta solo l'ovazione.
2: È finita subito, diciamo. Allora, c'è una telefonata in linea.
1: Pronto qui, Radio 2, chi sei?
5: Buongiorno. Complimenti. Daniele.
1: Grazie.
5: Da Roma.
1: Ciao Daniele.
2: Daniele, benvenuto. Secondo te che cos'è questo elettrodomestico inutile, diciamo, piccolo elettrodomestico?
5: È quello strumento che serve per fare la schiumetta al caffè.
2: Come no?
4: No, non
2: è quello. Che pure è inutile, quello pure è inutile, Daniele, sia chiaro, però purtroppo non è quello.
1: Sì, poi se devi usare dei farmaci, polverine, cose, c'ha la sua utilità.
2: Comunque, Daniele è stato un coraggioso.
4: No.
2: Grazie Daniele di averci chiamato, ribadiamo che il numero è 800 800 002 e c'è ancora un coraggioso che si butta petto avanti.
1: Pronto, come ti chiami, coraggioso o coraggiosa?
6: Ciao, bellissimi, mi chiamo Fabrizio e sono una recensione.
2: Fabrizio, ben tornato.
6: Secondo me, grazie, caro, ben trovati. Secondo me si è comprata uno di quegli aggeggi che servono, per esempio, a fare le patate a spirale.
2: A fare?
6: Le patate a spirale.
2: Cioè che si toglie la buccia a spirale delle patate.
4: Peccato, mi manca.
2: Quello è veramente una cosa inutile. Però
1: no,
2: non è quello.
1: Ti rimangono fritti a forma di spirale.
2: Fabrizio non è quello.
1: Peccato.
2: Però gli italiani cominciano a infervorarsi. C'è un'altra telefonata ancora.
1: Pronto, come ti chiami?
7: Pronto?
1: Sì.
2: Buongiorno.
7: Sì, ciao, Giampiero da Tortona.
2: Giampiero, benvenuto. Tre uomini coraggiosi, devo dire, si sono buttati. Che cos'è questo elettrodomestico?
7: Un cavatappi elettrico.
2: Ecco, attenzione, è un cavatappi elettrico?
4: No.
2: Però vedi come grazie amico di averci chiamato, Giampiero. Vedi com'è facile ipotizzare elettrodomestici inutili.
1: Che ci vuol dire che tutti abbiamo la casa piena di questi ordini.
2: Sì, purtroppo è così.
1: Diciamo la verità.
2: Nadia, andiamo col secondo indizio.
1: Vai.
4: Allora, è un piccolo elettrodomestico che serve per la cura del corpo. Restringiamo un pochino, ecco.
2: Allora, è un elettrodomestico, però serve non in cucina, per dire, ma serve per la cura del proprio corpo.
1: Si può dire alla radio, sì, cioè io vedo delle cose.
2: Vabbè, per favore, 800 800 002, il numero da chiamare, un piccolo elettrodomestico che serve per la cura del corpo. Chi c'è in linea?
1: Pronto? Pronto, come
2: buongiorno,
1: ti chiami?
2: Buongiorno.
1: Sentiamo che sei lì.
2: Ah, stai ansimando, se tu riuscissi anche a parlare sarebbe meglio. Pronto?
1: Eh? Passiamo al prossimo.
2: Dica! No, allora al c'è un'altra ciao, telefonata.
1: Ciao Antonella.
2: Antonella, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Antonella, che cos'è allora, questo elettrodomestico?
8: Potrebbe essere un togli baffi elettrico, il baffetto del labbro superiore.
2: Il togli baffo elettrico,
1: no. Un rasoio elettrico
2: per signore con problemi, diciamo, di
8: no, l'irsutismo,
2: ma non è quello, purtroppo dispiace, ma non è quello, cioè dispiace, meno male, per carità, vabbè, perché sennò
1: voglio dire,
2: certo. Beh, grazie di averci certo provato. Allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
9: Pronto? Pronto, buongiorno.
2: Ciao. Allora, come ti chiami?
9: Monica da Trento.
2: Monica, che cos'è questo elettrodomestico
9: per
2: inutile per il corpo?
9: È una spazzola che si usa in bagno con sopra che ruota e pulisce il viso per far ringiovanire i visi.
1: Ah sì?
2: È quello?
1: No. Esiste?
2: No.
9: No, no. Ce l'ho, però non è quello.
1: Cioè la spazzola rotante?
2: La spazzola rotante.
1: Il viso?
2: Che io avrei paura anche a usarla, no, perché non è quella, per fortuna, voglio dire, cazzo, non è quella. Via, c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto qui Radio 2.
10: Ciao Grilli.
2: Buongiorno, come ti chiami?
10: Laura da Chioggia.
2: Laura da Chioggia, che cos'è questo elettrodomestico?
10: La luce pulsante per la depilazione.
2: È quello sicuramente, guarda. Nadia,
10: ce l'ha ma non è quella.
2: Però devo dire che Nadia di Caltanissetta, in quanto donna mediterranea, è immaginata molto pelosa dal pubblico di Radio 2, perché prima per i baffi, buona luce pulsante, e che era scimmia, e per favore.
1: Scusa Nadia.
2: Grazie amica. Allora, grazie di averti chiamato. Nadia, Nadia, tranquillizziamoci. Nadia, l'ultimo indizio.
9: Allora, sostituisce le mani.
1: Sostituisce le mani?
9: Come? Sì,
1: Che diamine è?
2: Ah, ho capito. Ho capito. Serve per il corpo, sostituisce le mani. Cosa potrà essere? Sentiamo chi c'è in linea.
1: Pronto? Pronto?
11: Pronto?
2: Buongiorno. Sì.
11: Buongiorno, Francesca da Viterbo.
2: Francesca dalla bella Viterbo, che cos'è questo oggetto che sostituisce le mani?
11: Potrebbe essere una di quelle spazzole elettriche per mettere in piega i capelli?
2: Per mettere in piega?
11: No,
2: no,
11: no,
2: porca,
11: no, no,
2: porca
11: no,
2: pupazza, fatemelo dire, no, è andata male, no, cara amica, è andata male.
1: Ancora, ma c'è un'altra telefonata?
2: Ancora un'altra, sì.
1: Ciao, come ti chiami?
12: Pronto?
1: Sì.
2: Ciao.
12: Sono Eleonora, ciao a tutti.
2: Eleonora, questo piccolo elettrodomestico che serve per la cura della persona e che sostituisce le mani, che roba è?
12: Un massaggiatore elettrico.
2: Nadia.
12: Sì, massaggiatore elettrico.
1: Eleonora vince.
2: E non serve, a una benedetta mazza.
12: Grazie.
2: Allora vincete, ricevete in omaggio entrambe questa meravigliosa maglietta del Ruggito del Coniglio. Nadia, una curiosità mia, quante volte l'hai usato sto massaggiatore elettrico?
12: Ma 2-3 volte ho provato ad utilizzarlo.
2: Sì.
12: Io lo chiamo Shrek, non lo so se ce l'avete presente.
1: Come no?
2: Sì.
12: O
2: sì,
12: gli ascoltatori ce l'hanno presente,
2: sì,
12: quella cosa verde,
2: sì,
12: con
2: sì,
12: due mani, due. Che dovrebbe avere pure raggi infrarossi.
2: Mamma,
12: ecco, è assolutamente inutile.
2: È assolutamente inutile.
12: È duro, è fastidioso,
1: ecco, fastidioso.
2: Non solo è inutile, è fastidioso e crea angoscia pur se tenuto nel cassetto. Mamma mia. Nadia, grazie.
1: Coraggio.
2: Grazie.
12: Grazie a voi.
2: Stai bene, buona giornata.
1: Ciao.
2: Allora, usciamo dal gorgo dell'acquisto inutile.
1: E vi riportiamo un comunicato molto importante, perché domenica 10 maggio, festa della mamma, tornano nelle piazze italiane le azalee della ricerca di AIRC.
2: E come no?
1: La Fondazione per la Ricerca sul Cancro.
2: Certo.
1: In oltre 3.900 piazze per la salute delle donne. Per sapere qual è la piazza più vicina a casa vostra, andate sul sito air.it.
2: Bene.
1: Rendiamo il cancro sempre più curabile.
2: Giustissimo. ma l'attualità purtroppo bussa alla porta.
1: Shakira. Shakira, concerto record da Copacabana. 2 milioni di spettatori per un concerto gratis, devo dire, gratis.
2: A Copacabana la donna è regina, la donna è sovrana.
1: Però non è un record assoluto, perché sempre a Copacabana Madonna, vabbè, aveva fatto un concerto con 1.600.000 persone, però ne ha fatto un altro poi a Rio de Janeiro. Lady Gaga c'aveva 2.500.000 di persone.
2: Questo cosa dimostra? Che l'essere umano, quando è gratis qualcosa, butta corpo morto.
1: Comunque il record assoluto, sono andato a vedere per Tigna, appartiene a Rod Stewart, che nel 1994 si esibì in concerto gratuito sempre da Copacabana davanti a 3.500.000 di persone.
2: C'era mezzo Brasile praticamente. Il grande Rod.
1: Il 3 maggio, ieri, per il nostro paese è stato l'Overshoot Day.
2: Cioè?
1: Ci siamo sputtanati tutto il budget ecologico dell'intero anno.
2: Non dire così.
1: Dice il WWF, in 123 giorni abbiamo consumato tutto quello che ci spettava.
2: Questo perché? Perché con entusiasmo ci lanciamo nella battaglia ecologica e magari spendiamo un po' di più.
1: Ma quanto può durare questa cosa? Perché il pianeta, capito?
2: È lunedì, è lunedì. Ecco.
1: Una ricerca invece interessante riguarda le mamme. Perché le donne fanno fatica a restare nel mondo del lavoro?
2: Perché?
1: Si chiede un giornalista di TGcom 24.
2: E chi risposta dà?
1: Perché negli asili nido c'è posto solo per un bambino su 3. Quindi uno, prima di mettere al mondo una creatura, o c'ha i nonni vicino casa
2: o deve lasciare il lavoro.
1: Forza, se no che fai? Lo molli per strada torni quando...
2: È così.
1: Ancora, sempre dal primo maggio sono cambiate le regole per estetisti, parrucchieri, profumerie.
2: Questo mi interessa, ti prego.
1: Niente più prodotti glitterati per le unghie, per meno le creme, per le... Pensa che c'è gente che c'è campa su queste cose.
2: Ma io guarda, non mi glittero più. Mi sono glitterato, lo ammetto, ma non mi glittero più.
1: Ma non me ne mai raccontato.
2: Lo so, ma è nocivo per le unghie, per...
1: Cioè tutti glitterati.
2: Mi glitteravo molto.
1: Lo smalto delle dei piedi.
2: Soprattutto dei piedi, perché non si vedeva.
1: Però.
2: E quindi adesso non lo faccio più, e via.
1: Un'altra statua dell'artista Banksy è spuntata nel centro di Londra, a 2 passi da quella di Re Edoardo VII.
2: È una statua strana.
1: Peraltro è molto interessante che c'è un uomo in giacca e cravatta, con un portamento deciso, diretto, come tanti politici che vediamo in giro, che sventolano una bandiera, una bandiera qualsiasi. Questo bandierone che lui porta in trionfo, però gli copre il viso e impedendogli di guardare, di vedere la realtà delle cose.
2: Questo significa che chi segue ciecamente un'ideologia va a dare una capocciata, secondo me, da qualche parte
1: prima o poi, per forza. Poi ancora questa notizia sta scuotendo la Svizzera.
2: Allora ragazzi, scuotere la Svizzera Non è facile.
1: Non è,
2: o svizzero mediamente non si scuote.
1: Non è uno shaker.
2: A parte la Unziker quando balla, ma gli altri svizzeri non si scuotono.
1: Relazione segreta tra 2 giudici della Corte Suprema.
2: Hai capito?
1: Rischio invalida di tutte le sentenze e cacciata dei giudici. Perché per la legge svizzera, nella Corte Suprema, sarebbe l'alta corte, non possono esserci relazioni intime, perché ci può essere un conflitto di interessi.
2: Hai capito?
1: E hanno scoperto, i due hanno ammesso che si sono amati segretamente per mesi.
2: Hai capito? E non si può fare.
1: Perché da noi volevano fare la separazione dei giudici.
2: Delle carriere.
1: E qui tocca fare la separazione degli amanti.
2: Degli amanti, dei giudici innamorati. Separazione dei giudici innamorati. Quindi il giudice non può riprodursi.
1: Lo può fare, però non può fare il giudice in Svizzera.
2: Non può fare razza, adesso è brutta detta così, ma insomma.
1: Ancora notizia che riguarda i bamboccioni.
2: Cioè noi tutti praticamente.
1: No, attenzione, noi siamo molto in avanti, però la Spagna ci frega, e questa notizia ci dà occasione di lanciare un sondaggio.
2: Sondaggio inutile anche
13: non
2: questo.
13: Non si deve mai sapere.
2: Sempre questo, io lo odio questo. Io glielo faccio rifare a Pagliere.
13: Non si deve
2: glielo
13: mai
2: faccio
13: sapere.
2: Fare in chiave di Ocarina di Budrio. Guarda.
1: In Spagna nel 2025 circa il 67% degli under 34 vive ancora con la famiglia. Capito? Da noi non si arriva al 50%. Cioè è tanto, però non così tanto.
2: E allora cosa vuoi chiedere al pubblico?
1: Siete più contenti di sapere che gli spagnoli sono più bamboccioni di noi? Bamboccones? o che i portoghesi guidano peggio, perché anche questo succede, ed
2: quindi
1: è vero.
2: Vi dà più gioia l'idea che gli spagnoli sono più bamboccioni di noi o l'idea che i portoghesi guidano peggio di noi?
1: Votate, chiamate subito l'800 800 002
2: oppure l'800 800 002.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: 2-2.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
1: 2-2.
4: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
5: Great work.
4: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Ricchetera. Allora, un sondaggio che in qualche modo solletica l'orgoglio nazionale. Dai, sì.
1: Vi abbiamo chiesto: siete più contenti di sapere che gli spagnoli sono più un bamboccione di noi o che i portoghesi guidano peggio?
0: Allora, cominciamo da Marina, che si trova a Roma.
1: Ciao Marina.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Marina.
2: Buongiorno.
0: Allora.
2: Dal raccordo di Roma.
0: Beh, dal terribile. A che altezza sei del raccordo?
2: Fiumicino.
0: Ecco, da Fiumicino. Allora Marina, che succede? Come la vedi?
2: Allora, io la vedo con mio marito qui alla guida. Abbiamo pensato che di dare il voto al Portogallo. Per due ragioni.
0: Perché?
2: La prima perché i bambocciones con noi hanno vinto proprio alla grande, nel senso, cioè noi abbiamo vinto alla grande perché nostro figlio Giacomo è fuori casa da quando ci aveva 21 anni, adesso
1: allora
2: ce n'ha 27, quindi
0: ciaone.
2: La seconda è che a Roma si guida talmente male, talmente tanta maleducazione e scarso rispetto per il codice stradale che se c'è qualcuno peggio di noi
0: almeno è confortante, tu dici. Marina, c'è saggezza nelle tue parole, devo dire. Grazie.
2: Vero, è anziana.
0: Saluta tuo marito.
1: Buona
0: Marina
1: giornata.
0: grazie.
1: Ma andiamo in provincia di Torino, dove c'è Simona.
0: Buongiorno Simona.
1: Simona,
0: c'era Simona,
1: c'era,
0: credo
1: Simona.
0: Però c'è in compenso Andrea a Roma. Pronto Andrea?
1: Andrea? No, non c'è neanche.
0: Perché è una strage, ragazzi. Allora attenzione.
1: Ah, Giancarlo da Cagliari.
0: Buongiorno Giancarlo.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Giancarlo,
3: sono
0: benvenuto.
3: La Ricicession.
0: Ciao Giancarlo, il tuo voto qual è?
3: Ah, il mio voto assolutamente per i portoghesi, perché io sono di Cagliari e già siamo meno di 200.000 e guidiamo in maniera orrenda, ma ho guidato a Milano, a Roma, a Napoli per lavoro e non dico altro.
0: È agghiacciante, ma lo so bene, certo. Quindi,
3: il mio voto assolutamente per i portoghesi, sono ben contento che c'è qualcuno che guida peggio di noi.
0: Ecco, sapere questo in qualche modo è confortante.
1: Sì, insomma,
3: sì, è molto confortante.
0: Lo capisco, devo dire. Giancarlo, grazie.
1: Sai,
0: grazie.
1: Perché a Roma c'è una sorta di soglia consentita della sconcia in macchina.
0: Che però è altissima come soglia.
1: Però alcune volte vedi delle cose e dici, ma che è matto? Davvero sta facendo questo?
0: Sentiamo Andrea, buongiorno Andrea.
1: Andrea?
4: Buongiorno, benvenuto. Né portoghesi né spagnoli, voi stai tranquillo.
0: Dici? Speriamo.
4: Io da Roma, rigorosamente da Roma, non sono né di Lisbona né di Madrid.
0: Sì.
4: Dunque, io per i motivi opposti preferisco gli spagnoli. Quel motivo opposto è la signora, perché anch'io sto imboccando il raccordo e quindi sono abituata ai portoghesi, diciamo, agli italiani che guidano male, no? 40 all'ora sulla corsia centrale, cose di questo genere.
0: Sì.
4: E quindi, oppure non paghiamo quel biglietto della, quindi siamo portoghesi, no? Stare sull'autobus nessuno paga,
0: quindi dici, siamo abituati ai portoghesi, tanto vale in qualche modo
4: votare gli spagnoli, anche perché anch'io, mia figlia insomma è votata per partire presto.
0: Vabbè Andrea, grazie.
4: Ma abbiamo anche battuto gli spagnoli, se non sbaglio.
0: Beh, di recente al tennis. Vabbè, al calcio pure c'è massacrano, ma insomma al tennis sì. Grazie Andrea, concludiamo con Simona in provincia di Torino.
1: Ciao Simona.
5: Buongiorno conigli.
0: Allora Simona, il tuo voto qual è?
5: Il mio voto è per il Portogallo. In cui...
0: Andrea, grazie.
4: Ma abbiamo anche battuto gli spagnoli, se non sbaglio.
0: Beh, di recente al tennis. Vabbè, al calcio pure c'è massacrano, ma insomma al tennis sì. Grazie Andrea, concludiamo con Simona in provincia di Torino.
1: Ciao Simona.
5: Buongiorno conigli.
0: Allora Simona, il tuo voto qual è?
5: Il mio voto è per il Portogallo, in cui non ho a mente di andare a breve, quindi che

0: preferisco che ci siano meno bamboccioni e più vita per i genitori.
1: Certo, vero, questo mi sembra opportuno. Grazie Simona, mi sembra che a questo punto
2: il risultato è molto chiaro. Gli italiani sono più contenti di sapere che i portoghesi guidano peggio.
1: Ecco. Poi basta andare a Lisbona e usare i mezzi pubblici, però.
2: A quel punto
1: non prendete la macchina.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Italiani, ovunque voi siate, aderite ad un'iniziativa volta a mostrare le bruttezze del nostro paese, no, bruttezze in senso buono, dico.
1: Beh, diciamo, in ogni paese ci sono delle particolarità, delle chicche che vanno in qualche modo esaltate. Allora, paese che vai?
0: Si tratta di descrivere il monumento brutto.
1: Beh, è più brutto che avete nella vostra città, nel vostro paese.
0: Nella vostra zona, quel monumento magari, che ne so, ai caduti, che non è riuscito benissimo. Quel monumento che magari vorrebbe esaltare un grande uomo, un grande artista, e però oggettivamente fa schifo, insomma. Ecco,
1: insomma, diciamo, denunciate, esaltate questo monumento, anche se brutto, telefonate all'800-800-002, accettiamo anche fotografie sulla pagina Facebook.
0: Ma vado a ribadire, il numero per questo monumento brutto è 800-800-002.
1: Invece si è aperto un ampio dibattito al Senato americano, il direttore della NASA, Jared Isaacman, che 3 giorni fa è stato preso in giro da Trump in persona per le sue orecchie svelte.
0: Ma che si prende in giro?

0: Il capo della NASA per le orecchie a Sven, ma dove siamo?
1: Siamo in America e sta facendo una battaglia legale per far sì che Plutone torni ad avere lo stato di pianeta.
0: Bravo.
1: Sapete, nel 2006 è stato declassato perché è troppo piccolo, non è padrone della sua orbita, non attira, non pulisce l'atmosfera intorno a sé.
0: Viene definito pianeta nano.
1: Pianeta nano.
0: Allora noi siamo per un sistema solare inclusivo e quindi riammettete Plutone.
1: Ecco.
0: Fatelo anche per Paolo Fox,
1: vabbè,
0: diciamo
1: certo.
0: La verità, che insomma lo merita, sinceramente lo merita. Ecco.

0: E su questo allegro fischietto si sono fatte le 10-20 minuti e stiamo per come dire, fare una piccola gita turistica per i monumenti, attraverso i monumenti più brutti della penisola, diciamo quelli più discutibili, ecco, quantomeno.
1: Iniziamo dalla prima segnalazione all'800 800 002, ce la fa Giuseppe da Pescasseroli.
0: Oh, Giuseppe, buongiorno.
1: Giuseppe,
2: buongiorno. Con
0: allora,
2: buongiorno.
0: Ciao. Dalla patria di Benedetto Croce tu ci chiami.
2: Esatto.
0: Per segnalare cosa?
2: Per segnalarvi, allora, innanzitutto chiariamo una cosa: siamo in fascia protetta o si possono dire le parolacce?
0: Siamo, diciamo,
1: regolati.
0: Ecco, cerchiamo di attenuare.
1: Okay. È sempre la RAI, dai.
0: Attenuiamo,
2: allora,
0: attenuiamo.
2: Adesso facciamo un gioco in cui sarete voi a indovinare, perché
0: sì,
2: momento, che è formato da un triangolo e due mezze lune coricate che si trovano alla
1: Vabbè.
2: Parte del triangolo.
1: Ecco. Un triangolo e due mezze lune
0: fa pensare a
1: una,
0: diciamo,
1: simbologia,
0: a una simbologia della fertilità,
1: ecco,
0: se vogliamo.
1: Mettiamola,
0: ecco,
1: così.
2: Esattamente. Un fallo.
0: Non nel senso calcistico, diciamo. Ecco. Però
2: un fallo. Però questo monumento in realtà non si trova solo a Pescasseroli, ma è stato impiantato, o meglio inseminato, per rimanere in tema,
0: sì,
2: in diverse città del mondo. Si trova a Torino, si trova a Cairo, si trova a Londra.
1: Come mai?
2: Perché è il totem della pace, quella sarebbe la vela del Mediterraneo.
0: Il totem,
1: vedi,
0: della pace. Ora, il totem, io capisco se tu sei un Navajo, se tu sei uno Shoshone,
1: però...
0: ma se tu sei, diciamo, un fiero abruzzese.
1: Ma perché?
0: Vabbè,
1: se poi lo devo spiegare.
0: Giuseppe, grazie, il totem della pace.
1: Molto vabbè. Bella la foto che pubblica Bruna di una rotonda dei tonni suicidi a Genova, zona Molassana. Infatti sembrano dei tonni piantati nel cemento.
0: Dei tonni suicidi.
1: I tonni suicidi.
0: Quanta allegria in questa installazione. Ma sentiamo Giuliana Lucca.
1: Ciao Giuliana.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno,
3: ben risentiti.
0: Cara Giuliana.
3: Vi voglio un sacco di bene, perché siete bravi,
0: grazie,
3: simpatici e intelligenti.
0: Giuliana,
3: comunque,
0: ci confondi con altri, però grazie,
1: sì, vabbè,
0: comunque.
1: Grazie.
0: Giuliana, qual è questo monumento?
3: Allora, il monumento si trova nel comune vicino a Lucca, il comune di Capannori,
0: sì,
3: quando anni fa inaugurarono una rotonda.
0: Ehi.
3: Nel mezzo di questa rotonda ci sarebbe dovuto venire un monumento a Garibaldi, di Garibaldi,
0: sì,
3: a cavallo.
0: Beh, è un classico.
3: Quindi è un classico, ma aspettativa tantissima, altissima. Quando poi l'hanno inaugurato, quando sono arrivata lì, io, ma come me penso altri, siamo rimasti un po' costernati, perché questa statua, non so se la ragazza molto gentile che mi ha chiamato, con cui ho parlato al telefono, l'ha potuto girare, perché non ce l'ho la foto. Questa statua qui, in pratica, Garibaldi a cavallo, io ci vedevo il Don Quixote rinsecchito con un cavallo che sembrava, non so se un dromedario, seccolito.
0: Mamma mia,
1: povero.
3: E così siamo rimasti con la classica bocca aperta. No?
0: Oddio,
3: non aveva niente a
0: Giuliana,
3: che fare col Garibaldi.
0: No, lo capisco, però a giudicare poi dagli esiti del paese, a volte viene un po' l'impressione che Garibaldi sia stato un po' anche lui un Don Chisciotte.
1: Beh, un pochino.
0: Però va bene.
3: Hai ragione, forse doveva essere visto.
0: Forse è un'ardita metafora, diciamo. Va bene.
3: Penso anch'io.
0: Giuliana, stai bene.
1: Grazie a te.
0: Ciao.

0: Greenpeace vi ringrazia per l'ascolto del ruggito del coniglio.
1: Allora, se ne avete voglia, andate sulla nostra pagina Facebook a vedere foto di monumenti, devo dire singolari,
2: discutibili.
1: Vabbè.
2: Allora, vi ringraziamo anche oggi per l'ascolto.
1: Sì.
2: Vi ricordiamo che potete risentire questa puntata, ma anche le altre, sì, ma anche i musical, grazie a Rai Play Sound.
1: Yes. Questa notte ci sarà una replica di un frammento, un trancio, diciamo, di trasmissione fra le 2 e le 2 e mezza.
2: L'appuntamento è per domani, 7:45, Radio 2.
1: Grazie a voi tutti per la vostra attenzione, passate una buona giornata. Linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. 2-2.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. La guerra in Iran è ancora braccio di ferro tra Washington e Teheran sullo stretto di Hormuz e nessun passo avanti significativo sulle trattative.
3: Gli Stati Uniti continuano a perseguire richieste massimaliste e sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. È l'ultimo capitolo ufficiale dello scambio tra le due parti per la ripresa dei negoziati. Il presidente Trump ha bocciato come irricevibile la proposta di accordo iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. I toni si alzano sulla questione cruciale dello stretto di Hormuz dopo il lancio dell'operazione Project Freedom annunciata da Trump per liberare le navi intrappolate all'interno. Teheran avverte le forze armate statunitensi di tenersi fuori dallo stretto, altrimenti saranno attaccate. Funzionari americani precisano, parlando con Axios, che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della Marina Militare statunitense. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Giorgia Meloni è in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea. Al centro dell'incontro i temi della difesa e della sicurezza. L'Italia spinge per il rafforzamento del pilastro europeo nella NATO in un'ottica di collaborazione con gli alleati americani. A margine dei lavori, riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky. Messaggio del presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei 165 anni dell'esercito. Le forze armate italiane, in questo momento travagliato, scrive il capo dello Stato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza. Il caso della riapertura del padiglione russo alla Biennale, atteso a Palazzo Chigi il verbale del confronto tra gli ispettori inviati a Venezia dal ministro della cultura Giuli e i vertici della fondazione che organizza l'evento. Questi ultimi affermano che Mosca non è stata formalmente invitata e che nel catalogo di questa edizione non sarà presente alcuna sezione relativa alla Federazione Russa. Quanto ai finanziamenti della Commissione Europea che Bruxelles ha messo in discussione per sospetta violazione delle sanzioni, sono stati prudenzialmente congelati nel bilancio. L'inaugurazione della kermesse è in programma sabato prossimo. La cronaca con il giallo delle due donne, Antonella di Jelsi e la figlia Sara di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari e dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri nuovo interrogatorio fiume per il padre, Giuseppe di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. La morte di Alex Zanardi, attese migliaia di persone domani a Padova, dove alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina verranno celebrati i funerali del campione di automobilismo e paraciclismo.
4: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
5: Amato tantissimo di questa città, ha dato tanto, non rimaneva sorpreso, dice, ma questo qua quante vite ha.
4: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
6: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
4: Elena Baiocco, GR2.
2: Domenica di trionfi azzurri, quella appena trascorsa. Nel calcio l'Inter è campione d'Italia dopo la vittoria per 2-0 sul Parma. I nerazzurri conquistano il 21esimo scudetto della loro storia con 3 giornate di anticipo. Nel tennis Sinner ha vinto il torneo di Madrid dominando la finale con Zverev e per il numero 1 del mondo è arrivato anche l'ennesimo record, primo giocatore nella storia a conquistare 5 tornei Master 1000 di fila. In Formula 1 Kimi Antonelli si è imposto nel Gran Premio di Miami, il bolognese della Mercedes è anche in testa alla classifica generale del mondiale. Il prossimo giornale radio alle 12:30, ora la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.

0: diretta a Roma con Emma Stoccolma.
1: Ma soprattutto con Luca Barbarossa, mi sei mancato questo weekend. Guarda, sono proprio contenta di iniziare una settimana nuova.
0: Grazie, mi fa molto piacere, anche tu mi sei mancata, anche se ti abbiamo visto che facevi il DJ set al primo maggio.
1: Sempre per Rai Radio 2, sempre presenti al primo maggio, c'erano tutti i conduttori che commentavano appunto tutta la giornata, è stato molto bello, molto che piazza bello. Che è quella.
0: Eh sì, è una piazza straordinaria.
1: Hai visto che facevo finta di suonare?
0: Non è vero, tu fai tutto dal vivo, va detto, perché qualche commento maligno ha detto che eri in playback, che era un premissato, invece no, tu fai la DJ da 20 anni, lo fai bene, sei una professionista.
1: Grazie Luca, grazie mille, dopo ti do quei 50 euro che mi hai chiesto. Salutiamo la prima B dell'Istituto Comprensivo Montezemolo di Roma che è qui con noi in studio oggi. Benvenuti.
0: Buongiorno ragazze e ragazzi, sono molto simpatici,
1: molto.
0: Fanno un sacco di battute, cose.
1: È vero.
0: Sì. Oggi ospitiamo un sacco di ospiti e parliamo di cinema, parliamo di musica, parliamo di letteratura, parliamo di tante cose. Partiamo da Barbara Ronchi con Lucia Calamaro per il film Antartica, quasi una fiaba.
1: Film che parla di ricerca, di scienza, di morale, insomma molto interessante. Valeria Parella per il suo nuovo romanzo La ragazzina. Un romanzo bellissimo che forse dovrebbero leggere anche loro.
0: Sicuramente lo leggeranno perché parla di Giovanna d'Arco, una figura storica. E poi per la musica Chiara Gagliazzo ritorna con il suo nuovo singolo Basta Poco.
1: Ma non è finita, perché per la musica dal vivo in studio con noi c'è anche Bungaro per il suo nuovo album Fuoco Sacro.
0: Si addice più il titolo di Chiara Gagliazzo a Saverio Raimondo, Basta Poco. Saverio Raimondo sarà con noi.
1: E invece il fuoco sacro sai chi ce l'ha?
0: È lei.
1: Francis con la social band.

0: Elvis e la Social Band iniziano questa puntata, ma noi rilanciamo con Saverio Raimondo.
1: Buongiorno, come
2: buongiorno.
1: Sta?
3: Buongiorno.
1: Allora, adesso devo chiedere ai ragazzi dell'Istituto Luca Cordero di Montezemolo di far finta di...
3: Non è.
1: Vabbè, Montezemolo.
3: Non è Luca Cordero.
1: Vabbè. È uguale. Di fare i vaghi, e adesso parliamo di cose che voi fate finta di non sapere, va bene? Ho bisogno dalla regia, ragazzi, temi adulti, ho bisogno dalla regia della giusta suggestione, però, prego. Io mi chiamo Saverio Raimondo, faccio il comico da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa. Sassari, l'accusa verso un ex allevatore. È un falso cieco, in casa, a film porno, ma il giudice lo assolve, non è detto che li guardi. Grazie della regia.
3: Ora, ragazzi, mettete le cuffie e ascoltate
1: ora,
3: musica.
1: Ora, io vorrei fare un commento tecnico a questa notizia. Crime di cronaca giudiziaria. Da notare la laicità del giudice, in primis. Perché se fosse stato cattolico avrebbe detto è diventato cieco perché li ha guardati quei film.
3: Allora,
1: questa
3: si contenga.
1: Questa era la... Guarda, credimi Luca, più contenuto di così. Ma attenzione, perché comunque ha ragione il giudice, perché l'imputato il film aveva effettivamente della pornografia a casa, ma questo non significa necessariamente che questi film li guardasse. Anzi, essendo non vedente, magari neanche sapeva che quelli erano film porno.
3: Sì,
1: magari lui pensava sentendoli che fossero partite di tennis femminile. Che ne può essere?
3: Sì,
1: il suono è quello. Il suono è lo stesso, e quindi magari lui pensava.
3: Puoi simulare una partita di tennis femminile, per cortesia.
1: Con la tosse.
3: Esatto.
1: ogni colpo di racchetta, eccoti. Ma torniamo al caso giudiziario. Come si è creato questo caso? Perché il 68enne, questa è l'età di quello che era l'imputato. Ma attenzione, risultato poi innocente, appunto era in condizioni di cecità da 13 anni, ma era stato visto muoversi da solo per le vie del paese, recarsi all'ufficio postale per incassare personalmente l'assegno mensile, svolgere commissioni quotidiane, rientrare in casa infilando le chiavi nella toppa di casa e arrivare al Festival di Sanremo in sella ad un cavallo. Quindi, viste queste
2: cose,
1: anch'io mi dissocio da me stesso. A rafforzare questo quadro accusatorio c'era stata appunto la perquisizione a un certo punto in casa di quest'uomo, dove appunto hanno trovato film erotici e pornografici. Io mi immagino poi la perquisizione di questi, che avranno messo tutti i DVD, tutte le VHS, se saranno visti bene, sono tornati anche il giorno dopo a rivederli, alcuni li hanno anche sequestrati. Io mi immagino sarà stata un'indagine accurata da parte degli inquirenti. Ora, tutto questo secondo l'accusa era incompatibile con le condizioni di cecità
3: d'accordo, è una discriminazione questa.
1: Bravissimo, è proprio stata
3: i film si possono anche ascoltare,
1: oltretutto, ma poi è stata la tesi dell'avvocato difensore, che ha detto voi avete un'idea stereotipata delle persone non vedenti, e ha ragione l'avvocato, perché uno che è non vedente non vuol dire che sia anche non da altre parti del corpo. Noi abbiamo questa idea stereotipata del cieco con gli occhiali scuri, il cane, il bastone bianco, ma mica obbligatorio. Se un certo. Non vedente può fare la vita che gli pare. Allora l'avvocato difensore ha contestato anche tutte le altre circostanze. Lui dice il fatto che l'uomo si fermasse davanti ai cartelli stradali non dimostra che li stesse leggendo.
2: Vero?
1: È vero, quanti di noi infatti pur vedendo, pur allo stop non lo vedono
3: e non si fermano.
1: I nostri carrozzieri lo sanno.
3: Almeno lui si fermava.
1: E come? Esatto. Poi dice non vuol dire il fatto che lui salutasse sempre per strada, potrebbe essere una memoria motoria consolidata da ambienti.
3: Quello pure i serial killer lo fanno.
1: Salutava sempre. Esattamente. Ma io poi spesso e volentieri per strada vengo salutato da gente che io non mi ricordo chi sia, almeno questo era educato, salutava appunto. Inoltre, dice l'avvocato, infilare la chiave nella serratura è un comportamento compatibile con lo sviluppo di sensi vicarianti come tatto e orientamento, senso che di solito noi normodotati al quarto gin tonic perdiamo, alcuni anche al primo gin tonic, quindi di che cosa stiamo parlando? Secondo la difesa, insomma, le sue capacità di adattamento sono state scambiate per una falsa invalidità. Non è vero, è risultato innocente anche perché ha fatto ulteriori verifiche l'INPS. Insomma, il fatto non sussiste.
2: Veramente.
1: Questa è la sentenza, il fatto non sussiste, quell'uomo è innocente, però, dico io, un po' egoista. Aprisse un cinema. questi film,
3: con tutti
1: questi film li condividessi, aprisse un cinema.
3: Assolto.
1: Assolto.
2: La buona notizia è che esistono ancora i porno in VHS. Adesso ascoltiamo su Radio 2, sai,

0: la domenica.
1: A Radio 2 Social Club, caro Saverio Raimondo, adesso parliamo, ma rimani tu con noi.
2: Devi levare ospiti, libero posto.
1: Perché sai,
0: devi levare.
1: Entrano ospiti importanti, quindi ci pensa Emma. Quando gli ospiti sono importanti, li annuncia sempre Emma.
0: Perché il film che vengono a presentare è una storia che unisce scienza e speranza tra i freddi ghiacciai del Polo Sud. A parlarci di Antartica, quasi una fiaba, Barbara Ronchi, la regista Lucia Calamaro.
1: Eccole.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Barbara Ronchi nei panni di una bravissima ricercatrice.
0: Ciao.
1: Una giovane ricercatrice. Sì, ecco. Noi ci incontriamo col motorino in giro.
4: Noi col motorino ci incontriamo, sì, ci salutiamo. C'è lui che dove vai, in radio, tu, io qua. Così.
1: Come hai fatto a riconoscermi col casco? Questo è un mistero. Me lo racconterai. E noi invece non ci incontriamo col motorino.
5: Siamo visti da Paolo Genovese.
1: Da Paolo, certo, perché tu,
5: sì,
1: bravissima sceneggiatrice, drammaturga, è la tua prima opera cinematografica,
5: sì,
1: nel senso
5: prima.
1: Come regista,
5: sì.
1: Perché hai scritto anche la sceneggiatura insieme a Paolo di Follemente,
5: sì,
1: che è stato un film di grandissimo successo,
5: sì.
1: Commedia molto divertente, sì, sui sentimenti.
5: Un grande onore, un grande privilegio.
1: Beh,
5: un grande divertimento.
1: Che bello, bello, bello. Senti, questa è una storia veramente incredibile. Come ti è venuta in mente? Cioè, da dove sei partita per raccontare questa storia?
5: Allora, io ho fatto un viaggio in Transiberiana che consiglio a tutti, perché questo scammellate in questi territori siberici, in questi treni di terza classe, cuccette.
0: Scammellate è un...
5: Scammellate vuol dire fare un viaggio lungo per me. Sì. Cioè, sai, sul cammello, caldo, Laurence Olivier.
1: Però col freddo.
5: Col freddo. Una scammellata sul ghiaccio,
0: esatto.
5: Diciamo,
0: così. Al Polo Sud.
1: Mettete degli pneumatici invernali ai cammelli,
5: esatto,
1: settati in Siberia.
5: Apprezziamoli.
1: Non si sa mai.
5: E avevo visto durante questi 4-5 giorni di treno che tutti gli edifici svenivano, erano un po' accasciati di lato, cioè come la Torre di Pisa, ma dappertutto, per giorni e giorni. Quindi poi avevo iniziato a chiedere, e il guaio era che il permafrost, cioè la base, la parte più antica di ghiaccio, si stava sciogliendo. E quindi tutta la Siberia è leggermente caduta.
0: Ma quindi sparirà?
5: No,
3: no.
5: Finirà di cadere e poi fra centinaia,
1: cioè,
5: di anni.
1: E c'era anche Stefano De Martino? Quando...
3: La stanza inclinata, certo. Certo.
5: Non era lì, però insomma ci abbiamo pensato. E poi c'è stata una scoperta scientifica di un rotifero reale, che è un microorganismo molto piccolo che vive nei ghiacci, solo che questo ha vissuto nei ghiacci 22.000 anni, poi si è risvegliato, si è riprodotto, e quindi ho detto vabbè, il ghiaccio mi chiama, perché alla fine a volte chiama il ghiaccio, insomma, non sei.
1: Vedi, quindi la sfida, la scusa che tu usi sempre, no, perché faceva freddo, invece si riproduce anche dopo 22.000
3: anni,
1: esatto,
3: di c'è
1: gelo.
3: Speranza per noi microorganismi come me. Benissimo, benissimo.
5: Hai 22.000 anni, forse.
3: Va bene, guarda, ho pazienza, la pazienza non mi fa difetto.
1: Tra poco arriviamo anche a svelare il ruolo di Barbara in questa storia.
0: Intanto noi ascoltiamo Luis and the Yakuza, Dilem.
1: Cadê?

0: je veux être seul.
1: Grazie a Lorenzo Lucidi che mette la musica da paura, Radio 2 Social Club. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. 2-2.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.

0: Social Club, ma che idea.
1: Oh, ancora non siamo arrivati a Barbara, perché abbiamo parlato in grandi linee del film, di questa base italiana nell'Antartico, circondati dal gelo, dalla neve e tutto quanto, dove si fa ricerca scientifica con tutte le difficoltà del caso, perché non siamo proprio uno dei paesi che investe di più al mondo nella ricerca. Quindi purtroppo all'interno della base ci sono anche delle scelte dolorose da fare, insomma.
2: Sì, specie se quella scoperta la fai davvero, diciamo, se tu quella scoperta, che è, diciamo, la chimera dei glaciologi criogenetisti, che è quella di trovare questo questa molecola, esatto, questa,
1: rotifero, il famoso rotifero,
2: che produce questa molecola ibernante che può ibernare dei corpi vivi, perché adesso ci sono dei corpi ibernati in tutto il mondo, una cinquantina forse, un po' di più, che però sono morti.
3: Molto morti.
1: Sì, no,
3: molto.
1: Lo diciamo anche ai ragazzi.
3: Direi,
1: ragazzi, non ibernate esseri umani vivi.
2: Non fatelo
1: per cortesia,
2: a casa.
1: Non lo fate.
4: Ma soprattutto se li scongelate, poi non ricongelateli, perché mi raccomando.
3: Non li mangiate.
4: Che
3: non li mangiate.
2: No? Li scongeli.
1: Come le bistecche.
4: Esatto, mi raccomando.
1: Quindi.
2: E poi quindi lei fa questa scoperta.
5: Ci sono dei corpi.
3: Sì, ci sono da morti, in America soprattutto. C'è proprio varie società che oramai. Non costa tanto, costa 80.000 euro. Conservare il corpo, 120.000 col cervello, o una cosa, o mi sbaglio nelle proporzioni.
5: Ah, perché li ibernano anche senza il cervello.
4: Sì, la maggior parte non ce l'ha.
5: Cioè, siamo rovinati.
3: Alcuni solo il cervello, altri anche il corpo. Il prezzo massimo è 120.000.
5: E di Luca Barbarossa cosa congeleresti?
1: Allora, che c'entro io?
5: Io non ci diamo tutti quei soldi, però.
1: L'anima, grazie. Ma che
4: insomma, vabbè, questa gente ibernata in attesa di una.
3: Sono morti.
4: In attesa di una cura per la morte.
3: Esatto, aspettano quei 300.
1: Siamo dei maleducati, abbiamo interrotto Barbara.
2: Ma però la cosa bella invece è che lei fa questa scoperta, che riesce a ibernare dei corpi vivi, in realtà proprio per fermare, diciamo, la vita nel momento in cui, non so, ad esempio sono delle malattie incurabili,
4: certo,
2: e poterli scongelare nel momento in cui questa quando la cura sarà magari tra 20, 30, 40 anni, rispetto anche a dove andrà la ricerca. Questa è la sua speranza, però si scontra con la possibilità che invece questa sua scoperta venga venduta, e quindi i soldi, e quindi il turbo
1: certo,
2: capitalismo, eccetera eccetera, mentre lei invece vorrebbe darla.
1: E infatti Emma prima lo diceva, cioè è un film che mette in luce anche problemi etici legati alla ricerca. Poi c'è il capo progetto di tutto questo centro di ricerca, che è Silvio Orlando,
3: il mitico Silvio Orlando,
1: che non poteva non darti fiducia alla tua opera prima, perché tu l'hai diretto in teatro
3: di nuovo si è fidato, adesso un po' si pente, adesso tentenna, ha detto adesso basta, mi sono fidata a teatro, mi fa fidata al cinema, adesso vai da sola. Lui è meraviglioso, poi voi due avete funzionato da Dio.
2: È stato bellissimo, Consiglio.
3: Che simpatico questo set, che simpatici.
5: Nonostante tutti le difficoltà anche della location proprio.
3: Guarda, alla fine quel bunker di Santoreste è sottovalutato, cioè un periodo nel bunker.
1: Sembra un bellissimo loft, dai, diciamo la verità.
3: Alla fine, se ti copri. Così brutto. No,
1: se te lo fai amico.
3: Esatto, se arrivi lì. Poi
1: dove eravate esattamente?
3: A Santoreste c'è un bunker di Mussolini, che è stato fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi è stato anche riattrezzato negli anni 60 per la bomba atomica.
4: Quindi potrebbe anche tornare utile adesso.
3: Potrebbe, non è stato finito, però potrebbe essere riattivato, e era preparato per contenere 40.000 persone, cioè tanta umanità. Sono tantissime gallerie. Quindi è un posto assurdo, assurdo, però alla fine la troupe Cacciarona, tutti noi, tutte queste strilli e urla dell'assistente alla regia.
2: Era comodo, era un bunker comodo per lavorare.
1: Comunque è indispensabile, va detto.
3: Senza di lei eravamo morti. Insomma, quindi il nostro generale, diciamo, ci ha portato alla meta.
1: Ci vuole qualcuno,
3: Però una bella esperienza. I tunnel vanno rivalutati.
1: Rivalutiamo i tunnel.
4: Soprattutto le luci in fondo.
5: Ora musica dal vivo a Radio 2 Social Club. Lei torna con un nuovo singolo che presenta, questa è un'anteprima molto mondiale, ragazzi, la prima volta che la farà dal vivo. È un inno alla libertà, alla leggerezza, ci vuole nonostante i tunnel, con Basta Poco e con noi Chiara Gagliazzo.
1: Ciao Chiara, bentornata.
6: Ciao.
1: Oh, che bello rivederti.
6: Buongiorno a tutti.
1: Dove sei stata tutto questo tempo?
6: Dietro.
1: Ah, ok, va bene. Per tutti questi anni.
4: Incredibile. Presto.
1: Ti ascoltiamo dal vivo.
6: Bene.
1: Ti ascoltiamo dal vivo e poi ti aspettiamo qui al tavolo.

0: Chiara Galeazzo con noi a Radio 2 Social Club, tutto dal vivo con la social band Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa, direttore
1: Grazie.
0: Artistico della social band. Chiara, lo dico che siamo dal vivo perché chi ci ascolta in radio può
1: pensare. La mattina questa canzone è...
0: Oh, streghetta.
1: Mamma mia. Poi guardavo Emma e quindi a un certo punto non ho capito più ho sbagliato qualcosina, però.
2: Perché?
1: Così, non lo so, mi hai...
2: Ti ho distratto?
1: Sì.
2: Ah, mi dispiace.
0: Lo so.
1: No, te bellissimo.
0: Detto, sai che quando guardi Emma cominci a guardare i tatuaggi, dopo è una sorta di ipnosi, non ci capisci più niente a un certo punto.
2: Esatto.
3: È affrescata, la ragazza è affrescata.
0: È molto affrescata, sì.
2: Fatemi ibernare senza i tatuaggi. Ti faresti ibernare?
1: Allora, una volta ho visto un film che si chiamava Idiocracy, di uno che non era particolarmente intelligente, si è fatto ibernare, si è risvegliato dopo 200 anni, quant'era? E era un genio, perché erano tutti diventati scemi. E quindi avrei paura, sinceramente, perché non saprei. No, mi ha colpito quel film.
2: Così facciamo fatica. Con
0: una bella trama, mi è piaciuto.
3: Possiamo farcela.
0: Una bellissima trama questa. Veramente, una bellissima trama.
1: L'hanno fatta, mi ha colpito, l'ho visto tanti anni fa.
2: Sì, è vecchio.
0: Mannaggia, questa però qui è un'altra. Senti, tu hai studiato archeologia?
4: Io archeologia, sì.
0: Scienze storiche, giusto?
4: Sì.
0: Archeologia.
4: E archeologica, sì.
0: E tu invece sei laureata?
1: Io economia.
0: Economia. Insomma, qui
1: molto meno.
2: Capito, ragazzi, voi studiate, ma poi è inutile perché diventate attori, cantanti, quindi non serve.
0: Non è inutile, lo studio non è mai. Si studia per se stessi, mica si studia per diventare chissà.
1: Studio economia. No, vabbè, sì. Cioè. No, è che non ho neanche fatto le materie fiscali, quindi non so niente di tasse. Ah. Cioè, avessi fatto la cosa utile, capito? Proprio fatto economia,
4: PFR,
1: economia pura, capito, le cose
4: pura.
1: Che non, teoria dei giochi,
3: la teoria dei giochi,
1: quelle che servono, capito,
0: certo. A Padova l'hai fatta all'università?
1: No, a Milano.
0: Ah, a Milano.
1: Avevo preso la scusa per trasferirmi a Milano, certo. Perché c'era anche una scuola di musica.
0: Ho capito, anche perché Padova è tosta all'università.
1: Sì, ma anche quella che ho fatto
0: anche
1: sì.
0: Milano?
1: Sì, devo dire, ho fatto la cattolica, abbastanza tosta.
0: Con quanto ti sei laureato?
1: Con 100. Io puntavo che ci fosse scritto pieni voti.
0: Barbara?
4: 110 in lotto.
0: Secchiona! Che secchiona che sei!
3: Allora adesso però ci fai uno scavo qua in studio, perché vogliamo vederlo questo 110.
0: Scusa, e poi com'è che sei diventata attrice?
4: Il bacio accademico, tra l'altro. Io non ho mai capito che significava il bacio.
0: Bella scusa al professore.
4: No, ma no, che è proprio quando si alza e ti proprio dice. Grazie, questo è il bacio accademico. Vabbè.
0: Certo.
4: Che mi volevi chiedere, Lu?
0: No, dico. Da questa bellissima laurea 110 lode, bacio accademico, come mi diventi attrice?
4: Che ci hai fatto?
0: Perché non hai fatto l'archeologa?
4: Ma un po' perché, diciamo, secondo me il mio percorso di studi era finito, ho fatto gli scavi, sono stata in Brasile 3 mesi, abbiamo fatto proprio con una missione, diciamo, tipo Antartica, però di 3 mesi andavamo a cercare le tracce dell'uomo in Brasile, per, diciamo, l'ipotesi era che l'uomo in Sud America si era formato nello stesso momento, era nato nel momento stesso in cui nasceva in Europa. Poi non l'abbiamo trovato l'uomo, ma era in realtà un bacino di megafauna dove però c'erano delle punte di lancia, quindi l'uomo lì c'era stato. È stato molto
1: l'umano, l'umano c'era stato. Perché arrivano tutte le femministe, l'umano.
3: Vabbè.
1: Sono, diciamo,
4: vabbè, l'uomo.
1: No,
3: l'essere umano, come usa adesso umano, dire qualunque cosa.
1: Però ci terrei.
3: L'essere umano lo metti su tutto, Luca.
0: Avete trovato partigiani anche.
4: Mamma mia. Vabbè, e quindi no, però io avevo sempre sognato di fare l'attrice da quando ero piccola, quindi appena c'è stato questo bacio accademico mi sono sentita libera di provarci, quindi ho provato a fare l'ingresso in accademia alla Silvio D'Amico, mi hanno preso e poi da lì è continuata.
0: Beh, è continuata bene, direi.
4: È continuata, è andata così.
0: Sta procedendo abbastanza bene, direi.
2: Chissà che studi ha fatto Taylor Swift, avrà studiato prima di diventare Taylor Swift?
0: Sicuramente.
3: Lettere antiche Taylor Swift.
0: Secondo me, come Chiara, ha studiato economia, perché ogni concerto questa guadagna.
2: È vero.
3: Cioè, però ha fatto
1: per
3: le materie più utili, diciamo.
2: Esatto. Ascoltiamo Taylor Swift.

0: e quasi parlava di musica.
1: Scusate se
0: Chiara.
1: Vi interrompiamo, no, no, no, se voi volete,
0: di cose belle.
1: Volete un caffè, qualcosa, tu
0: sì,
1: e Chiara?
0: Grazie Luca, con dolcificante per me.
1: Sì.
0: Hai il tempo della pubblicità per andarcelo a prendere, grazie
1: vado,
0: mille. Che
1: vado.
0: Oggi?
1: Lo vuoi corretto?
0: No, no, lo voglio normale.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: 2-2.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: 2-2.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
1: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
2: Noi spesso raccontiamo di sogni.
3: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
1: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Barbara Ronchi è un'appassionata di tennis e noi non abbiamo sottolineato, vabbè, oggi le cose da dire sono mille. L'Inter ha vinto lo scudetto, il 21esimo scudetto.
1: Complimenti.
0: Con tre giornate.
2: C'è qua di Massimo Mattei, uno che
0: c'è
2: applaudi.
0: Un interista solo qua, noi lo teniamo.
2: Però molto contento.
0: Lo vogliamo ibernare.
1: Vivo, dai.
0: Che si risveglia fra 100 anni quando lo scudetto lo vincerà solo la Roma.
2: Ma non il cervello però, non con il cervello.
0: Quale
2: costa
0: cervello?
2: Troppo. No.
0: Il cervello adesso. Poi c'è stato Sinner che ha vinto il quinto slam consecutivo a Madrid.
1: Noi lo diamo per scontato questo ragazzo, è una cosa incredibile.
0: Fenomeno assoluto. Il 3 del mondo Zverev l'ha trattato come se fosse un passaggio, cioè uno che dice vabbè gioca, scambiamo due palle così.
1: Sono a posto così.
0: In un'oretta se l'è tolto di torno con un 6-2, 6-1 e adesso arriverà a Roma per gli internazionali.
1: Ma arriva?
0: Ma certo che viene.
1: Non si riposa?
0: No.
1: Neanch'io la prendo in considerazione.
0: Lo ha garantito, lo ha detto ieri proprio dopo.
1: A Bagnozzi non ha detto capiamo un attimo, però lui sta bene, sta in ottima
0: forma. Ieri lo ha dichiarato al microfono durante la premiazione, quindi
1: allora,
0: tra parentesi c'è un meraviglioso campo da tennis montato a Roma a Piazza del Popolo. E dove appunto poi vengono le grandi star degli internazionali di Roma. Vabbè, poi neanche a dirlo, Kimi Antonelli ha vinto a Miami, cioè stanno succedendo delle cose pazzesche, degli italiani grandiosi, 19 anni.
1: Grandissimi italiani.
0: Antonelli c'ha 19 anni come Giovanna D'Arco quando purtroppo è stata bruciata viva. Perché adesso parliamo di Giovanna D'Arco, parliamo di questo libro che non è un libro storico, è un libro civile, è una storia civile questo mondo. Molto importante, di una delle scrittrici più amate del nostro paese, che è Valeria Parrella, che ci viene a raccontare La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli.
3: Buongiorno.
0: Ciao Valeria.
4: Ciao.
1: Ma posso Valeria. Dire, scusami, che anche io come Taylor Swift mi sono laureata in lettere classiche.
2: E lo vedi?
0: Ah sì, anche tu.
2: La nostra Taylor Swift.
0: E cosa ci canti?
4: Appunto. Vi canto le lodi, diciamo, di una povera ragazza che si è messa di traverso e ha deciso che andavano cambiate delle cose, come succede spesso alle giovani persone.
0: È vero, si è messa parecchio di traverso, perché
4: troppo ha dato fastidio e poi quando le ragazze molto molto giovani decidono che le cose vanno cambiate. E quindi che ne so, il pianeta va difeso, che le guerre vanno interrotte, che uno vuole essere libero di portare i capelli come vuole, di fidanzarsi con chi vuole. O ci riescono, oppure se danno molto molto fastidio, le fanno fuori. E questo succedeva nel Medioevo, succede pure adesso. Parlo con questa voce così studente perché abbiamo un pubblico di ragazzi molto giovani.
1: Magari oggi succede un po' meno, perché se no...
4: vorrei dirti di sì, Lucia, però...
0: Valeria, se tu me lo permetti, io mi sono segnato delle cose leggendo questo libro che è particolarmente illuminante oltre che interessante, e mi sono segnato una cosa bellissima che tu scrivi sulla paura. Tutti hanno una paura grande e se non hai una paura il parroco ti dà una paura, se non hai una paura il padrone ti dà una paura, il giudice ti dà una paura, tutti hanno paura tranne Giovanna. La ragazzina non aveva mai paura, proprio mai, e questo non era un bene perché le persone che hanno paura si possono controllare e quelle che non ce l'hanno non si controllano affatto. Bellissimo. Questo è un bellissimo passaggio, uno dei tanti bellissimi passaggi della ragazzina di Valeria Parrella. Perché hai scelto La ragazzina come titolo del libro?
4: Il titolo perché viene dalla Pulzella, no? La Pulzella vuol dire teoricamente la ragazzina vergine. E quindi era un po' la traduzione filologica. Io ogni tanto guardo Luigi Calamaro perché io sono fan di Luigi Calamaro.
1: Io sono fan di Valeria Parrella.
4: Anche di tutti gli altri a questo
1: sì,
4: tavolo.
1: Anche di tutti gli altri, però diciamo guardo verso chi scrive.
0: Volete fare un selfie?
4: No, continuiamo così che vi chiudiamo l'emiciclo.
1: Sì.
4: Però in realtà La ragazzina è anche il modo con cui si stigmatizza un po', cioè si minimizza quello che fanno le ragazze, cioè di vabbè lasciala perdere, quella è una ragazzina, no? Quindi gioco su queste due cose.
0: All'anima della ragazzina, prima si oppone e rifiuta un matrimonio combinato dal padre, poi si taglia i capelli cortissimi come un maschio, si veste come i maschi, combatte meglio degli uomini,
4: raggiunge un re che cioè, tieni presente che andare da quello che sarebbe diventato il delfino di Francia e convincerlo che doveva guidare l'esercito, cioè non che lei avrebbe detto, come succedeva alle profetesse dell'epoca, perché quello era tutto un via vai di profetesse in quel periodo, dire guardate, andate ad attaccare su questo confine, liberate questo assedio. No, lei proprio va là e dice l'esercito, le voci, le sentiva le voci delle sante e dei santi, dice le voci mi hanno detto l'esercito lo devo comandare proprio io. Cioè, quindi tu immaginati ad andare da Trump e dirgli guarda, comunque l'esercito lo comando io. Difficile arrivarci, soprattutto se vieni da un paesino della Lorena. Lei ci riesce, quindi doveva avere tanto carisma,
0: una certa personalità,
4: ma dico, secondo me sì.
0: Non dico come è ma Stoccolma, ma ci avviciniamo,
2: ma quasi, quasi dai, quasi, quasi. Adesso è un momento ancora. Oggi mi prendi in giro, eh?
0: Io non me mi permetterei.
5: La pulsella. La...
0: Io e Saverio siamo in netta minoranza. È la pulsella, sì.
2: È vero, oggi su
0: D'Orléans, la pulsella d'Orléans.
2: Ti sto per chiamare un tuo

0: partecipato altri artisti straordinari e con noi Bungaro ci fa sentire dal vivo Me lo ricorderai. Benvenuto.
1: Eccolo, Tony Bungaro con la sua chitarra immancabile, un disco pieno di collaborazioni nobili, meravigliose, come sempre con le sue canzoni che hanno spesso sono state portate al successo da grandi interpreti come Fiorella Mannoia, tanto per dirne una, ma Ornella Vanoni e tanti altri, ma quando le canta lui comunque il fascino dell'autore c'è sempre. Bungaro dal vivo.

0: Bungaro, Bungaro il suo fuoco sacro, questo è il titolo del suo nuovo album, ci ha portato un bellissimo grazie vinile. Tony, raggiungici qui sempre, io lo ricordo, bella, fate bellissima. Qualche errore, sbagliate una nota perché non ci crede nessuno che siete dal vivo qua.
1: Sì, è bello suonare dal vivo, poi io lo amo questo. Bisogna suonare dal vivo, credo che sia l'espressione più grande dopo aver fatto un disco come questo, che poi è stato un disco faticoso. Sentivo parlare di viaggi e questo sono 3 anni di viaggio tra Rio de Janeiro, Cuba, Francia, e è stata una mappa piena di emozioni. Sono artisti che io ascolto la mattina, quando faccio colazione, quando leggo, quando il
0: pomeriggio. E stavolta stanno nel tuo disco, come Chico Buarque de Holanda.
1: Sì, c'è Lorenzo Giovanotti, Chico Buarque de Holanda, Paolo Fresu, Jacques Morelenbao, Paolo Morelenbao. E ho scelto anche degli artisti giovani come Rachele, che è una voce straordinaria, Paolo Bonvino. È un disco che naviga e si commuove, questo lo dico sempre, perché è stato fatto con un sogno profondo, quello di realizzare un album, un CD e uno spettacolo che apre le danze, anzi ha già aperto le danze a Roma e stiamo partendo per fare concerti sia in Italia che in Europa.
0: Bene, bene, oggi Tony Bungaro con noi qui a Radio 2 Social Club, ma come abbiamo presentato prima anche Chiara Galiazzo, che anche lei si ripresenta al pubblico con un nuovo progetto. Che hai fatto in questi anni che sei venuta al Social Club?
2: In realtà sono venuta poco prima di tagliarmi i capelli. Sono venuta
0: poco prima di tagliarti i capelli, come Giovanna
2: D'Arco. Due anni fa. Non ero venuta a cantare. Ok. Cosa ero venuta? Non mi ricordo che canzone ero venuta a cantare.
3: Perché questa invece l'hai cantata a Binario 2. Sì. Mi ricordo che quel video fece tantissime visualizzazioni in pochissimo tempo.
2: Sì.
3: Perché tu avevi raccontato che questo era un brano che era stato scartato da Sanremo,
2: sì,
3: diciamo.
2: Perché appunto non era stato preso, ho pensato che era così bello che non avrebbe avuto senso tenerlo nascosto, per congelato.
0: Certo.
2: Ecco. Allora l'ho scongelato ed effettivamente il risultato che poi c'è stato, e anche perché era molto presto, erano le 6 di mattina quando ho cantato questa canzone.
0: Perché a Sanremo prendono pochi cantanti, no? Quanti erano? 88 stanno?
4: Sì, una cosa del genere.
0: Quindi non potevi pretendere.
3: Era il Sanremo, non questo,
2: No, era quello prima.
3: Quello prima.
0: Erano 89.
2: Questa non l'ho pubblicata, l'ho tenuta lì.
5: Non esistono solo i manoscritti nel cassetto, ma anche le canzoni.
2: Beh, le canzoni sono tante canzoni anche poi diventate famosissime, sono rimaste nel cassetto, tipo almeno tu nell'universo è rimasta quanto?
0: 17 anni.
1: Ecco. 17
0: anni. Pensa che
1: non la voleva nessuno.
0: Lauzi e Maurizio Fabrizio l'avevano scritta nello stesso periodo di Piccolo Uomo, quel periodo là di
5: immagino sto cassettino che si apre e subito la melodia esce fuori così.
0: Sì.
1: Che bella questa.
3: Magari.
2: Però poi non sai che effetto fa. E questa volta, quella volta che appunto ho cantato Valore, mi sono veramente stupita. E adesso, tra l'altro, anche alle persone giovani piace molto. Per me, secondo me, è proprio una canzone. Vabbè,
0: perché
2: è mia, io non è che canto
0: persone,
2: le canzoni che non mi
0: anche
2: piacciono.
0: Anche le persone giovani hai mai guardato a me, come dire, sono tagliato
2: fuori. No, perché
0: fuori.
2: Qui siamo pieni di ragazzini.
4: Prima media.
0: Allora
4: prima
0: noi
4: media.
0: Adesso la ascoltiamo, ma la vediamo anche perché c'è il video di Valore, giusto? Volevi dirlo tu?
3: Giusto,
2: bello.
0: No. Dillo in francese.
2: Poi sono andata per Milano a fermare la gente,
3: sì,
2: per farla cantare con me.

0: Questa era Chiara Galeazzo con Valore.
1: Che voce, cioè la voce di Chiara mi entra proprio dentro.
0: Cantala un po' questa, tu fai sempre. Amore mio, come fa?
1: Ti piacerebbe prendermi in giro così a livello nazionale davanti a tutti. Te lo faccio.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: 2-2. Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Biganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: 2-2.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
5: 2-2.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Radio 2 Social Club. C'è Radio 2 Social Club. Yeah.
1: A Radio 2 Social Club, con la faccia come il travertino, Barbarossa legge Valeria Parrella. Perché questo libro mi è piaciuto molto, mi piace molto ovviamente la storia appassionante che conosciamo per grandi linee di Giovanna d'Arco, ma mi piace il modo in cui Valeria Parrella ha trattato la ragazzina. E c'è un altro passaggio, visto che qui siamo davanti a dei ragazzi molto giovani della prima media, che secondo me vale la pena leggere, che dice così: quando una persona è diversa dagli altri, gli altri non sanno dove sistemarla, ma proprio dentro di sé non sanno cosa pensarne, come dimenticarla, come chiamarla, se guardarla o meno. Quando una persona è diversa dagli altri, sono gli altri a diventare diversi, e non tutti sono pronti a essere diversi, perché essere uguali è molto più rassicurante.
2: La faccia di travertino, leggi proprio bene.
3: Bravo, è vero, leggi proprio
1: no,
3: bene.
1: Leggo bene ciò che mi appassiona.
2: Però succede proprio così, cioè il fatto le persone fuori non conformi pensano di essere loro che non sono non conformi. La verità è che ti costringono a spostare il tuo limite, a spostarti dalla tua comfort zone. Quindi tu puoi anche decidere che tu sarai la persona convenzionale che tutti si aspettano, però solamente il fatto che è entrato nel tuo panorama una persona diversa, e Giovanna d'Arco assolutamente lo era, questa cosa sposta tutto, sposta addirittura i confini, no?
1: Sai che adesso sposto questa tua riflessione meravigliosa, la sposto anche sui nostri ospiti, perché per esempio Chiara è una che ha avuto successo giovanissima, no? Perché tu
3: non così tanto, cioè potevo essere più giovane e meno male che non lo ero.
1: Va bene, perché il successo è un'altra cosa.
3: Adesso,
1: il successo è un'altra forma di diversità, nel senso che tu sei sempre la stessa persona, ti arriva la popolarità, il successo, e gli altri intorno a te cambiano, e cambia il modo di rapportarsi a te degli altri.
2: Chiara, infatti tua cugina che ti dice rispetto al successo? No, dillo.
1: Che ti dici?
3: No, prima raccontavo a lei fuori onda che quando appunto, nel senso, come tutti, mi sono trovata anche a, perché anche quando tu fai anche il mio mestiere così, magari ti devi battere per quello che vuoi tu, e magari tutti gli altri dico che oppure non è in trend, non ne vale la pena, e magari anche io sono sempre stata molto irruenta come personalità, adesso che sono invecchiata, sono andata in terapia e tutto, e mia cugina mi dice sempre: ricordati, gioca le tue carte con un po' più di furbizia, perché Giovanna d'Arco è finita bruciata.
2: E il monito è nella cugina.
3: Cioè, me lo dice sempre, infatti mi fa, cioè lo leggerò sicuramente.
2: Successo va bene, ma fino a un certo punto, capito?
4: A Natale le ha regalato un rogo, per dire.
3: A quale prezzo anche felice, per Giovanna d'Arco? Però poi diventi santa. Se ti
2: batti molto
3: veramente.
2: Dopo, secondo me non vale la pena.
1: Sì, no,
2: dopo.
1: Cioè è morta nel 1400 e spicci, è diventata santa nel 1920, cioè è passato un po' di anni.
5: Si è pensato un po' su.
1: Un po', ci hanno riflettuto parecchio. Tu hai un grande successo popolare, anche con Imma Tataranni, cioè voglio dire, ti fermano? Per quello vai in motorino, perché
5: sì,
1: metti il casco.
5: Mi sorridono, mi fanno l'occhiolino. Fanno...
1: quello sei sicura
5: molto
1: che è per Imma Tataranni?
5: No, sì, non penso di sì. No, però insomma è bello in realtà quando la gente ti avvicina, ma ti avvicina come se fossi un'amica, capito? A me questo mi diverte, perché quasi non è che c'è... sì, magari dicono scusa, ti posso disturbare, però in realtà è più da amici. A me questa cosa mi piace molto, non c'è invadenza quasi mai, non...
1: Ma perché tu sei un po' così anche di carattere, sei la vicina di casa che uno vorrebbe avere, no?
5: Beh, a me mi fa piacere, sì, che porto il sale se manca lo zucchero, ecco, te lo porto io proprio.
1: Se finisco il caffè posso bussare.
5: Ma ti prego,
3: Luca,
6: Sei tu lo stalker?
1: Ma che stalker? Il caffè? Sto parlando di caffè e tu pensi male.
6: Ma scusa, vuoi traslocare per abitare accanto a lei?
1: No, però sei liberato un appartamentino
2: qua vicino.
1: Sotto da me.
5: Beh, sarebbe. Io so, tra l'altro, sono qua vicino. Potrei venire ancora più vicino.
1: Ancora
6: allora,
1: più vicino.
6: Abbiamo finito.
4: Comunque, sì. questa variante di Luca Barbarossa, agente immobiliare, ricorre di puntata in puntata. Ormai si sta lanciando sull'immobiliare.
6: Se facciamo così io con un ospite, mi
1: propongo anche come amministratore di condominio. Se volete, scrivetemi.
6: Che te ne intendi? Ascoltiamo Dave Reindance su Radio 2.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Eccoci qua a Radio 2 Social Club, è arrivato il momento che noi ci facciamo dire da tutti gli scrittori, le scrittrici, ci facciamo consigliare qui a Radio 2 Social Club un libro, a parte il tuo, a parte La ragazzina di Valeria Parrella. Noi ti chiediamo, Valeria, di consigliarci un'altra lettura anche.
2: Allora, dato il pubblico e dato che io sono venuta a Roma e sono andata da mia sorella e c'ha un bimbo, ieri sera leggevamo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne.
3: Che bello.
2: E sono arrivata al capitolo 3, si è addormentato, non sono potuta andare avanti, consiglio quello.
1: Bene. Bellissimo consiglio.
4: Perché si è fermato al capitolo 3? Perché è finito il carburante, quindi il viaggio del mondo in 80 giorni si è fermato, come sta succedendo per molti in questo momento.
1: È un bellissimo consiglio. Tra parentesi, faccio un piccolo parallelo a proposito di esseri viventi precoci come Giovanna d'Arco. Jules Verne a 11 anni è scappato di casa, si è imbarcato per i Caraibi perché voleva andare a prendere una collana di corallo per una cuginetta della quale era follemente innamorato. Tu pensa a un bambino di 11 anni.
4: Le cuginette,
1: anni,
4: quelle brave, Chiara.
1: Non lo rifate a casa, mi raccomando, non fate prendere un infarto ai vostri genitori. Però ecco, mi ha sempre incuriosito, leggendo la sua biografia, questa botta.
5: Beh, sì.
1: Da bambino.
4: Vabbè,
1: innamorato.
4: L'amor fu.
6: All'epoca a 11 anni era come oggi 35, che ancora vivi con
1: può
6: i genitori. Tipo,
1: beh,
6: no?
1: Poi adesso scendi.
2: Comunque è un gesto romanticissimo. Non è detto che un 35enne oggi lo faccia.
6: No, infatti. Sono stata bassa, diciamo.
1: Poi sicuramente comprerebbe del corallo finto, mentre lì lui andava
6: in
1: Arabia.
6: Che meglio forse ad oggi, però.
1: Per quello vero.
6: È vero. Io invece volevo ricordare che Chiara sarà in autunno, in tour.
7: È da tanto tempo che aspetto di poter cantare e finalmente quest'autunno farò un tour nei teatri e tra l'altro riarrangerò tutte le mie canzoni con quartetto d'archi e altri strumenti.
1: Ma vestita come?
7: Non vedo l'ora. Questo sarà il tema scottante.
1: Mi raccomando.
6: No, che Chiara da prima che dice: ma come sto? Come sono vestita? Ma sto bene.
1: Sta benissimo. Bungaro sta bene.
3: Io sto bene, sono felice, sereno e mi godo la vita, che è la cosa più bella.
1: Senti, che cos'è la brisa morena?
3: Brisa morena è una canzoncina che ho scritto mentre aspettavo a Rio de Janeiro Chico Buarque, che è arrivato tra l'altro un'ora in anticipo.
1: No,
3: giuro che è così.
6: Che tutto, vita che tutto, fai tu comunque
3: tutto,
1: non è che tu eri rimasto con l'ora legale.
3: No, è arrivata persona meravigliosa, persona normale che è un sogno realizzato che già 10 anni fa avevo.
1: Ragazzi, stiamo parlando di un gigante della storia mondiale, sì, della, sì, musica, sì, della canzone.
3: Ma tutti mi hanno preso per un pazzo, mi dicono: ma come Chico Buarque? E io che come quel fuoco sacro che mi porto dentro da bambino, che mi incendia la vita e non mi brucia, perché ti puoi bruciare in un attimo se non hai quel sentore dell'anima, no? E sono arrivato lì e mentre aspettavo ho scritto Brisa Morena in un'ora e si sente proprio l'aria del saudage, avevo la natura intorno e mi sono fatto rapire, ammaliare ed è nata Brisa Morena.
1: Ma pensa a te, quindi essendo arrivato un'ora in anticipo Chico Buarque, tu non l'avevi finita la canzone?
3: No, io l'ho finita perché sono arrivato io 2 ore prima. Io non veramente.
4: Artisti.
2: In anticipo della
4: musica. No, tutti in anticipo.
3: Sì, però se tu ci pensi, in una città che tu non conosci per incontrare uno dei più grandi al mondo nel tempio della musica, la Biscoito Fino, e devo dire che devo ringraziare anche Max De Tomassi che mi segue sempre e mi perché lui è proprio nato per stare in contatto con tutti gli artisti brasiliani.
2: Ma sei Capricorno tu,
3: Io sono ascendente Capricorno.
2: Eccolo là.
1: Hai capito?
2: Vedi?
1: Eccolo là.
3: Sì.
1: Ma io me lo sentivo.
3: Lui se lo sentiva.
1: Io me lo sentivo. Brisa Morena, la ascoltiamo e la guardiamo anche.

0: Questo era Tony Bungaro, anzi Bungaro solamente, oramai la gente ti chiama Bungaro e basta, con Fuoco Sacro.
1: Fuoco Sacro.
0: È che noi ci sono condizionato, ci conosciamo da qualche mese, quindi sono condizionato. Adesso io ti chiedo un trailer, Lucia Calamaro, regista, la tua opera prima cinematografica, Antartica, Quasi una fiaba, ti chiedo di fare un trailer di 30 secondi per dire il perché andare a vedere questo film.
2: Perché bisogna ricominciare a fare dei sogni. Voi ragazzi non dovete pensare di guadagnare tanti soldi, dovete fare esperienze straordinarie, bisogna aspirare all'avventura, ad andare avanti, a superare se stessi, alla conquista di altri universi, altri pianeti, bisogna cercare bellezza, cioè non possiamo cercare i soldi non ci sono, cioè ma noi non ce
3: finiti.
2: L'abbiamo.
3: Sono finiti.
2: Esatto,
3: sono
2: finiti. Ma noi non ce li hanno mai dati, quindi... È un film che vi porta a cercare altre cose, bisogna fare gli scienziati. È una vocazione, artisti, scienziati salveranno il pianeta.
0: La scienziata Barbara Ronchi che scopre questo rotifero, vuoi fare anche tu un appello accorato per andare al cinema?
4: Ma senti, io penso sia un film molto bello che chiaramente vi porta in un posto lontano, no? Perché andiamo in Antartide, dove vedrete delle persone che bruciano per qualcosa, che hanno una passione profonda per
0: un fuoco sacro, vedi, il fuoco sacro.
4: Esatto. Che è una cosa meravigliosa, e soprattutto che non hanno la sensazione di essere gli unici e soli su questa terra, sanno di essere in una staffetta che comincia con loro, che qualcun altro porterà avanti, quindi è un bellissimo film.
1: E possono andare anche loro con le loro famiglie,
4: assolutamente,
1: anche i ragazzi più giovani. Esce il 7 maggio al cinema. Basta.
0: Sì, ma continuiamo il tavolo, non è finito.
1: Cioè. Ah, sei un recap! È vero. Chiara Gagliazzo in autunno sarà in tour nei teatri. Ti piace la dimensione del teatro?
5: Troppo,
1: devo dire.
5: È la mia.
1: È la
5: cioè,
1: tua
5: io
1: dimensione.
5: Ho sempre solo sognato quella in realtà. Cioè, mi sento bene solo lì. E poi tra l'altro ci siamo ricordati,
6: sì,
5: che appunto che Bungaro ha scritto una delle mie prime canzoni nel mio primo album, che nei teatri ci sta da Dio.
6: Trasparenze, sì.
5: Trasparenze, con cui tra l'altro l'anno scorso ho aperto i concerti a Blue Note, e
6: bello.
5: Sicuramente la porterò anche in questa versione quest'autunno.
1: E il tuo nuovo singolo esce venerdì e si chiama Basta Poco,
5: che è comunque anche quello di evasione, per pensare a qualcos'altro che non sia la realtà.
0: Se
5: ecco,
0: il 23
5: anche
0: maggio,
5: quella canzone ha quel tema.
0: Lo dico perché ho promesso di dirlo, se no mi dimentico. Se il 23 maggio siete a Parigi,
6: sì,
0: c'è il concerto di Bungaro.
1: Andiamo.
2: Bel appuntamento.
0: Avevo promesso.
6: Sì, sì.
0: È un pretesto in più.
6: Il 23 maggio.
3: Ah, ecco, quindi portate anche il regalo.
6: Sì.
3: Portate il concerto. Che fate? Presenti a mani vuote.
0: Sì, sì. Champagne per tutti. Se andate a vedere Bungaro a Parigi, vi offre una coppa di champagne.
6: Io vi aspetto. Perché tra l'altro è un teatro importante, un teatro dove è cresciuto Jacques Brel, Edith Piaf, ed è un sogno che si realizza, e sono tutti quei sogni che tu li fai quando hai il cuore bambino, no? E poi pian piano li realizzi se hai veramente qualcosa da dire. E consiglio anche di ascoltare 23 maggio, che è una canzone che è all'interno dell'album, sulla un omaggio sulla strage di Capaci, su Antonio Montinaro. E ho avuto così per magia, ho incontrato la sorella che mi ha concesso anche un video di questo uomo fedele di Giovanni Falcone. Questa canzone che ho scritto tra
0: Antonio Montinaro, che era proprio il capo della scorta.
6: Sì, proprio il capo della scorta.
0: Oh, e Valeria Barrella con La ragazzina, c'ha un sacco di firmacopie, no? Vai,
1: sì,
0: a presentare il libro, fa una vera e propria tournée stai facendo.
2: Ci facciamo dei giretti. Andiamo a trovare i librai, andiamo a trovare i lettori, perché poi il lavoro è strano, no? Cioè la fai chiuso in casa e poi a un certo punto la ragazzina esce.
0: C'è il momento.
2: L'accompagni.
0: C'è il momento del bagno di folla. E
1: il
0: finalmente.
1: Momento del social club anche.
0: E c'è il momento anche del social club con Francis e la social band.

0: chiudere la puntata così, non solo con la musica della Social Band, ma sempre tratto dalla ragazzina di Valeria Parrella, dopo che sono state sparse le ceneri nella Senna e che la Senna, le ceneri di Giovanna d'Arco, le porta...
1: Dove ora si fanno il bagno i parigini, eh?
0: Esatto, dove poi le ceneri vanno negli oceani, vanno nell'oceano, in tutto il mondo, e infatti in ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso, dice no alla guerra, al matrimonio, no alla madre, al guardiano, no al tiranno, no al velo e al padre, no al silenzio, no alla violenza, no al maestro, no a Dio, no al sopruso. Arrischia la sua vita per questo, ogni giorno, proprio ora, in ogni posto di questa terra, una ragazzina decide dove andare e ci va. Che si sappia o meno, che la si veda o meno, lei va. Valeria Parrella, grazie, grazie a tutti i nostri ospiti per essere stati con noi a Rete 2 Social Club. Credo che questa frase riassuma un po' il senso anche di quello che dicevi prima tu sul film Antartica. Grazie a tutti, grazie Chiara, grazie Tony, grazie a tutti, grazie Barbara.
1: Grazie Luca, a domani.
0: Viva Emma Stoccolma!
1: No, io dico no!

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2 Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: 12 e un minuto, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno Serena.
2: Benvenuta,
1: ben dopo tanti giorni non ci vediamo, fine settimana.
2: E buongiorno e benvenuto a Lorenzo Binisbaghi.
3: Buongiorno.
2: Grazie
3: buongiorno.
2: Per essere con noi. È libreria con questo Da soli, gli europei alla prova di Trump nelle sfide dell'economia globale, edito da Rizzoli. E oggi è proprio l'uomo giusto al posto giusto, perché nel tuo testo tu sostieni che, diciamo, in qualche modo può essere un'opportunità. Adesso forzo un po' la mano giornalisticamente la tesi del libro, e beh, è una cosa che in tanti dicono, e ci spieghi perché l'Europa può finalmente rialzarsi proprio perché Trump ci sta lasciando da soli. Allora, Binisbaghi, economista prestigiosissimo, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, presidente di Société Générale, però oggi noi ci svegliamo con la notizia, che in realtà è già di ieri, cioè della dismissione delle truppe americane in Germania, la minaccia di farlo anche in Italia e in Spagna. Arriva Rubio nel fine settimana, incontrerà il Papa e forse anche Giorgia Meloni, e poi c'è quest'altra minaccia di mettere dei dazi sull'automotive, no, al 25%, sempre contro l'Europa. Ecco, partiamo dal disimpegno di Trump dal punto di vista militare. Questo che cosa può voler dire nell'economia mondiale, perché è anche un dato economico?
3: Beh, non so, innanzitutto Trump fa queste cose perché l'Europa non fa quello che Trump vorrebbe.
2: Certo.
3: Beh, lui cerca ora di alzare la posta per spingere l'Europa ad essergli vicino a questo momento, per liberare per esempio lo stretto di Hormuz, per togliere le mine, per aiutare dal punto di vista economico, e l'Europa chiaramente ha detto di no. Poi potremmo tornare sui motivi, e dunque sta spingendo, facendo pressione, e la venuta di Rubio a Roma, che lo è per cercare di riallacciare
2: almeno col Papa,
3: anche lì col bastone carota, e almeno col Papa, perché insomma alcuni di questi metodi sono un po' brutali. Però l'Europa esiste in modo passivo, diciamo, dicendo di no. Ora deve trovare il modo anche di essere attiva, cioè di fare delle cose anche per alzare la posta, per fare delle ritorsioni a sua volta, come tra l'altro fece in
1: passato. Per rispondere presente.
3: Però dice solo no, non possiamo fare queste cose, anche per motivi, come dire, anche legati alla Costituzione italiana non ci consente di andare a fare la guerra in Iran, e nemmeno quella
2: mi
3: tedesca.
2: Mi permetto
3: per
2: di
3: motivi...
2: dire giustamente pure, però.
3: Sì, sì, no, comunque, giustamente.
2: Cioè, certo. Non lo fai se...
3: No. Ora noi dobbiamo però passare da una posizione negativa di dire no, non possiamo fare alcune cose, non le vogliamo fare, da dire quello che vogliamo invece fare, e quello che vogliamo e dobbiamo fare è essere pronti a difenderci, perché se gli Stati Uniti tolgano delle truppe, in realtà parte l'avevano già detto, l'avevano annunciato, e non era solo Trump, anche Biden prima di lui lo sapevamo, prima o poi ci sarà un disimpegno americano in Europa, e dobbiamo attrezzarci noi per difenderci da soli, perché
1: l'Europa non è più importante, perché la concorrente è la Cina a livello militare, tecnologico,
2: sì,
1: economico.
2: Cina, un attimo, perché volevo continuare su questo discorso di Trump, perché volevo capire un po' di cose. E invece la minaccia dei dazi?
3: No, la minaccia dei dazi.
2: Dei dazi sull'automotive, che danno può essere, e che danno stanno avendo i dazi già messi da Trump? Con i controdazzi anche europei,
3: insomma,
2: perché
3: chi diceva
2: anche
3: che non avrebbero
2: un problema
3: avuto
2: di esportazione.
3: Beh,
2: anche,
3: insomma,
2: no?
3: Per ora l'Europa non ha messo grandi controdazzi, però i dazi americani un anno fa ci si ricordava, no? Ci si ricorda, si diceva no, ma in fondo non avranno effetti. Là, insomma, in realtà le esportazioni europee verso gli Stati Uniti sono diminuite, dunque c'è chi è stato colpito in Italia e nel resto dell'Europa. E dunque noi dobbiamo
2: gli Stati Uniti sono avvantaggiati, però.
3: Beh, insomma, sono avvantaggiati. Il consumatore americano alla fine paga di più.
2: E quindi
3: e
2: non
3: quando
2: sono
3: paga di più importa di meno. Sì, ma la guerra commerciale non produce effetti benefici per nessuno. Forse gli unici a cui porta qualcosa è il bilancio pubblico americano, perché sono maggiori entrate.
1: Certo.
3: E come vengono spese queste entrate? Vengono spese in riduzioni di imposte alle grandi aziende multinazionali.
1: Magari
3: una così, l'azionista di Microsoft e di Apple,
2: quello
3: ne trae benefici. Infatti si vede la borsa
2: poi
3: americana.
2: Lo dico io, questo oggi c'è una lunga inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere, e c'è anche un tema di insider trading, che però sul quale non entriamo, perché spesso chi sa le notizie le usa per speculare in borsa, ma insomma, diciamo, non aprite quella porta, perché
3: però c'è una redistribuzione di reddito dai consumatori americani a diciamo gli azionisti delle grandi aziende, perché la scelta politica americana è di sostenere le grandi aziende tecnologiche americane, perché la competizione con la Cina si fa sulla tecnologia.
2: E quindi arriviamo alla Cina che voleva cervelli.
1: La Cina è vicina, ma prima è più vicina Serena Brancale, insieme a Levante e Delia, con il mio paese, il nostro, appunto. Prego.

0: Valenza, Serena Brancale, Delia e Levante, 12:10. Abbiamo aperto così in musica questa nuova puntata, nuova settimana di Stai Serena. Serena Bortone, Max Cervelli con Lorenzo Binismaghi in libreria con Da Soli, gli europei e la prova di Trump nelle sfide dell'economia globale, edito da Rizzoli. Abbiamo fatto il punto sull'attualità. L'Europa che scende nelle posizioni rispetto a ciò che è stato nel periodo post bellico, la seconda guerra mondiale, elemento centrale nella guerra fredda. Adesso la partita si gioca tra Stati Uniti e Cina. L'Europa, se non decide di avere un fronte unico, rischia di scolorire l'orizzonte, no? Questo è quello che tu affermi.
1: Sì. Lorenzo, qualcun altro ha detto: se non sei al tavolo, sei nel menu.
0: Ah, questa è molto bella. Questa la rivendo ovunque, in qualsiasi conversazione.
2: Come è molto bella questa la frase: la nostalgia non è una strategia, che l'ho sentita ripetere anche da un lord inglese in un incontro sul soft power.
1: No, perché erano bei tempi quando l'America si occupava della nostra difesa e noi potevamo integrarci, crescere, mantenendo i nostri privilegi anche. E invece oggi l'America non è più disposta a proteggerci, ha un nuovo obiettivo che è evitare di essere superata dalla Cina dal punto di vista della tecnologia,
0: dell'economia militare.
1: Difesa. E dunque non ha più bisogno dell'Europa, o ne ha bisogno per motivi suoi. Per esempio il mercato europeo è un mercato dove le grandi aziende tecnologiche vendono perché hanno monopolio, e dunque quando viene Trump in Europa chiede all'Europa di togliere le barriere, di togliere la tassazione, e noi per far Trump contento e per evitare di avere i dazi riduciamo la tassazione sui grandi monopoli americani, rivediamo magari la legislazione che mira a proteggere la nostra privacy, cerchiamo di accontentarlo, però a un certo punto la cosa non funziona più, perché chiede all'Europa di togliere le barriere, di togliere la tassazione, e noi per far Trump contento e per evitare di avere i dazi riduciamo la tassazione sui grandi monopoli americani, rivediamo magari la legislazione che mira a proteggere la nostra privacy, cerchiamo di accontentarlo, però a un certo punto la cosa non funziona più, perché non possiamo essere solo vassalli, dobbiamo

0: loro vanno al tamavero dell'Europa, e che c'è una voce unica sulla vista verso l'esterno, perché è una voce, diciamo, demandata, ad esempio, a trattare sui dazi, come ha fatto von der Leyen tempo fa. Il problema sono i nazionalismi, cioè il problema non è l'Europa, il problema sono i singoli stati che non vogliono cedere sovranità. Non c'è, si parla di riarmo, poi c'è chi è contrario e chi è d'accordo, ma in realtà la Germania si sta riarmando per conto suo, che anche detta così non è bellissimo, perché nessuno vuole fare un esercito comune europeo. Cosa può spingere i singoli stati a rinunciare alle proprie, cioè, se non ora, quando, potremmo dire?
1: Sì, cioè, se riprendiamo la storia dell'Europa, pensiamo alla moneta, l'euro, no? E fino a 30 anni fa nessuno avrebbe mai pensato che un giorno la Germania avrebbe abbandonato il marco, noi la lira e via dicendo. Poi alla fine, grazie anche a dei politici che avevano una visione dell'Europa, ci siamo messi insieme, abbiamo discusso, abbiamo fatto delle scelte.
0: Ma ora ci sono questi politici che hanno una visione dell'Europa?
1: Questo è un altro punto, però quello che è importante realizzare è che laddove abbiamo realizzato l'Europa, come con l'euro, abbiamo una voce in capitolo, abbiamo delle decisioni che vengono prese.
0: Certo, una banca centrale.
1: Poi ci piacciono, non ci piacciono, però l'euro oramai è un punto di riferimento nel sistema internazionale.
0: E nessuno più ormai parla di tornare.
1: E dunque ci vuole quel coraggio, ci vuole. Poi purtroppo le nostre democrazie sono democrazie nazionali, si è eletti a livello nazionale, si deve render conto a livello nazionale, e per fare quel passo in avanti europeo i leader devono dire
0: mi tolgo qualcosa,
1: oppure, se fossero più intelligenti, diciamo, creiamo qualcosa insieme, decidiamo qualcosa insieme su qualcosa di molto più importante, perché la politica a livello nazionale, se ci si confronta con la Cina o con gli Stati Uniti, non conta nulla.
0: E tu Xi Jinping l'hai incontrato, giusto?
1: Sì, no,
0: leader cinese. E che impressione ti ha fatto?
1: I cinesi hanno la stessa visione, loro non vogliono dipendere dagli Stati Uniti, vogliono la loro indipendenza tecnologica. Si sono creati degli spazi che gli consentono di trattare alla pari con gli Stati Uniti. Noi ci siamo dimenticati il Liberation Day famoso dei dazi americani, ma lo stesso giorno Xi Jinping ha detto: va bene, allora io non vi esporto più terre d'arte.
0: Però è l'unico che ha vinto, perché aveva la possibilità di farlo.
1: Gli americani pensano che di no, pensano che possono ancora farcela. I cinesi, anche loro stanno facendo di tutto per investire in tecnologia, però i cinesi ci portano via posti di lavoro a noi europei, dunque
0: anche
1: dobbiamo agire.
0: Ricordiamolo, noi siamo delle democrazie, le democrazie sono più lente, più faticose, hanno più vincoli, mentre invece, diciamo, uno stato come la Cina ha più possibilità, insomma, può fare un po' più quello
1: che
0: vuole.
1: Sì, ora io sono stato in Cina 10 anni fa, in realtà anche lì i problemi cominciano a emergere, perché per questa ricerca di questa concorrenza con l'America, tutta fatta a debito tra l'altro, li spinge a competere su tecnologia, robotica, tutti questi eliminano posti di lavoro. Dunque anche da allora i ragazzi giovani non trovano lavoro, e dunque questa competizione America-Cina, noi siamo in mezzo un po' schiacciati, però non è che fa bene nemmeno a loro due, non sappiamo dove porterà, ma sicuramente in Cina, dove hanno milioni di occupati che piano piano si stanno riducendo, anche lì c'è un tema, e alcuni dicevano, forse lo dovevano dire un po' in modo più soft, però abbiamo un problema di leadership anche noi, cioè la nostra leadership non fa quelle riforme che vanno a favore dei lavoratori, del popolo, ma è ossessionata dalla rivalità con gli Stati Uniti. Parlano infatti di crescita sicura, cioè dove la sicurezza è più importante del benessere dei cittadini. Dunque anche lì
0: anche i cinesi nel loro piccolo, nel loro grande, certo, poi dopo possono
1: e non sanno come manifestare il loro disagio, perché il processo non è così chiaro,
0: c'è la libertà di stampa, insomma, quindi poi comunque anche se loro hanno questa visione confuciana della realtà, per cui bisogna
1: ma anche loro vogliono alla fine del mese vogliono arrivare anche
0: dicevo la stessa cosa, cioè alla fine dobbiamo stare bene tutti, no? C'è comunque un consenso di comunità sicuramente più alto del nostro individualismo.
1: Deng Xiaoping aveva portato la prosperità condivisa, ora invece c'è la crescita sicura, dove il concetto di sicurezza è un concetto appunto un po' diverso rispetto al benessere diffuso.
0: Questa piace pure a Bini Smaghi, secondo me.
2: Sì, The Blues Brothers. Conosce?
0: Ottimo,
2: come no?
1: Ottimo. Via. Ci ricorda.

0: We need somebody to love, ognuno ha bisogno di qualcuno da amare, grande pezzo classico dei Blues Brothers. Stiamo parlando con Lorenzo Binismaghi. Da soli gli europei alla prova di Trump nelle sfide dell'economia globale, l'unione è difficile da costruire ma è l'unico modo per difendere l'identità degli europei, frase molto bella questa, però ovviamente dovete leggere il libro per capire anche come si potrebbe fare. Una domanda generale su Trump: noi ci si interroga sempre sul suo stato mentale, no? Anche giornali americani, psicanalisti. Però dalle parole di Binismaghi mi sembra di capire che in realtà una sua coerenza Trump ce l'ha, anche se in questo momento è così impopolare, perché leggevo le ultime, era al 30, lo monitoro io il gradimento, sì, di Trump, ora siamo al 32%, che è francamente molto poco.
1: Sì, poi bisogna vedere chi va a votare o chi potrà votare, perché questo è un altro punto.
0: Chi elezioni. Potrà votare è brutto detto così, cioè, che
1: no,
0: facciamo?
1: Sono delle riforme, per esempio, che richiederanno probabilmente di avere la carta d'identità alle prossime elezioni, e in America nessuno ha la carta d'identità, pochissimi hanno il passaporto, cioè hanno tutti, girano con
2: driving license,
1: la patente, e dunque oppure ci vuole il certificato di nascita, e naturalmente andare a ritrovarlo già è difficile in Italia. Ma il fatto, cioè, se noi prendiamo, cioè, l'idea che Trump sia pazzo, che sia, secondo me non ha senso, perché ci impedisce di capire quali sono i cambiamenti di fondo. Anche perché uno guarda Vance o guarda Rubio, non è che dicono delle cose, lo dicono in modo diverso, ma la tendenza è
0: Rubio
1: quella.
0: Rubio è più moderato, tanto che mandano Rubio come estintore.
1: Un pochettino più moderato, pochino, però sì. La visione, se uno si va a rileggere i discorsi che faceva, ma c'è una razionalità, e tra l'altro non è che Biden, cioè uno diceva Biden era più gentile, più educato, però le politiche che ha messo in atto Biden, per esempio quell'Inflation Reduction Act, che praticamente tagliava le tasse a tutte le aziende che andavano in America, insomma, quello era devastante come impatto per noi europei, perché creava un effetto di attrazione per tutte le aziende europee di delocalizzarsi per andare a produrre in America, che è quello che vogliono loro, vogliono essere il centro finanziario del mondo, ma lo capisco anche.
0: E lo scopo di questa guerra qual è? Perché anche di questo, diciamo, la guerra con l'Iran adesso,
1: ma
0: siamo,
1: ora lo
0: siamo fermi.
1: Ci sono varie tesi, insomma, secondo me c'è un dato statistico regolare, che l'anno prima delle elezioni negli Stati Uniti c'è qualche forma di guerra, di conflitto.
0: Così, perché porta bene.
1: No, perché il
2: perché
1: popolo americano
2: si unisce
1: dietro al...
0: ma non mi pare che si sia uniti però su questo.
1: Dietro il Venezuela sì.
0: Beh, perché è finita
1: due
0: giorni.
1: E la scommessa prossima, senza fare previsioni, è Cuba. Sì. Che sarà molto più popolare, no? Perché ci sono molti immigrati. Lui ha fatto una scommessa, probabilmente pensando che sarebbe andata come in Venezuela, cioè che nel giro di 3-4 giorni si sarebbe risolto tutto. Non capendo la storia, non capendo, cioè ha fatto un errore. L'altra tesi è che c'è anche una guerra energetica e
0: certo,
1: un modo per mettere in difficoltà la Cina. Però la Cina, il risultato qual è? È che la Cina in realtà aveva delle riserve enormi, mentre il resto dell'Asia, tutti gli altri paesi asiatici che potevano essere alleati degli Stati Uniti, si sono girati contro, perché loro stanno soffrendo pesantemente. E dunque con questa azione si è perso, Trump si è perso anche tutti quegli alleati, sì, oltre agli europei che naturalmente non lo seguono, e dunque ha fatto degli errori strategici fondamentali, però la linea, diciamo,
0: è chiaro, cioè c'è comunque una coerenza. Ultima domanda: che effetti avremo noi dal blocco dello Stretto di Hormuz, anche se dovesse finire oggi?
1: Ci vorrà molto tempo prima che i prezzi si riducano, perché prima di riavviare il traffico, però è una lezione per noi anche, cioè noi dopo la guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi del gas, abbiamo solo fatto la diversificazione geografica, ma non abbiamo fatto la diversificazione delle fonti, cioè non abbiamo accelerato sulle rinnovabili dicendo che il Green Deal era costoso e via dicendo. La Spagna l'ha fatto, avessimo fatto come la Spagna oggi avremmo dei prezzi di elettricità più bassi. Dunque, tutta questa idea.
0: Il tema è svegliamoci, il titolo, sì, potrebbe essere,
1: no,
0: diciamo, più.
1: Dipende molto da noi italiani, per quel che riguarda l'Italia, ma anche poi da noi italiani come una leadership in Europa, perché il rapporto bilaterale con gli Stati Uniti o con la Cina non abbiamo la dimensione, non abbiamo le carte, come direbbe Trump. Le carte italiane si possono giocare in Europa, e abbiamo una storia, abbiamo possibilmente anche una capacità di leadership, dobbiamo esercitarla in quell'ambito per difendere i nostri interessi in Europa.
0: Se no arriverà sempre qualcuno che dice dov'è il chi risponde al telefono in Europa, appunto, perché se non c'è Chiara Kissinger che lo diceva, mi
3: Harry, salutiamo.
0: Da soli gli europei la prova di Trump nelle sfide dell'economia globale, grazie a Lorenzo Binisbaghi per le cose che ci ha raccontato e insegnato.
3: Intanto vi porto a casa o sei nel menù o sedi a tavola. Questa vale per tutto, non solo per l'economia, quando si parla di politica, per fare una battuta per provocare qualcuno, quando siete invitati a qualche tavolo. Sei nel menù? No, allora bene.
1: No, meglio essere a tavola. Il contrario, sei a tavola? No, allora sei nel menù.

0: Harry Styles con American Girl, Radio 2, 12 e 26. Salutato il nostro Lorenzo Mini Smaghi e abbiamo Francesca Fialdini per un rapidissimo teaser, cioè ciò che ascolterete dopo il GR2.
1: Deve stare qua inchiodati. Una donna che contiene moltitudini, la vediamo tutte le domeniche con Da noi a ruota libera, l'abbiamo ascoltata tante volte con i libri che ci regala. E invece adesso parliamo di Fame d'amore, che ricomincia quando?
2: Il 17 maggio, in seconda serata su Rai 3, un appuntamento imperdibile.
0: Settima stagione.
1: Wow. Cosa è cambiato in questi 7 anni?
2: No, vi vorrei dare delle belle notizie, ma in realtà non è così, perché se siamo arrivati alla 7ª stagione di Fame d'amore, che è un programma che si occupa di disagi psichici ed emotivi dei nostri ragazzi, evidentemente perché il problema rimane di grande attualità, ahimè.
1: C'è più consapevolezza, però, forse?
2: Tra i ragazzi senz'altro sì, tra gli adulti facciamo ancora fatica.
0: Ma è peggiorata la situazione rispetto a livello generale?
2: Sì. A livello mondiale è peggiorata la situazione, quindi evidentemente è più urgente che mai continuare a fare sensibilizzazione, ma anche provare a tentare di trovare degli strumenti non solo di comprensione ma per disinnescare il fenomeno.
0: Ok, tutto questo da domenica 17 maggio, seconda serata su Rai 3, la 7ª stagione appunto di Fame d'amore. C'è il GR2, notiziario Linea Saxa Rubra, e tra poco torniamo con Francesca Fialdini.
2: Ciao.

0: sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2. Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: 2-2.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
12: Rai GR2.
13: Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Medio Oriente, lo stretto di Hormuz resta uno dei punti di contrasto più forti fra Stati Uniti e Iran, mentre le trattative continuano a procedere con grande lentezza. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
14: Sì, poco fa le autorità iraniane hanno affermato che la Marina di Teheran ha impedito a una nave statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Questo poche ore dopo l'annuncio da parte di Trump di Operation Freedom, un'iniziativa per liberare le navi ferme nel passaggio. Così aveva scritto il Tycoon su Truth, parlando di un gesto umanitario nei confronti di imbarcazioni che stanno in alcuni casi esaurendo il cibo a bordo. Ma l'Iran aveva in ogni caso avvertito che qualunque forza armata straniera in avvicinamento a Hormuz sarebbe stata appunto attaccata. In precedenza un cargo era stato intercettato da diverse piccole imbarcazioni e una petroliera colpita al largo della costa emiratina. Cresce dunque la tensione, mentre i negoziati tra le due parti, lo accennavi, proseguono ma a rilento. Siamo in trattative, si limita a confermare l'inviato di Trump Witkoff, mentre il capo della Casa Bianca aveva sostenuto con i giornalisti le cose vanno bene, pur bollando come inaccettabile l'ultima proposta iraniana. Basta richieste massimaliste da parte degli Stati Uniti, afferma dal canto suo Teheran.
13: Grazie Davide Maggiore. Ora in Italia, dove al Quirinale il presidente Mattarella ha ricevuto il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario della sua fondazione ed è tornato a parlare di crisi internazionali.
15: È un mondo fragile quello in cui si trova ad operare l'esercito italiano e per questo il presidente Mattarella ringrazia donne e uomini delle forze armate per il loro impegno in patria come nelle missioni internazionali, per la promozione della pace e per la difesa dei diritti umani in ossequio ai valori di libertà, uguaglianza e giustizia dettati dalla Costituzione.
16: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza.
15: Il capo dello Stato elogia la professionalità delle forze armate. Il pensiero va quindi al contingente italiano impegnato in Libano nelle missioni UNIFIL. La ferma resilienza di cui danno prova i nostri soldati, avverte, è encomiabile.
16: I soldati italiani conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
15: Valentino Russo, GR2.
13: È di almeno 4 morti e 16 feriti il bilancio di un attacco missilistico russo contro la città di Merefa nell'Ucraina orientale. Le vittime sono uomini di età compresa fra i 50 e i 63 anni e donne di età compresa fra i 41 e i 52 anni, ha dichiarato il governatore della regione di Kharkiv. Con la pandemia.
3: That means to pass from our capacity to react.
13: Con la pandemia e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze. Ora è il momento di alzare il tiro e riuscire a prevederle. Così Giorgia Meloni dall'Armenia, dove sta partecipando al vertice della Comunità Politica Europea. Quindi la Premier sottolinea l'importanza del dialogo fra i paesi del Mediterraneo per contenere i flussi migratori che influiscono sulla qualità delle democrazie. La cronaca, le indagini sull'avvelenamento d'aricina che ha ucciso mamma e figlia in provincia di Campobasso. Questa mattina la scientifica è tornata nella casa delle vittime, prelevati telefoni e altri dispositivi.
17: La scientifica ha rimosso i sigilli apposti alla casa di Pietra Catella il 28 dicembre, quando Antonella Di Jelsi morì 24 ore dopo il decesso della figlia Sara. Su richiesta della procura di Larino, che indaga contro ignoti per duplice omicidio premeditato, cellulari e tablet delle vittime verranno prelevati e analizzati. Nelle chat e nelle mail gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate, probabilmente durante la cena del 23 dicembre, quando in casa c'era solo il padre di Sara, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte come persona informata sui fatti. Assente invece la sorella maggiore Alice. Il suo telefono è già stato acquisito dagli investigatori, che invece non lo hanno prelevato al padre. Entrambi restano parte lesa nell'inchiesta. I loro consulenti sono stati ammessi al sopralluogo insieme a quelli dei 5 medici indagati nella prima inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti ritengono improbabile un avvelenamento accidentale, mentre si rafforza l'ipotesi che la ricina sia stata estratta dai semi del ricino artigianalmente dall'assassino, il cui movente è ancora un mistero. Simone Zazzera, GR2.
13: E ora il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato il 6 maggio prossimo. Domani, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o di non rispondere. Nel frattempo trapelano migliaia di chat su un forum, Club di Seduzione Italiana, in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna con il nickname di Andreas. Non era Chiara Poggi, affermano i legali di Sempio, che parlano di strumentale mostrizzazione del ragazzo. E ora la musica, quella di Michael Jackson, tornata a numeri da record grazie al film biografico appena uscito. Mentre Michael, il film voluto dalla famiglia Jackson, continua a incassare, in Italia sfiorando i 13 milioni e mezzo, un centinaio negli Stati Uniti, effetto domino sulle classifiche musicali. Dall'uscita del film, il 24 aprile, in tutto il mondo sono raddoppiati gli ascolti in streaming della musica del re del pop, da 16 milioni e quasi 32 milioni, con un effetto riscoperta, ma probabilmente anche con un nuovo pubblico di giovanissimi. Ora la linea torna a Stai Serena, la prossima edizione del GR2 alle 13.30.
18: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Radio 2, stai serena.

0: E Rolling Stones tornano, perché sul profilo social appunto di Mick e Keith hanno annunciato un nuovo album. E intanto i Colors dedicano loro sta canzone, forse tormentone estate 2026, si presenta bene ai tasti di partenza. Siamo tornati noi di Stai Serena, Serena Bortone, Max Cervelli con Francesca Fialdini.
1: Ciao, ciao, ciao,
0: Fame
1: ciao.
0: D'amore, domenica 17 maggio, seconda serata su Rai 3, ma c'è anche da noi a ruota libera la domenica pomeriggio.
1: Fino
0: su
1: al
0: Rai...
1: 15 giugno. Okay. Fino al 15 giugno.
0: Ma le vacanze le fai?
1: Dopo il 15 giugno sarò a casa.
0: Già prenotato?
2: Una super stagione, Francesca, perché poi
0: ragazzi,
2: ballando, poi è canzonissima, dove eri in giuria, però hai pure cantato e io so che tu hai una bella voce, quindi possiamo dire che non ce n'è per nessuno, Francesca.
1: No,
2: qualunque
1: grazie,
2: tocca,
1: no.
2: Qualunque cosa fate, sai fare.
1: Grazie. No, in realtà è che io sono sfacciata, mi butto. C'è questa cosa da fare, la fai, ma perché no? Bruciamoci. Sì. Devi camminare sui ceci, cammini sui ceci, sì. Sul carbone ardente facciamo anche quello. Ti devi buttare nel fuoco, proviamo, proviamo, magari
2: una
1: vediamo.
2: Una cosa che proprio non sai fare.
1: Cucinare. Zero.
2: E come sopravvivi?
1: Compro fatto, oggi abbiamo tante possibilità.
0: Delivery?
1: Sì, tanto delivery, tante gastronomia già pronta, tante patate arrosto che salvano sempre la vita.
0: Certo. Riso bianco? Anche pasta?
1: No. A quel punto soltanto robe belle. Grasse,
0: sì.
1: Mi piace.
0: Colanti.
1: Tanto formaggio. Sì, no, io non devo essere presa ad esempio da questo punto di vista.
2: E poi se peraltro quindi se avendo un rapporto sano con il cibo, perché solo chi ha un rapporto sano con il cibo può dire cose di questo genere, no? Se non staresti lì già a misurare
1: la quantità
2: di formaggio che
1: assolutamente. Non me ne frega niente, anzi.
2: Esatto. E quindi giustamente Fame d'amore lì, diciamo, sei la persona più adatta per poterla cogliere quel tipo di problematica, no?
1: Libera da ogni ossessione di questo tipo, senz'altro sì.
2: E quelle invece altre ossessioni ne abbiamo?
1: Beh, vabbè, tu non le hai, amore?
2: Io 2000, però se volete dico.
1: Dovremmo fare un programma io e te che si chiama Le nostre ossessioni.
0: Obsession, come il famoso
2: marchio, sì, esatto, no? Oppure il
0: profumo.
2: Ossessione di Visconti, no? Era
1: qui vogliamo altissimo,
0: Sì, qui no, qui si va dalla profumeria alla lirica, Io profumeria, lei lirica. Io sono molto più trash.
2: Ma non è vero.
0: Ma non che la profumeria sia trash, sennò mi arrivano pure le denunce di chi.
2: No, ma Cervelli non è vero, perché poi lui sa un sacco di cose, però gli piace fare questa parte.
0: Sì, di quello che il basso profilo. Meglio no, sorprendere
1: sempre
0: che deludere.
1: Sempre alto e basso, sempre.
2: Senti, la storia che più ti è rimasta nel cuore di quelle che hai raccontato in 7 anni di Fame d'amore?
1: Ma sai che quest'anno io credo che qualcuno alzerà il ditino. Qualcuno alzerà il ditino, perché ci sono due storie potentissime, molto forti. Una di quelle che passano inosservate, l'altra di quelle che non puoi fare a meno di guardare. E quando dico questo mi riferisco a Deborah, che è una ragazza che pesa 29 kg, ha proprio un fisico patapum di quelli che ti rimangono appiccicati agli occhi, che ti catapulta in una dimensione completamente diversa dalla tua, no? E quindi sarà potente vederla, e la lucidità però anche che usa quando racconta le sue cose, quindi anche ascoltarla sarà molto forte. Da questo punto di vista mi aspetto di tutto, sia critiche che invece
2: critiche.
1: Ringraziamenti, ma perché noi non siamo ancora pronti, cioè se noi avessimo raccontato
0: disturbante all'Olivieri come
1: bravissima.
0: La campagna di
1: Isabelle, Olivero Toscano. Isabelle, come lei. Cioè se noi avessimo raccontato la storia di Deborah alla prima edizione avremmo chiuso, te lo dico. E
2: però
1: ti dico anche
2: se un adulto consapevole che decide di raccontarsi lo fa perché vuole che gli altri dicano non fate come me, credo,
1: perché tu
2: no?
1: Sei libera, Serena. Il problema qual è? Se gli anni 90 fino agli anni 2000 avevamo questo forte senso anche di protezione, perché chiaramente l'effetto emulativo è sempre dietro l'angolo quando si soffre di patologie di questo tipo, noi quella storia non l'avremmo potuta raccontare.
2: Okay.
1: Oggi col fatto che i social invece hanno sdoganato qualunque tipo di racconto e di immagine, e questi ragazzi per primi utilizzano i social per raccontarsi e creare la loro community, allora troviamo giustissimo che una storia di questo tipo finisca sul servizio pubblico, perché vengano forniti gli strumenti per comprenderla.
0: Chiaro.
1: E anche per fuggire da quel tipo di emulazione.
0: Anche per capire quali sono i segnali per intervenire in tempo.
1: E inoltre per fare anche un'altra cosa. Questi ragazzi vivono con uno stigma addosso pesantissimo. Immaginatevi Deborah quante gliene possono dire dietro. Ed è agghiacciante il suo racconto. Lei si è addirittura fatta dei vestiti con delle scritte dietro: sì, mi reggo ancora i piedi e ne sono fiera.
2: Ma lei vuole uscire e ne uscirà, oppure?
1: E questa è la grande domanda che si porta dietro Deborah. Se io esco da questa patologia, chi sono? Perché molto spesso diventa identitaria la coperta sotto la
2: il
1: quale
2: il dolore in generale spesso diventa identitario, e quindi anche questa corazza di disturbo alimentare, appunto.
1: Dall'altra parte abbiamo Lorenzo. A guardarlo tu diresti è un ragazzo sanissimo, non ha nessun tipo di problema, anzi guarda che bel fisicato, no? Mm. È un ragazzo fisicato, sicuramente ha uno stile di vita sanissimo, guarda, boom, e invece è quello che misura il grammo, anche il chicco di riso che toglie dalla bilancia, lo mette sul tavolo e se lo tiene per il giorno dopo. Mm. E questa si chiama vigoressia. Mm. E questo è un altro tipo di schiaffo che ci diamo tra di noi adulti, perché se notiamo un ragazzo così fisicato pensiamo, guarda come sta bene, vorrei che anche mio figlio andasse in palestra, eccetera eccetera, sicuramente avrebbe uno stile di vita più sano, lo alleniamo alla competizione, tutto questo è molto accettato nel nostro mondo, si fa così, non si fa altrimenti.
0: Però
1: e invece scopriamo che Lorenzo è pieno di contraddizioni. È la giusta misura, il confine, ma si arriva alla giusta misura quando diventi libero da cosa? Dalla tua ricerca, quale? Di perfezione? Oppure il tuo bisogno di essere guardato, amato, sessione, visto, accettato così come sei?
2: Mm-hmm. E peraltro l'età è sempre più anticipata, l'età in cui si finisce i disturbi alimentari, quindi dopo il brano musicale tu mi dici quali sono i segnali che le mamme devono accarezzare, cogliere per intervenire senza, diciamo, essere morbose, ossessive a loro volta.
1: Certo.
2: Mamme e papà, ovviamente, scusate, ho detto solo mamme e papà. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: costumi vicino a me, così come sono vicine le storie che racconta Francesca Fialdini in Fame d'amore, che ricomincia domenica
1: 17 maggio,
0: quindi non la prossima ma quella ancora dopo, giusto?
1: Esatto, okay. Sì, dopo Report in seconda serata su Rai 3.
0: Su Rai 3, e storie che ci stavi raccontando, ecco, qual è la differenza per un genitore in ascolto, tra la semplice voglia di stare a dieta, di perdere il chiletto di troppo, o la semplice gola e il disturbo alimentare?
1: Allora, intanto i ragazzi che iniziano ad avere un disturbo alimentare non mangiano con gli altri, perché non vogliono essere controllati,
2: certo,
1: o guardati mentre mangiano o mentre scartano, mentre fanno a pezzettini il cibo, lo tagliano in parti uguali, lo distinguono dal resto che c'è nel piatto, e certo, iniziano un rituale.
2: Quando di solito nella propria camera? No.
1: Ma nella propria, oppure si inventano di aver già mangiato. Oppure dicono: sono uscita da scuola prima, oggi sono passata a prendere un pezzo di pizza. Vigilare su queste affermazioni. Si ritirano perché fanno fatica ad avere una socialità con gli altri. Quindi hanno meno relazioni in generale. Tre, tendenzialmente usano un'iperattività che può diventare compulsiva. Quando si supera la linea, allora c'è da farsi una domanda: perché oggi sta così tanto in palestra, perché oggi corre così tanto, perché è così attenta ai passi che fa, eccetera. Vale anche al maschile. In questa settima edizione ci sono tante storie di ragazzi che appunto soffrono di vigoressia e iperattività. Io mi ricordo sempre la storia di Alberto Scalia, che è iniziata così. Lui faceva addirittura 40 km a notte intorno al letto in comunità. Oggi Alberto Scalia è guarito, è diventato uno psichiatra, lo ritrovate in Fame d'amore in questa edizione con il camice, aiuta gli altri ragazzi a uscire dal disturbo alimentare. Perché si può guarire? Si può guarire naturalmente quando la ferita emotiva viene intercettata.
0: C'è anche tutto un tema che colpevolizza le madri. E devo dire, io ho una cara amica che ha avuto una figlia anoressica, e quindi lei come tante madri si è colpevolizzata, perché appunto c'è quest'idea che se tu dici a tua figlia: ah, sei un po' sovrappeso, la fai diventare anoressica.
2: Occhio anche al lessico.
1: Il linguaggio è fondamentale, naturalmente. Poi la cornice lo è altrettanto, è chiaro. C'è da dire che c'è un'ipersensibilizzazione sul tema, e anche un'ipersensibilità dei nostri ragazzi, perché oggi l'immagine è predominante, per cui quello che poteva valere come uno sberleffo per noi magari non lo è per loro. Cioè. Però, come dice sempre la nostra psichiatra di riferimento, quello che può essere un dolore per qualcuno non è per un altro, per qualcuno il dolore è una foresta che cade, per qualcun altro è un ramo che cade, no? Quindi le parole rimangono sempre al centro dell'attenzione, soprattutto quando, lo ridico, hanno a che fare con l'immagine, con l'aspetto fisico. Sono stata a Carrara 3 giorni fa, è stato un incontro bellissimo con le scuole, e quando sono con loro mi diverto sempre a fare un giochino: quali sono le parolacce che usate di più per offendervi? Così esce fuori che è sempre il corpo al centro dell'attenzione, no? E allora lì si rendono conto, realizzano. Tendenzialmente a sfogarsi sono sempre i colpiti, quelli che si sentono vittime, bullizzati. E mentre per altri è un momento di divertimento. Però poi alla fine ragioniamo su queste parole, e alla fine, quando racconto le storie di Fame d'amore, rimangono in silenzio e ci penseranno la prossima volta, forse, a usare le stesse parole per scagliarsi contro i compagni.
2: Fame d'amore,
1: certo, ripeto, scusami,
2: sì,
1: chiudo,
2: prego.
1: Quando una mamma o un papà a usare certe frasi, chiaramente, visto che sono le figure di riferimento alle quali noi facciamo più, come dire,
0: insomma, attenzione,
1: consideriamo
0: magari,
1: di più,
0: ecco, se lo vedi
1: hanno un valore
0: appeso,
1: maggiore,
0: un tema, ma adesso sto improvvisando, magari cucini qualcosa di più leggero o porti a mangiare qualcosa di più leggero senza dirgli: te lo faccio perché devi rimanere.
1: Non deve,
0: ecco,
1: essere, non deve essere, ecco, un'ossessione,
0: stigma,
1: sì,
0: stigma,
1: ma non deve neanche
0: condanna,
1: essere una,
0: ecco,
1: cosa ricorrente. Un conto è una battuta lì per lì, e comunque è sempre da incorniciarla. Un altro conto è continuare a dire, cioè, io mi ricordo che la nostra cara Giada, una delle ragazze di Fame d'amore delle prime edizioni, dopo che era stata ricoverata per mesi e mesi in una struttura, è tornata a casa ovviamente con un peso forma che la teneva semplicemente in piedi, e la mamma le ha detto: beh, da oggi insalatina, perché vedi,
2: no,
1: che
2: vabbè,
1: sei ingrassata.
0: Vabbè, la madre però è patologica.
1: Ma allora lì c'è un contesto, no? Allora c'è sempre da capire qual è il contesto,
2: qual è l'elemento
1: dove si
2: scatenante,
1: sviluppano i disturbi alimentari. Dopodiché,
2: esterno, interno,
1: non è che c'è sempre una tempesta in corso, attenzione,
2: sì,
1: magari
2: volte
1: i genitori fanno il meglio che possono.
2: Il percorso per recuperare, più o meno c'è un dato comune? Mesi, anni?
1: Anni. cioè il percorso è lungo. Tendenzialmente dobbiamo metterci nell'ottica che una ferita emotiva, perché noi non ci concentriamo sul sintomo, raccontiamo il sintomo, ma la fenomenologia poi del disturbo alimentare è ampia e sfaccettata. Per andare a curare quella ferita servono anni. Anni, o se sei fortunato mesi, ma comunque parliamo di un percorso lungo, e infatti parte la sempre... degenza migliore sarebbe di lungo periodo.
2: Certo. Parte sempre nell'età adolescenziale?
1: No, alle volte ahimè anche sempre più precocemente nell'infanzia.
2: Ah sì.
0: E da adulti?
1: E da adulti, se tu non guarisci quella ferita emotiva, diventi un dipendente affettivo, quasi certamente.
0: Però l'alimentazione si lega soprattutto a infanzia e adolescenza.
1: Diciamo quando devi prendere confidenza con un corpo che cresce, che cambia, che tu all'improvviso non riconosci.
0: Mi è capitato di vedere donne molto, molto adulte, non so, per me è indimenticabile una donna in Costa Azzurra che sarà pesata 20 kg, veramente 25, che correva con le cuffie in testa, e per me quello si associava a ricchezza, età diciamo adulta e ossessione per il fisico, quindi forse anche lì era legato magari a un corpo che cambiava perché stava invecchiando, no?
1: Bisogna capire quando è partito tutto questo disagio.
0: Esatto, vabbè,
1: che poi è diventato
0: questa è un'immagine che ho in mente quando parlo di disturbi alimentari, mi torna in mente, no? Come in un
1: sempre
0: film.
1: Lei
0: sì, sempre lei è me.
2: La settima edizione vi aspetta, come detto, da domenica 17 maggio in seconda serata su Rai 3 con Francesca Fialdini. Adesso Temper City, Self Aware su Radio 2 alle 12:50.

0: Self-Aware, Temper City, 12:56 Radio 2, ultime battute con Francesca Fieldini. Da domenica 17 maggio, sapete, domenica pomeriggio c'è Rai 1 da noi a ruota libera. In seconda serata invece, la domenica 17 maggio, per quante puntate, Francesca?
1: 6 puntate.
0: Fame d'amore, settima edizione, e si è attraversato, costeggiato l'argomento social, ma però è un elemento molto importante.
1: Assolutamente, ti ringrazio di avermi fatto questa domanda. Perché? Perché noi vi offriremo un punto di vista diverso. Cioè, va per la maggiore dire che questi ragazzi sono ossessionati dai social, è tutta colpa di causa-effetto, ma dove sta scritto, dove è dimostrato? Perché? Cioè, chiaramente la soluzione più facile è la deresponsabilizzazione, dire tutta colpa dei social. Ma questi ragazzi sui social possono trovare Chopin come community dove gli insegnano a dimagrire. Attenzione. Perché sono più portati a vedere una cosa anziché un'altra? Allora, che tipo di scelta fanno? È una scelta di consolazione e di rafforzamento di un valore che sentono urgente, però in quel valore lì lo devono acquisire nel dato reale, in una socializzazione reale. Là portano soltanto lo specchio di ciò che già vivono nella vita reale. Se fosse un po' così la faccenda.
2: Certo, ma certo. Peraltro ricordo che appunto Francesca, ne parlammo l'anno scorso, nella tana, ha scritto anche un libro del titolo Nella tana del coniglio, quando la lotta con il cibo diventa un'ossessione, per te è diventata anche una battaglia personale. Questo ti fa onore, perché poi bisogna abbracciare le cause e cercare di fare qualcosa per cambiare questo nostro mondo, altrimenti che campiamo a fare?
1: Brava.
2: E questo Francesca lo sa benissimo.
0: Tra l'altro, sì, c'è un tono sempre molto intimo che non scade nel sensazionalismo, no?
1: Quando mai tu... No, il nostro obiettivo non è quello, è farci delle domande urgenti, assolutamente sì, e quanto più possibile scardinare stereotipi, pregiudizi e utilizzare riflessioni argomentate anche sul nostro modo di utilizzare il linguaggio.
2: E vedi, ci scrive, esiste anche una patologia anoressica che arriva a interessare le donne di 35 anni, sarebbe interessante parlarne, oltre ai genitori ci sono coppie di persone adulti e c'è la difficoltà del partner, ci scrive Rosanna. Senti Francesca, invece, venendo alle tue moltitudini, a Canzonissima quanto ti sei divertita? Più a Canzonissimo, più a Ballando,
1: ballando
2: perché era sfidante.
1: Sì, ma poi ti mettevi in gioco tutta, dalla testa ai piedi, no?
2: Quindi... Ma tu potresti fare un musical, perché sai pure che io ho grande ammirazione, no? Veramente, perché...
0: Moulin Rouge.
1: No, dovrei imparare, no, è un altro mestiere, dovrei imparare da capo, però sicuramente molto divertente.
2: Sfidante come sei con te stessa, prima che con gli altri.
1: Sì,
2: soprattutto con te stessa.
1: Ma Serena, penso
2: che... Che ti manca? Che vorresti fare? Dici, ancora non ho fatto questa cosa. Chiudi gli occhi.
1: Ho fatto molto più di quanto immaginassi.
2: Ok, quindi sei un po' come me, prendi quello che la vita ti dà.
1: Ma certo. E poi le mie passioni sono quelle che piacciono anche a te, cioè lo studio, scrivere, sensibilizzare, queste sono le cose
2: che
1: tengo di più.
2: E siamo entrambe juventine, adesso poi ci caccia dallo studio.
0: No, vabbè, ma
2: perché mi dicono che quando è arrivato Alex Delpiero eri tutta...
1: Ma io avevo la mia leggenda seduta accanto a me, ma ragazzi, ma vi rendete conto? Ero impazzita quella
2: e
1: sera.
2: Che hai detto?
1: Tutto quello che si può dire e che non si può dire adesso.
2: Beh, una cosa che gli hai detto che non abbiamo sentito su Rai 1, dai.
1: Ma tu la nazionale italiana la prenderesti in mano?
0: Già, lui ti ha risposto?
1: Se mi candidassero, sì.
0: Ah, beh.
2: Attenzione, abbiamo risolto il problema della nazionale, grazie a
1: Francesca
2: Fieldini.
1: Se mi candidassero farei un pensiero. E io lo candido, candidiamolo tutti.
0: Sì.
2: Senti, ma quando sei solo a casa canti o balli? Cosa fai? Dai?
1: Canto. No, ballare no, già ho smesso.
0: Faccio
1: il salto del divano. Canto mentre pulisco, faccio le pulizie, canto, faccio la doccia, canto. Tantomina.
2: Tipo, canzone preferita? Fammela sentire.

0: improvviso.
1: Non sbaglia una nota, ragazzi. Cioè,
2: complimenti. Vabbè, sei pronta anche per The
0: cioè,
2: Voice.
0: Naturalmente ribassata di 18 tonalità.
1: Posso dire una cosa, però il talento fa sempre bene in questo mondo. Grazie, Francesca Fialdini.
0: Grazie, ciao, Serena. Grazie. Grazie. Ciao, Max.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. 2-2.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: Radio 2, stai serena.

0: Lady Gaga Ducci, con loro siamo arrivati alle 13:04 minuti Radio 2 e in studio abbiamo Marcello Cirillo e in videochiamata Demo Morselli, perché vogliono farci, no, cioè vogliono, hanno, porteranno a teatro Tubo Fall'Americano. Buongiorno ad entrambi.
1: Buongiorno, un vento, a te. Buongiorno a te.
0: Marittimo, marino di Demo Morselli.
1: Buongiorno, buongiorno Serena.
2: Buongiorno a entrambi, da sul 202 lo vedete anche Demo Morselli. Ma dove sta? Sta dietro in un... sembra quei vecchi stabilimenti, quelli di morte a Venezia, di legno.
0: Sì, sì. Adesso c'è Fonaschenbacher. Letizia
2: Rossi,
0: Tazzo, dov'è?
2: Sta facendo vedere.
0: Tazzo.
2: Demo?
1: Ci senti? Demo?
3: Sento pochissimo. È vero, ma che sono anche un po'.
1: Lì vivi a Porto Santo Stefano.
2: Ah, e allora già ti piace vincere facile,
0: no? Sì. C'è vento.
3: Dello studio. Sarebbe buongiorno intanto a voi in studio, ciao Marcello,
1: ciao,
3: scusate se il collegamento è così così, però l'avevo detto, sono in un posto dove c'è poco segnale.
2: Ma sì, pur di averti va bene così. Senti, ma tu vuoi fare l'americano, ma è, c'è Carasone, ma c'è tutta la regia dell'emigrante, no?
1: Esatto, sì. Diciamo che quando abbiamo
0: tu
1: deciso...
0: Tu mi fai anche regista,
1: sono anche regista,
0: capito?
1: Pensa tu, sono anche regista. Quando abbiamo deciso con l'autore Massimo Cinque...
2: Colonna storica,
1: dai, sì. E Demo Morselli, di affrontare il progetto e di parlare di emigrazione. Abbiamo pensato di non parlarne come un capitolo storico, no? Non storicizzarlo, ma parlare degli uomini. Gli uomini che con sé portavano coraggio, determinazione, a volte pianti, a volte sorrisi,
2: uomini, donne e bambini.
1: Molte volte succedeva che questi uomini partivano, ovviamente non per scelta, ma per costrizione, lasciando magari la donna che stava per partorire, rivedevano i loro figli dopo 10 anni. Quindi la storia è questa. Non è una storia, è una storia che ci riguarda e ci tocca molto da vicino, perché non c'è un uomo, una famiglia in cui non ci sia stato un nonno.
2: Vero,
1: che
2: verissimo.
1: Ti racconta questa storia, mm-hmm. No? Ed è la cosa bella di tutto questo è che ci sono un sacco di metafore dentro la storia, no? Che c'è questo bambino che si chiama Salvatore, che è nella nave, parla insieme a un gabbiano, insieme a un cane, raccontano la storia di questa famiglia, di un pasticcere che riesce a fare carriera, riesce piano piano a diventare qualcuno e a imporsi in America, perché non ce lo dimentichiamo, forse in questo periodo ce lo dimentichiamo, che gli italiani hanno fatto bella l'America.
2: Sì, c'è Ariadura al Capone in America, ci hanno fatta bella, luci e ombre, e sono stati
0: in gruppo, sono arrivati
2: ghettizzati, che Sacco e Vanzetti, che erano innocenti, vennero mandati alla Salina Elettrica per un pregiudizio
1: anti-italiano. Per un pregiudizio, esatto. Questo dovrebbe far riflettere.
2: Sì, ecco, liberiamoci. E peraltro le civiltà si costruiscono sullo scambio, no? E
1: esatto.
2: E questo che la canzone napoletana lo sa.
1: La canzone napoletana lo sa. E all'interno di questa commedia ci sono tantissime canzoni importanti, tantissime canzoni napoletane che il maestro Demo Morselli ha arrangiato, rendendole nuove, ma senza mai far perdere l'anima di queste canzoni.
0: Come si ritrova, come ha detto Marcello, Demo, una canzone riarrangiandola, non perdendo nello spirito e la sostanza, l'anima originaria?
3: Allora, intanto una bellissima domanda. Io penso che per quanto riguarda la musica e l'arrangiamento, ci sono dei brani che sono ormai diventati talmente storici, proprio grazie anche all'arrangiamento, che sarebbe un sacrilegio ritoccarli o anche essere pretenziosi e anche solo modificarne la parte armonica. Ecco, io trovo veramente stucchevole questa forma di arrangiamento. Quindi io se sento un New York, New York, lo voglio sentire con l'introduzione
0: e via. Sì.
3: Serena, concordi con me?
2: Totalmente. Io sono stonata, non canto perché se no mi cacciate.
0: Così, vai.
2: E quindi faccio un esempio, cos'è che hai cambiato in una canzone che conosciamo tutti? O cos'è che hai introdotto? Magari degli archi, magari
3: allora,
2: dei fiati?
3: Più che altro ho fatto delle contaminazioni sonore, perché la musica degli anni, dei primi del Novecento fino all'Ottocento, non avevano l'elettronica, non avevano avevano, non usavano un certo tipo di strumenti. Noi abbiamo usato una big band, abbiamo usato la fisarmonica, abbiamo usato delle chitarre, chitarre elettriche, tastiere. Quindi ho fatto una, diciamo così, una, un arrangiamento a livello sonoro e anche unendo degli stili diversi e facendo anche dei paragoni fra il moderno e l'antico. Quindi il risultato
2: secondo me è molto
3: senza sconvolgere sostanzialmente la stesura e la struttura del brano.
0: Allora, cioè, a proposito di brani, c'è Teddy Swims con Mr. Know It All. E tra poco poi continuiamo. Mi dici le date, Marcello, del
1: allora
0: spettacolo?
1: Questa è la chiusura dello spettacolo che ha fatto, ha visto tutto l'inverno, ci ha visti protagonisti in giro per l'Italia. Si chiude il 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma.
0: Perfetto,
2: certo,
0: tu vuoi fare l'americano?

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
4: La spesa intelligente.
5: 2-2. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: 2-2.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te due anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
7: 2-2.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Radio 2, stai serena.
1: E qui con Max Cervelli c'è Marcello Cirillo, c'è anche Demo Morselli in collegamento da luoghi esotici, cioè Porto Santo Stefano. E concluderanno la loro trionfale tournée il 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma. Sbrigatevi perché i biglietti stanno per andare sold out, con Tu vo fa l'americano. Carosone lo ha conosciuto proprio Marcello Cirillo.
2: Io ho avuto sì. So che tu sei una fan.
1: A te
2: che
1: piace Carosone?
3: Molto, vabbè ragazzi. Ma piace con lo swing. Cioè la modernità negli anni 50, il futuro proprio.
2: Il futuro degli anni 50. Beh, lui si ispirava comunque a quei mostri sacri che si chiamavano Luis Prima.
1: Certo. Come in America. Certo, certo.
2: Ecco. E aveva quel tipo di...
1: Luis Prima, chi mai ricordato? Favoloso, certo.
2: E noi facciamo una versione in Tuo fan americano.
1: Anche nelle colonne sonore di Woody Allen.
2: Certo,
1: Luis Prima.
2: Sì. Certo. Facciamo una versione proprio di Oi Marie alla Luis Prima, riarrangiata dal maestro Morselli. E Renato Carosone, con il quale ho avuto l'onore, il privilegio, come dire, una medaglia che ho sul cuore, perché lui disse in una serata da Baudo, che era la finale di un fantastico del 1988, disse: questi ragazzi hanno il mio stesso gruppo sanguigno.
3: Wow.
2: Parlando di me, era una persona eccezionale, era una persona

0: eccezionale, pensate in quegli anni, quindi negli anni 50, sua moglie aveva un figlio, Giuseppe, che non era il suo, non era di Renato, e lui pensa che coraggio, che come era avanti, comunque si sposò e suo figlio diventò il figlio di Leda, certo, diventò suo figlio.
1: Non era detto.
0: Detta oggi è una cosa forse anche normale. Era una persona libera ed era una persona che era avanti anche musicalmente, perché lui era stato uno dei primi ad utilizzare l'ironia all'interno della canzone.
2: Certo, tu puoi fare l'americano caravanserraglio.
1: Sono eterne, no?
2: Tutte le canzoni.
0: Se voi pensate che c'era quella canzone che fu andò a Sanremo, cioè La barca torno sola, è la canzone triste, no? Di questi tre che vanno per mare e muoiono affogati. E Renato fece una versione in cui faceva La barca torno sola e il coro e a me che me ne importa.
2: Meraviglia.
0: Bellissimo.
1: Peraltro ce l'abbiamo, forse Savino Bonito ce la può agevolare la vostra arrangiamento di TV. Tu
0: vuoi fare l'America? Magari.
2: Sì,
0: magari.
2: Sì. Eccola qua.
0: Eccola.
2: 3, 2, 1.

0: realtà.
1: È tuo, fa l'americano.
0: Sì.
1: Senti, a proposito di miti, Demo, tu sei stato anche, hai lavorato anche tanto con Gino Paoli. Ce lo racconti un aneddoto del tuo rapporto con Paoli?
2: Allora, il mio rapporto con Paoli, io devo molto a Paoli perché per due motivi. È stata una mia prima tournée importante come musicista e mi ha insegnato a stare sul palco.
1: Scusami, c'è qua Marcello che suggerisce i baffi, non ho capito che vuol dire.
2: Ah sì, ah no, i baffi, ecco, ci stavo arrivando. La prima mi ha insegnato a stare sul palco con compostezza, non occorreva esagerare, saltare e fare capriole, ma occorreva esprimersi con cuore e con contenuti seri. E la seconda cosa, e gli sono grato perché appena mi vide: Orselli, tu c'hai una faccia interessante, c'hai questo mento qua, questo profilo greco, staresti bene coi baffi.
3: Sì, sì, molto maschio, allora, casa di carta.
4: Lui li ha grazie a Gino Paoli.
2: Ho fatto crescere i baffi, i primi tre concerti ho fatto schifo perché suonando la tromba con i baffi
3: hai trovato ostacoli.
2: Gino ha detto: scusami se faccio qualche stecca, non ti preoccupare, ma i baffi ti dono. E da lì non me li sono più tagliati.
1: Numero uno, molto carino.
3: Meravigliosa.
1: E qui atterriamo su un altro mito, però.
3: Beh, sì, con La Luna Bussolo, Renata Bertè. E poi parliamo anche di Ray Charles, frequentato dal sempre Demo Morselli. Tutti gli incontri, perché in una carriera così lunga e piena di successi, di medaglie al petto, come ha detto Marcello, sai quante cose dobbiamo ancora raccontare. Intanto, e La Luna Bussolo, questo reggaetone, se te l'aspettavi alla fine, inizio, fine
4: settimana. Arrivò 70. E sconvolse tutti.
3: Tutti. Ma fantastica. Loredana, su Radio 2 alle 13:21, poi ancora con Marcello Cirillo e Demo Morselli per lo spettacolo Tu vuoi fa l'americano.

0: E la Luna Bussolo, Renana Bertè, Marcello Cirillo, Demo Morselli, quest'ultimo in videochiamata da Porto Santo Stefano per un ponte lungo, evidentemente, anche se la stagione pare.
1: Ma lui abita lì, lui abita.
0: Ah, abita lì, non sapevo, non sapevo. Demo.
2: Max, dimmi. Max, mi senti?
0: Sì.
2: Volevo dire una cosa, apro una parentesi. Loredana Bertè e la grande Gabriella Ferri erano le due cantanti preferite del grande Maurizio Costanzo.
0: Ah, vedi? Mica.
1: Vero.
0: E sì, con cui tu hai lavorato per tanti anni, Buona Domenica, il Costanzo Show, eccetera eccetera. Il 20 maggio invece al Teatro Olimpico di Roma, Tubo Falamericano, tour trionfale e, che si conclude. Si parlava degli incontri Gino Paoli, tu Marcello hai Arbore.
1: Sono Renzo, sì. Arbore, cioè io ho avuto una grande fortuna nella mia vita di incontrare persone che mi hanno insegnato tanto, alle quali
0: chi ti ha insegnato di più?
1: Beh, per cose diverse, ognuno ha uno spicchio di insegnamento. Renzo mi ha insegnato l'improvvisazione. Renzo diceva: le cose migliori improvvisate sono quelle provate. Cioè, queste cose ti
0: facciano. Certo,
3: le cose
1: cioè, tu ti devi organizzare e poi improvvisi.
0: Si improvvisa lavorando. Certo, certo.
3: Quando studiato, soprattutto.
1: Sì. E guardi, mi ha insegnato la dedizione al lavoro, la puntualità, la precisione.
3: Ma invece Demo,
0: Ray Charles.
3: Max vorrà sapere dire Charles.
2: Massimo, guarda, io praticamente con Ray Charles ho avuto un'esperienza folgorante.
3: Te credo.
2: Suonavo la tromba, avevo 23 anni. Lui venne in Italia per fare questo concerto. Tu sai che gli artisti americani, quando vengono in tournée in Europa, si portano solo i fedelissimi. Si è portato il maestro, il batterista. Mi pare il contrabbassista, e poi chiese all'impresario italiano di trovare i migliori musicisti che c'erano sul mercato, sulla piazza, per fare questo concerto al Teatro Nuovo di Milano. Fui scelto pure io e mi ritrovai in questa serata magica al pomeriggio. Ci diedero le parti sul palcoscenico e noi fino a quel momento avevamo sul leggio solo carta e note, quindi non sapevamo quello che dovevamo suonare, fino a che si apre il proscenio, si sentono i passi, entra Ray Charles accompagnato dal maestro, noi ci alziamo tutti in piedi, c'è stato un grande applauso, una grande ovazione, lui si è seduto al pianoforte, il maestro ha staccato quattro e lì è partita una delle più grandi emozioni che io abbia mai provato in vita mia.
0: Sentire l'ha fatto rivivere.
2: E quegli arrangiamenti che suonavano anche per merito mio, è stata un'emozione unica.
1: Bravo Demo.
3: Senti, abbiamo un minuto davvero e vogliamo ricordare i tuoi parenti emigrati.
1: Io sono un emigrante, sangue emigrante, perché mio papà e mia mamma si rendevano conto, come molti italiani, che purtroppo in quel periodo non c'era la possibilità di un futuro, quindi dovevano decidere se andare a Genova oppure in America. Per fortuna hanno deciso Genova e poi hanno deciso di avvicinarsi al sud, quindi venire a Roma.
3: Esatto, allora poi vi ricordo appunto Teatro Olimpico di Roma, Tuvo fa l'americano, c'è Barbara De Rossi che la voce narrante adorata, e vi lascio però con un pensiero ai tanti uomini e donne e bambini che solcano il Mediterraneo. Quest'anno, secondo i dati, abbiamo avuto il dato più alto registrato di vittime degli ultimi 16 anni, e quindi quando ripensiamo alla nostra storia facciamo anche un occhio al presente, che anche perché appunto ce ne dimentichiamo.
0: Grazie ragazzi per essere stati con noi.
1: Grazie Serena, grazie tante.
0: GR2, grazie a Demo Morselli in videochiamata, poi la Pennicanza, torniamo domani alle 12, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Ciao.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it. 2-2.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: 2-2.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
8: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
11: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
12: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
10: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
13: Sono le 13:30.
14: Rai GR2.
15: In studio Livia Fettella, buongiorno. Medio Oriente, lo stretto di Hormuz al centro dello scontro fra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia colpito una nave americana, Trump smentisce. I vertici dell'esercito italiano al Quirinale per il 165esimo anniversario della fondazione. Mattarella loda la missione UNIFIL e torna a difendere il diritto internazionale. Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona. Giorgia Meloni in Armenia, al summit della comunità politica europea, l'Unione deve prevedere le emergenze. Garlasco, i legali di Sempio, nessuna ossessione per Chiara Poggi. Torna il Giro d'Italia e la 109esima edizione, palinsesto speciale con tante novità su Radio 1 e Radio 1 Sport. E poi le altre notizie sportive, dal calcio con lo scudetto a tinte nerazzurre al tennis che celebra Sinner verso gli internazionali d'Italia. Subito in Medio Oriente, le trattative fra Washington e Teheran procedono nella totale incertezza. Trump lancia l'Operation Freedom per sbloccare lo stretto di Hormuz, che resta al centro dello scontro fra Stati Uniti e Iran. Ci racconta tutto qui in studio Francesca Baroglio.
16: La situazione nello stretto di Hormuz è sempre più tesa. Poco fa gli iraniani hanno affermato di avere colpito una nave da guerra americana con dei missili ed averla respinta dopo che questa aveva cercato di attraversare lo stretto, ma gli Stati Uniti hanno smentito nettamente. Nelle scorse ore una petroliera danneggiata al largo delle coste emiratine, mentre una nave cargo è stata fermata da diverse piccole imbarcazioni. Il tutto dopo che Trump ha annunciato l'Operation Freedom, un'iniziativa per sbloccare il traffico marittimo nell'area, descritta come un intervento umanitario per aiutare gli equipaggi delle navi bloccate, in alcuni casi a corto di viveri. Secondo indiscrezioni, il piano non prevede una scorta militare e restano incognite sulla modalità di attraversamento. Trump ha dichiarato che i rapporti con Teheran stanno andando bene, sul fronte diplomatico l'inviato Witkoff assicura stiamo parlando con Teheran. Solo poche ore prima però lo stesso presidente non aveva escluso uno scenario di guerra. Da Teheran definiscono irrealistiche le richieste americane e avvertono qualsiasi presenza militare straniera nelle acque di Hormuz sarà considerata una minaccia e potrà essere colpita.
15: Grazie a Francesca Baronio. Borse europee in calo con l'incertezza in Medio Oriente, sui listini soffrono i titoli del comparto automobilistico dopo la all'annuncio di Trump di dazi al 25% sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Sale il petrolio con il Brent a $110 al barile. In Italia occhi puntati sui prezzi dei carburanti. Dopo la rimodulazione del taglio delle accise, la benzina sfiora 1,90 euro al litro, mentre resta invariato rispetto a ieri il gasolio, poco sopra i 2 euro. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali a oltre 600 miglia nautiche dalle coste di Gaza. All'attenzione dei magistrati la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abukashek, attualmente detenuti in carcere, prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. A Roma in Vaticano, intanto, attesa per la visita giovedì e venerdì del segretario di Stato americano Marco Rubio, che vedrà il 7 maggio Papa Leone e il segretario di Stato Parolin. In agenda anche il faccia a faccia con i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto. Possibile un incontro del capo della diplomazia di Washington con la premier Meloni. Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale i vertici dell'esercito per il 165esimo anniversario della sua fondazione. Il capo dello Stato sottolinea come l'esercito sia presidio di sicurezza in un mondo divenuto sempre più fragile. Le sue parole sulla missione UNIFIL in Libano. Sentiamo.
0: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
15: Giorgia Meloni in Armenia partecipa al vertice della comunità politica europea e torna a parlare del ruolo dell'Europa. Da Yerevan la nostra inviata Federica Ionta. A te Federica.
17: Sì, l'Europa deve fare un salto di qualità, così Giorgia Meloni nel suo intervento ai lavori della comunità politica europea. In apertura del vertice la premier ha partecipato a un incontro con Volodymyr Zelensky e altri leader, quindi l'appello all'Unione affinché ritrovi compattezza anche nelle azioni. Bisogna anticipare le crisi e non solo reagire, Meloni ha sottolineato in particolare l'ambito della cooperazione con il Mediterraneo allargato, perché ha detto la migrazione è un fenomeno che agisce sulla tenuta delle democrazie e che nessuno può affrontare da solo. Quindi l'auspicio della Presidente del Consiglio di un format allargato anche ai paesi a sud dell'Europa. Notizia di poco fa, il bilaterale a margine con il Presidente elvetico Parmelin si è discusso chiaramente delle spese mediche delle vittime di Kramontana. Parmelin ha garantito a Meloni impegno per non far pagare le famiglie, ha fatto sapere che sono in corso approfondimenti per trovare una soluzione accettabile. Stasera, dopo la chiusura dei lavori, Meloni volerà in Azerbaigian per un bilaterale a Baku, al centro qui il dossier energia, gli approvvigionamenti di gas e petrolio lungo la rotta caucasica. Da Yerevan con Massimiliano Savino, linea allo studio.
15: E grazie a Federica Ionta. Il confronto fra i partiti è incentrato sui temi economici e i dossier esteri.
18: Il centrodestra rivendica il buon lavoro del governo sull'economia, sulle accise sottolinea Forza Italia, abbiamo dato risposte serie e responsabili ai cittadini. Stessa linea da Fratelli d'Italia, che rivendica quanto fatto anche su scala globale. Salvo Sallemi.
19: L'Italia si conferma autorevole a livello internazionale. Fratelli d'Italia è orgoglioso di un governo stabile, serio e sempre al lavoro per difendere l'interesse nazionale.
18: Matteo Salvini torna sul patto di stabilità, andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la premier, con Giorgia lavoriamo passo passo. Dall'opposizione il PD ironizza, secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo. Sul patto di stabilità il Movimento 5 Stelle e l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Sulla politica estera le critiche anche di più Europa. Riccardo Maggi.
20: Trump torna a fare la guerra all'economia europea e l'economia del nostro paese, i nostri lavoratori rischiano di pagare il costo di una politica estera sbagliata portata avanti dal nostro governo.
18: Alessandro Allegra, GR2.
15: La cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà interrogato dai PM di Pavia. La sua difesa sta valutando se è opportuno che risponda. Scoperte migliaia di chat che Sempio avrebbe scritto raccontando anche di una sua ossessione amorosa. I suoi legali smentiscono si tratti di Chiara Poggi.
1: Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini. Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007, è convocato dagli inquirenti dopodomani. Solo domani, però, i suoi avvocati decideranno se Sempio risponderà. La sua posizione si è complicata negli ultimi giorni. Sono emersi oltre 3.000 messaggi, scritti tra il 2009 e il 2016, su un forum di seduttori, in cui, tra le altre cose, lui scriveva di aver avuto un'ossessione sentimentale tra i 18 e i 20 anni. Per i legali non si tratta di Chiara Poggi e anzi stanno valutando di chiamare la ragazza citata nella chat, una giovane barista, a testimoniare. Sempio, amico stretto del fratello della vittima, secondo i magistrati avrebbe ucciso Chiara con almeno 12 colpi tra volto e cranio, inferti con un oggetto contundente mai trovato. Gli si contesta l'aggravante della crudeltà e quella dei motivi abbietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Simona Decina, GR2.
15: Voltiamo pagina. A Roma, nella sede RAI di Via Severo, la conferenza stampa di presentazione della 109esima edizione del Giro d'Italia, alla quale Radio 1 e Radio 1 Sport dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità e un annuncio in anteprima.
21: Il Giro d'Italia corre sui canali RAI. Da venerdì 8 a domenica 31 maggio la programmazione sarà dedicata alla 109esima edizione della Corsa Rosa. 3.468 chilometri totali della competizione sportiva saranno raccontati tappa per tappa, emozione per emozione, dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive, negli spazi di approfondimento dedicati. Tutte le trasmissioni legate al Giro saranno disponibili in streaming e on demand su Rai Play, e al Giro d'Italia dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport, il direttore Nicola Rao.
22: Dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1, e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
21: E poi un annuncio in anteprima.
23: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
21: Maria Cristina Cusu Umano, GR2.
15: Restiamo in ambito sportivo, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli per gli aggiornamenti, diciamo.
24: Eh sì, ben trovato Livio, a te e a chi ci ascolta.
15: Però partiamo dal calcio, con il trionfo nerazzurro.
24: All'indomani della festa scudetto dell'Inter, il 21esimo della storia nerazzurra, ai nostri microfoni il presidente Marotta ha celebrato il tecnico Cristian Chivu.
25: Abbiamo scelto Chivu perché rappresentava il profilo che cercavamo, adatto a quello che era il modello di riferimento dell'Inter di queste stagioni. Devo dire sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi, perché l'inizio, che è coinciso con qualche sconfitta, non ha coinciso poi comunque con delle prestazioni negative, per cui abbiamo proseguito tranquillamente, forti del fatto che accanto a lui c'era una squadra molto forte e una società che lo supportava sempre.
24: Un Inter che ripartiva dopo il crollo di un anno fa e i secondi posti sia in campionato sia in Champions. Non era facile, sottolinea sempre a Radio Rai uno storico ex come Beppe Bergomi.
26: Cristian Chivu è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire, perché noi in Italia quando uno arriva secondo in Champions parliamo di fallimento. Invece aveva fatto bene quella squadra, però doveva solamente ripartire la voglia di stare insieme e, come dice Chivu, metterci la faccia. Uno scudetto non scontato, perché la concorrenza era forte, eh? L'Inter invece è stata brava nei momenti difficili e sempre ripartita.
15: Giorgio, certamente la Serie A non si ferma qui.
24: No, perché arrivano i due posticipi di campionato, 35esima giornata alle 18.30, Cremonese-Lazio e Lombardia caccia di punti per la salvezza, poi stasera all'Olimpico alle 20.45 Roma-Fiorentina, giallorossi che inseguono la Champions. Sentiamo il tecnico Giampiero Gasperini.
27: Giochiamo una partita molto importante con la Fiorentina, che è una squadra che arriva comunque da una striscia di risultati positivi, mi pare 7, che si è tolta da una situazione in classifica difficile, quindi noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro.
15: Cambiamo sport con il tennis.
24: Ieri ennesimo trionfo da record a Madrid per Jannik Sinner, ma è già tempo di pensare a Roma e agli internazionali d'Italia a un passo dal via. Sorteggiato il tabellone, Sinner potrà incrociare Berrettini al terzo turno, ma gli altri big, Djokovic e Zverev, solo in un'eventuale finale. Il nostro numero uno è descritto così a Radio Rai da un grande ex tennista come Gianni Occhleppo.
28: A me sembra di ricordare questa stagione di Sinner quella del 2011 di Djokovic, in cui era praticamente imbattibile, dove ogni volta che scendeva in campo vinceva. Ma questo Sinner è impressionante.
24: E adesso parliamo di Sergio Mattarella ancora una volta, perché il Presidente della Repubblica un'ora fa ha ricevuto al Quirinale i nostri campioni del mondo di tennis, sia uomini sia donne, e ha colto l'occasione per ricordare Alex Zanardi.
0: Una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
2: E grazie a Giorgio Matteoli. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Alessandro Rosi e Andrea Di Marco. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla trasmissione La Pennicanza, il prossimo Giro dei Due alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto a tutti.
3: Diletta Parlangeli,
4: Savino Zaba.
3: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
4: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
3: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
4: E infatti ecco, lo faremo insieme.
3: Io e te da soli?
4: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
3: E allora vi aspettiamo.
5: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: 2-2.
9: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra, con unica flex assicura, hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
7: 2-2.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
29: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: 2-2.
30: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: È al buio, al buio, non si vede, oh.
1: Lo so.
0: È al buio, è al buio, al buio. È al buio, so. Lei.
1: Per gli amici della radio, stiamo.
0: Ma è al buio, non si vede. Ma non ce l'hai sta articolo da proiettare. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio in questo momento.
1: Sì.
0: Sappiate che chi ci ascolta in macchina in questo momento, siamo davanti a una telecamera e stiamo inquadrando un articolo del Messaggero, compare oggi, leggo testé.
1: Non ci aspettavamo, non ci aspettavamo delle vittorie.
0: Sono rimasto come a chi Luca c'ha vista Sassoro.
1: Come sei rimasto? Vabbè, sei rimasto male, ecco. Guarda, diciamo,
0: riesci vaga a tradurre in siciliano.
1: Che dillo?
0: Traduco in siciliano. Sì. Arrestai come a chi Luca c'ha vista Sassoro. Sono rimasto come quello che gliela vide a sua sorella.
1: Ah! Vabbè. Rende l'idea.
0: Cioè, hai capito qual
1: è? Sì, a minchio nudo.
0: E certo, a minchio nudo. Se tu hai sorelle, no? Magari entri in bagno e trovi tua sorella e gliela guardi.
1: Sì, l'abbiamo capito.
0: Come dire, oddio, diventa una cosa brutta.
1: Sì, no, ma che era chiarissimo
0: anche
1: prima.
0: Questo è lo stesso effetto di mia sorella.
1: Della cosa
0: di mia sorella. Delle vittorie, il no della Rai ad Arbore. Come si può? Ora faccio.
1: Ad Arbore e a Fiorello.
0: Facciamo un po' di...
1: Un po' di?
0: Populismo.
1: Sì, bravo, facciamo.
0: Ma come si può dire no ad Arbore?
1: Ma Arbore, avete capito che
0: a me
1: è Arbore?
0: Sì, ma Arbore.
1: No, finché era Fiorello, ma Arbore.
0: Perché adesso Arbore vi chiama, imbovvisiamo, che lo imbovvisa bene.
1: Quella la storia, Rai Arbore.
0: Allora, dice, allora, sono le parole ovviamente della D. Rossi.
1: Della D. Rossi.
0: Che, ovviamente la D. Rossi parla perché c'ha i conti in mano. Noi i conti in mano non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Ma si possono salvare questi conti vendendo il delle vittorie?
1: Così dice che la Rai possiede 750.000 metri quadri di case,
0: di immobili che devono vendere.
1: Esatto.
0: E non se ne possono vendere 747.003 li
1: e
0: lasciamo
1: delle vittorie.
0: E delle vittorie, però
1: dicono di no.
0: Poi dice una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, che siamo stati un po' retorici.
1: Sì, ha detto che siamo stati un po' retorici, questa facile retorica, la storia.
0: Ma non solo noi, in generale, no? La retorica intorno a questo argomento, perché la moderna, come si dice?
1: La modernizzazione.
0: Fabio Ferrari con noi. Buongiorno Fabio. No, salve, non volevo. No, solo se mi aiuta a trovare il termine
2: modernizzazione.
0: Fabio è sempre pronto su queste cose qua.
2: La liquidazione.
0: No, la modernizzazione.
1: Sì.
0: Allora venite con me perché sulla modernizzazione abbiamo delle cose
1: guarda.
0: Qua. Allora, ora poi cominciamo il programma, era solo per mettere alcuni puntini sulle O.
1: Perché
0: allora bisogna modernizzare.
1: Dicono che
0: ed è giusto.
1: La modernizzazione del teatro costerebbe troppo.
0: Sì, ma io credo che la Rai non si debba modernizzare solo nelle strutture, ma anche nei contenuti.
1: Tipo?
0: Ma anche nel chi sta la Rai, siamo vecchi.
1: Ah, tu dici che siamo vecchi.
0: Ma siamo vecchissimi, cioè come se vogliamo diventare, come si chiama, media company.
1: Sì,
0: allora ci dobbiamo
1: company,
0: modernizzare anche come contenuti. Ad esempio, se io fossi Rai, manderei una lettera a me, perché io ho 66
1: sei
0: anni.
1: Sei vecchio.
0: E mi dovreste cacciare via.
1: Bravo.
0: Perché io sono vecchio.
1: Bravo. Giusto.
0: Cioè, io mi aspetto una lettera domani.
1: Sì.
0: Signor Fiorello, lei è l'amico suo, lei quanti anni?
1: Anche io,
0: 66.
1: Ma io non sono vecchio.
0: Allora, deve dire.
1: Io che c'è.
0: Vada via, lei ha già dato tanto, grazie.
1: Sì.
0: Vogliamo contenuti nuovi.
1: Sì.
0: Milly Carlucci, a casa. Via,
1: c'è
0: basta,
1: ballando
0: con le stelle.
1: Sì.
0: Via, 20 anni di programma.
1: Sanremo?
0: Via, 70 anni di programma.
1: 70 anni di Sanremo.
0: A casa.
1: A modernizziamo.
0: Oh, eredità, basta. Esci. Sono 25 anni, io ho contato tutto.
1: Sì,
0: i pacchi l'hanno presentato in 10. Tenetevi De Martino perché è bravo.
1: Bravo, sì.
0: Giovane, ma i pacchi a casa.
1: Programma più moderno.
0: Moderno,
1: più modernizzato.
0: Ancora apriamo le scatole di cartone? Ancora un programma che apre le scatole di cartone? Se ci dobbiamo ammodernizzare, dobbiamo essere moderni. Quindi tutto sto vecchiume umano, a partire da me, attenzione,
1: certo,
0: a partire da me,
1: a casa,
0: giovani, freschi,
1: e poi idee nuove,
0: moderne. Intelligenza artificiale, robot, questo è la Rai.
1: Allora fatelo fino in fondo se volete ammodernizzare.
0: Avete sentito cosa ha detto? Ha detto lui, Biggio.
1: Io sottolineavo. Ma io mi devo...
0: Dai, va bene. Comunque, chiudo l'argomento. Fate quello che vi pare, cioè non fate quello
1: noi
0: che vi pare.
1: Noi alziamo le mani.
0: A questo punto, dopo questo articolo,
1: se no diventiamo retorici.
0: Quindi non possiamo più parlare con chi venderà delle vittorie, però possiamo rivolgerci a chi lo acquisterà.
1: Cioè?
0: Acquistatelo.
1: Che senso?
0: Compratelo. il karma farà il suo corso.
1: Cosa può succedere a chi lo compra?
0: Di tutto.
1: Sì, ma okay.
0: Io vedo già la parola fallimento.
1: Fallimento.
0: Soldi,
1: il
0: finita.
1: Karma non perdona.
0: E chissà cosa c'è dietro il delle vittorie, dietro la vendita.
1: Chissà. Magagne arriverebbe subito.
0: Arriva Repopente il delle vittorie. È stato venduto, chissà perché. Perché
1: il karma.
0: Il karma. Arrivederci, iniziamo sigla.
3: È ritornata. Cosa?

0: Ecco le prime ripercussioni di quello che abbiamo detto adesso.
1: Già ci sono.
0: Dai, agenzia Ansia, Fiorello, stai a casa, finita. Mi hanno preso in parola.
1: Subito, non hanno fatto problemi.
0: Noi facciamo parte del vecchiume che va. Sì, noi, sì, sì. Ragazzi, tutti quelli che hanno superato i 60 dovrebbero stare a casa. Cioè. Via, cacciarli via. Amadeus, via. Ah, no, c'è già via. Chiedo scusa.
1: Comunque,
0: no, controllo il cellulare perché io vedo già, sento che l'ufficio stampa, vedo che si muovono,
1: Sì, sì, per vedere le prime reazioni tua intemerata.
0: La mia intemerata. No, ma davanti a un articolo così rimani veramente...
1: Di stucco.
0: Non è un barbatrucco, come dicevamo, no. Vedi che siamo vecchi, che facciamo riferimenti
1: battute vecchie,
0: a cose vecchie. Dobbiamo andare a casa. Sì, devono avere il coraggio di cacciarci via.
1: Sì.
0: Io in testa, io devo essere il primo. Cioè, io voglio fare il trenino, io. La Carlucci,
1: Carlo Conti,
0: Liorni, basta, devono lasciare solo Di Martino, che si fa la mattina, il pomeriggio, la sera e al limite Diaco,
1: Diaco ci può stare al limite, però.
0: Ma tutti gli altri a casa. Basta, queste grinze, queste rughe, via. Ammodernizziamo.
1: Senti, allora, ma tu non vuoi parlare di tutto quello che è successo il weekend? È successo di tutto?
0: Beh, è successo di tutto. Allora, innanzitutto, scusate, come noi arriviamo adesso, non abbiamo potuto dire la nostra. Io, a nome mio e di tutto il gruppo di lavoro della Pennicanza, vogliamo fare un pensiero, un abbraccio al grandissimo Alex Zanardi. È la prima volta che siamo in diretta.
1: Sì.
0: E non abbiamo avuto modo di dire la nostra su Alex, che non diremo, perché è stato detto veramente di tutto di più, perché non era solo un personaggio, non era solo uno sportivo, ma era solo un uomo,
1: un grande uomo
0: e rimarrà nella storia italiana, non dello sport o di una categoria, rimarrà come uomo, un grande uomo nella storia dell'Italia e del mondo, ragazzi,
1: del mondo.
0: Noi vogliamo ricordarlo con una cosa molto simpatica.
1: Cosa?
0: Io ho girato, scrollato, ho visto tanti filmati che riguardassero appunto Alex Zanardi, ho trovato una cosa che mi è piaciuta moltissimo, Alex Zanardi e Gianni Morandi che cantano My Way, sentite e guardatelo, bellissimo, eccolo.
2: And now the end is near, and so I face

0: pure intonato, devo dire pure intonato.
1: Grande Alex,
2: grande Alex. Amici, parliamo di Delia!
0: Di Delia, Delia, Delia, sì.
2: Delia,
0: sì,
2: cantante sicula, sì, che sì, insomma.
0: Che è, diciamo,
2: su tutte le cronache. È da venerdì che parlano di Delia dal primo maggio, perché. Perché.
0: La tromba.
2: Allora, quando capiranno in questo studio che questa tromba non va messa
0: ai tuoi
2: sotto
0: piedi,
2: ai miei piedi, perché io scalcio sempre, sì, pure mia moglie mi dice quando dormi scalci, e non solo scalcio,
0: cosa fai? Vabbè, il resto non ci interessa, abbiamo intuito, però sì,
2: quello che dice che fa bene. Scalcio notturno è anche accompagnato da
0: altre cose, sì, che però dice che fa bene,
2: scalcio,
0: meglio scaricare, dico.
2: E mi mettono sempre la tromba qui,
0: e la tromba si rompe.
2: E la tromba cade. E non va bene.
0: La terza volta.
2: Allora, leggiamo. Delia, bella ciao, senza partigiani, Frentese era dedicata a tutti, dice Delia.
0: Sì,
2: va bene.
0: Sostituito essere umano.
2: Va bene. Ok.
0: Allora,
2: sì. Ok.
0: Sì.
2: Non si tocca.
0: Ha sbagliato.
2: Va bene.
0: Non
2: bella
0: si,
2: ciao, non
0: piove.
2: Si tocca. Va bene, che vogliamo fare? Che vogliamo, la vogliamo arrestare? Gli diamo 20 anni di galera? Cosa deve patire questa ragazza adesso per aver avuto questa iniziativa sbagliata?
0: Sbagliata,
2: va bene, perché
0: ingenuamente.
2: È una canzone che non si tocca, perché è partigiano, è una canzone di libertà contro gli oppressori, e non si tocca. Va bene, concordiamo con questa. Lei è una giovane ragazza,
0: esatto.
2: Ha avuto, poi voglio dire, non è che ha cambiato, cioè, partigiano in parmigiano,
0: esatto,
2: cioè, sai, ha fatto, cioè, non è che ci sai,
0: certo.
2: Ha scritto essere umano, quindi voleva allargare questa,
0: sì, cosa. L'intento era buono,
2: sbagliando,
0: sì,
2: va benissimo, sono d'accordo,
0: sì,
2: sono d'accordo, però adesso basta. Quindi è una giovane ragazza, vogliamo distruggerle la carriera adesso, perché ha fatto questa cosa.
0: Dai.
2: Come tutti i giovani sono intraprendenti, lei sicuramente pensava che questa cosa fosse
0: una figata,
2: invece purtroppo, come tutte le cose, ha suscitato un dibattito.
0: Un dibattito.
2: Però adesso basta.
0: Basta con gli
2: attacchi. Vi prego, basta.
0: Forza, okay. Delia.
2: Vi prego.
0: Vai avanti così. Basta. Perché, capisci, cioè, l'indignazione è giusta, siamo tutti. Però, 4 giorni, quanto è passato al primo maggio? Siamo il 4 maggio, sono 4 giorni.
3: Quanto, scusate se intervengo democraticamente.
0: La russa, salve, sì, democraticamente. Interviene quando le pare. Perché interviene? Che vuole? Pronto?
3: Intervengo.
0: Sì. Su che argomento?
3: Per questa cosa qui che avete appena detto.
0: Ah, sì, sì, che ha cambiato partigiano con essere
3: allora,
0: umano.
3: Io sono a favore, mi schiero con i comunisti su questa cosa, perché diciamocelo che sembra una cosa di sinistra,
0: eh. Certo, è quello, sì. Si sente male perché si è schierato con... Pronto?
3: Mi sento male,
0: certo.
3: Ho detto che mi schiero con i comunisti.
0: E infatti ci sembrava.
3: Aiuto!
0: Si riprenda.
3: Prego, datemi dell'olio del ricino.
0: Perché lei.
3: Mi sento male, chiamate le brande. Subito, alle brande, fammi un saluto fascista subito, che mi riprendo, aiuto!
0: Che se si riprende con l'olio di ricino?
3: Io l'unica cosa che mi fa riprendere, lo sapete che cos'è?
0: Che cos'è?
3: Una manganellata! Se mi date una manganellata, cioè, io mi riprendo!
0: Oh, sta meglio?
3: Ho detto che sono favorevole.
0: Si riprenda la russa.
3: L'ha fatta grossa Delia.
0: Mi
3: posso dire la mia?
0: Sì.
3: È proprio una cosa. Non si possono. Su certe canzoni le parole non vanno sostituite. È come se tu, ad esempio, faccetta nera,
0: sì,
3: mi cantassi pancetta nera.
0: Sì, certo.
3: Io sono pancetta nera, non già siglo. Vabbè, sì, mi sento male, ho detto, sì, la parola comunista associata a una parola positiva,
0: è
3: incredibile, arrivederci,
0: è successo,
3: chiamatemi 118, chiamatemi 118,
0: arrivederci, Russa.

0: ragazzi, non ho detto niente, notate la mia sportività. Sì. Non ho detto niente. Non ho detto nulla.
1: Come mai?
0: Non ho detto nulla, nulla, nulla. Basta, basta, complimenti.
1: 21esimo scudetto.
0: Complimenti all'Inter.
1: Come sei posato?
0: Una squadra che ha giocato un ottimo campionato.
1: Vedi, mi piace così.
0: Ha vinto con 12 punti di stacco.
1: Bravo, niente fanatismi.
0: 15 punti.
1: Bisogna rimanere
0: non so,
1: così.
0: Io non so, allora, io non
1: senza
0: sono fanatico.
1: Esagerare.
0: Non sono fanatico.
1: Non sei fanatico, sei tifoso, no. Ma senza esagerare.
0: C'è uno che io conosco.
1: Chi?
0: Che tu non puoi capire. Ieri ho visto le immagini, già le immagini sì, ho visto di chi sto parlando.
1: Di chi?
0: Di Belzebù. Cioè, ieri l'ho vista allo stadio.
1: Sì, è andato allo stadio, ha postato le foto.
0: Non hai capito, sei andato in giro a fare caroselli, sto parlando di Amadeu. Tu scommetti, guarda, io lo chiamo al volo. A sorpresa io lo chiamo.
1: Sì?
0: E lui sarà vestito da interista.
1: No, ancora?
0: Sì, io lo conosco.
1: Dici?
0: Lui... Ah, non hai capito. Io sono convinto che lui stanotte abbia fatto l'amore con sua moglie vestito da interista.
1: Sì, e lei?
0: Ti giuro, da guardaline.
1: Lei da guardaline.
0: Senta, fatemi chiamare. Allora, fate chiamare. Aspetta,
1: proviamo. Vabbè, se c'ha la maglietta.
0: No, perché non mi ricordo se l'ho memorizzato come Ama o Belzebù. Non mi ricordo. Vediamo, aspetta.
1: Prova Ama.
0: Provo Ama. Cioè, lui sarà sicuramente vestito. Niente, non mi esce Ama, incredibile.
1: No, vabbè, se c'ha la maglietta.
0: Ama, Ana. Ho sbagliato, ho messo la N, scusa.
1: No, Ana, non vedo.
0: Niente, mi sta uscendo qualsiasi cosa tranne Amadeus.
2: Sei sbagliato, sei su internet. Sta scrivendo Amadeus su internet. Devi andare, che sul telefono vedi.
0: Qua, questo...
2: No, questo è WhatsApp.
0: E io qui voglio andare.
2: Okay.
0: Ama. Eccolo.
2: Oh,
0: allora, attenzione, chiamo, vediamo. Allora, ragazzi, al volo, vediamo. Io sono convinto.
1: Vediamo solo se c'ha la maglia dell'Inter.
0: Vediamo solo,
1: Sì.
0: Allora, chi è sintonizzato sul 202 può vedere l'immagine. Sì. Non mi risponde per quest'ora.
3: Amore!
2: No! Non ci credo! Pure la bandiera!
3: Siamo noi!
0: Ma guardalo!
3: Siamo noi.
0: Lasciatelo fare.
3: Ma chi è?
0: Ma tu stai ancora festeggiando? Pennicanza, Amadeus, pennicanza.
3: Oh, ciao, Giuri. Ho vinto lo scudetto.
1: No, vabbè.
0: Ma c'hai anche il cappello.
1: E la bandiera.
0: Ma dove sei? Dove sei?
3: Sono il terrazzo di casa mia.
0: E stai festeggiando?
3: Ma
0: da
3: solo? Sono andato a letto, ho festeggiato tutta la notte, stamattina,
1: certo.
3: Dappertutto.
0: No, certo. Vabbè, ragazzi, sai che... Ma il cane?
3: È qua, aspetta un attimo perché lui...
1: No, il cane cane con la maglietta.
0: No, non ci voglio credere, no, me ne vado, sì.
1: No, fai vedere.
0: No. No, è vestito pure il cane!
1: No.
3: Siamo noi, siamo noi. Anche perché il cane... Anche perché il cane Kira è bianconera, qua devo camuffarla da interista.
0: Certo! Senti, ma ieri sei andato in giro per Milano?
3: Sì, sono andato in giro per Milano, poi ho lasciato José in centro a festeggiare fino all'1:30, alle 2, in Piazza Duomo, una grande festa.
0: Fino a che ora sei rimasto in piedi?
3: Fino alle 2.
0: Ah, pensa, ma la gente che ti dice quando ti vede... Per strada che fai lì.
3: Oh, bella ama!
0: bella ama! Beh, è stato bello, dai, ci voleva.
3: È stato bello, sì, devo dire è stato bello e vabbè, insomma, quando si vince uno scudetto è sempre una gioia, quindi...
0: Beh, poi devo dire che ieri...
3: sono tutti belli.
0: Ieri per noi è stata una giornatona, perché a parte l'Inter c'è stato Sinner, c'è stato Kimi Antonelli, ieri abbiamo fatto un triplete sportivo meraviglioso.
3: Sì, meraviglioso, complimenti a Kimi Antonelli, Sinner, pazzesco, ragazzi, neanche un'ora, neanche quando tu giochi contro di me vinci in così poco tempo.
0: È stato veramente una meraviglia. Senti, Ama, scusa, prima che ti chiuda, ti lascio ai tuoi festeggiamenti solitari, tra l'altro, sul balcone, pensate, quelli che abitano vicino a lui,
1: contenti,
0: guarda da quando ha lasciato la Rai cosa fa.
1: Ha perso la testa.
0: No, senti...
3: Beh, io... Puoi dire che ho contribuito alla modernizzazione perché...
1: andandosene.
0: Sei un grande. Vedi, vuol dire che mi hai ascoltato.
1: Lui ci ascolta
3: sempre, tutti i giorni.
0: Bisogna modernizzare non solo le strutture ma anche i contenuti, no? Giustamente, un pochino. Vabbè, tu che ne pensi delle vittorie? Così, eh? È retorica oppure
3: sì, ci no, sta. Vorrei fare un po' di retorica anch'io. È un posto che io dico sempre: se ce l'avessero gli americani, sarebbe un museo pieno di fotografie bellissime, pagando un biglietto d'ingresso, simulando alcune trasmissioni che in passato c'erano e altre che ci sono adesso, per esempio come i pacchi, e potrebbero, come quando vai a vedere i grandi studi della CBS negli Stati Uniti, vedi anche pezzi di trasmissione pagando un biglietto d'ingresso, e questo farebbe sì che magari uno possa ammortizzare i costi elevati delle vittorie facendolo diventare un museo importante.
0: È un'idea. Aggiungiamo idee su idee. Sentiamo, noi che dirti, ti abbracciamo, goditi la festa, cioè io festeggerò qui a Roma da solo a girare per Roma a festeggiare l'Inter.
2: Mettigli l'inno.
0: Ah sì, ti metto l'Inter, guardi, metto l'inno, sei pronto?
3: Sì,
0: signori,
3: sì.
0: Un saluto ad Amadeus.

0: Sì, è contento. Sì. 21 scudetti.
1: Sì, di che parliamo adesso?
0: E di che, cioè, in base alla scelta, perché c'è stato Rubio che deve andare a parlare col Papa.
1: Di Papa. Ragazzi, esce oggi?
2: Sì, sì.
1: Esce oggi? Sì. Sento, consentite, fatemi un quadratura tra il pubblico. Pubblico, in mezzo, pubblico, vedete pubblico? Guardate quella ragazza che siede in mezzo, ecco, alzi la mano, signorina, eccola là. Allora, vedete chi è?
3: Ma quella!
1: Questa ha vinto quella, il Festival di San Marino!
3: Storia del Festival di San Marino!
1: Senit! Date un microfono un attimo a Senit prima di parlare del Senit.
4: Ciao!
1: Sei prima del Papa.
4: Sono prima del, mamma mia che onore, prima del allora, Papa e dopo Amadeus.
0: Il Papa e Amadeus.
1: Allora, Senit ha vinto il Festival di San Marino, quindi parteciperà all'Euro.
4: All'Eurovision, esatto, nella stessa semifinale di Sal da Vinci.
0: Hai capito?
1: Incontrerai assai.
4: Esatto.
1: Scusa, è vero, tu canterai insieme a Boy George.
4: Esatto, insieme a Boy George.
1: Boy George.
0: Ah, esatto. Viene proprio lui in persona.
4: Lui. Abbiamo fatto le prove ieri per la prima volta.
1: Con Boy George.
4: Sì,
1: allora,
4: sì.
1: Facciamo
4: sì.
1: una cosa. Facciamo una cosa, noi italiani possiamo votare per Senit.
4: Dovete
0: certo
4: votare per me,
0: certo.
4: sì,
1: perché noi italiani non possiamo, però quelli di San Marino possono votare per Sal da Vinci.
4: Esatto.
1: E allora facciamo questo scambio culturale.
0: Che sarebbe giusto.
1: È un po' di retorica, però.
0: No,
1: questa.
0: Ma tutti gli anni si fa.
4: No, è modernizzazione anche questa.
1: Allora, facciamo un po' di modernizzazione. Sì. Allora, gli italiani votino per Senit, sì. vicina di casa, San Marino, e quelli di San Marino votino per Sal da Vinci. Allora, io e Senit ci siamo incontrati. Tanto tempo fa. Lei era una bambina, tu eri.
4: Sì, una bimba, sì, l'epoca dei dinosauri. Adesso non si dice l'età perché non è carino, però tanto tempo fa.
1: Eri bimba.
4: Ero bimba.
1: Ed era karaoke?
4: Era karaoke e ho vinto la trasmissione. Ho a casa il cantatù.
1: Tu c'hai il cantatù?
4: C'è il cantatù, sì.
1: Cantare è bello, te lo dice Fiorello.
4: Esatto.
1: C'hai quello lì?
4: Giuro, ce l'ho ancora.
1: Il cantatù di Giochi Preziosi.
4: È quello.
1: Che bello.
0: Sì, perché chi vinceva aveva.
1: Vincesti.
4: E lo vinsi, esatto.
1: Brava,
4: vincetti.
1: Complimenti.
4: Questa è stata brava.
1: Già Bigio.
0: Bigio. Non
1: senti,
0: avrei saputo
1: ma
0: suggerire.
1: Tu ti ricordi con quale canzone vincesti?
4: Ragazzo fortunato di Jovanotti.
1: Aspetta un attimo, ferma. Cremonesi,
0: sì?
1: Ce l'hai una tonalità?
0: Sì.
1: Falla. Senit, come ti viene?

0: che voce.
1: Allora. E mi ha portato molta fortuna quella canzone.
2: E te ne porterò anche adesso.
1: Oh, mi tocco, mi devo toccare, Fiorello.
2: No, perché cosa hai detto, Fiorello? Se tu porti fortuna a lei, a me che mi porta fortuna.
3: Allora, sentite, intanto, senza prove, senza niente, subito
1: così.
3: Allora, ci vede quando è che inizia?
1: 12 di maggio, la semifinale è il 12 di maggio, la stessa sera su Rai 1. Gli italiani voteranno San Marino voterà l'Italia.
3: Evviva!
1: E canterò con Boy George Superstar.
3: Salutaci Boy George.
1: Ve lo saluto. Ti mando i saluti.
3: Ricordo che fu mio ospite.
0: Vero.
3: Nel primo Stasera pago io.
1: Sì. Ah, vedi.
3: Sì, e arrivò, credo che arrivò con la Versace. Versace.
4: Sì, con la Versace.
3: Sì, venne con lei,
4: E Lenny Kravitz.
3: E Lenny Kravitz, pensate. Con chi bazzicavo io, ragazzi.
4: Lenny Kravitz.
3: Cioè, capito? Bisogna niente, bisogna roba retorica vecchia,
4: sì,
3: bisogna modernizzare. Allora parliamo del Papa, guardate la copertina, signore, questa allora siamo stati interpretati dal Vaticano e qualcuno ci ha detto di eccolo qua, questa è la, vedete, Prevost, che non è un
4: liberi sotto la grazia
3: là, guarda c'è scritto Roberto
4: È uscito, è uscito oggi il libro, certo, e poi il Papa c'ha anche altro a cui pensare perché c'è Rubio che va in missione dal Papa, poi lui c'ha il libro in uscita, insomma.
5: Eccomi qua, sono subito pronto.
4: Attenzione, stiamo col Camerlengo in diretta col Vaticano.
5: Allora in questo momento il Papa non può parlare perché ci dobbiamo preparare per fare promozione, ha visto foto?
4: Sì, questa
5: ho
4: è la copertina.
5: Ho io quella foto di qua, guarda, mettila di nuovo,
4: sì,
5: per
4: sì,
5: favore.
4: Sì, eccola qua, la stiamo vedendo,
5: mettila,
4: bella la copertina.
5: Mettila, no, mettila in uno schermo grande.
4: Scusi Camerlengo, ecco, è bella, bella, bella foto avete scelto.
5: E sai perché? Perché lì somiglia tanto a Terence Hill.
4: Sì, è vero, ci somiglia molto e Terence Hill piace alla gente.
5: Perché tanti ci dobbiamo preparare per fare promozione, ha visto foto?
4: Sì, è vero, questa
5: ho
4: è la copertina.
5: Ho scelto io quella foto, dico, guarda, mettila di nuovo,
4: sì,
5: per
4: sì,
5: favore.
4: Sì, eccola qua, la stiamo vedendo,
5: mettila,
4: bella la copertina. Tu,
5: no, mettila lì in uno schermo grande.
4: Scusi Camerlengo, ecco, è bella, bella, bella foto avete scelto.
5: Perché

0: dal Papa.
1: No, scritto da me.
0: Come da lei?
1: Io sono Ghostwriter, fantasma scrittore.
0: Ma
1: è successo una cosa.
0: Cioè?
1: Una cosa terribile.
0: Terribile?
1: Sì, terribile.
0: Terribile.
1: Ho scritto tutto, ma hanno scritto, ci ho messo 4 mesi.
0: 4 mesi?
1: Per scrivere questo libro, tutto lui parlava, dettava, io scrivevo.
0: Ah, vedi,
1: dettava, cioè, scrivevo, alla fine computer.
0: Sì?
1: Non ho schiacciato salva.
0: Porca miseria. E che è successo? Non mi dica
1: niente,
0: che...
1: abbiamo perso tutto il libro.
0: Ah,
1: il Papa mi guarda con un occhio sgranato e io dico,
0: sì,
1: dico,
0: sì,
1: non preoccupa Santo Padre.
0: Sì.
1: Detto, morto un Papa se ne fa un altro.
0: Prego, è il Papa che ha detto.
1: Non ci ha visto più.
0: Il Papa si è arrabbiato. Che
1: lui non è persona violenta.
0: Ah, meno male.
1: D'altronde il Papa.
0: Cioè, se no non sarebbe.
1: Però mi ha dato le scudisciate. Da cosa sono scudisciate?
0: Sì, delle frustate.
1: Sì, con i ramoscelli di olivo che erano rimasti dalla Domenica delle Palme. E poi mi ha detto, adesso lo scrivi di nuovo.
0: Certo,
1: io ho preso computer e ho detto no.
0: Ah no, senza computer?
1: Penna.
0: Con la penna?
1: Penna quella che si intinge.
0: Quella col calamaio, sì, la penna che si intinge.
1: Era la penna, credo, di Papa Gregorio VII.
0: Addirittura. Vabbè, senta, comunque, adesso lei dovete pensare a sto libro, immagino.
1: Sì,
0: no?
1: Domani cominciamo a fare il giro di promozione.
0: Ah, fate la promozione, proprio come fanno...
1: Sì, andiamo da Fabio Fazia.
0: Da Fazio.
1: Fazio, poi sì, da Geppi Cucciara.
0: Ah, da Geppi Cucciara.
1: Quelli sono quelli di Rai 3 che sono bravi.
0: I libri sono giù. Però occhio che fanno domande anche...
1: No, domande scriviamo noi.
0: Ah, le scrivete
1: certo,
0: voi?
1: Certo, noi diamo tutto, tutto il pacchetto. Tu vuoi Papa? Domanda facciamo noi.
0: Vabbè, lo sapevamo.
1: Tu leggi domanda che scriviamo noi.
0: E che domande farete?
1: Domande...
0: Che domande?
1: Giuste.
0: Sì.
1: Ad esempio,
0: sì.
1: domanda è questa. Fazio dirà,
0: sì,
1: libro è veramente bello, vero?
0: Sì.
1: E Papa risponderà, sì.
0: Che altre domande?
1: La domanda è, sì, libro scritto veramente bene, complimenta.
0: E
1: Papa risponderà, grazie.
0: Ma mi scusi, ma che domande sono? Ma scusi, senta una cosa, ma da Vespa andrete, da Vespa?
1: Da Vespa no.
0: Perché?
1: Papa non vuole.
0: Ah, non vuole, perché?
1: Dice, non posso dirlo, siamo in diretta.
0: Sì, siamo in diretta, sì.
1: No. Levami un attimo dalla diretta.
0: Sì, allora, torniamo, non si può, non si può.
1: Siamo in diretta?
0: No.
2: Sì, no.
1: Non siamo in diretta.
0: No, non siamo in diretta.
1: Papa dice che Vespa è demonio.
0: E come?
1: Torna con diretta. Ciao!
0: Sì, esatto, che bella guida. Vespa non andrete? Dove andrete?
1: Volevamo andare da Pierluigi Diaca, ma dice che l'hanno chiuso.
0: Sì, per, sì, Bella Ma di sera hanno chiuso.
1: Puntata,
0: sì,
1: speciale, anziché di Bella Ma volevamo fare Bella Papa.
0: Peccato, che è una bella idea. Altre iniziative? Ce ne sono in programma?
1: Niente, niente iniziativa, facciamo filmacopia.
0: Pure!
1: Sì, mettiamo pure banchetto fuori, vogliamo una fila che più lunga di quella di Fabio Volo.
0: Beh, può essere che succeda, Papa.
1: Sì, ma tanto, perché poi Papa a ognuno scrive un pensiero, perché l'importante...
0: Certo, fra l'autografo anche con un pensiero, una dedica.
1: Una dedica importante, molto intensa, con parole molto ispirate,
0: certo,
1: che possono rimanere di ricordo per chi compra il libro.
0: Ah, belle quali?
1: E noi, il Papa scrive, belle, scrive, sì, con simpatia, Papa.
0: Cioè, non mi sembra così ispirato, vabbè, però farà piacere che si...
1: Grazie, arrivederci, comprate il libro di Papa!
0: Compriamo il libro del Papa!
1: Comprate il libro di Papa!
0: Terenzil, il libro di Terenzil! Si somiglia, abbiamo...

0: Se sei Nit!
1: Eh sì!
0: Sei tu, sei Nit? Ma è il pezzo che canterai? È questo? Oh, non è come Sanremo, si può sentire qua.
1: Sì, sì, l'ha già fatto a Sanremo.
0: Allora sentiamolo, sentiamolo. Scusa, scusa, stoppa tutto, ferma tutto. Noi siamo in diretta, giusto, Nit, scusa.
2: Sì.
0: Ah, vieni, vieni qua, ti do un micro. Mi lo fai il lip sync di questo pezzo? Allora mettiti in posizione lip sync lì.
3: Via.
0: Beh, scusa,
1: scusa, se no che senso ha? C'abbiamo un video.
0: Via, vai, cioè, vai, accendiamo.
1: La giacca?
0: Accendiamo, no, no, no, no, no, accendete tutte le luci, un pezzettino,
3: vai,
0: un minutino.
3: Vai, subito.
0: Vai, si va.

0: Votate lo San Marino. Allora, andiamo
1: avanti. Scusa Fiore,
0: dica.
1: Ci abbiamo una telefonata per voi.
2: Ma veramente?
0: Non sai chi è? Indovina chi è?
1: Indovinate chi è?
0: Vaticano?
1: No, non è Vaticano.
0: Mattarella?
1: Non è Mattarella.
2: Per Silvio?
1: Non è neanche per Silvio.
0: E allora è lui.
3: Il presidente
0: lui.
3: Della regione Campania.
0: No, ormai lo imito.
2: Lo imiti bene. Guarda,
0: da quante volte l'ho sentito, per
2: l'avevi
0: forza.
2: Sentito, sono Roberto Cambrà.
0: Sentiamo, presidente, sì. Buongiorno.
4: Buongiorno. Sono il presidente della regione Campania, sì, Roberto Fico. No, sì. Ma scusa, leggevo sulla pagina di Napoli della Repubblica.
2: Sì, guarda.
4: C'è scritto, virgolettato proprio.
0: Sì, qua ce l'ho.
4: Fico tra salame, candia e cilento, capito? Sì. Il suo primo omaggio a Festival del Mediterraneo, sì. Interiore.
2: Esatto.
4: Sì. No, scusate, continuo a leggere. Il presidente della regione ha, sì, partecipato 2 giorni a rodeo,
0: sì, esatto,
4: frazione di Pisciotti.
0: Qual è il problema? Mi dica.
4: Ma sono quello di cui parla l'articolo. Scusate un attimo, io che sono io. Io l'avevo detto che quello della foto mi assomigliava. Ma vuoi sempre dirmi no, non sei tu. E non lo so, mo chiedo un attimo. Scusate, ma rodio. È frazione di Pisciotti, è vicino a Pestum.
0: Sì, vicino, bravo, a Pestum.
4: E nell'articolo c'è scritto che ho mangiato il salame. Ma la mozzarella l'ho mangiata, perché là è buona.
0: A me lo chiede, io spero di sì, ma per lei forse
4: no. Scusate un attimo, ma stiamo pazziando. Andiamo a Pestum, non mi ricordate di mangiare la mozzarella? Ma muovete San Giuliano, che ti tengo a fare qua? Chiamate subito il caseificio Fannulli, ordinate 4 sezzone da 2 chili.
2: Fate
4: vi saluto, questo non sanno niente.
0: Vabbè, mi scusi, salutiamo il... Ha ordinato 4 sizzone.
2: Che so qua, grosso.
0: Per chi non lo sapesse, le sizzone, sì, sono delle mozzarelle che hanno le sembianze
2: di una zizza, si dice così.
0: Di una zizza cosa?
2: La zizza sarebbe il seno. Seno in napoletano, la chiamo, non è che ho detto.
0: Ah, zizzo.
2: Ah, zizzona.
0: Si dice, sì.
2: Sì, guarda che zizze che c'ha quella.
0: Sono enormi.
2: Sì.
0: Mi ricordo noi facemmo una serata, facevamo uno spettacolo a Pestum e devo dire che la mattina noi volevamo comprare della mozzarella e un pestumiano. Un pestumese.
2: Questo è pestumiano.
0: Come si chiamano? Pestiferi. Vabbè, uno di Pestum.
2: Sì.
0: No, mi fa. La mozzarella esce alle 9.
2: Ah, perché prende?
0: Come il Corriere della Sera. Cioè, esce, come il giornale.
2: Certo.
0: Come esce alle 9? Perché alle 9 tutti i caseifici
2: aprono e c'è l'assalto alla zizzona.
0: No, perché durante tutta la notte hanno preparato, non è facile.
2: No,
0: e io vi posso assicurare che se voi andate sul posto, non solo a Pestum, ma insomma tutta quella zona della Campania, si possono provare delle sensazioni, secondo me, superiori alla droga.
2: Beh, la mozzarella
0: superiori alla droga.
2: Poi quando è calda appena male.
0: No, calda e filante. Tu nella sizzona ci metteresti la faccia dentro.
2: Sì.
0: Proprio perché
2: la sizzona è quella del caseificio. Dici.
0: Certo. Io non faccio doppi sensi.
2: Sì, no, tu sì, tu insinui.
0: Lo
2: tu
0: sai,
2: insinui.
0: Chi li faceva i doppi sensi?
2: Chi?
0: Tutte quelle persone che dovrebbero essere allontanate dalla RAI tipo me.
2: Sì, è antico il doppio
0: ancora
2: senso.
0: Ancora antico,
2: il
0: doppio senso è antico. La RAI, sbrigatevi, ammodernizzate strutture, programmi
2: e persone.
0: E persone.
2: Artisti,
0: basta,
2: artisti.
0: Non se ne può più di questi anta.
2: Sì,
0: basta, a casa, giovani.
2: Sì,
0: giovani,
2: sì, giovani, con idee nuove.
0: Allora, si parla sempre, c'è un'agenzia, mi dicono, sentiamo?
2: Sì, agenzia.
0: Allora, l'agenzia Sigfrido Vannucci si scusa con Novdio,
2: sì,
0: a Vepolt.
2: Sì,
0: incredibile.
2: Sì, si è scusato perché ha detto: guardate, in realtà io quella notizia non era ancora verificata.
0: Non era verificata. Perché?
2: La stavo verificando.
0: Perché non era verificata? Non era verificata, dice: sono caduto in un eccesso con Spavgo, il capo di cenere. Ha poi aggiunto che la cenere però arrivava da un ranch dell'Uruguay.
2: Allora no.
0: Però vedi Sigfrido. Vedi che è una persona, come si deve,
2: sì, onesta,
0: ha ritenuto
2: onesta
0: che la cosa non, certo, fosse giusta, certo. Applauda.
2: Anche
0: Sigfrido
2: ha spiegato che lui intendeva che
0: Allora, mi chiamate il ministro Nordio, mi ha dato il numero ieri, me lo sono fatto dare da...
2: Giusto, sì,
0: da...
2: che lui ha già chiamato Ranucci, ha parlato con Ranucci, sì, doveva smentito.
0: Aspetta, fammi vedere. Allora, dici, ci parliamo anche noi. Scusate un attimo, devo prendere una pausa.
2: Sì, vai.
0: Devo vedere i messaggi che mi sono arrivati.
2: Sì, sì, sì.
0: Altro grande tifoso, vedete, abbiamo Aldo Vitali, no, Aldo Vitali, direttore
2: di Senza Canzoni. Sì, di Senza Canzoni, che salutiamo. Anche lui con la maglia, ti ha mandato la foto.
0: Facciamo vedere. Gli abitanti del comune Capaccio Pestum si chiamano Capaccesi, ignorati, capito? I Capaccesi,
2: ma ignorante a chi l'hai detto?
0: Però, a me.
2: Ah, te.
0: No, a me da solo.
2: Hai fatto così.
0: Però vedete che
2: Capaccesi.
0: Vedi? Allora, Geppi Cucciari mi dice:
2: sì?
0: Sei l'unico che sa fare l'accento sardo in maniera credibile.
2: Ah, beh, questo è un bel complimento, eh? Questo è un gran bel complimento.
0: Ho capito, però perché me lo dici? Non ci posso credere. Cioè? Non c'entra niente. È riferito a un messaggio che io avevo mandato,
2: sì?
0: A Geppi Cucciari.
2: Quando?
0: Esattamente, ti dico io, martedì scorso.
3: Martedì!
0: Geppi, alla buon'ora rispondimi, eh! Cioè, ma risposta
2: cioè, adesso!
0: Ma incredibile!
2: Vabbè.
0: E io quando faccio l'accento sardo è diverso, sì, perché sì, gli accenti non sono tutti uguali.
2: No, certo.
0: Allora,
2: certo,
0: quello che sto facendo adesso,
2: sì,
0: è della zona meridionale,
2: che è quella
0: che
2: di
0: hanno
2: Geppi,
0: una particolarità,
2: sì,
0: quella di avere la bocca molto aperta. Cioè,
2: sì,
0: esattamente. Poi l'ultima parola, quando loro la dicono, rimangono,
2: sì,
0: con la bocca aperta anche quando dicono il finale. E dici, com'è, lo sai, perché c'ho tantissimi amici che hanno un saluto,
2: sì,
0: io ho la casa lì in zona.
2: Ah, e quindi conosci l'accento.
0: Conosco l'accento
2: di giù, quello di su.
0: Esatto, di Cagliari, che in dialetto si dice Casteddu.
2: Ah, Casteddu.
0: Castellano.
2: Castellano, non so.
0: Capito? Beh, insomma, isolani, Sardegna,
2: sì,
0: Sicilia, ci capiamo,
2: sì,
0: abbiamo, sì, c'è dell'isolismo.
2: Capito? Sì, isolani.
0: I sardi e siciliani, c'è questo...
2: Sì, è chiaro, come
0: questa,
2: no,
0: questa fratellanza.
2: Sì, vivere su un'isola
0: particolare. Ma capisci? Fratellanza, sente proprio la fratellanza. Allora,
2: sì,
0: dicevo che ieri ho chiamato Giorgia Meloni, voi,
2: sì,
0: sapete che noi siamo filo governativi,
2: ci mancherebbe,
0: lecchini e ruffiani, quindi io ho il numero di Giorgio,
2: di
0: ho detto, Giorgio, mi dai il numero del ministro della giustizia?
2: Sì, no,
0: e lei mi ha detto, ma
2: subito,
0: certo che todo, così mi ha detto,
2: subito,
0: certo che todo,
2: certo che todo,
0: e quindi
2: diciamo,
0: allora,
2: diciamo,
0: lo chiamiamo, adesso ci mettiamo, sì, a contatto con Nordio e vediamo dove si trova.
2: Sì, sì, sì, vediamo, no, se ci risponde Nordio. Vabbè, stiamo chiamando, ci proviamo. Intanto gli chiederei dove si trova. Pronto, ministro Nordio, è lei?
5: Sì, sono io.
2: Ministro Nordio, allora siamo della Pennicanza, Radio 2.
5: Sì, me l'aveva detto Giorgia.
2: Ci ha dato il numero Giorgia.
5: Giorgia, così, me l'aveva detto.
2: Era già stato avvertito.
5: Sì, me l'ha detto.
2: Allora, ministro Nordio, c'è stata... c'è stata la polemica. Come?
5: Niente, dica.
2: Ah, sì, polemica, Ranucci ha chiesto scusa perché la
5: non. Ma io l'avevo chiamato su Rete 4.
2: Esatto,
5: l'avevo chiamato.
2: È vero, è vero.
5: Come si permette di dire una cosa del genere? Comunque,
2: esatto, aveva smentito. Però lei deve stare un po' attento, no? Insomma, perché sai, ci sono dei paesi. Dov'è adesso, per esempio? Dove si trova?
5: Ah, mi trovo in Sud America.
2: In Sud America?
5: Sì, sono qua in. Io vado in giro, Uruguay, Brasile, Sud America.
2: Okay, ma quale regione? Quale che paese esattamente?
5: Ah, in questo momento qua.
2: Sì.
5: Mi trovo, aspetta che leggo un'indicazione, non so.
2: Non so dove si trova, scusi.
5: Siamo in Colombia.
2: Ah, in Colombia? Deve stare attento in Colombia,
5: Sì.
2: Deve essere prudente in Colombia, perché Ranucci è lì sulle sue tracce,
5: Sì, ho capito, non bisogna fare pregiudizi.
2: No, certo.
5: Non bisogna parlare per pregiudizi.
2: Esatto, non bisogna.
5: Adesso si torna in Uruguay, perché sono sbagliati. Diceva, siccome il Renzi di quella signora Minetti si chiamava Gintoni, io sono veneto, il Veneto, il Briancone, così dico, il pregiudizio, il luogo comune,
2: esatto,
5: il Veneto vere, i siciliani mafioso,
2: per i colombiani,
5: basta,
2: sui colombiani
5: basta.
2: Ho capito, ma sui colombiani sono altri luoghi comuni.
5: Quindi
2: dov'è
5: siccome
2: adesso?
5: Il locale si chiamava Gintoni, allora
2: esatto,
5: diceva il ministro Nordio è andato a Gintoni.
2: Lei dov'è adesso, all'ambasciata? Dov'è?
5: Sono qui, trovo in Colombia in un bar.
2: In un bar? Ma come in un bar? Ma come si chiama sto bar?
5: C'è un casino qua.
2: Senti che
5: come si chiama, cosa?
2: Che bar è? Come il bar?
5: Mi
2: che bar?
5: Faccia leggere l'insegna.
2: Sì, ecco, guarda l'insegna. Sì, sì.
5: Bar si chiama Escobar.
2: No, no, ma no, Nordio, ma lei se ne deve andare subito.
5: Un attimo, si stanno sparando qua. Ma porca troia, guarda.
2: Ma lei deve stare attento,
5: zitto,
2: perché poi
5: sono,
2: Ranucci.
5: Zitto, sono sotto il tavolo. Porca troia.
2: Va bene,
5: ma
2: Nordio, lei poi per forza Ranucci
5: ma
2: dice.
5: Ma sono finito, qui si sparano 3, 4, 5 secondi,
2: sì,
5: poi tutto normale.
2: Chi c'è lì? Chi c'è? Tutto normale, meno male.
5: Sì, sì, sì. Sono qui davanti, senta, signore.
2: Sì, chi c'è?
5: Oh, io sono.
2: Chi Chi è questo signore, mi scusi?
5: Io credo sia il barista. Non so
2: ah, il barista,
5: è. Ha un tatuaggio davanti, c'è scritto Polizia, non te temo.
2: Se ne vada!
5: Dici, forse è meglio
2: se
5: che vada. Oddio, ricominciano.
2: Esca di lì.
5: Chiamate Ranucci.
2: No.

0: Grazie Semi.
1: Ciao.
2: Votate San Marino!
3: Brava,
0: italiani,
3: brava.
0: Votate San Marino!
3: Italiani!
0: Votate San Marino!

0: dice che Ranucci è gli scoop. C'ha ragione lui allora.
1: Sì, fammi leggere. Sì. Ancora. Volevo.
0: Sì.
1: Parlare un attimo dei grandi successi di ieri, no?
0: Certo.
1: Via Lieta, beh, lì è il tifo calcistico, però certo. Abbiamo questi due ragazzi che stanno dando delle soddisfazioni, beh. E vanno applauditi, veramente applauditi. Kimi Antonelli, che ieri ha dimostrato, nonostante i suoi 19 anni, di avere un testone, di essere presente,
0: è già nella storia, perché...
1: una forza di pensiero incredibile. E poi Sinner, che dire di Sinner? Adesso, allora facciamo così, rimettiamo Dammi solo un minuto con Fefè e la sua canzone, e poi parliamo di Sinner, perché ieri ha fatto qualcosa di incredibile, tra l'altro è già a Roma. Pare che sia già a Roma.
0: Sì, già a Roma per l'internazionale.
1: A Roma, vai con Fefè, dammi solo un minuto.

0: Ed è il minuto che abbiamo dato a Fefe. Abbiamo fatto bene, ma torniamo a Madrid, dove l'ATP di Madrid è stato vinto con un 6-1-6-2 clamoroso in meno di un'ora dal nostro Sinner, che è già a Roma.
1: Pronto, signor Mark Sidner, buongiorno.
0: Mark Sidner, il fratello di Yannick.
1: Sì, era mia mamma che cantava bambole in tedesco.
0: Intanto ieri Yannick si è commosso parlando di genitori. Sono felice.
1: Mia mamma è così. Non è contenta a cantare bambole.
0: Vabbè,
1: e niente, sono qua che abbiamo vinto a Madrid ieri.
0: Siete contenti? Beh,
1: no, non siamo contenti di niente. Come purtroppo
0: no?
1: Sinner non sta bene, mio fratello.
0: Come non sta bene? Non ci faccio preoccupare.
1: Lo chiamo Sinner ogni tanto per cognome.
0: Sì, lo chiamo, sì, esatto, ce ne siamo.
1: E non sta bene, purtroppo, capisci?
0: Che cos'è? Non ci faccia preoccupare.
1: Ma con chi lo dobbiamo fare giocare?
0: Certo,
1: questo non suda.
0: Quindi? Sì, non suda, certo.
1: Non suda neanche, questo inizia la partita, finisce. Ieri non abbiamo prenotato manco la seconda ora il campo.
0: Perché il campo lo prenotate?
1: Sì, io ho detto, guarda, prenotalo per 2 ore, questo in 40 minuti ha battuto il dulce pallone di 2 metri.
0: Certo.
1: Ma con chi? Allora, per farlo sudare un po', sai che facciamo? Ora lo faccio giocare con un termosifone acceso.
0: Con un termosifone?
1: Sì. Non c'è vero.
0: L'unico modo per farlo sudare. Vabbè, comunque siete già a Roma, no?
1: Sì, siamo a Roma, siamo arrivati.
0: Vi dovete allenare adesso, quindi allenare.
1: No, ma che allenare? Pure si deve allenare.
0: Dici che no.
1: Se si allena, guarda, vinciamo in 20 minuti.
0: Quindi
1: non si deve allenare,
0: certo,
1: lui si deve dimenticare del tennis.
0: Sì,
1: la racchetta la deve zero.
0: Sì, arrivare
1: se si allena è finito.
0: Siamo d'accordo.
1: Poi la gente sa no.
0: Sì, cominciamo a dire.
1: Vabbè, intanto sta girando pubblicità. Adesso abbiamo fatto una pubblicità per una nuova app.
0: Una nuova app fatta da voi?
1: Sì, è un'app che si chiama Cicerone.
0: Se
1: puoi girare in Roma, c'è questa app con la voce di mio fratello
0: che
1: ti dice tutti i posti.
0: Bella idea.
1: Allora, lo spot ce l'avete là.
0: C'è la regia?
1: Anche il video, sì. L'ho fatto per i bambini con cartone animato.
0: Bravi.
1: Hai capito?
0: Ho capito. Grazie, Marco. Allora, niente. Che...
1: Lo sai che facciamo la prossima volta? Lo facciamo giocare con le coperte addosso. E bisogna mettergli dei coefficienti di difficoltà.
0: Sì, perché
1: io posto,
0: sì.
1: Che ora da ora in poi gioca con le pinne e la maschera e il tubo, forse qualcuno lo può battere perché è veramente incredibile.
0: Lo so, è così, è un momento d'oro, godiamocelo.
1: Due palle però. Vai con la pubblicità.
2: Vieni a Roma per vedere gli internazionali? Scarica l'audioguida con la mia voce. App Air Cicerone e anche tu girerai per Roma come un vero romano. Vuoi mangiare una cacio e pepe che te rimette al mondo? Vai da Erbavoso, te fai una cacio e pepe cremosa che sembra fatta con la bava delle nostre mucche del Trentino, no? Vuoi venire a vedermi giocare agli internazionali? Vai da Erbagarino, un chioschetto dove di sicuro troverai il biglietto che cerchi. App Er Cicerone, e quando girerai per Roma non ti sentirai un coglione. App Er Cicerone, perché siamo fatti della stessa bava. Parola di Yannick Sinner.
3: Grazie Yannick, abbiamo finito, abbiamo sforato di 3 minuti. Borghesan e Manina Lazzaro, dove siete?
4: Vi dobbiamo ascoltare.
5: No, stiamo ordinando l'app per Cicerone. Comunque abbiamo visto il tabellone. Yannick dovrebbe giocare il 9.
3: Il 9?
0: Il 9 contro...
3: Oggi è?
5: Allora,
0: il 4,
5: contro o Mikkelsen o Hofner.
3: Allora, tutte e due sono bravi, ti posso dire. Non è una passeggiata. Sì, vabbè, ho capito. Molto ovviamente stanno pensando di togliere le corde della racchetta di tennis. Della racchetta di Yannick, scusa.
0: Sì, abbiamo capito.
5: Però guarda che anche maschere e pinne non era male come...
3: No, perché io l'ho fatto,
5: L'hai fatto?
3: No, era una cosa divertente che si faceva nei villaggi turistici.
5: Sì.
3: Di notte. Si andava a giocare a tennis. O si giocava con le padelle. O i maestri, quelli bravi, giocavano con dei coefficienti di difficoltà.
0: Okay.
3: Uno dei coefficienti era maschera, tubo e pinne. Loro
0: quindi l'hai provato.
3: Esatto, sì,
4: tutto a posto, stavate bene, sì, tutto bene.
3: Sì, noi stiamo bene.
5: No, ma tu pensa sotto rete con le pinne.
3: Non è mica facile.
5: No.
3: Voi di cosa parlerete oggi?
4: Oggi è lo Star Wars Day.
5: È vero?
3: Ma veramente?
0: Sì. No. Il 4 maggio ce lo siamo persi.
5: Sono tuo padre.
3: Veramente. Ciubeca.
5: E tra l'altro a Milano l'hanno festeggiato in Piazza Duomo l'altro ieri. Perché ieri sera c'era un'altra festa. Prima abbiamo visto Ama in collegamento.
3: L'hai visto com'era?
5: Grande Ama, lo salutiamo. Sì, perché noi che viviamo fuori Milano, come hai detto tu bene prima, lo festeggiamo da soli, o in giro in macchina o in salotto.
3: Anche Borghesiano è uno dei nostri.
5: Certo. Lei è laziale.
4: Io sono laziale.
3: Viva. Siamo gemellati.
4: È vero.
3: Inter e Lazio. Allora ragazzi, scusate sempre per lo sforo. D'altronde si parla di tennis, il famoso sforo italico.
0: Vecchia retorica.
3: Evviva il delle vittorie. Tra l'altro dovevamo mettere un pezzo che non abbiamo messo, però lo metteremo domani. Domani mattina alle 7:10 su Rai 2, un pezzo bellissimo di un pezzo di spettacolo fatto al delle vittorie. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
7: La spesa intelligente!
8: 2-2 MSC. Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: 10:39, buon pomeriggio da Manila Nazzaro
1: e da Julian Borghesan. Ben ritrovati, siamo tornati in studio, nel nostro studio, quindi ben ritrovati anche a tutti voi che ci seguite sul canale 202, la nostra squadra, e soprattutto a tutti quelli che ci seguono in macchina. Sai, questo è un momento di spostamenti, di trasporti, scuola, casa, casa, lavoro, lavoro, casa, sport, scuola, insomma, queste cose così.
0: Sì, vabbè. Gente che gira intorno.
1: Gente che gira intorno alla macchina.
0: Sì, salutiamo. Allora, certo. Salutiamo gli amici del raccordo, che sono quelli che
1: girano intorno.
0: Cosa fai oggi? Vado in giro per raccordo.
1: Esatto.
0: Comunque, tanta musica anche in questa bella puntata, e tornano a trovarci i Bee Gees, tra gli altri, c'è Rita Ora e Maroon 5, gli UM.
1: Sì.
0: Perché siamo quasi vicini al Natale, cioè ci stiamo avvicinando
1: sempre
0: al Natale.
1: Attuali.
0: Sai che dal giorno dopo del Natale
1: c'è il countdown del Natale.
0: C'è il countdown, sì. E quindi siamo sicuramente più vicini.
1: Sì. Abbiamo anticipato in collegamento con i nostri amici Rosario e Fabrizio che oggi festeggeremo in qualche modo la saga di Star Wars, il Star Wars Day, ma sarà anche occasione per rispolverare la nostra memoria riguardo le frasi più celebri di film, cartoni animati. Ne ho trovati tantissime, magari raccontatecele anche voi. Al 348 7300 200.
0: Vabbè,
1: siamo pronti, eh?
0: Tutta sta roba quando?
1: Adesso, per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: ricordi. Blanco e Elisa qui su Radio 2. Blanco, a proposito di concerti, domani sera sarà a Eboli perché c'è il suo primo tour nei palazzetti, mentre Elisa domani sera è al Palazzetto dello Sport di Roma.
1: Allora, uno sta a Eboli, l'altro a Roma, si incontreranno a Napoli per cantare questa canzone assieme.
0: Sai
1: loro come
0: lo
1: la
0: so.
1: Fanno a cantare
0: ci
1: assieme?
0: Ci sono delle date a Napoli, però al momento non c'è nulla di ufficiale.
1: No, no, proprio domani a un certo punto uno da Eboli va a Napoli, l'altro da Roma a Napoli,
0: cantano solo questa canzone.
1: E poi tornano.
0: Quindi amici di Napoli, domani sera a una certa ora sappiate che arriveranno lì, cantano un pezzo e se ne vanno.
1: Allora dicevamo, oggi è 4 maggio e in tutto il mondo si festeggia la giornata di Star Wars, questa saga che ha in qualche maniera condizionato e influenzato intere generazioni. Molto interessante, devo dire che l'ho scoperto poi in realtà da pochi anni, il fatto che il 4 maggio è una data scelta per il gioco di parole May the Force, made for, cioè che la forza sia con te, la frase celebre in punto
0: che
1: di...
0: la forza sia con te.
1: La frase più celebre appunto di Star Wars. E in tutto il mondo si festeggia, si è deciso che oggi si festeggiava appunto, si sarebbe festeggiata questa saga incredibile.
0: È bello perché nel 2005 in un'intervista George Lucas pronunciò la frase iconica, ma venne tradotta in tedesco come il 4 maggio saremo con voi.
1: Così.
0: Rafforzando ancora il legame con la data. Nel 2007, quando il Consiglio Comunale di Los Angeles valutò la giornata ufficiale dedicata alla saga, inizialmente si pensò al 25 maggio, che è la data dell'uscita del primo film.
1: Esatto.
0: Ma l'assonanza vinse, quindi dal 2019 il 4 maggio è la data simbolica.
1: Sì, appunto per una questione di assonanza di parole, fan entusiasti di questa, della scelta di questa data. Poi il giorno dopo, cioè domani, il 5 maggio, si festeggia il giorno della vendetta, Revenge the Fifth. Sì, la vendetta del lato oscuro. E quindi questo un po' insomma serve ancora di più ad amplificare l'evento di oggi festeggiato in tutto il mondo.
0: Sai che in tutto questo, se tu ci pensi, no? A volte quando uno dice ero lì al momento giusto, nel posto giusto. Allora, Harrison Ford non era la scelta come attore protagonista,
1: vero.
0: Nei panni di Han Solo, ma fu scelto durante i provini per caso, cioè ha fatto questo provino, in mezzo ai provini hanno detto vabbè prendiamo quello lì, va.
1: Ma cioè vabbè ho capito, per caso, cioè lui è andato però
0: sì,
1: lì
0: sì, ma l'hanno scelto per caso,
1: sì,
0: cioè non era proprio, cioè non era stato costruito il personaggio su di lui, capito?
1: Certo, e quelle sono le fortune.
0: E poi è andato anche da solo, forse è questo quello, che...
1: per caso si è sbagliato ci sono i provini Star Wars, vabbè li faccio, doveva fare altro,
0: esatto.
1: E invece è andata così,
0: lei è solo la
1: La fortuna poi di far parte di una saga di questo livello, insomma.
0: È il momento della canzone, senti come si lancia una canzone, vai.
1: Sì, nel senso.
0: No, tocca a te.
1: Sì, è lì, è Doja Cat. È lei.

0: Da Jacket qui su Radio 2, 14:49 minuti.
1: Da Jacket.
0: Intanto, visto all'inizio, ho detto: vi ricordate delle frasi celebri di film, di cartoni animati? Raccontatecele al 3487-300-200. A proposito, ci scrive subito Massimo da Potenza, a proposito di Harrison Ford: non sono gli anni, sono i chilometri, da Indiana Jones, i predatori dell'arca perduta. Frase celebre che poi effettivamente ha un senso immenso. Grazie Massimo, siete veramente bravi, bravi. Adesso poi vi racconteremo altre.
1: Come no, ce ne sono
0: tantissime.
1: Ma
0: sì,
1: guarda, aspetta, allora troviamo un attimo, perché il nostro Matteo Strada, il nostro autore che salutiamo, ha stilato tutta una serie di non è una classifica, ma una sequenza di frasi celebre.
0: Sì.
1: Tra l'altro ci sono molte frasi che noi abbiamo memorizzato in un certo modo con la convinzione, e sono passati di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, e alla fine
0: modificandosi
1: sono sbagliate.
0: Esatto.
1: Sono sbagliate, cioè tipo Guerre Stellari, nell'ultimo capitolo della prima trilogia viene pronunciata una delle frasi più iconiche della saga. Siamo alla fine e dice: l'impero colpisce ancora, e un Darth Vader morente dice a Luke Skywalker: Luke, io sono tuo padre.
0: Non è vero, in realtà.
1: La frase corretta è: no, io sono tuo padre.
0: Ma non è che è una questione anche di traduzione?
1: Era forse la traduzione, però gli dice anche: quando sei in giro chiamami zio.
0: Esatto. Ma quello è il gioco del telefono senza filo.
1: Sì,
0: e tu dici una cosa e poi ne arriva un'altra.
1: No, voleva essere più giovane.
0: Esattamente.
1: Ce ne sono altre, ma
0: tantissime.
1: Vai.
0: Allora, Blade Runner, tra l'altro, ci fa piacere condividerla perché è stata poi anche la frase di apertura del concertone del 1° maggio, no?
1: Uh-huh.
0: Dunque, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Frase che effettivamente chiunque ha ripetuto mille volte in varie situazioni della vita.
1: E invece no.
0: Neanche questa. Cioè, cos'era questa? Ho visto cose
1: che... io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, cioè è coniugata
0: in maniera differente, diciamo. Esatto. Però il senso è quello. Ma quella di Biancaneve, specchio specchio delle mie brame, che è la più bella del reame, è quella?
1: Biancaneve no,
0: è
1: neanche quella.
0: No, come no?
1: No, specchio servo delle mie brame,
0: niente.
1: No, ma c'è questa qua, guarda, per chiudere questa cosa, allora qui cade un mito. The Mask.
0: Ah, ok.
1: Spumeggiante.
0: Invece
1: non l'ha mai detto.
0: Come no?
1: L'ha rivelato Netflix. Lui dice sfumeggiante,
0: no,
1: con la F.
0: No, ma
1: sì,
0: è un'altra cosa.
1: Sono rimasti sconvolti anche loro. È tutta un'altra cosa.
0: Oh, vabbè. No, vabbè.
1: Questione di traduzione.
0: Io dico no, vabbè. Meno male che arriva Fulminacci, va qui.
1: Maledetto me che sì, fa rima con no, vabbè.
0: No, vabbè. Che dobbiamo fare? 3487-300-200. Intanto tutte le frasi a memoria, capite?

0: I web su Radio 2. Allora, amore, aspetta, c'è un messaggio per mio figlio, sì. Per le nuove generazioni. Sì, allora, sì. Noi, che tu chiami boomer,
1: Noio,
0: ballavamo con queste canzoni qui, perché questa canzone era un riempipista. Cioè, questa
1: George canzone qua, Michael
0: in discoteca
1: era...
0: la mettevano almeno un paio di volte ogni sera, e appena partiva la canzone, bam, si riempiva tutta la pista. 1984.
1: Io quando ero ragazzina ero pazza di George Michael. Cioè, in senso.
0: Allora,
1: positivo,
0: sul podio hai George Michael e Biagio Antonacci.
1: Biagio e.
0: Cioè, più di George Michael.
1: Vabbè, dai, Biagio.
0: Beh, c'era anche Michael.
1: Certo, no, Biagio, però George Michael è proprio una cosa incredibile.
0: Terzo?
1: Podio per me Madonna, cioè per me, ecco, in assoluto.
0: Quindi Madonna, Antonacci,
1: Zucchero, George Michael.
0: Che Zucchero?
1: Certo, te l'ho sempre detto.
0: Sta festeggiando.
1: Vabbè. Comunque, 3487-300-200, allora, tante le frasi, siete formidabili. Roberto ci scrive: grazie, siamo in missione per conto di Dio e di Blues Brothers. È vero.
0: Questa è così, questa è così.
1: Poi, Marchese De Grillo.
0: Perché io so,
1: e voi non siete.
0: È quella, è così.
1: Esatto. Non sei niente, sei solo chiacchiere e distintivo. Robert De Niro negli Intoccabili 1987. Passato alla storia anche nella sua versione tronca, sei solo chiacchiere e distintivo. Grazie.
0: Ehi, non sei niente.
1: Sì, è vero. Bello.
0: Ma no, ma ci sono frasi che sono iconiche, cioè, che poi sono diventati anche dei modi di dire.
1: Certo, sì. Certo, assolutamente. Io ne ho trovate altre. Vediamo un po'. Dei cartoni animati sono tantissimi. Una risata, per esempio, può essere una cosa molto potente. A volte nella vita è l'unica arma che ci rimane. Dai, che ha incastrato Roger Rabbit. Una delle frasi, diciamo, un po' più simpatiche. E poi ancora, noi sfigati dobbiamo aiutarci a vicenda. Questo dal cartone Luca, che è uno dei ultimi cartoni, insomma, della Disney. Bellissimo, anche quello.
0: Noi sfigati dobbiamo aiutarci a vicenda.
1: Molto carino.
0: Non è male.
1: Molto carino.
0: Allora, tra poco parliamo dell'effetto Mandela. L'effetto Mandela in qualche modo riguarda l'argomento che stiamo trattando.
1: Sì. Intanto il sound è proprio quello che ci regala Gaia qui su Radio 2 con la sua

0: voce nostra è Gaia qui su Radio 2. Sì, c'è una sorta di, diciamo, di filologico con la cover di Toquinho che ha portato sul palco dell'Ariston, ed è quello il sound che ha, con cui poi Gaia forse si esprime al meglio, perché poi le sue radici la riportano lì in quella tela e ci sta, però insomma anche le movenze. Gaia è bellissima, si muove, una performance in, performer bravissima, brava brava.
1: Va bene, allora signori, stiamo parlando di memoria, in qualche modo, memoria ad esempio applicata ai titoli dei film, oppure a frasi, più che titoli, a frasi dei film, laddove noi siamo, abbiamo la convinzione che quella frase è stata detta in quel modo e invece no.
0: È quello l'effetto Mandela?
1: L'effetto Mandela, esatto. Non solo quei film, cioè, hai mai avuto la sensazione che un ricordo chiarissimo in realtà sia sbagliato? Non sei solo. Si chiama effetto Mandela, cioè praticamente tu sei convinta di quella roba lì. Questo termine qui arriva dal 2009 da una scrittrice, Fiona Broom, che si accorse che molte persone erano convinte che Nelson Mandela fosse deceduto negli anni 80 in carcere. In realtà fu liberato nel 1990 e tutti erano convinti di questa cosa,
0: e
1: di questa
0: quindi
1: cosa
0: a un
1: qua.
0: Certo punto ho detto mo quasi quasi muoio, perché sennò ci restano male tutti.
1: Sai perché? Ma perché il cervello tende a memorizzare in modo lineare le diverse cose, però al contempo viene influenzato da ciò che si ascolta.
0: È vero, è
1: verissimo. E si fa un mischiotto, come dice nel nord-est dell'Italia, un mischiotto.
0: Quindi non ascoltate mai quello che vi dice la gente, fate di testa propria, così. anche. Comunque i nostri ascoltatori, caro Giulio, sono bravissimi, perché ci stanno riportando un sacco di frasi super celebri.
1: Tante.
0: Al 3487-300-200, togliti la pistola e mettiti le mutande, dal biondo il brutto. Il biondo, il brutto e il buono, è giusto?
1: No.
0: Il biondo, il buono, il brutto e il cattivo.
1: Sì.
0: Loro sono Terence Hill. Bud Spencer, Terence Hill, sono loro.
1: Come, togliti le mutande? No.
0: E mettiti, togli la pistola e mettiti le mutande.
1: Perché al contrario facciamo un po' male.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora, mettiamo una canzone.
0: Sì.
1: On
0: the skin.
1: Back in.
0: Sì, loro.
1: Alzate il volume, via.
0: Okay.
1: Questo non ero io, era lui.
0: Sicuro?

0: senti Damiano che cioè, c'è hai... in me che
1: sì,
0: esce.
1: No, infatti, però è uscito.
0: Però
1: un attimo.
0: Ero
1: che era in te, non
0: ero intonato. Dice. Allora,
1: spesa.
0: Togliti la pistola e mettiti le mutande. È una frase cult pronunciata da Joe il biondo, Clint Eastwood.
1: Sì, sì, sì.
0: No, perché prima avevo detto Buzz Spencer per esempio.
1: Esatto.
0: Ha chiamato Clint.
1: Esatto, oh, bello, c'ero
0: ha detto,
1: io.
0: Uè.
1: Uè, così. Uè. A proposito di Western. E tu, elegantone, lo chiamavano Trinità. Ma, allora aspetta, Trinità però c'era Terence Hill.
0: Ma perché dobbiamo entrare sempre
1: perché
0: in questi
1: perché per me
0: ginefrai...
1: i film western sono tutti di Bud Spencer
0: ma sì,
1: Terence
0: ma quelli
1: Hill, nella mia memoria.
0: No.
1: Vabbè, ma lo chiamavano Trinità, ma che è americano? Vabbè, l'ignoranza su western. E dicevamo alla nostra amica che ci ha scritto al 348-7-300-200, invece sugli altri fischiamo.
0: No, comunque, Baspense e Teresi lo chiamavano Trinità e continuavano anche a chiamarlo.
1: Bravo,
0: Trinità.
1: Vedi. Ecco,
0: va bene, detto questo, allora, nella curiosità delle cose, abbiamo scoperto, certo, là, ci sono tutta una serie di siti, location, eccetera, dove hanno girato... Guerre Stellari.
1: Sì.
0: Ce ne sono tante, sono dei posti, tra l'altro, ormai sono diventati dei veri e propri set a cielo aperto, ma non solo, perché il famoso matrimonio in un capitolo della saga di Guerre Stellari è stata girata, ad esempio, sul lago di Como.
1: In Italia, vero, vero.
0: Lago di Como, questa villa bellissima che è stata scelta proprio perché era talmente particolare come location che poteva tra l'altro entrarci l'eleganza appunto e oltre al lago di Como anche a Caserta, altre immagini sono state girate. Villa del Balbaniello, quella è quella del lago di Como, e l'altra la reggia di Caserta, vabbè, con i suoi maestosi interni borbonici. Questi, quindi George Lucas preferì insomma questi luoghi agli effetti digitali per la loro atmosfera e la loro storicità.
1: Assolutamente. Anche se poi diciamo che il pianeta natale, diciamo, di Luke Skywalker si trova tra le sabbie della Tunisia, Tatooine.
0: Sì.
1: Giusto?
0: È vero.
1: Proprio lì. E come appunto raccontava
0: tipo igloo.
1: Sì, esatto, e come appunto raccontava Giulia, come spesso accade quando poi un film diventa celebre, così celebre come poi è stata tutta la saga di Star Wars, e quei posti diventano intoccabili, in qualche modo ci si va anche come turismo cosiddetto cinematografico, la curiosità di visitare i posti dove è nato il tutto, insomma.
0: Allora, 348-7300-200, se conoscete location dove sono stati girati particolari film, insomma, no, magari filmoni anche, eccetera, italiani o internazionali, fateci.
1: Poi è stata tutta la saga di Star Wars e quei posti diventano intoccabili, in qualche modo ci si va anche come turismo cosiddetto cinematografico, la curiosità di visitare i posti dove è nato il tutto, insomma.
0: Allora, 348-7300-200, se conoscete location dove sono stati girati particolari film, insomma, no, magari filmoni anche, eccetera, italiani o internazionali, fatecelo sapere. Sì. 3, 4, 8, 7.

0: Anita Ora con la sua Let You Love Me, appena ascoltata su Radio.
1: Let You Love.
0: Lasciati amare me. Bello, che cosa. Allora, la devi smettere. Già no. Dopo Måneskin, con Rita Ora.
1: Ma perché io faccio l'uomo della strada, cioè sì. Quello che sotto la doccia canta il suo inglese. Wish the guest
0: perché, perché tu ti fai la doccia in strada?
1: No, nel senso, l'inglese fatto in casa, capito? Cioè, noi quello che sentiamo diciamo.
0: Esatto, okay. Sì, esatto,
1: questa roba,
0: quella roba lì.
1: Sono arrivati al 348-7300-200 un sacco di messaggi.
0: Sì, è vero, vero, tantissimi.
1: Sulle location dei film girati in Italia, location che conoscete.
0: Sì, per esempio, Rocca Calascio con il castello si trova in Abruzzo, è stata la location appunto di vari film.
1: Lady Oak,
0: quello dicevi tu, e sì. Anche il nome della rosa, ce lo scrive,
1: sì.
0: Aldo. Sì.
1: Lido, ristorante del Lido, c'era una volta in America, scene girate sia all'Arsenale che appunto in questo famoso ristorante del Lido.
0: Sì.
1: Poi vabbè, Matera, naturalmente Mel Gibson era andato a girare tra i famosi sassi di Matera.
0: Per esempio, io abito vicino a Dovada, in provincia di Alessandria, e ho sentito dire che a Casaleggio Boiro c'è il castello che fu usato come set per il castello dell'Innominato nello sceneggiato dei Promessi Sposi negli anni 60.
1: Ma dai,
0: già.
1: Bello,
0: bellissimo.
1: Roberto invece dice: Roberto here, extra fuori dal confine, dice: ha vissuto a Vancouver per 2 anni, ci hanno girato tante serie e movies e film. In una serie ho riconosciuto dove abitavo, vicino al Barrow Bridge, prima di arrivare downtown.
0: Sì, tantissimi. Per esempio Farnese, provincia di Viterbo, è stato girato il Pinocchio di Comencini, ce lo scrive Antonio da Fiumicino. E poi ancora, per esempio, la nostra amica Stefania, che ci dice: Matera è stata praticamente set cinematografico negli ultimi anni, particolarmente attivo recentemente anche per la serie The Chosen. E credo anche che il Matera è stato anche per il Cristo di Mel Gibson, no?
1: Sì, l'abbiamo detto,
0: sì.
1: Prima.
0: Ah, sì.
1: No, però tranquilla.
0: Sì, ascoltavo. ascoltavo.
1: Arrivano i Maroon 5.
0: E quelli Maroon 5.
1: Allora.
0: Heroin, qui su Radio

0: E Maroon 5 su Radio 2, le 15 e 24 minuti, Nazzaro Borghesan, questo è l'asset, e poi c'è tutta la squadra di Radio 2 Music Room.
1: Allora, abbiamo un po' di messaggi al 348 7300 200, dai, cominciamo.
2: Ciao ragazzi, Fabio da Bari.
1: Ciao Fabio.
2: Allora, su un hotel che è sul lungomare di Bari, sì, che era un'ex casa dello studente, ora Hotel Boscolo,
1: sì,
2: hanno girato la famosa scena Monica Vitti ed Alberto Sordi con la canzone

0: Ciao ragazzi, un bacio da Bari.
1: Grazie, salutaci. Meraviglioso, dai, dai.
2: Il film di Pieraccioni,
1: sì,
2: quello con la Pivetti, sono stati girati ad Ancona ed anche a Torrente di Ancona, dentro l'ospedale.
1: Ah, ecco, vero? Dentro l'ospedale, pensa.
3: Ad Ancona.
1: Ad Ancona.
3: Vedi, ci che sono... Va bene, mettiamo la canzone nuova, sì, dei Subsonica.
1: Sì, sì.
3: Ci sta tutta. Questa è Grida su Radio 2.

0: Subsonica, la canzone nuova si intitola Grida, uscita in tutte le radio da venerdì 24 aprile e devo dire piace tanto. Bravi. Anche a noi, salutiamo i Subsonica.
1: I nostri amici Subsonica che sono passati anche da Radio 2 Music Room. Allora un saluto a Maurizio che ci scrive dalla Tuscia. Qui sono stati girati tanti film, Pasolini, Totò, Fellini, Comencini, ma quello che sicuramente ha dato più notorietà al capoluogo che è Viterbo è il Maresciallo Rocca con il grande Gigi Proietti.
0: Immenso.
1: Immenso.
0: Andiamo a Saxa Rubra, GR2, poi torniamo.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi nell'attraversamento del passaggio. Gli Stati Uniti rivendicano due nostri mercantili sono riusciti a transitare. Washington smentisce invece che gli iraniani abbiano colpito con missili una fregata come sostenuto da Teheran. Intanto, intervistato da Fox, il segretario al tesoro statunitense Bessent ha affermato: abbiamo il pieno controllo di Hormuz. Lo stiamo aprendo. Penso che vedrò Rubio a Roma, così Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia. Conferma anche dal segretario di Stato che fa sapere, sarò a Roma dal 6 all'8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali. La Premier è anche intervenuta sulle recenti affermazioni del presidente americano Trump sull'ipotesi di ritiro di truppe americane dalla NATO in Europa. Ascoltiamo questo passaggio del suo intervento.
7: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO, l'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
6: Il presidente svizzero Guy Parmelin, dopo l'incontro con la premier Meloni proprio a Yerevan, Armenia, ha dichiarato sui social che le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali elvetici immediatamente dopo la catastrofe. Queste spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime nella misura in cui non sono coperte dalle assicurazioni. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime, ha garantito. Caso Minetti in Procura Generale a Milano, vertice dei magistrati che si stanno occupando dell'adozione del bambino con una seria patologia concessa in Uruguay alla coppia Minetti-Cipriani e del cambiamento di stile di vita dell'ex consigliera regionale lombarda, cambiamento citato nella grazia.
8: A breve avranno tutte le carte sul tavolo i magistrati milanesi che hanno espresso parere favorevole sull'adozione e che ora faranno il punto della situazione. Intanto, in un'intervista, Giuseppe Cipriani difende la sua compagna, Nicole Minetti. È distrutta, le hanno detto di tutto, chiederemo i danni. Noi portiamo a Boston il bambino ogni 6 mesi per i controlli. E in un'altra intervista, questa volta della famiglia uruguaiana che ha avuto il piccolo in preadozione e che se l'è visto sottrarre, il padre Julio racconta: il bambino era con noi 5 giorni a settimana, aveva la sua cameretta. E c'è una terza intervista da segnalare, quella del dirigente della divisione adozione dell'istituto INAO che si occupò della richiesta e che nel 2020 si oppose dicendo che la Minetti, condannata per induzione alla prostituzione con quei precedenti, non meritava l'affido. Poi però ci fu un ricorso dei legali della coppia italiana. Intanto il conduttore di Report Ranucci, che in una trasmissione aveva ipotizzato una visita di Nordio al della coppia a Punta dell'Est, chiarisce: mi cospargo il capo di cenere, avevo parlato però di una notizia da verificare, mi difenderò da solo. Anna Maria Caresta, GR2.
6: Purtroppo dobbiamo segnalare ancora incidenti sul lavoro. All'Aquila un operaio è morto in uno stabilimento siderurgico. A Torino due operai feriti in due stabilimenti diversi. Il più grave, un trentenne, è stato trasportato con l'elisoccorso dopo essere rimasto incastrato con una mano in un macchinario, mentre in un cantiere, invece, un uomo è precipitato e ha un trauma toracico. A Parma restituiti alla città all'ospedale vecchio il complesso monumentale di San Paolo, che saranno per così dire abitati dai suoni creati da Brian Eno. Il grande artista britannico, oltre a presentare una collezione delle sue installazioni, ne ha creata una per l'occasione.
9: Suoni dal giardino di San Paolo, cinguettii di uccelli immaginari creati da Brian Eno. L'artista britannico realizza fino al 2 agosto a Parma Seed.
10: Inventing a garden.
9: Inventando un giardino, un paesaggio, nuovi tipi di animali che lo abitano, ha spiegato Brian Eno, affascinato anche dal valore più profondo della restituzione di uno spazio pubblico alla città. È uno spazio di conversazione. Penso che la democrazia sia a rischio oggi perché non parliamo più litigando via social. Soltanto ritrovarci a parlare in un giardino, in un pub, in una piazza può salvarci. Suoni in 8.000 metri quadrati di parco che verranno poi incisi su album, mentre l'ospedale vecchio di Parma ospita la collezione più completa delle opere di Brian Eno, suoni e immagini che ricostruiscono il percorso del geniale musicista contemporaneo, Leone d'Oro della Biennale del 2023. Miriam Mauti, GR2.
6: La linea torna al Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 2 Music Room.

0: Per un po' d'amore, la nuova di Mannarino, e tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che giovedì 7 di maggio, quindi giovedì prossimo, ci sarà il Mannarino Day qui a Radio 2.
1: Eh sì, perché poi il giorno dopo esce Primo Amore, che è il nuovo album,
0: sì.
1: Poi parte il tour 21 giugno da Fermo, Arena e Villa Vitali, però cioè, avremo occasione di parlarne con lui qui a Radio 2.
0: Esatto, allora c'è un appuntamento molto importante che invece riguarda Domenico, quindi ascoltate bene.
1: Rai Radio 2, quindi tutti noi, sosteniamo la campagna di raccolta fondi La Zalea della Ricerca di AIR. Domenica 11 maggio 2025, festa della mamma, in oltre 3500 piazze per la salute delle donne. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per portare nuova linfa a 5400 ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne.
0: Proprio così, perché in Italia 2 donne su 3 sono colpite dal cancro e sono vive a 5 anni dalla diagnosi, un risultato possibile appunto grazie alla diagnosi precoce, alla prevenzione, ma questo non ci può bastare, bisogna andare avanti ed è essenziale sostenere la ricerca. Domenica regaliamo la Zalea di AIRC a tutte le donne. Con questo gesto concreto andremo a sostenere la migliore ricerca per alimentare con continuità da 60 anni quello che l'AIRC fa per costruire un futuro libero dal cancro. Per scoprire la piazza più vicina bisogna andare semplicemente sul sito AIRC.it. Quindi mi raccomando, un appuntamento molto molto importante.
1: E adesso la musica. Warren G.
2: Regulate.
1: Andiamo, senti che bello.
3: Regulate.

0: sì,
1: perché qua siamo nel 94, sorella, okay. Cioè siamo in quel mondo lì, capito, negli States, yo-yo. Ma sento che pasta, che sound.
0: Sì, anche adesso comunque fanno yo-yo loro.
1: Che la pasta States. Sia con te.
0: Ma no. Ora, stiamo parlando di cinema, di sì. film. Succede una cosa stranissima in Giappone, cioè strana, una follia. Allora, in Giappone c'è questo signore di 39 anni, adesso vi dico anche come si chiama. Lui si chiama Wataru Takeuchi.
1: Esatto.
0: Takeuchi.
1: A te famiglia.
0: Esatto. Lui è stato condannato a 18 mesi di carcere, una multa di 1 milione di yen, che non sono 1 milione di euro, po' meno, chiaramente. Semplicemente perché spoilerava online film e serie TV. Lui spoilerava il finale di tutta una serie di film e serie TV.
1: Un genio.
0: Un genio.
1: No, ma anche perché lui è amministratore di un portale, appunto, giapponese, specializzato in anticipazioni, ma anticipato troppo.
0: Cioè, lui è stato condannato perché anticipava troppo.
1: Certo.
0: Probabilmente qualcuno gli faceva qualche domanda. Domande, faceva, ma come va a finire? E lui le raccontava, iniziava a raccontarlo, ma in realtà il caso è rivoluzionario, perché lui diffondeva e pubblicava riassunti scritti e estremamente dettagliati del contenuto del film o della serie televisiva.
1: Sì, tra l'altro i dialoghi
0: pure.
1: Quasi integralmente.
0: Esatto.
1: Esatto, accompagnandoli con immagini tratte dai prodotti originali. Cioè,
0: sì.
1: Faceva prima a mettere tutto il film online,
0: esatto,
1: e ci arrivederci.
0: Esatto,
1: e giustamente questo è un procurato danno alle case produttrici. E il governo del Giappone ha detto: vieni qua, bello, vieni qua. Tu che anticipi, adesso ti anticipiamo intanto un po' di mesi di carcere più questa bella multa.
0: Sì, è vero, è vero. Perché questa battaglia si è concentrata sul fatto, sto leggendo appunto, che in Giappone solo il detentore dei diritti o chi ne riceve l'autorizzazione può creare opere derivanti, appunto, o entrambi i casi. E quindi questo in realtà lui non era autorizzato a fare niente, neanche ad anticipare. Un anticipatore non autorizzato.
1: Ma
0: molto
1: certo,
0: simpatica
1: perché
0: questa
1: se tu
0: cosa.
1: Violi la legge sul diritto d'autore,
0: sì.
1: In qualche modo svuoti di valore l'opera d'arte.
0: Certo.
1: Certo. Questo,
0: come
1: questo...
0: siamo messi anticipatori? Perché a me piace ogni tanto anticipare qualcosa ai miei amici. Sai, ho visto questo film, sai come finisce?
1: Lo fai?
0: Lo faccio, divertente.
1: Vado nella giungla. Arrivo in jungle. Carry on!

0: Deep Swam.
1: BTS Swam.
2: Oggi.
1: Sai che Leo hanno fatto questo EP, c'è cioè la versione strumentale e poi ci sono 7 remix di diverso genere, uno per ciascun componente del gruppo.
2: Ah sì, se la sono fatta ognuno, a me piace così e me la faccio.
1: Bravo.
2: Così.
1: Io la voglio, no, a me me la fa Carioti, questa
2: certo.
1: La fa, me la fa così.
2: Simpatici.
1: Bello.
2: Bello, no, bella effettivamente, idea. Certo, certo.
1: Diciamo che si aspettava molto di più da come dire, dal punto di vista di vendite e quant'altro, però insomma, al momento.
2: Vabbè, ma quello poi e Shakira. A proposito di Shakira, arrivano le...
1: Le?
2: Devo
1: farti la sigla.
2: Fai la sigla, dai.
1: Pillole musicali.
2: Dai, cominciamo con i Rolling Stones. È stato annunciato il prossimo progetto musicale, si intitola Foreign Togue. The Mick Jagger, appunto Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso la copertina dell'album nelle scorse ore. E secondo la Press Association, i Rolling Stones pubblicheranno il loro nuovo album il 10 luglio. Venerdì la band ha anche condiviso un frammento di una canzone, il cui titolo però ancora non è stato rivelato.
1: Seconda ultima pillola, Shakira incanta a Copacabana, celebra la forza delle donne brasiliane, 2 milioni di persone lì ad accogliere l'artista, e il paese è impazzito per il concerto più grande della sua trentennale carriera.
2: Ma hai visto cosa c'era?
1: Chi c'era?
2: Una roba...
1: No, non dirlo.
2: No, una roba pazzesca.
1: Ah, c'è 2 milioni.
2: Cioè lei si è affacciata al balcone.
1: Tu pensi, c'era talmente tanta gente che c'ero anch'io.
2: No,
1: per dirti.
2: cioè, era gratuito la notizia, però, che lei ha incassato 130 milioni di dollari di sponsor.
1: Che
2: ecco.
1: Mi inizia a piacere Shakira.

0: of Law. Habits. Stay high. Basta.
1: Basta. Oggi le Maneskin, adesso ti sei un po' allargato.
0: Stiamo giocando io. Tov, dai, basta, non fare basta. Così.
1: Però bello, mi è piaciuto. È stato bello stare con voi, grazie a Francesco Napoleone e Marco Attuzzori per quanto riguarda la parte tecnica.
0: Letizia Rossi alla visual, signore e signori.
1: Sì, grazie. Grazie Leo, Matteo, Cecilia, Marta, la nostra Tullia. Torniamo domani.
0: Sei 1-0?
1: Sì, sono loro.
0: Ciao.

0: ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: 2-2.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sono le 16:00.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buon dia a tutti.
1: Buongiorno.
2: Inizia una strepitosa puntata di 610.
0: Una strepitosa settimana di 610. Oggi è lunedì.
1: Oggi è lunedì.
2: Una strepitosa puntata di una strepitosa settimana con una strepitosa Carolina di Domenico.
0: Grazie.
1: diciamo che.
0: Cosa?
1: No, ma
0: ragazzi,
1: forse stai esagerando, però, eh.
0: Perché?
1: No, già il fatto che ti chiami l'applauso da solo e te lo mette in regista.
0: Basta questa
1: regista.
0: Storia, non
1: vabbè,
0: è vero.
1: Ma adesso te lo sei fatto raddoppiare.
0: No, cioè, no, ma è guarda Provenzano fa quello che vuole, non è obbligato da niente.
1: No, non è complicato, non è complicato.
0: Cioè, anche perché sono due i nostri registi, quindi in effetti è giusto anche che ci sia un doppio applauso, perché c'è l'applauso di Provenzano che si unisce a quello di Paoni, no?
1: Certo, certo. Va bene, andiamo avanti.
0: Grazie, iniziamo.

0: Oggi abbiamo di nuovo ospite in studio il signor Romeo Pigafetta, il problem maker, meglio conosciuto come Mr. Fox.
1: Sì, il mio nome è Fox e creo problemi.
2: Ecco, che poi sono problemi che ti chiedono di creare proprio le aziende. Tu lavori su commissione, no?
0: Ricordiamo ai nostri ascoltatori qualche problema, così giusto per, ecco, per far capire bene di cosa ti occupi. Tipo, non so, fare in modo che sia difficilissimo trovare dov'è la scritta del tempo di cottura sui pacchi di pasta.
1: Sì, è una cosa molto vecchia, è uno dei miei primi lavori. Complicare la ripiegatura dei foglietti illustrativi dei medicinali dopo averli aperti.
2: Giusto. Ecco, ma no, infatti, con questi casi riuscitissimi questi.
0: Sì,
2: se ne parla ancora oggi.
1: I lavori, sì.
2: Bravissimo. Ora su cosa stai lavorando?
1: Allora, alcune aziende mi hanno chiesto di rendere quasi impossibile rimuovere le etichette adesive applicate sotto ai piatti, ai bicchieri, alle stoviglie.
0: Verissimo. Sì, sì. Io ci provo con la spugnetta insaponata, con le pagliette, lana d'acciaio, quello che è. Niente, impossibile. Complimenti.
1: Grazie. Ma sono lavoretti extra, li faccio saltuariamente perché ora mi sto concentrando sul problema madre.
2: E il problema madre cos'è?
1: Vi ho già parlato dell'operazione Tombino, no?
0: Sì, quella per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Sì, quella che per cui hai fatto in modo che i tombini sprofondino nell'asfalto, no? Tipo trapunta, capirci, sì.
1: Ma il Ministero mi ha congedato, per ora era un lavoro finito, ma non per me.
2: Ma in che senso?
1: Non posso lasciare il progetto così, io ho mire più alte. Io guardo lontano, io ho studiato i tombini per mesi, ora voglio finire quello che ho iniziato. Quando avrò finito, i tombini saranno distribuiti ovunque.
0: Con calma, Mr. Fox.
1: Saranno distribuiti a macchia di leopardo, ma con una logica calcolata al millesimo. Non ci sarà più alcuna possibilità di evitarli.
2: Mr. Fox, ritorni in sé,
1: E tutti saranno sprofondati di almeno 20 centimetri nell'asfalto, distruggeranno le sospensioni di qualunque veicolo.
0: Salutiamo.
1: Ogni strada sarà un enorme campo minato, ci saranno 10 tombini per ogni abitante.

0: Siamo felici di ospitare qui a Lil Greg 610, è la prima volta che ci raggiunge nei nostri studi un critico cinematografico di fama, direi internazionale ormai, visto le sue, insomma, le sue vicende, le sue vicissitudini che l'hanno portato in giro per il mondo. Tatti Tataratti, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Siamo felici di averlo perché appunto noi già ogni tanto parliamo, anzi spesso parliamo di cinema.
0: Sì,
2: no?
0: Siete grandi appassionati
1: e
0: entrambi.
1: Questo è un bene.
0: Lei di solito porta in giro i film importanti della nostra vita.
1: I film della nostra vita, sì, quelli che citiamo a memoria, di cui sappiamo le battute, proprio quelli che hanno segnato una nostra, la nostra esistenza. Però vi do,
2: diceva la Frankenstein Junior.
0: Esatto,
2: no?
0: Sì, certo. Quelli di cui conosciamo le battute a memoria, sì, praticamente, sì, no, ormai.
1: Cioè, però vi do delle chicche, delle certo, cose che nessuno sa.
0: Giusto.
3: Vale a trovare su certi film, perché poi i film talmente amati.
0: Certo. Amati,
1: conosciamo ogni singola inquadratura.
0: Certo. Tu poi non ne parliamo,
3: beh,
0: insomma.
3: Beh,
0: tu sei proprio
3: un po'
0: il nerd,
3: nerd,
0: no?
3: Sì, sì.
0: Esatto, quindi sarei contento,
3: nerd,
0: immagino,
3: beh, sì,
0: di avere tanti qui con
3: proprio,
0: noi.
3: È proprio la mia
0: ti do
3: rubrica.
0: Del tuo, ok? Sì.
1: Ma certo,
0: ok,
1: certo,
0: benissimo. Allora, oggi parliamo di?
1: Oggi parliamo di un classicone, visto che è il primo appuntamento, vorrei parlare di un classicone, uno proprio che conoscono tutti, che è Consorzio Vittorio.
0: Che meraviglia!
1: Di Marzio Ascoli, il grande Marzio Ascoli.
0: Bellissimo.
2: Questo, innanzitutto, allora la facciamo questa spesa o no?
1: Esatto, esatto, che dice, la battuta che dice
2: Sabina
1: Olifanti, la signora, sì, con il cestino, sì, di pasta di, sì, sale in mano, con il grembiule.
3: Consorzio 21, avete
0: Consorzio
3: detto?
0: 21,
1: Consorzio
0: Marzio
1: 21
0: Ascoli.
1: Di Marzio Ascoli.
2: Marzio Ascoli.
1: Vabbè, tu sei un nerd, dovresti conoscerlo.
3: Non l'ho mai sentito.
2: Consorzio
3: 21 di
0: Dai, Marzio
3: Ascoli.
0: Ma
3: chi è Marzio Ascoli?
0: È un regista famosissimo.
1: Consorzio 21, Mostarda e Munizioni nel 1973. Voglio dire,
3: vabbè, comunque parliamo di sto film, se volete. Io
1: mi volevo concentrare sulla prima sequenza, la prima scena. Volevo parlare un po' delle ottiche che sono state utilizzate per questa sequenza. Sono state utilizzate delle anamorfiche molto particolari. Devo ricordarvi la scena,
2: il tram.
1: Staremo a parlare dell'ovvio.
3: Sì, sì. No, certo.
2: Ricordi,
3: sì. Cosa?
2: Io ricordi, sì.
3: No, ma io adesso devo focalizzare il film ancora, non l'ho inquadrato per il consorzio.
2: Dai, si vede all'inizio, perché non capisci perché inquadra solamente uno dei due fanali del tram.
1: Esatto.
2: Poi si allarga, c'è, cioè, questo tram che
1: è un tram
2: che arriva,
3: cioè, ma è possibile che
2: con la gallina che passa davanti,
1: la gallina, queste forme di pane al posto delle rotaie,
3: forse,
1: e poi chi scende, chi scende dal tram,
3: chi scende? I passeggeri, che
1: il dottor Silverio. Silverio.
0: Allora Tatti, perdonami, ti interrompo perché avevamo previsto, insomma, in realtà sapevamo che avresti parlato di questo oggi, e quindi ancora di più ci fa piacere la presenza del presidente del fan club di Consorzio 21.
1: Lui
0: è al telefono con noi.
1: Ma
0: pronto?
4: Salve, sono Benedetto Ripamonti, presidente del fan club di Consorzio 21.
0: Ciao Benedetto.
4: Ciao. Solo per ricordarvi il nostro appuntamento il sabato e la domenica a Trastevere, dietro Piazza Trilussa. Ci vediamo per rivedere tutti insieme il grande capolavoro del maestro.
0: Ah, bellissimo, lo fate spesso questo, no?
4: Sì, tutte le settimane.
0: Ottimo.
4: Ogni fine settimana.
0: Benissimo.
4: Vi aspettiamo, grazie.
0: Sì. Grazie.
2: Ciao,
0: a te,
2: grazie,
0: Benedetto.
3: Ciao, vabbè, forse un po' l'ho inquadrato il film, mi sa che forse ho capito. Adesso che ci penso, sì.
1: Allora diccela te, dai, l'ultima battuta del film.
0: Storica.
1: Chiude il film.
3: Quella che chiude, proprio quella che chiude.
1: Sì.
3: Mi faccio il regista, che niente, dobbiamo chiudere. Ragazzi,
2: dai, bye Baobab.
3: Vabbè, no, ma l'avrei detto, ma il regista sta dicendo così.
0: Era corta.
3: Danilo sta dicendo.
0: Grazie Tatti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
3: Bisogna chiudere,

0: Ed eccoci al quiz. Oggi ne abbiamo uno nuovo, si chiama Erudito Quiz e ovviamente è riservato a coloro i quali ritengono di avere un certo grado di istruzione.
1: Chi se la sente calda, insomma, possiamo dire. Il classico, è il classico gioco delle iniziali, no? Quello che si faceva.
2: Sì, vabbè, uno c'è animali con la G, ghepardo, gorilla, giaguaro, gallina, gatto, a fine a che uno poi non lo sa e
1: si trova in difficoltà. Non...
0: Sì. La regola è sempre la stessa, no? Lillo la
2: sì,
0: la,
2: sì, insomma, beh,
0: no?
2: Se l'ascoltatore vince si porta a casa il montepremi, se perde lo paga a noi. Questa è una novità che abbiamo già visto da tempo.
1: 5.000 euro di montepremi.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto, chi sei?
3: Ciao, sono Saro e chiamo da Ragusa.
2: Saro, conosci bene la regola del montepremi, sì?
3: Sì, sì, la conosco,
0: Bene, bene, Saro, ti senti erudito, vero? Se hai deciso di partecipare.
3: Insomma, si sono laureato in lettere, in scienze della comunicazione, sono un discreto lettore.
1: Benissimo. Sì. Allora giochiamo, sei pronto?
3: Sì.
0: Daremo una risposta a turno, quindi Saro, qual è... No, ti diciamo subito qual è la categoria, Greg, vai.
1: Allora, filosofi epicureisti.
0: Vai, Saro.
3: Allora, iniziamo con Epicuro.
1: Bravo. E io dirò Metrodoro di Lampsaco, il giovane.
2: Io Ermarco di Mitilene.
0: Filodemo di Gadara.
3: Diogene di Enoanda.
1: Filonide di Laodicea.
2: Fedro.
0: Lucrezio. Dai, Saro.
3: Non mi viene in mente.
0: Scaduto il tempo, Saro.
1: Ce n'erano ancora, c'erano gli ellenistici, i romani.
2: Quelli di epoca imperiale, la scuola di Atene.
3: Lo so, cioè, ma solo sul momento non è che uno possa ricordarsi a menadito tutti i filosofi epicureisti, mica sono un'enciclopedia.
1: E infatti hai perso.
3: Vabbè, però conto i filosofi in generale, allora uno può spaziare anche.
0: Invece era un settore preciso, no?
3: Appunto, ma come fa uno a ricordarsi tutti gli epicureisti che.
2: Sempre così. Quando perdono vanno un puzzo e mettono in discorso. Le regole, guarda,
1: sì, io accettano, poi appena sbagliano.
0: Sai che ci dovrei fare con questi 5.000 euro?
3: Siete truffatori, nei pieghi truffatori.
2: Siete signoranti,
1: vai a passarti gli epicureisti.
0: Chiama Erudito Quiz.
3: E poi secondo me voi li state leggendo, io almeno li so a memoria.

0: un film che vi metterà sotto esame.
1: Allora, come ti è andato lo scritto?
2: Speriamo bene, ho risposto a tutte le domande.
1: Pure io. Dai, cerchiamo di essere ottimisti.
0: La prova scritta è una passeggiata al confronto dell'orale.
1: Ma quanto dobbiamo prendere per non fare l'orale?
2: Dobbiamo prendere A. Con B siamo fregati e ci tocca l'orale con la Ferrara.
1: Oddio, speriamo di aver preso A.
2: Ti prego, vai tu a controllare i risultati. Io non me la sento.
0: Il momento della verità finalmente è arrivato.
2: Ma perché quella faccia? Com'è andata?
1: Male. È andata male. Mi ha dato B.
2: No, e a me? È andata male anche a me, ve?
1: Beh, insomma, più o meno, come dire...
2: B anche a me, ve?
0: Bianca Mebe,

0: dobbiamo lasciare, eh?
1: Sì, ci lasciamo, ma non per tutta la vita, non per sempre, vabbè, perché insomma, torneremo. Dai, torneremo.
2: Solamente per 23 ore e mezza.
1: Sì, sì, sì, che insomma non
0: torniamo,
1: è.
0: Torniamo domani alle 16.30 qui su Radio 2. Se proprio non riuscite a fare a meno di noi,
1: c'è il podcast.
0: Bravi,
2: e allora un bel applauso a Carolina di Domenico.
1: Un applauso a Carolina di Domenico.
0: Dov'è il podcast?
2: Il podcast è sulle podcasteria, quella classica.
1: Tutte le
2: migliori podcasterie del mondo.
0: Rai Play Sound. Ho detto bravi, e poi vabbè, a domani, ciao. Rai Radio 2.
3: Meteo Radio.
4: Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Pronto?
6: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare. Con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
5: Dica.
6: Magari ci ascolta già, ecco.
5: No.
6: Mai ascoltati?
5: No.
6: Una replica?
5: No.
6: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
5: No.
7: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
8: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: 2-2.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: 2-2.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
18: La spesa intelligente!

0: Bentrovati, eccoci qua, Savino Zaba, ciao.
1: Ciao, diretta Parlangeli, eccoci alla nostra prima di maggio.
0: È vero, la nostra prima di maggio, il pomeriggio di Radio 2, però sempre fino alle 18, 16.30, 18, come da consumo.
1: Come sempre, tra l'altro oggi inizia una nuova settimana di maggio, di primavera, e quindi abbiamo pensato di attraversare l'Italia, di ripercorrere il nostro bellissimo stivale attraverso i colori, quindi sarà una puntata profumata,
0: sì,
1: colorata.
0: Le fleur.
1: Sì, esatto.
0: Fiori.
1: Esatto.
0: Fiori, diciamo, in ogni dove, riaperture di giardini pubblici, anche giardini privati, che in realtà magari non conoscete e invece sono visitabili, specie quasi, no, in via di estinzione no, ma sicuramente da tutelare,
1: qualcuna,
0: perché
1: esatto,
0: tra cambiamento climatico, overtourism e compagnia cantante, purtroppo bisogna pensare anche a questo, purtroppo dico perché è l'essere umano che insomma genera, cioè fa errori a cui poi deve mettere
1: riparo.
0: Se
1: ci riesce, ovviamente. Quindi insomma una puntata devo dire floreale, ecco, appunto,
0: sì,
1: primaverile, colorata e profumata. Potremmo dare un titolo a questa puntata, boh, con delle canzoni, perché sono tante le canzoni, no?
0: Sì, grazie
1: dei fiori,
0: tra tutti quanti le ho riconosciuti.
1: Buonanotte
0: fiorellino.
1: Stupendo. Sì, allora quella più azzeccata probabilmente è tu che sei nata dove, c'è sempre, perché è
0: fiore di maggio, esatto, il buon concato, dai,
1: rose,
0: iniziamo intanto.
1: E così portato stasera,
0: no, niente, oggi c'è presa
1: niente,
0: così
1: parte,
0: per
1: parte.
0: Fortuna ci pensa lo tiziano Ferro,
1: esatto,
0: Giorgia.
2: Ma avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero eccoti qui,

0: superstar Tiziano Ferro e Giorgia. Sì, esatto, avevi ragione, Savino. È Jack. Sì, eccolo, Roma, eccolo, ce l'abbiamo. Scusate, ci scambiamo opinioni sull'ascolto, ovviamente durante le canzoni.
1: Perché, beh, no, perché dicevo, guarda, sentite, tanto è un canale a Roma si dice bisogna smucinare il Jack.
0: Ho smucinato, infatti. Devo dire, destra a sinistra, niente. Esatto. Sinistra a destra, esatto. Niente. Alla terza ha funzionato. Molto bene.
1: Allora, coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: Ovviamente rispetto a questa puntata primaverile, colorata, profumata, floreale, perché appunto andremo in giro per l'Italia alla scoperta di giardini, di fiori che ovviamente in questo periodo fioriscono,
0: sbocciano,
1: cioè
0: sì,
1: trovano il massimo splendore, il massimo della lucentezza. Allora, che so, magari il vostro giardino del cuore oppure il fiore della vostra regione, del vostro comune, della vostra zona, se siete appassionati a un luogo, se ogni tanto vi lasciate, certo, anche trascinare da questi, queste distese, questo caleidoscopio di colori, no?
0: Si vedono. Se magari vi ha stupito durante la visita in una località che non credevate, insomma, essere dotata di sì tanti paesaggi, esatto, magari avete scoperto appunto, come diceva Savino, delle belle distese. Per esempio, se
1: noi ne abbiamo alcune. Esatto.
0: Per esempio, la prima che segnaliamo, benché esista dal 1954, con lo scopo tra l'altro di ospitare un concorso internazionale per le migliori varietà del fiore che fra poco vi descriveremo, io pur essendo di Firenze non l'ho mai visitato.
1: Ma dai.
0: E quindi adesso tocca porre rimedio. Peraltro è aperto nuovamente, ha riaperto il 25 aprile, riapre e tiene che è aperto fino al 20 maggio il giardino dell'Iris di Firenze. Siamo ai piedi del piazzale Michelangelo, bellissimo peraltro, uno si fa anche una bella camminata, che consiglio, perché uno dice, ah, vabbè, ci arrivo, no, coi mezzi,
1: invece
0: è bellissima la camminata, curve bella ripida, però se parte da Lungarno è davvero, per gli amanti dell'attività fisica, una grande bella passeggiata. E con l'occasione appunto si può anche visitare questo giardino con varietà di iris da ogni parte del mondo. Menzionavo il concorso, e tra l'altro la giuria proprio da oggi, dal 4 maggio, inizia il suo lavoro proprio per decretare poi
1: l'iris più bello,
0: i premi.
1: L'iris, esatto, più bello. Sabato c'è la
0: iris
1: premiazione.
0: Con le tue poesie. Quella era
1: iris
0: una...
1: Che poi
0: attenzione, c'è un viaggio, certo, così.
1: Iris dalle tue poesie. Ho trovato qualcosa.
0: Ah, l'hai fatto? Ti è capitato di fare il viaggio?
1: No, tale quale non l'ho fatto.
0: Non l'hai fatto.
1: Però ho scoperto, l'ha dichiarato qualche giorno fa, che in realtà Iris era Sara. Non esiste una Iris, esiste una Sara, quindi proprio deve averlo nascosto da qualche parte.
0: Sì.
1: Però
0: allora,
1: si riferiva a una persona, non a un fiore.
0: Certo, che però prende il nome
1: dal fiore.
0: Come Veronica, in realtà è una bellissima pianta. Da lunedì a domenica, comprese festivi, è visitabile il giardino dell'Iris fino al 20 maggio, con orario dalle 10 alle 18. Attenzione, perché l'ultimo accesso è dalle 17:30. Peraltro, stiamo parlando di un ingresso gratuito con offerta libera, quindi fatevi furbi, come direbbe Guido Catalano,
1: esatto,
0: e insomma, partecipate, ovviamente tenete conto che un bellissimo giardino che va
1: merita manutenzione, ovviamente. Poi a Palazzo Vecchio, se sabato mattina alle 11 volete partecipare a questa manifestazione in cui si mettono in mostra iris barbate, alte da bordura, nane giapponesi, Louisiana, specie spontanee e molte altre provenienti dal mondo, appunto, che poi trovate all'interno del giardino fiorentino, fate una capatina.
0: Sì, sappiate. A proposito, ci siete già stati, perché è aperto il 25 aprile, magari qualcuno l'ha già visitato quest'anno, intendiamo, ma anche gli anni passati.
1: Recensione.
0: Sì.

0: Vabbè, cantala, no?
1: Non puoi solo mirarla.
2: Ho fatto un playback di rispettosissimo, perché stavo rientrando in voce, già ne roviniamo abbastanza di canzoni.
0: Ma guarda, posso dirti, finché arrivano dalla Svezia per rimproverarci i Cardigans.
2: Hai ragione anche tu.
0: E dai, a proposito,
2: sempre bella.
0: Fiori svedesi, che c'è? I ranuncoli.
2: Okay,
0: che sembrano un po' delle rose.
2: Hai detto che non eri ferrato, invece c'hai un pollice verde selettivo, forse. Il ranuncolo ce l'hai, verde salvia.
0: Verdino. Ecco, appunto, salutiamo gli amici svedesi che adesso ovviamente ci rimproveranno per dire: non sono il ranuncolo.
2: Fateci sapere.
0: So perché ho dei ricordi legati agli ABBA, anche, no? Ai fiori, anche dei concerti. E quindi immagino che i Cardigans, come negli svedesi, amino i ranuncoli.
2: Caso contrario, 3487 300 200, sempre aperto, sempre disponibile. Per la mentele e anche collaborazioni. In questo caso ci manda un vocale Silvia. Abbiamo appena menzionato il giardino dell'Iris di Firenze, che riapre fino al 20 maggio. Sentiamo.
3: Oltre al giardino dell'Iris c'è anche il giardino delle rose, che ovviamente anche quello c'ha un panorama mozzafiato. Poi c'è anche Villa Bardini, che anche lì a chi gli piace camminare si leva la voglia, che ha un pergolato, un camminamento sotto un pergolato di glicine, che ha l'aria intorno viola da quanto è glicinato, oltre a un profumo che ti stordisce. Certo. Noi fiorentini dobbiamo sempre battere per la nostra città.
2: Soprattutto
0: le si viene la voglia, che vuol dire?
2: Volevo sottolineare che ridere, cioè se ti piace camminare, hai voglia te a camminare.
0: Io pensavo il contrario, ti passa la voglia, cioè c'è così tanto da camminare.
2: Esatto, quello era il passaggio ironico. Bene. Se ti piace camminare ti levi la voglia.
0: Lezioni
2: ha fatto
0: di
2: molto ridere.
0: Nel
2: molto ridere.
0: Di Radio 2 con la Diletta Parlangeli.
2: Diletta Parlangeli prestata ovviamente, no? Perché poi non sei fiorentini. Fiorentine li conosci, poi dopo ti prendono.
0: Poi ti aspettano sotto Asa. Mentre allora trasferiamoci in Umbria, così siamo un po' più tranquilli. Come saranno gli umbri? No, tranquilli. Allora, tranquilli. E ci trasferiamo a 1400 metri nel cuore proprio della regione, dove c'è Castelluccio di Norcia, questo minuscolo bosco di case di borgo di case di pietra, con l'aria ovviamente frizzantina, perché a 1400 metri già sei. E soprattutto dei panorami meravigliosi. Per esempio, quando arriva la primavera, tra maggio fino a luglio praticamente, si possono guardare dall'alto i campi coltivati a lenticchie.
2: Che bello!
0: Che si accendono di colori. Non è un evento organizzato, cioè non c'è il festival. È la natura che prende il pennello, trasforma l'altopiano in un mosaico di papaveri rossi, fiordalisi blu, margherite bianche, senape gialle, e dice: Vieni a rifarti gli occhi. Che poi ho sempre sentito parlare, no? Delle lenticchie di Castelluccio. Ora scopro che c'è anche qualcosa da guardare.
2: Non è la fioritura.
0: La lenticchia marrone, voglio dire, appunto.
2: Può anche non aspettarselo, invece, la fioritura.
0: Questo è un fenomeno che si chiama la fiorita. È un spettacolo unico in Italia. Ogni settimana praticamente c'è questa caratteristica che il paesaggio cambia, cioè crea nuove sfumature, nuove geometrie di volta in volta. Quindi, come dire, è come il pittore che crea un quadro nuovo ogni volta da vedere.
2: Va vista sempre, quindi fateci sapere se siete stati a Castelluccio di Norcia a vedere la fiorita, perché di solito girano delle immagini di chi ci va che sono spettacolari.
0: Ti
2: fanno venire in voglia, sembrano finte, ma esistono da ben prima che l'intelligenza artificiale modificasse qualsiasi cosa. E il giardino dell'Iris, e vi ricordiamo, segnalateci bei posti da vedere con i fiori e le piante.
0: E poi c'è una cosa molto bella, questa l'ho vista, che è il bosco a forma d'Italia. Cioè vicino il poggio di Castelluccio c'è questo bosco di conifere bellissimo, con l'Italia rappresentata, che fu piantato praticamente in occasione, credo, del centenario dell'Unità d'Italia. Ed è molto bello visto da lontano, sembra veramente l'Italia.
2: Vedi, neanche questo ho visto, ci devo andare.
0: La verde Italia.
2: Vado. Vai.

0: Baci piano, Emma Ercomi, qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli, tutti voi che al 3487-300-200 ci state segnalando, sì, davvero, in realtà distese di fioriture. Oggi detta così sembra difficile, sì. Però siccome i giardini propriamente detti e i parchi li abbiamo già sondati, era per scendere più nel dettaglio sul giro del territorio che stiamo facendo oggi, dedicato appunto a fioriture, perché è primavera, ma anche di eccezionalità, nel senso che alcune aperture di questi luoghi sono poi ristretti nel tempo, no?
1: Esatto, beh, per esempio vanno visti ovviamente quasi sempre in primavera, in questo periodo ci sono anche le fioriture invernali, per carità, sì. Però in primavera sono molti di più. C'è Pietro che ne ha uno personale privato in provincia di Cosenza, a Morano, e dice: oltre alle distese di fiori si possono osservare le fasi della trasformazione degli oli essenziali, perché poi dai fiori appunto si possono fare oli essenziali, molto spesso anche appunto prodotti di cosmesi e così via.
0: Di che lo dice? Lo specifica? Di che pianta?
1: Di che pianta? No, però immagino sia lavanda.
0: Lavanda,
1: okay, sì, che ha un profumo.
0: Mamma mia, che
1: profumo
0: buono.
1: Pazzesco. Ogni tanto quando passi, anche la lavanda che trovi, quella selvatica che trovi per strada, ogni tanto
0: è incredibile. Passare mano, esatto, che poi ti rimane tutto, esatto, tutto il profumo addosso.
1: Fa subito ammorbidente della lavatrice.
0: Beh, per esempio, sono anche ottime, scusami se ti interrompo, se non sbaglio, per scacciare insetti vari, zanzare soprattutto. Non vorrei dire
1: sì.
0: una
1: no, informiamoci,
0: un'eresia.
1: Perché io già questo fine settimana ne ho raccolte 3 o 4.
0: Insieme al rosmarino, su quelle piante che caldo.
1: Comincia a fare caldo, certo, come no.
0: C'è l'umidità. Anche.
1: Esatto. No, Rita invece ci segnala il roseto comunale di Roma aperto al pubblico, anche
0: sì,
1: in questo caso, vista panoramica e moltissime varietà di rose. Tu che conosci,
0: siamo a Circo Massimo, sì. Bellissimo, sì.
1: Bene.
0: Terme di Caracalla, per chi insomma magari non fosse, vabbè, a parte Circo Massimo.
1: Il toscano come dice Caracalla?
0: Caracalla. Se proprio lo dovessi dire, Terme di Caracalla. E se lo annunci, perché se lo dico secco è Caracalla. La prima si sente.
1: Si sente.
0: Se dico le Terme di Caracalla, a quel punto non c'è più
1: non
0: niente.
1: C'è più insomma,
0: una, distesa di fioritura primaverile di H.
1: È un attimo.
0: Sì.
1: Torino è Torino. Dove c'è, ho scoperto, nel quartiere Borgo Crimea, questo palazzo bellissimo pieno di glicini. È una cosa pazzesca, si trova in un luogo davvero particolare, meta di tanti turisti, è una palazzina, la palazzina Copperisoria, famosa per la pianta, che ha 150 anni, che cresce sulla facciata principale e ogni primavera diventa praticamente teatro, come dire, a cielo aperto, dove turisti passano, si fermano, fotografano, scolaresche, che vanno a vedere questo palazzo, questa casa in realtà.
0: Eh sì, peraltro pianta scopro, perché io invece il mio pollice proprio
1: marrone.
0: non ha colore, boh, trasparente. Da questo punto di vista, che è una pianta molto molto longeva, questa a 150 anni appunto, è anche frutto di un'estrema cura, ma in generale il glicine è molto, molto longevo, quindi scopro anche questo.
1: Ho letto che addirittura più di 700 anni, e poi il glicine simboleggia la salute, ma anche l'amicizia, vedi che cosa scopriamo. Poi c'è tutta la storia delle rose, no? La rosa rossa, amore, passione,
0: ah,
1: rosa
0: certo,

0: aspetta che devo smucinare qua sotto, Savino. Intanto okay, parte.
1: Intanto stiamo guardando i One Republic con questa somiglianza incredibile del cantante con Angelo Pintus,
0: sì,
1: che salutiamo. È identico praticamente, è vero? E poi come band, non so perché la associo un po' ai Negramaro americani.
0: Sì,
1: hanno proprio quel piglio, perché hanno questa giusta dose tra rock e pop. Sì, non so perché. Vabbè, detto questo, però insomma torniamo ai nostri fiori. Grazie dei fiori.
0: Esatto, pomeriggio di Radio 2, quest'oggi è dedicato alle fioriture, quindi ai giardini e ai luoghi che offrono il meglio, in realtà non solo fiori, lo vedremo tra poco, ma anche magari verdure che lo sembrano. Sentiamo cosa ci mandano, cosa ci consigliano al 3487 300 200.
2: Buongiorno, io volevo segnalare il rosetto della pace a Indunolona, in provincia di Varese. È un piccolo giardino, ma veramente veramente bello. Ciao.
0: Grazie Anna.
1: E Diletta, la fioritura dei crocus a Campo Imperatore sul Gran Sasso, credo che lì siano abbastanza esperti di crocus.
0: Che noi conoscevamo più comunemente
1: zafferano.
0: Mi perché
1: fai un
0: siamo
1: risotto
0: due
1: a crocus.
0: Esatto, ignorantoni dei nomi proprio quelli insomma originali. La fioritura dello zafferano invece è appunto uno dei momenti più speciali in Abruzzo. L'Abruzzo ne ha tanti, ogni volta devo dire facciamo dei lunghi excursus in questa regione perché merita tantissimo, e sono appunto, a proposito di esplosione di colori, garantiscono davvero quello che promettono, soprattutto in Piana di Navelli, che si coltiva prevalentemente nell'Aquilano, anche se dopo facciamo una lunga lista della produzione del zafferano DOP.
1: Siamo in Abruzzo, quindi 700 metri d'altitudine, ovviamente Gran Sasso, e ci sono più comuni in realtà. La fioritura, tra l'altro, avviene tra i mesi di ottobre e novembre, periodo in cui viene anche raccolto lo zafferano. Colori viola, petali, il viola dei petali, il rosso intenso dei pistilli, insomma anche qui c'è un
0: arcobaleno. Allora, se dite crocus, allora io vorrei sapere se conosciamo il nome del bulbo.
1: Di che cosa?
0: Del crocus, perché c'è un'altra. Crocus. No. Vabbè, dai, vediamo.
1: No,
0: 487 300 200.
1: Vabbè, allora non ci sbilanciamo più. Basta, non ci sbilanciamo. Rimaniamo così.

0: E quanto ci piace questa Rolling Stones The Colors,
1: guarda,
0: vero?
1: Bellissima,
0: più l'ascoltiamo
1: bellissima.
0: Più ci piace. Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zappa, diretta Parlangeli.
1: No, giusto per dare atto a quello che diceva il nostro regista, effettivamente c'è il ritorno dei sax, no?
0: Sax,
1: che ci ricorderemo probabilmente nei dischi, vabbè, a parte di Fausto Papetti, voglio dire, che ha fatto dei dischi proprio sul sax, ma anche in quelli di Venditti, per esempio, che chiudevano quasi sempre col sax, anche Vasco in realtà, Steve Rogers Band.
0: Certo.
1: No? C'era Andrea Braido, no, al sax. Adesso
0: non vorrei sbagliarmi. No, scusa, tu hai detto sax. Io da quando l'ha detto che penso a.
1: A chi,
0: Carles Whisper. Vabbè, che c'ha quello. Ma quello per me è il saxone da brividone. Vabbè, un po' nostalgica, mi rendo conto. Però assolutamente questo è più danzereccio, se vogliamo, se si può così definire mai il sax. Allora,
1: certo,
0: intanto ci eravamo fermati sul Crocus.
1: Sì, certo.
0: Anzi,
1: come
0: che
1: no.
0: Ha detto Zaffero. Scusate, mi piace
1: era
0: questa
1: Andrea
0: cosa
1: Ernesto
0: che abbiamo
1: Braido,
0: imparato
1: ovviamente.
0: Crocus.
1: Andrea mi ricordavo, il sassofonista storico di Vasco Rossi, ecco.
0: Scusa,
1: per
0: Andrea?
1: Innesto. Sì, esatto. Poi Andrea, adesso Andrea Ferrari.
0: Puntata giusta.
1: Andrea Ferrari,
0: Innesto.
1: Tutti Andrea, sono per
0: vedi?
1: Vasco.
0: Ci sta. Dunque, eravamo al Crocus Sativus, il bulbo dello Zafferano. Vi ricordiamo, mi piace dirlo perché ce l'abbiamo scritto, mica peraltro. Adesso lo sappiamo. Savino Zappa ed io sui fiori, che siamo proprio degli esperti. Però ci piacciono, gradiamo.
1: Studiamo.
0: E oggi stiamo, oggi stiamo facendo questo viaggio dell'Italia. Ovviamente, ce lo dicevamo prima, la fioritura. Dello Zafferano è non è primaverile, comunque come stagione,
1: autunnale,
0: ma siamo in questa grande famiglia. Produzione, l'area di produzione dello Zafferano DOP, tra l'altro, tocca un sacco di comuni dell'Aquilano,
1: sì.
0: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, ovviamente l'Aquila, Molina Terno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, San Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo.
1: Mentre facevi la lista, mi è arrivato un profumo di arrosticino, guarda.
0: Che non ho indossato oggi. Strano,
1: no.
0: Perché alle volte il lunedì
1: no.
0: Lo metto.
1: Era proprio una sensazione, ecco, parlare con di tutti questi comuni dell'Abruzzo. Invece, vedi, Vidario ci manda un bellissimo quadro perché lui ha un giardino tutto suo privato in casa, perché dipinge dei bellissimi fiori che non sono proprio realmente veri, però vedi, hai la sensazione che emanino un profumo, ecco.
0: Sì, è vero. Tra l'altro ci ha scritto di che materiali, perché lui lavora sempre
1: acrilico.
0: Con acrilico,
1: su MDF,
0: infatti,
1: sì,
0: infatti.
1: Sì. Invece c'è Salvo che ci manda il suo giardino, le foto del suo giardino e anche dei video. Vedi questi fiori, questa rosa bellissima. Questo potrebbe essere un ranuncolo probabilmente.
0: Esatto, Salvo, Salvo da Mirafiori, lui.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Salvo, allora, ci chiedevamo la foto, la seconda in ordine,
1: sì,
0: che ci hai mandato.
1: Sì. Sì.
0: È un ranuncolo, perché qui l'abbiamo poc'anzi menzionato e magari i nostri amici svedesi sono anche contenti.
1: Sì, chissà, potrebbe essere quello, ma anche perché si assomigliano molto,
0: sì.
1: Rosa e ranuncolo, potrebbe essere anche una rosa. Vabbè, ma detto questo, niente, vabbè. Vediamo.
0: Ci divertiamo così almeno.
1: Scusami,
0: ci
1: però giustamente, siccome facciamo un giro per l'Italia,
0: certo.
1: Francesco dice attenzione, anche se meno conosciuto, c'è anche lo Zafferano delle Dolomiti.
0: Ah, certo, tra un po', tra l'altro, andiamo su, abbiamo parlato di specie che vanno tutelate, e tra un po' andiamo proprio in Trentino in realtà per il fiordaliso, che scopriamo appunto essere diventato una specie protetta. E attenzione,

0: Ecco qui l'amore per l'Italia della nostra Madonna, che scelse Venezia per girare il video di Like a Virgin, vestita da sposa sulla gondola, 84.
1: Eccoci. Ecco. Mi hai chiamato?
0: Eri tu.
1: Hai detto 84.
0: Sì, hai ragione, è il tuo anno di nascita. Siete coetanei? Tu e la canzone?
1: Io e la canzone, sì, esatto, siamo coeve. Madonna, appunto, Like a Virgin, questo è il pomeriggio di Radio 2, vi abbiamo promesso il Trentino. Perché? Perché notizia di questo gennaio, oggi lo ricordiamo, stiamo parlando di fiori, di colori dei fiori e di quello che è assimilabile. In realtà, dicevo appunto, notizia di gennaio di Repubblica, il fiordaliso è diventato specie protetta con salate giustamente multe da 13 a 133 euro per ogni pianta che viene toccata, nel senso di raccolta in montagna. Perché? Perché il fiordaliso è appunto una specie che va tutelata, e non è neanche l'unica, perché vuoi il cambiamento climatico, vuoi ovviamente il turismo di montagna, di cui tutti sono ben contenti, ma come sempre c'è turismo e turismo, c'è anche quello, insomma, diciamo un po' cialtrone, che passa e non considera ciò che è intorno e ciò che ha ai propri piedi, e per cui che porta via
0: o estirpa
1: il famoso mazzolino di fiori che viene dalla montagna. Resta lì, ecco. Li comprate dove si possono comprare, non vanno strappati,
0: anche perché il fiordaliso, ho letto, è un fiore che ci impiega tantissimi anni poi a riprendersi.
1: Quello poi è il problema, no? Perché appunto ci vuole tantissimi anni. In che condizioni poi? Perché noi sappiamo le condizioni fin qui che ci ha impiegato, no? E in quanto tempo? Ma visto che tutto è molto minacciato, lo ha scritto anche appunto il rapporto mondiale sulla biodiversità del 2019, quanto sia la flora che la fauna selvatica locale sia minacciata costantemente. Quindi appunto, dicevo, non solo il fiordaliso, ma anche tra le altre specie vegetali in fase di tutela ci sono la stella alpina, l'agrifoglio, il pungitopo, il narciso selvatico, alcune varietà di ninfe e, pensa, il ranuncolo di Kärntner.
0: Hai capito? D'altronde Nord Europa, Nord Italia, insomma, si avvicinano. Quindi non estirpare i fiori, insomma, deve diventare, come dire, un elemento culturale, anche perché poi può incappare in una multa. Bene, ovviamente salutiamo la nostra amica Fiordaliso, non voglio mica la luna. Ci sta tutta, no? D'altronde, da dove ha preso il nome d'arte, secondo te?
1: Immagino da quello.
0: Senti, Simone da Cagliari ci manda il sito di Sardegna Foreste, dove ci sono dei parchi bellissimi da visitare,
1: certo.
0: Anche lì, così Sardegna, come sempre di Sardegna, ci manda un messaggio, aspetta che mi sa che me lo so perso, di chi mi diceva a proposito dello zafferano, che
1: forse l'hai messo su?
0: L'ho messo su in alto, dunque vediamo, eccolo qua, dice Piero. A proposito di fioriture,
1: esatto.
0: Li metto su in evidenza. A proposito di fioriture di crocus o anche crochi,
1: i nostri amici
0: all'italiana, il miglior zafferano si produce a Turri, siamo in Sardegna. Dice: possiamo ammirare distese di orchidee selvatiche, oltretutto anche di ciclamini nel cortile di casa mia. Poi è inutile, ha mandato dei fiori bellissimi, anche una pianta di limoni frequentata dalle api in questo periodo.
1: Vabbè,
0: parleremo anche di apicoltura.
1: Sì,
0: in qualche
1: esatto,
0: modo.
1: E anche lì infatti la Sardegna è forte.
0: Di questa moda, di questa tendenza che si sta diffondendo di andare in giro per alveari e così
1: esatto.
0: via.
1: Esatto. Sì, fra un po' lo scopriamo. Continuate a segnalarci bei posti da vedere, 3487 300 200.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali. Questo è il pomeriggio di Radio 2, fatto invece di appunto di comunissimi mortali.
1: Assolutamente. Siamo
0: in Zabba
1: sì.
0: Diletta Parlangeli con voi fino alle 18.
1: Lo dichiariamo.
0: Siete allora più straordinari voi, in realtà, al 3487-300-200 che ci state segnalando luoghi, posti da vedere legati ai fiori, alle fioriture, anche con delle particolarità, no? Prima siamo stati nelle terre d'Abruzzo, nell'Aquilano, abbiamo citato tutti i comuni che sono zafferano, coltivazione di zafferano DOP. Ci scrive, aspetta che devo avvicinare il
1: Leonardo
0: dalla provincia di Siena, dicendoci ci dovrebbe essere anche una DOP di zafferano a San Gimignano. Abbiamo controllato, in effetti sì, è così,
1: in
0: grazie
1: Toscana,
0: per averlo aggiunto.
1: In Toscana non manca niente, è inutile. Allora, poi c'è una fioritura di narcisi. Bello il fiore.
0: Bello.
1: Nella valle dell'Ellero, vicino Mondovì, metà maggio, primi di giugno, è un capolavoro. Ci ha mandato una bella foto anche Roberto. Non pensavo che il narciso, cioè in realtà non lo ricordavo. È molto bello.
0: È
1: narciso.
0: Sì. Narciso, parole di burro. Vabbè. Cioè, Carmen Consoli
1: abbiamo
0: non
1: anche
0: ne sbaglia
1: un vocale.
0: Mai. Sì, ma lo sentiamo dopo.
1: La Diletta gestisce i vocali.
0: Sì, tutto il traffico qui 3487-300-200, siete dei nostri.

0: Dua Lipa, Be The One, qui al pomeriggio di Radio 2.
1: No, siccome ha scelto l'Italia per sposarsi, a settembre verrà in Italia a Palermo a sposarsi. I fiorai di Palermo credo si stiano già fregando le mani perché dice: oh, faremo qualche mazzolino,
0: speriamo. E cosa c'è? Cosa c'è a settembre a Palermo? Fatecelo sapere al 3487-300-200, visto che stiamo parlando di uno chiedo a caso perché adesso mi interessa con tutto il rispetto e gli omaggi anche a Dua Lipa. Tra l'altro ho scelto Palermo, quindi già per questo nel mio cuore. Ma perché stiamo parlando appunto di fioriture,
1: certo.
0: Di fiori, di luoghi bellissimi, ameni da vedere appunto quando la natura offre il meglio di sé. Sentiamo Jerry,
1: guarda
0: cosa
1: quanti messaggi
0: ci consiglia.
1: Stanno arrivando adesso. Ciao.
2: Buonasera.
1: Sì.
0: Ciao.
2: Vi vorrei segnalare la certosa di Trisulti.
0: Sì.
1: Sì. Ciociarino.
2: Immersa nel verde. E l'abbazia di Casamari. Jerry Frosinone.
0: Aspetta, perché non
1: ciao.
0: È finita.
1: Ma non è finito.
0: No.
2: Vi vorrei segnalare.
1: Sì.
2: L'altipiano di Prato di Campoli. Da vedere in autunno.
0: Che molto ha dato l'autunno.
2: Per il suo foliage giallo-arancione dei faggi.
0: Bello, dei faggi, vedi? Grazie, così. Jerry.
1: Per
0: grazie
1: tutte le stagioni,
0: mille.
1: Jerry.
0: Per tutte le stagioni.
1: Tu sai dove andare e che cosa vedere. Beh, per esempio, a proposito di Sicilia, Fabio da Enna dice: fioritura di tulipani spontanei a Blufi nelle Madonie in Sicilia.
0: Ah, che bello!
1: Belli questi tulipani.
0: Ma sono bellissime.
1: Bellissimi, bellissimi. Vedi, la Sicilia l'abbiamo citata. È arrivato in tempo reale. E poi vediamo quanti messaggi. Fioritura di crocus ancora selvatici. Crocus, adesso non chiamerò più lo risotto allo zafferano, risotto al crocu. Qui al crocus o al croco, perché crochi si può italianizzare,
0: certo.
1: Allora, ai laghi di Cardet, comune di Gandellino, in provincia di Bergamo, raggiungibile con una breve e comoda escursione un paio d'ore. Guarda che belli che sono, vedi?
0: Bellissimi.
1: Nella Bergamasca.
0: Bravi, grazie. 3487-300-200.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica.
2: Con un giorno di ritardo, devo dire. Arriva un po' in ritardo, effettivamente. Buon lunedì. No, non siamo registrati, siamo in diretta.
1: No.
2: Siamo in diretta, sono 17:25, lei diretta parlando, ce la sto
1: toccando.
2: Lui è
1: Savino Zaba,
2: momento.
1: E sì. Sai cosa lo dimostra che siamo in diretta?
2: Cioè?
1: L'onda verde.
2: Ah, idioti.
1: Cioè. Rai
3: Radio 2. Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi?
3: Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate, vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
5: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
8: La spesa intelligente!
9: 2-2. Ah, da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17:28, apriamo in A22 tra Bolzano Nord e Chiusa in direzione del Brennero, dove sono presenti 6 km di coda per un incidente. Andiamo in A4 in Lombardia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, si registra una coda per un incidente che coinvolge un mezzo pesante con perdita di carico. Il traffico defluisce su due corsie e sono consigliati percorsi alternativi attraverso le tangenziali milanesi. In A12 in Liguria tra Chiavari e Recco in direzione Genova, segnalati 2 km di coda per lavori. Andiamo in A13 tra Terme Euganee e Monselice in direzione Bologna, si registrano 2 km di coda anche qui per lavori. In A1 in Emilia Romagna tra Sasso Marconi e Ramo di Casalecchio in direzione Bologna, segnalato 1 km di coda per un incidente. Rimaniamo in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano, attenzione alla guida per una perdita di carico. E chiudiamo sempre in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania tra l'allacciamento con la 16 e l'asse mediano verso Roma, un incidente causa 3 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: world still spins around and it goes.
1: Bella, è vero.
2: Bellissima. No,
3: World music, quando Napoli incontra la musica internazionale, i linguaggi internazionali, perché poi i Nuova Guinea in realtà cantano in napoletano, in francese, in inglese, ci piacciono un sacco.
1: Sono stupendi. 3487 300 200, come sempre partecipate in maniera attiva alle nostre puntate. Stiamo parlando di fiori, di fioriture, abbiamo parlato di coltivazioni di spezie, certo, come lo zafferano. Parleremo presto di tendenze di viaggio legate a
3: all'apicoltura,
1: certo, esatto, e in qualche modo appunto alla salvaguardia anche tutto l'ecosistema. Sappiamo che la vita delle api è importantissima. Sentiamo che cosa ci segnalate voi, intanto con un vocale.
3: Ciao.
4: Allora, Zolo, in Val Bormida, sì, provincia di Asti,
1: sì,
4: c'è un osi del WWF. È un osi perché protegge il percorso di un'eventuale via di fuga degli animali autoctoni,
3: sì,
4: che in caso di incendio, in caso di necessità, possono percorrere il loro tracciato senza avere degli ostacoli. E poi,
3: però,
4: sempre allo Azzolo e sempre nell'osi del WWF c'è, sì, il numero più alto di specie diverse di orchidee d'Europa. E vai, ciao. Beh, a tutti.
3: Ciao, yeah, ciao. Mi piace,
1: Monica,
3: l'entusiasmo di Monica,
1: d'Europa,
3: tantissimo, è coinvolgente. Mentre invece Ross da Osimo ci dice, che ci manda una foto bellissima, altopiano di Castelluccio, fine maggio, prima della fioritura indotta dall'uomo, c'è quella selvatica dei narcisi e tulipani selvatici, bellissima, se il meteo permetterà, presso il fosso dei Mergani. Ah, ecco, prima della fioritura di quella appunto di cui abbiamo parlato, probabilmente delle lenticchie, c'è quella selvatica.
1: Vedi? Duilio invece da Massarosa ci fa sapere che proprio lì, siamo in provincia di Lucca, tra fine giugno e fine agosto c'è la più grande fioritura europea di fiori di loto. Dice sono bellissimi. Ma tu adesso mi hai detto narcisi, io mi sono ricordata che avevamo ricevuto un messaggio,
3: certo,
1: che era però sia una foto che un vocale, e adesso dobbiamo
3: del narciso.
1: Esatto.
3: Sì,
1: aspetta,
3: sì, sì,
1: aspetta che era una segnalazione. Eccolo.
3: Sì, vai.
5: Ciao ragazzi, straordinaria fioritura segnalo sul Monte Croce a Cuane,
3: sì, okay,
5: narcisi selvatici,
1: narcisi,
5: eccezionale, bellissima. Ciao.
1: Ciao.
3: Vedi,
1: ciao,
3: che giro,
1: grazie,
3: per l'Italia stiamo facendo. Valle d'Aosta, i sogni, fioritura delle peonie, maggio giugno. Sentito solo a piedi, cioè si può percorrere soltanto a piedi. Grazie per il tuo messaggio, così come ce ne sono veramente tanti di messaggi, tanti appassionati. Beh, c'è anche la nostra Irma che ci ha mandato le foto dell'orto botanico di Torino con fioriture spettacolari in città.
1: Ah, che bello, Torino che abbiamo citato prima per il glicine, se non vado errata.
3: Esatto, esatto. Poi c'è la rosa di Gorizia, un accenno,
1: sì,
3: ma
1: vero,
3: velocemente, che non è realtà, non è, ecco, qui parliamo per la prima volta non di un fiore ma di una verdura.
1: Di una verdura
3: che sembra un fiore, un radicchio che diventa rosso e si apre a forma di fiore solo grazie al gelo, e che devo dire gustato fa.
1: Eh sì, la conservano in pochi, la, sì, scusami, la coltivano in pochissimi, diventa appunto da verde a rossa con una particolare ovviamente un particolare giro di temperature, chiamiamolo così, volgarmente parlando.
3: E
1: sì,
3: non è proprio economica, diciamo.
1: Vabbè, è molto
3: 40,
1: rara, quindi
3: può arrivare a 40 euro al chilo.
1: Beh, molto rara, quindi
3: insalata un po' chic.
1: No, magari insalata no.

0: Stormy Hop, Rolling Stones nel pomeriggio di Radio 2 con la canzone forse più rifatta, no, nel senso c'era molta indecisione nei Rolling Stones, sì, per cui l'hanno registrata nel 75, vado a memoria, nel 77, nel 79, e poi finalmente si sono convinti, dici questa è la versione buona, e l'hanno inserita nell'album Tattoo You del 1980.
1: Adoro quando succedono queste cose.
0: E stiamo parlando di uno dei capisaldi del rock.
1: Esatto.
0: Però quando sei convinto, no?
1: Però doveva arrivare a maturazione. La sua stagione di fioriture, evidentemente.
0: Era l'81.
1: Era l'81, non prima, non dopo.
0: È giusto.
1: Fiorita gran bene. Sempre un garbesaggio, esatto, devo dire, salmiato.
0: Salutiamo i Rolling Stones e le loro indecisioni memorabili. Allora, guarda che belle orchidee selvatiche nel prato di casa sua. Ce lo manda Carmen dal Roero, provincia di Cuneo.
1: Ah, Roero, in realtà anche terra di miele. In realtà,
0: certo.
1: Ci andiamo tra un po'. Sentiamo intanto che cosa ci consigliano al 3487-300-200.
2: Provincia di Torino, fioritura della colza, tutti gambe stese di campi gialli, giallissime. Un bellissimo colpo d'occhio.
1: Vedi?
2: Ciao Massimo Torino.
1: Ciao Massimo.
0: Chiara,
1: non far così Massimo,
0: infatti,
1: t'ho sentito un po' così, possiamo far qualcosa?
0: No, ma magari è il suo temperamento. Allora rilancia Chiara, dice Castello del Conte di Pralorno, esiste una manifestazione che si chiama Messer Tulipano con la fioritura, non so, dice vabbè, provincia di Torino, di Tulipani. sintetizzo perché ogni tanto sai con la fioritura
1: perché qua
0: WhatsApp,
1: quando scrivono tanto
0: scrivi,
1: esatto. Stiamo parlando di quattro messaggi di tre righe di testo l'uno su, letti da WhatsApp web, quindi
0: esatto,
1: voglio dire, è bello corposo il messaggio, andava in effetti riassunto.
0: Paola dal Canavese, per esempio, dice abbiamo fioriture meravigliose di narcisi, per favore, poi questa è una segnalazione importante, non raccoglierle. Non serve nemmeno coricarsi in mezzo a caccia del selfie, perché ci sono dei sentieri di attraversamento da dove si fanno foto meravigliose.
1: Importantissimo, scusami, ho dimenticato il nome.
0: Paola.
1: Paola, grazie di questo messaggio, perché appunto proprio nella prima parte della puntata abbiamo citato il Trentino e il Fiordaliso, specie protetta, insieme a molte altre in realtà specie che sono in tutela, ed è giusto perché si rispetta anche, no?
0: Quello lì
1: che,
0: prendi la multa, però lì prendi fino a 180 euro di multa.
1: Ma non importa dover prendere la multa. Ad ogni modo, cioè, come giustamente dice Paola, si può fare anche senza sciupare, che mi sembra un buon mantra, è un buon modello di vita in generale per tante cose.
0: Senti, Franco ci manda dalla Valpolicella bellissime queste arnie meravigliose.
1: E
0: qui le api, e quindi questa moda che si sta diffondendo in Italia dell'apiturismo?
1: Sì, apiturismo. Allora facciamo così, diamo i dati e poi dopo scendiamo nel dettaglio con i vari
0: datiamo.
1: Esatto, con i vari percorsi. Secondo uno studio recente di Unicusano, leggiamo da fanpage di marzo, 7 italiani su 10 hanno dichiarato di essere attratti da vacanze basate su apicoltura, produzione di miele e visita di ecosistemi naturali. E qui appunto scopriamo anche quali sono i percorsi un po' più celebri, anche se prima menzionavo, io so che anche in Sardegna c'è una grande tradizione, tra l'altro il femminile, di apicoltura. Ma probabilmente non rientra nei percorsi turistici,
0: sì,
1: questo non lo so.
0: I percorsi li scopriremo tra poco. Questa ricerca dice che per esempio tra le regioni della penisola in cui si diciamo c'è la più ampia varietà di miele e produzione, cioè il Piemonte con oltre 3.000 tonnellate di miele prodotte all'anno e la Calabria con più di 2.000 da nord a sud.

0: Oh yeah, Manuela, Dolce Nera ovviamente con My Love, canzone nuova, è tornata Manuela, 17:46 nel pomeriggio di Radio 2. Senti, c'è un messaggio bellissimo che fa il paio con un messaggio che abbiamo mandato qualche tempo fa quando ci siamo occupati di pane. E ci arrivò il messaggio di un amico che dice: salve, vi seguo da tutta la puntata, dall'inizio della puntata, sono celiaco.
1: Ah, certo.
0: Vogliamo salutare un nostro ascoltatore scrive: un saluto a tutti gli allergici come me. Ciao Marco.
1: Ah, ciao Marco.
2: Perché stiamo parlando di fiori.
1: Giusto, probabilmente quella appunto di cose che non sono fiori, abbiamo parlato anche di questo in realtà.
0: Sì.
1: Grazie Paolo, un abbraccio a te, so che è un periodo difficile.
0: Esatto.
1: Abbiamo menzionato Roero tra le strade del miele che si snoda appunto nel cuore del Roero, circa 38 chilometri da Bra a Cisterna d'Asti, passando per Ceresole d'Alba, un percorso che coinvolge 13 comuni. Ne stiamo parlando perché prima del brano di Dolce Nera avevamo lanciato appunto la notizia di questo studio sul turismo dedicato all'apicoltura e in generale agli ecosistemi naturali, e quindi stiamo delineando anche qualche consiglio di visita, ecco. Roero è subito, però neanche ha sentito dire Roero, che Elide da Roma ci dice questo.
0: Che ci dice?
3: Non ci dimentichiamo che Roero è una splendida area di vini squisiti. Dove lo mettiamo il Roero Arneise, per esempio? Citiamo anche questo, Elide da Roma.
0: Magari facciamo una puntata
1: Elide,
0: sui vini.
1: Come vuoi.
0: Magari facciamo una puntata
1: Elide,
0: sui vini.
1: Come vuoi, ma la ragione, figurati se Savino ed io non menzioniamo il buon vino, ma è che stavamo parlando insomma
0: di fiori.
1: Grazie.
0: Gran Sasso, per esempio, Monti della Lega, lì è stato per esempio aperto un apiario dove si possono conoscere le api e apprezzare la biodiversità. Poi continuando, per esempio, in Val d'Aosta c'è Châtillon, no? Anche lì, per esempio. Lì c'è anche una sagra che si svolge ogni ultimo weekend di ottobre, e c'è anche il Museo del Miele.
1: E anche, tornando su della nostra lista, tra Liguria e Lunigiana, Calice al Cornoviglio, Mulazzo e Tresana, anche queste appunto itinerario che ha lo scopo di valorizzare il prodotto, appunto stiamo parlando del miele. Fatemi sapere al 3487 300 200 se c'è qualcosa anche in Sardegna, come io ricordo, cioè ne sono certa miele, ma non so se siano dei percorsi appunto anche con consigliabili per turismo.
0: Allora, in Sicilia sicuramente, per esempio, tra le tappe più belle dell'apiturismo non si può infine non menzionare, visto che parliamo di Crocus, Zafferana Etnea. Lì alle porte di Catania.
1: Non dire però Croco, perché poi dopo Croco è la pianta, eh?
0: Ah sì, il risotto.
1: Sì, ci mancherebbe.
0: Sì, vabbè.
1: Era una battuta.
0: Comunque per la cronaca, Zafferana Etnea è una delle città del miele per eccellenza della Sicilia.

0: Jacobs qui al pomeriggio di Bella, Radio ecco, 2 che
1: lei per esempio è tua coetanea prima
0: di perra
1: che ti perra Katy Perry è fantastico, vabbè all'italiana, no? L'abbiamo italianizzato. Katy Perry è dell'84, quindi è tua coetanea.
0: Vedi, pensa quello stesso anno cosa ha fatto.
1: Che cosa è
0: no,
1: successo?
0: Dico Katy Perry, cioè, parlaggine, cioè. Insomma, vabbè, fa quel vabbè. Che può.
1: Dunque, insieme a Juicy J. Allora, che abbiamo veramente tanti messaggi che puntualmente arrivano verso la fine della trasmissione, quando invece noi cominciamo alle 4:30.
0: Adesso è il momento in cui Savino Zabba si lamenta.
1: Perché molto spesso arrivano una valanga di messaggi verso la fine della trasmissione.
0: Guarda, dobbiamo chiudere. Vai. Quindi adesso mandare questo messaggio.
2: Buon pomeriggio.
0: No,
2: allora, venite in questo momento sul Monte Bondone, andate via la neve, stanno crescendo i famosi. Sì. Da noi si chiamano piscialetto.
0: Sì, sono
2: fiori gialli, distese immense in questi prati fantastici, come di mughetti, sì, bellissimi, profumati. Ecco, sempre di meno però sia negritelle che genzianelle.
0: Sì,
2: e siamo alla bellezza di 1650 metri, fantastica. Vi ho già scritto, vi ho ricordato anche del famoso giardino botanico.
0: Sì, sta parlando di Trento, ci informa la nostra amica. Scusa se ti abbiamo tagliato, ma appunto il giardino botanico ce l'avevi già consigliato. Abbiamo il regista che fa dei segni, che vuol dire che Savino e io dobbiamo

0: Chan, Animali Notturni, la nostra ultima canzone per oggi, ovviamente. Savino Zabba, Diletta Parlangeli.
1: Che tornano domani, però puntualmente alle 16.30 fino alle 18. Mi raccomando, cominciamo alle 4.30 noi, eh.
0: Questo lo dice perché vuole ricevere i messaggi quando arrivano dalle 17 in poi, perché ovviamente c'è un cambio.
1: C'è più traffico. Ascolto. C'è più traffico.
0: Savino, è così, eh. Ah, gli piglia il matto. Grazie a Di Brundo, il nostro regista che ci ha mandato in onda, la parte tecnica Francesco Napoleoni, Filomena Vitagliano alla regia visual, le nostre curatrici Valentina Totta, Erna Ferrara Granai, il nostro gruppo d'autori Giulio Fere Coltellacci, Donato Moscati.
1: Fa tutto a memoria, eh? Attenzione. Mm-hmm. Adesso arrivano i matti delle gare, puntuali con loro, ovviamente salutiamo tutta la squadra, noi ci risentiamo domani, allora 4:30,
0: Quattro e mezzo puntuali, se no Savino. Ciao.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
2: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Dall'8 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: pomeriggio,
1: Dardo. E dopo aver circumnavigato galassie,
0: sì,
1: esplorato pianeti,
0: sì,
1: armato di spade laser,
0: sì,
1: ho combattuto ogni forma di essere planetario.
0: Sì, sì.
2: Che è successo?
0: C'è.
1: E ora mi trovo a presentare una trasmissione in onda sul pianeta Terra dal titolo Marti da legare.
0: Vabbè, ma c'è di peggio, signor Dan.
2: Non lo so,
1: No, vi assicuro che peggio di questo non esiste nella galassia. Non c'è creatura nell'universo che regge il confronto.
0: Ma scusi, poteva anche non accettare, cioè.
1: Mi hanno preso in giro.
0: Addirittura.
1: Io credevo che in questa trasmissione ci fosse solo Ben.
0: Sì.
1: Tra l'altro, sulla mia astronave ho tutti i suoi poster e dopo che l'ho vista a Sanremo ho preteso che cambiassero la colonna sonora di Star Wars con questa.
3: Facciamolo lento.
1: Poi, poco prima della diretta,
0: sì,
1: ho scoperto che c'erano pure Barti Corucci, Mario Benedetto e Francesco Arienzo.
0: Sì.
1: Ma vada per i primi due che mi fanno tenerezza. Perché...
0: Grazie.
1: Ma quello di Napoli che vive a Gorgonzola, quello lo tengo proprio sul groppone.
0: Ma come mai?
1: Perché io sono nato al Vomero.
0: Al Vomero, da
1: Vomero. Sì, mio papà teneva una pizzeria,
0: sì,
1: da Ciro Vater, la pizza più buona della galassia.
0: Ma sentita.
1: E quando ho sentito che quello ha ripudiato Napoli andando ad abitare a Gorgonzola.
4: Ma non ripudiato!
1: Non ci ho visto più.
0: C'ha ragione.
1: Anche perché sta maschera si è fatta pure vecchia.
0: Certo.
1: Comunque, dai.
0: Sì.
1: Vi saluto a tutti, tranne a uno.
0: Ecco.
1: Anzi. Francesco.
2: Sì.
1: A te sai chi ti saluta?
2: Chi?
0: Sto Cedi. Allora sì, dai, iniziamo.
2: La pizzeria.

0: 18.05, ben ritrovati, buon lunedì 4 di maggio, Radio 2, noi siamo in Mattia Legare, Marti Colucci, Mario Benedetto da Roma,
1: eccoci.
0: Da Milano, Francesco Arienzo, siamo
2: ciao.
0: Pronti, come stiamo ragazzi, tutto bene?
2: Carichi.
0: Passato un buon primo maggio, sul coraggio?
1: Sì. Beh, carina.
0: Sì, vabbè, grazie prof.
1: Sempre.
0: E poi non si dica che questo programma non ha punti
1: no,
0: culturali. Massima ce l'ha.
1: Bassi nel senso profondi.
0: Profondi. Francesco, tu come stai? Tutto bene?
2: Io sto molto bene, grazie mille.
0: Cos'hai fatto
2: ragazzi,
0: il primo maggio di bello?
2: Sono stato a casa tendenzialmente.
0: Tristezza pure il primo maggio.
2: No,
0: Francesco.
2: No, però sono stato bene.
1: In famiglia.
2: Concertone
1: bravo.
2: Sotto. Sì, bene.
0: Beh, però parliamo del fatto che oggi è 4 maggio. Non è una data casuale perché oggi, ragazzi, è lo Star Wars Day.
2: Ehi.
0: Tutti gli appassionati della grande saga di Star Wars oggi festeggiano questa data che si celebra in tutto il mondo perché il 4 maggio si trasforma in una semplice ricorrenza, un fenomeno culturale globale, vero Mario?
1: Esatto, questo è l'aspetto interessante e vi do questo aneddoto carino, cari ascoltatori, perché non è casuale questa scelta del 4 maggio,
0: perché
1: c'è un'assonanza rispetto alla pronuncia, alla lettura di questo May the 4th, cioè il 4 maggio si dice così in inglese. Bene, è una precisa assonanza con la fase più famosa ovviamente della saga, ovvero May the 4th be with you, che la forza
0: sia con me, frase storica,
2: esatto,
0: ragazzi.
2: Ma ci sono tanti... visto che si parla di cinema di Star Wars, forse noi non possiamo non chiamare, scusate se mi permetto, il nostro Christian De Sica. Giusto?
1: Assolutamente, hai ragione.
3: Ma buon pomeriggio,
2: ciao Christian.
3: Un buon pomeriggio a tutta la meravigliosa squadra dei Macchine alle Gare, la trasmissione che in confronto al Grande Fratello sembra Super Quark. Una lavorata pazzesca, lo vuol dire. Però vi divertite, sì.
2: Christian, scusami, ma tu sei fan di Star Wars?
3: Ma forse non sapete che quel quattro è George Lucas.
1: No, poverino.
3: Che non so che sapete che tra l'altro con tutti i soldi che c'ha vive sul lago Trasimeno, lo sapevate?
2: Ma non è vero!
3: Vive sul lago Trasimeno! E sai perché vive lì, si è preso casa lì? Perché il pesce del lago gli costa di meno. Senti,
2: ma vive in un castello!
3: Ma quale castello? Quella è una casa di campagna, rivestita con gli avanzi di scenografia del castello di Fantaghiro che gli ho fatta via.
1: Grande citazione.
3: Lui mi chiamò per fare il protagonista di Star Wars.
2: Ma dai.
3: Ricordo, al provino ce l'avamo io, Thomas Finian, Pino D'Angelo e Massimo Chini. Oh, la sapete alla fine chi ha preso quel quadro? Ha preso Massimo Chini.
2: Ma non è vero, non c'è nel film.
3: Ma come c'è? L'hanno travestito da Ciubecca. Praticamente appena hanno visto come recitava l'hanno preso subito.
1: Ma perché sembrava inglese, maestro?
3: No, perché sembrava un cane vero, capito?
1: Tutto bene.
2: Ah, Cristo!

0: 8:11 Radio 2, Mattia Legare. Non era facile questa da disannunciare,
1: No, è vero.
0: No, l'ho fatta anche male.
1: Ma abbastanza te, male. Gli applausi ci stavano.
0: Grazie Peppe. State ascoltando Radio 2, Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Francesco Renzo da Milano. Stiamo parlando della Star Wars Day, ovvero la giornata dedicata a tutti i fan di Star Wars, che si celebra appunto ogni anno il 4 di maggio. Che frase che ha menzionato appunto il professor Benedetto, che fu lanciata dall'ex primo ministro inglese Thatcher, e da allora è stata presa come simbolo appunto questa giornata per celebrare questa saga meravigliosa. A proposito di saghe, voi qual è la saga a cui siete più affezionati, se ce ne avete una in particolare?
2: Io sicuramente, scusate, se io sono legatissimo al Signore degli Anelli.
0: Ah beh, bello. Ma scusa, ma quante volte l'hai rivisto? Perché poi c'è...
2: Io una volta l'anno la rivedo la trilogia. Sì? Almeno una volta l'anno. Sì, sì, sì, sì,
0: però, sì.
2: Dipende dai punti di vista, sì.
0: No, nel senso, bello, però io ricordo...
2: È lunghissima.
0: Sì, sì,
3: Frodo.
2: Sì. Mette un'angoscia, guardo, diceva Frodo. Guardo l'edizione integrale, ogni capitolo sono 4 ore, tipo.
0: Quattro ore.
2: Roba seria, sì.
0: Ma bella però. Tu, Mario?
1: Sì, però vedi, questo secondo me è interessante. Analizzare il nostro comportamento ci fa capire qual è la nostra passione. Io l'unica serie, diciamo così, la saga che
0: si può dire, che si può dire, Mario?
1: No,
0: sì.
1: Sarò un po' monotono, però è Rocky.
0: Rocky.
1: Rocky Tecnico.
0: Bravo, vero, Rocky, Mario, vero, Rocky.
2: Grande.
1: Ma perché c'è tutto, cioè, a parte la passione, appunto, per chi come noi è appassionato di boxe, però
2: fino al 4,
1: ma
2: Mario,
1: quelli dopo, poi Creed, diciamo, culturalmente per gli appassionati è un po' una pugnalata.
2: No, il 5 è brutto, anche a detta di Sylvester Stallone è stato brutto.
1: Sì, sì, però
2: poi Rocky Balboa è stato molto bello.
1: Sì, lo posso includere. Poi tutte quelle, diciamo, quelli contemporanei da Creed in poi sono un po' critico,
0: però certo,
1: onestamente è bello perché è una storia di sport, di lealtà, di confronto, di amore. Di amore, una bellissima.
0: Ma poi è cult, ragazzi, diciamoci la verità. Cioè, hai citato una saga, poi la differenza tra saga e sequel, poi la approfondiremo fra poco.
1: Sì, ma di fatto è un prodotto seriale, fondamentalmente, che diventa accreditato e culturalmente rilevante. E tutti questi, come dici giustamente tu, hanno creato cultura.
0: Ma ragazzi, ma il Padrino?
1: Il Padrino.
0: Vabbè, comunque fra poco, fra poco faremo un approfondimento, anzi una classifica col professor Benedetto.
1: Una classifica che non potrà rifiutare nessuno.
0: Esatto, speriamo di sì.
2: Grande professore.
0: Torniamo fra poco.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un
0: Hybrid e tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole.

0: Outmin concessa.
1: 2-2. Ehi tu, gringo.
2: Gringo a chi? Io sono italiano.
1: E che ci fai in Texas?
2: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
3: Matti da legare.
4: E noi siamo Matti da legare, Radio 2.

0: Harry Style, American Girl, Radio 2, Matti dalle gare, sono le 18:18. Proprio si dice il numero capicua in argentino. Io vi saluto perché sono arrivata con un po' di ritardo.
1: Ciao Belen.
2: Ciao Belenita.
0: Come state? Ciao Mario, ciao Bardi,
3: muy
0: ciao
3: bien,
0: Francesco.
3: Muy bien, estamos muy bien.
1: Sí. Muy bien.
0: No, scusate. Sí. Estamos muy bien.
3: Estamos mejor que ayer. Io parlo un pochino di spagnolo, non so se sei capito. Sì. Ma non voglio. Mario parla molto bene lo spagnolo, devo dire.
4: Puoi dire forte.
1: Che ci fai con quello spagnolo, Mario Benedetto?
0: Ci va in Sud America, fa un po' di danni, poi torna.
3: A proposito di Sud America, stiamo parlando di saghe. C'è qualche saga in Sud America che ti ha colpito, ti porti dall'infanzia?
0: Oddio, sì, si chiamava Chiquititas.
3: Chiquititas.
0: Chiquititas. Mi ricordo la canzone, faceva chupa chupa cha cha cha cha.
3: Ah, una cosa seria, ecco, sì.

0: Caporata pazzesca.
1: A mover los pies juntos otra vez.
2: Ma che cos'era?
3: Era una serie per ragazzine. Vivevano in un orfanatrofio, sai, quelle cose. Un po'. Era molto bello.
0: Bello. Stiamo parlando di saghe. Poi io mi sono permesso, come sempre, visto che oggi è lo Star Wars Day, appunto, di chiamare gli italiani e proporre a loro le frasi più iconiche di Star Wars, tipo: no, io sono tuo padre, pure che la forza sia con te. No, tutte le frasi storiche.
3: La forza sia con te, bellissima.
0: Gli italiani, secondo voi, avranno riconosciuto le frasi storiche di Star Wars?
2: No. Mi auguro di no.
0: Sentire qua, sentire qua.
4: Pronto?
5: Io sono tuo padre.
4: Pronto?
5: Io sono tuo padre.
4: No, lei lo so chi è.
5: Sì, sì, sondaggista, no? Citavo una frase storica di Star Wars, visto che oggi è Star Wars Day, capisce?
4: Ah no, non mi intendo di questi fatti.
5: No, niente. Se le dicessi la paura è la strada verso il lato oscuro?
4: No, niente, non so nulla.
5: Le dimensioni non contano?
4: Niente. No, contano.
6: No, signora, sì.
4: Pronto?
5: Io sono tuo padre.
4: Papà.
5: No, era una citazione, signora, di Star Wars.
4: Oddio, sì. Chi è?
5: Sì, no, sì, era una citazione di Star Wars.
4: Mi ha fatto spaventare.
5: Ah, sì, quando vi ho lasciato non ero che uno studente. Non le ricorda nulla? Niente, no, Star Wars.
4: No, io non ho visto Star Wars, non so niente. Mi faccia mangiare. Pronto?
5: Che la forza sia con te.
4: Con il tuo spirito.
5: No, era una frase di Star Wars la mia. Siccome oggi è Star Wars Day, capisce? No.
4: Ho capito, io sono più così. Sì. Prosaica, mi dispiace, non so, tra le stelle.
5: Grazie.
4: Prego, pronto?
5: Attraverso la vittoria io spezzo le mie catene. Pronto?
4: Sì, pronto. Sì,
5: no, dicevo, attraverso la vittoria io spezzo le mie catene. È una frase di Star Wars.
4: Ma che vuoi?
5: No, una frase di Star Wars, signora.
2: Ma che vuoi?
7: Ma sei io, buongiorno.
5: Io sono tuo padre.
7: No.
5: Sì, se le dicessi che so, che la forza sia con te?
7: Nemmeno,
5: vabbè, dai, grazie.
4: Pronto?
5: Io sono tuo padre.
4: Dall'aldilà, buonanotte.
7: Oh! Pronto?
5: Che la forza sia con te.
7: Troppo cattolica.
5: No. Se le dicessi io sono tuo padre.
7: Sono tuo padre, chi te conosce?
4: Pronto?
5: Io sono tuo padre.
3: Eccola.
7: Io sono tua madre.
0: No, vabbè, ragazzi, fallimento totale.
3: Ma neanche una.

0: 1999, quando i Backstreet Boys con I Want It That Way, insomma, scalarono le classifiche di quell'epoca lì, e ci riportano un po' a quell'epoca, che era l'epoca in cui c'era ancora e continua ad esserci Star Wars, che di quello stiamo parlando qui a Radio 2 Mattia Legare, visto che oggi è lo Star Wars Day. E il professor Benedetto ha stilato per noi
1: un ex Backstreet Boys per il professor Benedetto.
0: Bravo, esatto.
2: Stai facendo l'ironia gratuita.
1: No.
0: Scusate,
2: aspetta, fatti guarda che vengo in Milano.
0: Posso chiedere una cosa a Mario e Francesco? Cioè, ma voi ditemi la verità.
2: Sì, un duello all'altro.
0: No, facevate i balletti dei Backstreet Boys.
2: Backstreet Boys. Ma che domande pure te?
0: Io sì, io li facevo. Non li facevi?
2: Mi fai contagiare da questo.
0: Ma cosa c'è di male?
3: Ma non li facevi? Erano belle le coreografie, le coreografie.
1: Io non sono capace.
0: Ci hai provato.
1: Mario molto più bravo, devo dire la verità.
2: Adesso
1: ho visto dei video
3: a ballare.
0: Mario è plastico, il professore è plastico. Plastico.
2: Lo puoi dire forte.
0: Torniamo alle saghe, allora, prof.
2: Torniamo alle saghe.
0: Allora, la sua classifica.
2: Sicuramente siamo più ferrati.
0: A voglia.
2: Va, sigla per Del Perforato.
0: Ma mi

0: e di saghe.
1: Perché, certo.
0: Facciamo questa classifica. Facciamo questa classifica. Partiamo da chiaramente un cult, perché abbiamo parlato, abbiamo già citato Rocky, abbiamo citato Star Wars, perché è la giornata dedicata a Star Wars. Partiamo da una saga di saghe per eccellenza, che è Harry Potter.
1: Beh, Harry Potter, sì, è citata Belen.
2: Bella, piace a me tanto.
0: Esatto, infatti è uscita nel 2001, ricordiamolo, esce il primo film e vengono pubblicati ben 8 film tra il 2001 e il 2011, e quindi la famosa J.K. Rowling che crea questo personaggio, questo maghetto che ha letteralmente stregato intere generazioni e intere popolazioni.
1: Anche se io preferisco Silvan ad Harry Potter, posso dirlo, grande Silvan numero uno, numero uno.
3: Scarsella, voglio dire.
1: No, veramente, grande Silvan che saluto. Vai.
0: Sì, vabbè, perché non Giuca Scasella?
1: Vabbè. Perché non era un mago come Silvan, Giuca, sei un ipnotista. Vabbè.
0: Però questa riflessione ci porta dritti a un'altra saga fantastica che in realtà valorizza il nostro grande cinema.
1: Quale?
0: Beh, Il Padrino, The Godfather.
1: Ah, l'ho citato io Il Padrino.
0: Esatto, perché esce nel...
4: Perché mi stai trattando così? Che ti ho fatto?
1: Era una citazione, scusa.
0: Sì, carina, devo dire questa.
2: Io me ne vado.
1: Sì.
0: E nel 1972 esce il primo film del Padrino, diretto da Francis Ford Coppola, basato sul romanzo, ricordiamolo, di Mario Puzo. E quindi poi esce, grande successo, successivamente Padrino 2, 74, e Padrino parte 3, di che anno è?
1: 81.
0: No. Di che anno?
5: 84.
0: 1990, quindi una 90. Grande struttura narrativa, vincente.
1: Ma posso dirti, Mario, forse è la trilogia che non fa rimpiangere la prima edizione, cioè tutti e tre sono pazzeschi.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Solitamente, no, quando poi seguono diverse edizioni si va a smontare un po' l'effetto sorpresa.
0: Sì, diciamo, non è stato decrescente il livello di coinvolgimento. E allo stesso modo, e qui comunque un gradino del podio glielo diamo perché ci piace.
1: A chi?
2: Ma regalo, non voleva...
0: No, Rocky.
2: Sono tutte cose da uomini, avete fatto tutte.
0: No,
2: tutte
0: perché
2: saghe
0: Rocky è una grande storia d'amore.
2: Sex and the City dove è finita? Sì, Adriano.
0: Gli animi sensibili.
2: Però.
1: Vabbè, abbiamo citato Cichito tuo
2: Sex
1: prima.
2: Sex and the City, no, Cichitito è un'altra cosa.
1: Cichitito, là.
0: No, Harry Potter in realtà, ma anche Il Padrino.
2: Sì, no, anche Cinque da Sfumature. Anche Il Diavolo Veste Prada. Cioè, ragazzi.
0: Posso dire che in certi, specialmente in alcune, in alcune edizioni, la vera protagonista di Rocky è Adriana.
1: Adriana, è vero,
0: anche la grande amore, grande storia d'amore. Non fare le facce, Rienzo. Perché? Perché? Ti vedo,
3: almeno ti vedo.
0: Per fortuna non ti vedono gli ascoltatori, ma qui purtroppo noi sì. Oh, quindi nel 1976 esce Rocky, scritto e interpretato da Stallone.
1: Sì.
0: Grande successo, enorme successo,
3: No, dico Stallone.
0: Lo ricordavo
3: Stallone,
0: a beneficio di pubblico. Poi ci sono un po', devo dire, i criticati spin-off, cioè Creed, Creed 2 e Creed 3, che hanno insomma una... ha avuto un successo.
1: Una valenza minore, diciamo la verità.
0: In realtà, trasformare Rocky in Creed è come trasformare, che ne so,
1: Arienzo
0: Totò in Arienzo.
3: In
0: una cosa di quindi, sinceramente, noi scegliamo sempre l'originale Rocky.
3: Ma comunque ci ha guadagnato.
0: Scegliamo sempre.
3: Non ti preoccupare, lascia stare. Ha autorizzato lui l'altra saga. Quindi
0: e continueremo a scegliere Totò. Ecco,
1: sempre. Grazie, professor.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Dito nella piaga, che fastidio. Sono le 18:36 e i miei compagni di viaggio stanno facendo un casino. Ma io non lo so cosa avete. Allora, Francesco sta morendo di fame. Voi due che ci avete?
1: Ma nulla, siamo allegri, siamo felici.
2: Gente allegra,
1: allegra Dio
2: l'aiuta. Gente allegra, Dio l'aiuta.
1: Oh, esatto, grande prof. Grazie. Che ha sempre la pezza a colore. Benissimo.
0: Secondo me siete in astinenza di qualcosa.
1: Di mandorle, forse, perché noi mangiamo
2: sempre
1: le
2: mandorle. L'antinomia di Kant insegnerebbe anche che potrebbe essere un eccesso, che ne sai.
1: Un eccesso di mandorle.
2: Quando c'è un comportamento estremo, un fenomeno sociale estremo, secondo l'antinomia di Kant, può essere letto in un senso o nell'altro. O eccesso o eccessivamente difetto.
3: Io dal professore mi aspetto sempre di eccessi, onestamente. Io non so voi.
2: Si
3: però
2: può eccedere anche per difetto. Si può eccedere per difetto.
0: È un po' eccessivo.
2: Ma è eccessivo.
1: Io da Belen mi aspetto invece di giocare al suo nuovo gioco.
2: È meglio.
0: Sì. No, cuciniamo a questo punto.
3: A proposito di fame.
0: No, ma questa settimana stavamo parlando anche prima di una bella pietanza, ma è una napoletana, no?
3: Cosa?
0: Le lenticchie.
3: Non lo so, noi la cuciniamo.
0: La cucinano molto bene, fanno tipo la pasta, la mettono tipo come se fosse il risotto e cucinano tutto insieme. Quindi, dopo questa ricetta, dovete indovinare la mia di ricetta.
3: Bene.
0: Che ne dite?
1: C'è la sigla, se vuoi.
0: Vai, Pepe.

0: Si è capito che
1: completamente fuori di testa. Allora, ieri ho cucinato un piatto un po' difficile, ma tanto buono. Allora, indovinate, dovete indovinare che ricetta ho fatto. Vai. Potete giocare anche voi.
0: Posso giocare anch'io?
1: Beh, Zu, hai rovinato già la volta scorsa. Hai indovinato e non hai fatto indovinare ai nostri ascoltatori. Vabbè, quindi, sto zitto, indizio numero uno.
0: Vai.
1: Terra e mare sono presenti, anzi, sono conviventi. Non bisogna mantecare, ma lasciare cucinare.
0: Ok.
1: Eccolo qua, ultimo indizio. La cucini in quella piana, che sia marisco o valenziana.
2: Ok.
0: La crema catalana.
1: No, però.
2: Ma hai aiutato molto.
1: Ma che succede?
2: Benedetto, si dia un controllo.
3: Posso dire cosa succede?
0: No, non lo dica. Mamma mia. Ciò che accade nel Fight Club rimane nel Fight Club. Era così la frase, vai, Las Vegas.
1: Adesso vogliamo sapere che sta succedendo.
3: È molto semplice. Cioè, il direttore qua che deve capire, cioè, non ha capito il momento del gioco. Ha indovinato e sta gridando da lontano. Però devono indovinare gli ascoltatori. Spero non si sia sentita la soluzione. Quindi è il gioco di Belen. Mandiamo la sacchetta. Prego, direttore. Prego.
4: Scusate, se ho indovinato io la sacchetta.
0: Certo, il direttore vuole la sacchetta, che non ce l'ha ancora.
3: Allora a questo punto vuole dire la soluzione?
0: Vuole dire la soluzione, direttore?
3: Ci dica
0: la soluzione, direttore?
2: Ma no!
0: Lo dica!
4: La paella!
3: Per il direttore alla Red Bag di Radio 2.
2: Ma perché li facciamo questi giochi?
1: Ma io non lo so.
0: Grazie, vabbè, poi ne facciamo un altro intanto. Il direttore a lei la Red

0: Eminem, Houdini, 18:43, Matti da legale.
1: Dai, Matti, ma dai,
0: non
1: scratch.
0: Riesco a fare un ingresso proprio pulito.
2: Ma stavo screcciando, stavo screcciando.
0: Sì, ma una cosa allucinante.
3: A me piaceva.
0: Oggi.
2: Grazie,
0: oggi
2: sei
0: disciplinato. Mamma mia, oggi siete i peggiori, gli ultimi della classe.
1: Vero?
0: Vabbè, comunque, in questo casino qua, nominato Gaspare da Palermo.
1: Ciao, Gaspare.
0: Oltre al direttore, è stato il più veloce del West.
1: Ha suggerito il direttore.
2: Come? Gaspare.
0: Gaspare, sei qui?
4: Hola, hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Che
4: tal, Belen? Hola.
0: Hola, hola. Qua tutto bene. Tu hai fame, hai tanta fame che ti è venuta subito la risposta.
4: Sì, sì, tengo hambre, sì, ho tanta fame.
0: Oh, te
4: soprattutto di paella, sì.
2: Di paella.
0: No,
2: sì.
0: La paella, mamma mia, ragazzi, quanto è buona.
3: Una capurata pazzesca.
0: La preferite mare e terra?
1: Sì.
0: Sì, insieme.
4: Sì, sì, sì. Oh.
2: Ma scusami, Gaspare,
4: sì,
2: posso dire, ma con tutto il ben di Dio che offre Palermo, la paella, ora va bene la paella, però questo è un bel panino camusa, le sfincioli.
4: Sì, anche quello. Diciamolo. Un'alimentazione sana e leggera,
2: sì,
4: soprattutto.
0: Va bene, Gaspare, noi ti ringraziamo tantissimo di aver giocato con noi, di aver indovinato. Ti mandiamo ti aspettiamo la sacchetta di Radio 2 e dentro ci sarà una bella paella. Non scherzo. No, grazie per averci chiamato.
4: Ok. Buona trasmissione, ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire Radio 2, Mattia Legare, e anche noi vogliamo capire Francesco Arienzo perché si sta...
1: Ma è fidanzato Marrakesh?
2: No, come? Allora no.
1: È fidanzato Marrakesh?
0: Che perché lo chiedi a me? Che ne so, Marra, sei fidanzato, rispondici.
1: Una curiosità.
3: Non lo so, ma credo di sì.
0: Sì.
3: No, vabbè, però non gli piace fare gossip a Marrakesh.
2: Ma gli piace amare il gossip tantissimo.
1: No, non credo proprio.
0: Comunque ragazzi, cosa c'è Francesco?
2: C'è nuova parola, perché no, mentre venivo in radio pensavo a voi, alla guida che facevate lo stesso.
1: Guarda che oggi ti roviniamo qualsiasi tutto, non so se sei consapevole di... vabbè, fai
2: e ha finito, è finito il tuo momento. Posso?
3: Ragazzi, è importante questo.
2: Pensavo a Mario Benedetto che si pentiva di essere tornato alle 7 del mattino dalla discoteca.
3: È capitato
2: a Patti Colucci che al volante pensava al nome di chissà quale VIP ci deve dire che ha incontrato oggi in palestra.
0: Oggi posso dire che ha incontrato in palestra, no è vero, posso dirlo? Rihanna, oggi c'era Rihanna, ragazzi,
2: ma piacere, ma smettiamola. E pensavo a Belen in taxi che pensava già al ritorno più gradito perché le darò io un passaggio, e mi chiedevo ma quanto sarebbe meraviglioso se i miei colleghi nelle loro auto ascoltassero Onda Rienzo.
0: Ma anche
2: ascoltiamola
1: premessa.
2: Adesso allora
4: Onda Rienzo, viaggiare informati sempre, anche dove il navigatore si arrende.
2: E allora vi chiediamo prudenza a Longastrino, frazione di Argente e Alfonsine, in provincia di Ferrara, in via Valletta, nei pressi dell'attraversamento pedonale. La causa è la vernice bianca che non è bastata per disegnare interamente le strisce pedonali e quindi si interrompono a metà carreggiata. I pedoni, una volta arrivati al centro, alcuni tornano indietro, altri si immobilizzano, solo alcuni così spericolati vanno avanti e attraversano la strada. Ci spostiamo a Brisighella. Dov'è Brisighella, professore?
3: A destra.
1: In via Giacinto Cova, per la precisione.
2: Esatto, in via Giacinto Cova. Il clacson di un'auto parcheggiata da tempo aveva preso a suonare all'improvviso. Il proprietario è irreperibile. I residenti sono imbestialiti. Certo. Il carro attrezzi ha rifiutato la chiamata perché l'autista soffre di acufene. Non sarebbe riuscito a sopportare anche il clacson. Poverino. I residenti sperano nell'arrivo di un meccanico che disattivi la batteria, mentre noi speriamo che non arrivi il proprietario, perché temiamo che difficilmente uscirebbe dal quartiere sulle sue gambe. Onda Rienzo torna dopo come un clacson che non si arrende.
1: Quello che speravamo e non speravamo noi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E
7: C? Dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: 2-2. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: 2-2.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: ascoltare Say Just Might. 18:57, ancora 30 minuti in vostra compagnia, nella nostra compagnia, sperando sperando
1: che sia gradita.
0: Sia gradita, no?
1: Sì, ma sì, dai, sì, non
0: sì,
1: essere,
0: sì, dai, dai, non può non essere gradita.
1: Però sappiamo subito come invece depotenziare questa gratitudine, perché è arrivato il momento del disagio del giorno.
0: Ah, sì. Ma io non aspetto altro.
1: Allora, io vi voglio parlare di quel disagio che riguarda quelle persone che hanno un ottimo senso dell'umorismo, no? Però sono troppo timide per farlo uscire fuori. Cioè, fanno delle battute molto divertenti quando sono da sole, in gruppo fanno scena muta. È una storia un po' autobiografica questa cosa.
2: L'avevamo capito, sai, così.
1: Però il tipo così ci soffre, capito? Perché quando si trova in mezzo agli altri, quelli ridono per poco. Sì. A lui vengono in mente battute migliori, ma nessuno lo sa.
2: Vero,
1: poi una sera, mentre sono tutti insieme, la coppia del gruppo comincia a litigare. Gli altri si imbarazzano e fanno finta di niente, tutti con la testa sul telefono, no? Ma non lui, che vede nella discrezione di tutti un'opportunità.
2: Si lancia,
1: se riesce a dire la battuta giusta, smorzerebbe pure la tensione e verrebbe accolto come un eroe oltre che comico. E così si butta e dice una cosa del tipo: vabbè, ma neanche ti avesse messo le corna con tua sorella. Silenzio.
0: Mamma.
1: La coppia lo guarda, tutti alzano la testa dal telefono per guardare lui. Non solo non ha fatto ridere, ma ha scoperchiato pure un vaso di Pandora. Capito? Perché era così. La coppia si lascia, il gruppo smette di essere una comitiva e tu puoi finalmente tornare a fare le tue battute senza pubblico.
2: Francesco, noi ti abbiamo accolto in radio, quindi alla fine il pubblico ce l'hai, quindi dai, lasciati andare.
1: Va bene.
2: Ma ti è successa veramente sta storia?
1: Non proprio in questi termini, però
0: sì, è successo, ragazzi. È successo, lo vedo dai suoi occhi.
2: È successo.

0: da Milano invece Belen Rodriguez e Francesco Arienzo, che stanno ballando in maniera incredibile.
1: Scomposta, scomposta.
0: Come sempre.
2: Io sono salita sulla sedia. Niente, sto facendo. Sto cavalcando.
0: Allora, dove, allora spieghiamo agli ascoltatori.
2: Sì,
0: dovete sapere
2: sì.
0: che nel fuori onda.
2: Allora,
0: che non
2: guarda,
0: possiamo...
2: È divertente.
0: Sì. Beh, bello, sì, tipo il toro.
2: Mi sembra veramente. È quello che non volevo
0: il toro,
2: dire.
0: Sì, sì, sì.
2: Bellissimo. Sì, il toro.
0: Il torello, quello da cavalcare, la giostra.
1: Le io cadevo sempre.
2: Sì, guarda.
0: Esatto.
3: Sì. Io studiavo, non.
2: No, perché no. Dipende, però.
0: Il professore non è mai uscito in adolescenza. Studiava e basta.
2: Sì. No. Adesso per recuperare.
0: Sta
2: però.
0: Recuperando,
3: ma
0: sì, sta recuperando. Sta recuperando.
1: Lo conosciamo, lo sappiamo.
0: Allora ragazzi, è arrivato il momento anche oggi di citare la nostra notizia matta.
4: La notizia
0: Allora ragazzi, vi porto in Italia. Da quanto non andate fisicamente alla posta?
1: Io ci sono stato ultimamente a ritirare un pacco.
0: Sì? Tu Belen?
2: No. Oh, non ci sono mai stata, penso.
3: Pensa alla scena.
0: No, perché ormai si fa tutto online, quindi magari uno difficilmente ci va. Io da parecchio pure non ci vado. Insomma, vabbè, perché vi parlo delle poste? Perché questo signore è andato alla posta per aprire un conto corrente con una carta d'identità. No, perché ti chiede la carta d'identità, dalla carta d'identità. Ebbene, l'addetto alla postazione ha visto che questa carta d'identità non lo convinceva tanto. Quindi ha chiamato il suo direttore. Il direttore, guarda, dice questo, vuole aprire un conto corrente. Ma questa carta identità mi sembra strana. Direttore ha chiamato i carabinieri, sono arrivati i carabinieri e cosa è successo? L'hanno
2: arrestato.
0: Hanno arrestato giustamente perché la carta d'identità era contraffatta, ma attenzione. Durante il processo per direttissima il giudice l'ha scarcerato e l'ha assolto da qualsiasi accusa. Sapete per quale motivo? Ragazzi, è dell'incredibile, perché la carta d'identità era talmente contraffatta male che non c'era reato. Ma giuro, giuro, cioè no, era il giudice ha detto era fatta troppo male per essere tentativo di truffa, capito? Era proprio fatta malissimo.
3: Dove le trovi?
0: Non lo so, ci sono.
2: No, fantastica.
1: Ma aveva la carta di Mario Benedetto per caso?
0: No, lo so.
3: Aspettavo,
0: la morale qual è? Se, la morale qual è? Qual è la
3: falsificate
0: morale?
3: Bene.
0: Falsificate? No,
3: non credo sia questo.
0: No. Mettete una foto decente al massimo.
3: Si fa dell'ironia.
0: Sì, stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Va bene, intanto la musica qui su Radio 2. Tra l'altro, la canzone non hai portato questa a Sanremo nella cover, Belen? Oh sì, per colpa di chi?
2: No.
0: No, è Baila Morena. Vabbè, era Baila Morena. Intanto questo zucchero con per colpa di chi?

0: Sì, toccava a te. È finita la canzone.
1: Vai.
0: Vabbè, era
1: io
0: Zucchero.
1: Stavo aspettando, entra. Era Zucchero, era Zucchero. Era per colpa di chi? Vedi, per colpa di,
2: cioè, di Barti.
1: Tu non mi hai detto vai.
0: Hai ragione, scusa. Scusa, perdonami.
2: Ha ragione.
3: Io invece mi assumo la responsabilità per quello che sta per succedere, Francesco. Perché vi voglio dare l'ultimo aggiornamento dal traffico di provincia.
2: Ma l'ultimo della stagione proprio.
3: Non credo, Mario Benedetto, per la tua fortuna, tra l'altro.
4: Sempre. Anche dove il navigatore si arrende.
3: E allora vi porto a Rocca Tederighi, una frazione di Rocca Strada in provincia di Grosseto. Ecco, chiediamo un po' di comprensione per il nuovo vigile urbano messo a dirigere il traffico all'incrocio nevralgico del paese. Il funzionario alle prime armi ed è troppo buono. Se qualcuno arriva contro mano, lui gli chiede di non farlo più e lo lascia passare.
1: Oh, mamma.
3: Se altri parcheggiano per il tempo della spesa, lui la tiene d'occhio. La macchina è il vigile più amato del paese e il paese è quello con più traffico d'Italia. Monte Strilli, in provincia di Terni, è arrivato un artista di strada proveniente da non so dove.
0: Ma l'hai scritto tu? Ma come?
2: Ma l'hai scritto tu?
1: Ma perché no? Non l'hai scritto,
2: come dicevano gli antichi.
3: Non lasciate in sospeso.
2: Chi non legge la sua scrittura?
3: Da dove volete. Non c'è scritto proprio. Allora, in cerca di fortuna. Dopo aver girato mezzo mondo, è approdato in Umbria, attirando l'attenzione anche degli abitanti dei paesi vicini per assistere allo spettacolo. Che però l'uomo non è capace di farlo,
2: ma neanche tu, Annazzo, sei capace così a sensazione di leggere.
3: È una giornata difficilissima. Bolle di sapone che non scoppiano, palline che cadono.
2: Questo sì.
3: La gente che gli ha riempito il cappello di offerte pur di farlo andare, ma lui prima vuole riuscire almeno a fare un numero.
2: Autobiografica pure
3: mai
2: questo.
3: Più.
2: No, ti prego, basta. Ondarienzo, stai qua, basta.
5: Rai Radio 2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. 22. Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 22.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Matti da legare.
1: Y nosotros somos Matti da legare. Radio 2.

0: Maroon 5 Heroin 19:13, sempre Radio 2, sempre i Mattia Legare in
1: è
0: questo lunedì.
1: Maroon 5?
0: Eh?
1: È fidanzato.
0: È un gruppo.
1: E i Maroon 5 sono fidanzati.
0: Sono fidanzati.
2: È un fidanzati tra di loro.
0: Sì, sì.
3: La svolta gossip del professore comunque da tenere, raga, in considerazione.
1: Quando io faccio delle domande c'è sempre un motivo.
0: Mi avete contaminato il professor prof. Ritorni a essere prof, per cortesia. Mi dia una chicca culturale al volo. Al volo,
2: non è rimasto neanche uno più serio.
1: Bravo, dobbiamo tornare tutti più sobri perché in medio stat virt. La verità è sempre nella moderazione, sempre.
0: Molto bene, prof. La riconosco, molto bene.
1: Rientriamo nei ranghi.
0: Anche perché è difficile restare nella virtù, nel mezzo, quando succede di acquistare un vaso. Ecco perché chiedere a Peppe la sigla del matto del giorno. Sì,
1: eh sì, eh sì, eh

0: usato, prof? No. Lei no, prof, sì, solo cose nuove, prof. Volte.
1: No, a me piace. No, no, è molto utile, però non mi è capitato.
0: Dico, solo cose nuove. Molto.
1: No, no, no.
0: Con lo sconto, ma cose nuove.
1: Me le faccio regalare. Cioè,
0: oh, molto bene. Francesco, ah. Belen, tu.
2: Io secondo me,
3: io sì, tante
2: piace,
3: volte.
0: Sì,
3: tante volte, sì.
0: Vi è mai capitato di prendersi un oggetto e pensavate, insomma, fosse un oggetto di poco valore e poi riscoprire che magari aveva un valore? Mai.
2: No, purtroppo no.
3: Purtroppo no.
0: Niente,
3: no.
0: A nessuno. E beh, invece questa signora si chiama Annalie Dozier, andate a vedere l'articolo, è su tutti i giornali, ha comprato un vaso, pensate, un mercatino dell'usato a $4.

0: dopo cena, dopo cena vedeva nell'angolo della sala un vaso.
1: E che ci faceva?
0: Che ci faceva il vaso? Dei fiori. Ma che bel vaso,
1: che
0: fammelo
1: bel vaso
0: vedere. Ha preso sto vaso, Ma, cioè, ma dico, ma gli fa Anna, ma questo vaso è incredibile, ci hai speso tanto. Beh, no, $4. Sì. No, come $4? Attenzione, signore, vabbè, fare la breve. Ho fatto uno storytelling un po' articolato.
1: Sì,
0: era un vaso Maya del valore, cioè è stato.
1: Meno.
0: Datato tra il 200 e l'800 dopo Cristo, valore commerciale, signori, attenzione.
1: Beh, Maya sarà una cifra spropositata.
0: 2 milioni di dollari, signori! No! 2 milioni di dollari!
2: Così. Ma non è giusto! Madonna!
0: Vedi, dobbiamo farci anche noi degli amici archeologi, comunque, sì, che sappiano qualcosa.
2: Ma scusa, ma poi l'ha potuto tenere, l'ha potuto rivendere, no, oppure l'ha dovuto restituire?
0: No, l'ha rivenduto. No, è sua, di sua proprietà, l'ha rivenduto e si è fatta 2 milioni di dollari. Capito? Beh, ora è nel museo.
1: Diciamo.
3: Pensavo che fosse.
2: Dove abita la signora?
0: In Inghilterra. Ma non ce l'ha più, Francesco, inutile, non ce l'ha più.
2: Deve andare al museo a vedere.
0: Vabbè, facciamo i complimenti alla signora.
1: Sì,
0: no,
1: una bella plusvalenza.
0: Una bella fortuna con la C maiuscola, direi. Sì.

0: Marco Mengoni, mandare tutto all'aria, quante volte avremmo voluto.
1: Ma chissà quante
0: farlo.
1: Volte l'abbiamo fatto inconsapevolmente.
0: No, io consapevolmente l'ho fatto un po' di volte.
2: Ti stavo dicendo quante volte l'abbiamo fatto effettivamente, dai, è uno sfogo anche quello, no?
0: Beh, è bello, dai, mandare tutto all'aria e poi ricominciare.
2: Bello, esatto. Per poi magari trovare il buono nelle belle notizie e le notizie positive del professor Mario Benedetti.
3: Che gancio.
2: Grazie,
3: bro.
0: Ma Barti, oggi c'hai dei ganci che
2: gancio,
0: sono originali.
3: Meglio
0: sì,
3: di,
0: molto.
3: Di grazie, Tyson Mica. Contro lo Holyfield, veramente.
2: Grazie, bro.
1: Se la canta messa la suonano tutti e due.
0: Sono tremendi.
2: Vabbè, sono le buone notizie del professore, non interrompetelo per piacere.

0: Volgiamo lo sguardo, il cuore al bello, che in questo periodo storico ce ne vuole.
1: Ce ne vuole.
2: Guarda, il momento è topico. Bene, andiamo. Ah, questa sembra un po' andare Enzo, a Castagnole Monferrato.
0: dove c'è un vigile?
2: Un vigile si è fermato, ha scaricato i pomodori e ha bloccato il traffico. Sempre
1: così.
2: Le stesse cose succedono poi, sempre le stesse, i pomodori,
3: sera,
2: le cose.
3: Rafaniè!
2: Comunque, esatto, t'ha già accattato, com'era Rafaniè?
3: Lasciamo andare, andiamo avanti, Mario,
2: Asti.
3: Andiamo avanti.
2: Che succede? Da Asti arriva un bellissimo gesto.
0: Sì, quale?
2: Sì, di un pensionato, sì, di origine genovese, il che insomma sfata anche un po' il mito che vuole il genovese un po' avaro. Perché? Perché cosa accade? Vince ben 93.000 euro a una nota lotteria. E invece di pensare di spenderle per proprie, diciamo, esigenze o proprie
1: desideri,
2: priorità,
1: sogni,
2: desideri, bravissima, desiderio, sogno, esattamente, sì, che fa? Decide di donarle ai suoi cani e costruire un rifugio per altri cani. Quindi tutta la cifra, è una cifra anche importante se pensiamo, destinata proprio a dar sicurezza e un'abitazione a chi è un animale che magari, come il cane, può essere in difficoltà. Quindi
0: bellissimo,
2: è un gesto molto nobile. Che
0: viva gli animali,
2: ci fa riflettere
0: sempre
2: sul significato dell'essere generosi. Brava, esatto. Arriviamo in Giappone, altro gesto di solidarietà che dà anche un po' il senso e il metro del servizio pubblico, perché per anni, pensate, non solo per settimane ma per anni, una linea ferroviaria rurale è rimasta attiva nonostante costi elevati. Sapete per quale motivo? Perché c'era pochissimo traffico di persone, solo per garantire a una sola studentessa di raggiungere la scuola. Quindi una scelta simbolica che ha permesso, è la logica del servizio pubblico, quindi non fare qualcosa di conveniente ma necessario per la comunità.
0: Certo.
2: Un bellissimo gesto.
0: Bello, bello, è bella notizia.
2: Bravi giapponesi. In chiusura voliamo in Indonesia, dove un biologo, non ce l'ha, oggi sono molto concentrato.
0: Con
2: un
0: chi biologo, ce l'ha, scusi, prof? Con chi ce l'ha? Non lo dice da solo.
2: Con voi che state provando a farmi distrarre, ma io sono concentratissimo.
0: Assolutamente, come sempre. Prego.
2: Un biologo ha sviluppato, però il direttore c'era quasi riuscito. Un biologo ha sviluppato una bioplastica a base di manioca. Niente meno, sì, completamente biodegradabile e solubile in acqua. Non lascia microplastiche e può essere smaltita senza impatti.
1: Mancava soltanto la mandioca.
2: Manioca. Senza impatti sull'ambiente marino. Sull'ambiente marino, quindi biodegradabile e consente appunto di essere anche appunto decomposta in modo naturale senza impattare nel mare sull'ambiente.
1: Beh, come l'hai fatta lunga.
0: Questa è una bella notizia.
2: Mi pare facile.
0: Prof, grazie.
2: No, grazie a voi di esistere.
0: Per le belle notizie che come sempre ci danno un po' di sollievo, ripeto, nonostante insomma quelle belle siano minori rispetto a quelle.
2: Ci impegniamo sempre in questo.
0: Assolutamente.
2: E grazie.
0: Grazie prof, torniamo fra poco per i saluti finali qui a Radio 2.

0: 19:26, Radio 2, Mattia Legare, ancora buon lunedì. Abbiamo chiuso, o meglio, terminato la trasmissione, con la speranza serve sempre di avervi strappato un sorriso. Noi ci siamo divertiti, speriamo di avervi trasmesso anche la nostra allegria qui, vero Belen?
1: Sì. Oggi devo dire che è stato difficile sopportarvi, cioè, complicato, però bello,
0: grazie.
1: Sono contenta di vedervi così gassati e così indisciplinati.
2: Le cose belle, migliori, sono sempre complicate.
0: Sì, prof, è partito da allegria e poi è sceso in tristezza. Perché?
1: No, ma questa riflessione, come la chiudiamo?
2: No, mi avete richiamato all'ordine.
3: Mi dispiace, dobbiamo andare via stasera.
1: Vabbè, torniamo domani, ragazzi. Sempre infatti, dalle 18 alle 19:30 saremo in onda per divertirvi. Non volevo dire informarvi, ho detto non ci sta. Oggi non ci sta.
2: Anche.
0: È un po' troppo. Va bene, ringraziamo tutta la squadra a partire da Peppe Verdelli in regia, come sempre, il grande Peppe. Da Milano, Belen Rodriguez, applauso. Grande Belen.
1: Grazie. Francesco Arienzo.
0: Grande Fra. Da Roma, Mario Berretto, il professore.
2: E il nostro Barti Colucci.
0: Grazie a tutti. Ancora grazie a tutta la squadra e a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Vi lasciamo come sempre al GR2 e poi a Caterpillar. E noi puntualmente ritorneremo domani qui sempre con i Matti dalle gare. Ciao.
1: Oh yes.
3: Ciao. We'll be right back.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it. 2-2.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Sono le 19:30.
6: Rai GR2.
7: Il conflitto nel Golfo, nulla di fatto sui negoziati, mentre sullo stretto di Hormuz Stati Uniti e Iran si confrontano a colpi di propaganda. Washington sostiene di aver creato un corridoio libero con l'eliminazione di 6 barchini iraniani. Teheran smentisce, Trump torna a minacciare: se attaccate le nostre navi vi spazzeremo via. Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della marina israeliana di 22 barche e sull'arresto degli attivisti. Garlasco, oltre Andrea Sempio, saranno ascoltate anche le gemelle K, cugine di Chiara, e il fratello. Avvelenate con la ricina, investigatori per ore nella casa delle due vittime, acquisiti tutti i loro dispositivi elettronici. Infine lo sport con la Serie A in corso Cremonese-Lazio, tra poco più di un'ora Roma-Fiorentina. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz. Sentiamo cosa sta accadendo. In studio con me c'è Enzo Arcieri.
8: L'Iran sarà spazzato via se attacca le navi statunitensi, ricorre nuovamente al suo tono minaccioso Donald Trump in un'intervista a Fox TV, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che 6 barchini iraniani sono stati eliminati dalle forze americane nello stretto di Hormuz perché tentavano di interferire con la navigazione commerciale, e sostiene che la marina di Washington ha aperto un passaggio nelle acque tra Iran e Oman. Teheran smentisce la distruzione delle sue imbarcazioni e sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti, dove le difese antiaeree hanno fronteggiato un attacco condotto con droni e missili. Gli Emirati avevano già denunciato il lancio di droni contro una propria petroliera e avevano imputato a Teheran la responsabilità dell'attacco. Un incendio è divampato dopo una detonazione su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare, ma annunce smentite sulla situazione nello stretto si sono rincorsi per tutta la giornata. Teheran ha negato che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani.
7: E grazie Enzo. La questione degli approvvigionamenti di gas e petrolio intanto è al centro della visita di Giorgia Meloni in Azerbaigian. La premier è anche intervenuta sulle affermazioni di Trump, che ha minacciato il ritiro di parte delle truppe americane NATO in Europa.
9: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
7: La procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della marina israeliana di 22 barche della Global Sumud Flotilla, avvenuto il 29 aprile in acque internazionali vicino all'isola di Creta. Gli esposti sul tavolo degli inquirenti riguardano anche l'arresto da parte di Israele dei due attivisti Tiago De Avila e Saib Abukeshek, ora in sciopero della fame in carcere. Intanto Tel Aviv continua a bombardare il Libano, disconoscendo la tregua.
10: I raid da giorni sono incessanti. Oggi è stato il distretto della città di Tiro ad essere colpito. Almeno 2 persone sono state uccise. In un un altro attacco, aerei da combattimento israeliani hanno colpito un villaggio non lontano da quello di Binjbai, la roccaforte di Hezbollah, sgominato solo poche settimane fa. È una guerra che si combatte villaggio per villaggio, è così ormai da tempo, con Israele che vuole eliminare qualsiasi presenza di Hezbollah, ma che così facendo colpisce anche civili. Hezbollah dal canto suo usa sempre più droni difficili da intercettare. Nel mirino sono soprattutto le truppe israeliane che quotidianamente entrano ed escono dal sud del Libano. In Israele intanto stanno scontando il loro terzo giorno di detenzione i due attivisti della flottiglia sequestrati la scorsa settimana assieme ai loro compagni, che però poi sono stati liberati 3 giorni fa sull'isola di Creta. Un fascicolo per sequestro di persona è stato aperto dalla Procura di Roma perché molti degli attivisti bloccati sono italiani e anche perché i due attivisti, ora in Israele, viaggiavano proprio su un'imbarcazione del nostro paese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
7: Una persona alla guida di un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro della città tedesca di Lipsia, causando 2 morti e almeno 20 di feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'uomo, che procedeva a forte velocità, è stato arrestato e, secondo fonti di stampa, ha mostrato segni di instabilità mentale al momento del fermo. Ora la cronaca con la nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Oltre all'indagato Andrea Sempio, convocato mercoledì, saranno sentite anche le cugine e il fratello della vittima.
11: In attesa di scoprire le carte che ha in mano, la procura di Pavia fa una mossa a sorpresa in un'inchiesta che si avvia a tirare le conclusioni. Nel pomeriggio si è infatti saputo che domani Paola e Stefania Cappa saranno sentite a Milano come persone informate sui fatti. Nella stessa veste sarà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato lo stesso giorno in cui verrà interrogato il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta e che gli inquirenti ritengono il vero assassino di Chiara Poggi. La sua legale ed amica di lunga data, Angela Taccia, commenta così le frasi che il 38enne scrisse su un forum nel 2010 in cui parlava di una ossessione sentimentale di quasi 2 anni, collocata nel periodo dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Carrasco il 13 agosto 2007.
12: È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo, faceva la barista. È quella ragazza di cui lui era innamorato. Non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
11: Claudio Vigolo, GR2.
7: A Campobasso, sopralluogo di 3 ore in casa delle vittime nell'ambito delle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. L'abitazione era rimasta sigillata per oltre 4 mesi, recuperati anche tutti i loro dispositivi elettronici.
13: Sono rimasti dentro 3 ore questa mattina gli uomini della Scientifica e della Squadra Mobile, oltre al consulente degli avvocati di Gianni e Alice Di Vita, padre e marito delle vittime e l'altra figlia della coppia. Era previsto solo il sequestro dei dispositivi elettronici che utilizzavano Antonella Jelsi e Sara Di Vita, ancora all'interno dell'abitazione di Pietracatella, non lontano da Campobasso, dove viveva la famiglia e che è sotto sequestro. Sono stati prelevati 5 telefonini, 2 soli però con una SIM all'interno, un PC, un tablet e un router Wi-Fi. Nei prossimi giorni verranno eseguite le operazioni per estrarne i dati, come le chat e i post sui social. Sembra farsi strada l'ipotesi che le 2 donne possano aver ingerito la ricina non in una sola occasione. Siamo in una fase di progressivo avanzamento delle indagini, ha dichiarato la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che segue l'inchiesta. Fausto Bertuccioli, GR.
7: Il caso della grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti, condannata per favoreggiamento della prostituzione per altre accuse. Dopo la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta del Fatto Quotidiano, i magistrati di Milano mettono insieme tutti gli elementi finora disponibili.
14: La Procura Generale di Milano fa il punto. Gli esiti dei primi accertamenti all'estero sono in arrivo. Obiettivo: fare chiarezza su dubbi e ombre emersi sull'adozione in Uruguay da parte di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani del bimbo affetto da seri problemi di salute. I magistrati hanno chiesto tutta la documentazione originale, vicenda sulla quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio, del quale aveva ipotizzato la presenza nel ranch specie di cipriani nel paese sudamericano. Notizia da verificare, aveva detto Ranucci. Minetti e Cipriani intanto annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda, sempre su Report, al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità, dicono i loro legali, mentre Cipriani in un'intervista assicura adozione regolare e la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nel caso, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR2.
7: Il cinema torna per 3 giorni nelle sale l'ultimo film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, a partire da mercoledì.
15: Io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come queste.
16: Un giorno e una notte nella vita di una coppia, tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana, il film aprì la mostra del cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999, lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR2.
7: E siamo alla nostra pagina sportiva con Luca Cesaretti. Ciao Luca.
17: Buonasera.
7: Allora partiamo dal calcio, perché è in corso Cremonese-Lazio. Come sta andando?
17: È una gara fondamentale per tenere accese le speranze di salvezza dei Lombardi, che al 49esimo, appena iniziato dunque il secondo tempo, stanno vincendo 1-0 grazie al gol di Bonazzoli al 29esimo della prima frazione di gioco.
7: E poi più tardi c'è un altro posticipo.
17: Eh sì, alle 20:45 all'Olimpico chiude questa 35esima giornata Roma-Fiorentina, con i giallorossi che in caso di vittoria si porterebbero a -1 dal quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League, visto il passo falso di ieri della Juventus. Il tecnico romanista Giampiero Gasperini:
18: giochiamo una partita molto importante con la Fiorentina, che è una squadra che arriva comunque da una striscia di risultati positivi, mi pare 7, che si è tolta da una situazione in classifica difficile. Quindi noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro.
7: Luca, ma oggi si parla tanto anche di tennis.
17: Eh sì, perché sono stati sorteggiati i tabelloni degli internazionali, ma soprattutto stamattina il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto gli azzurri e le azzurre che lo scorso anno hanno conquistato la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. A capeggiare le ragazze Jasmine Paolini, che l'anno scorso si impose sulla terra rossa di Roma e ora vuole andare per gradi nell'inseguimento al bis. Sentiamolo al microfono dell'inviato Emilio Mancuso.
19: È incredibile, è un torneo che l'anno scorso mi ha dato veramente tutto quello che poteva darmi, e quindi ieri primo allenamento sul centrale, e niente, sto bene, sono carica, quindi spero di poter giocare sinceramente una buona partita al primo turno.
7: E poi oggi sono stati sorteggiati i tabelloni degli internazionali.
17: Eh sì, Jasmine Paolini, che è la testa di serie numero 9 del seeding, debutterà al secondo turno contro una tra Jacqueline Christian e Beatrice Dadmaia. 8 le altre italiane che invece partiranno dal primo turno. Al maschile Sinner debutterà anche lui al secondo turno contro uno tra Sebastian Hofner e Alex Mikkelsen. Nel terzo turno è possibile un derby con Matteo Berrettini, che al primo turno affronterà Popirin. 12 in tutto gli azzurri in tabellone sono già al secondo turno in quanto teste di serie, oltre a Sinner ovviamente anche Musetti, Cobolli e Darderi.
7: Grazie Luca, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, regia Giovanni Leporale e Andrea Di Marco. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Caterpillar e noi ci risentiamo con tutte le notizie alle 22:30.
20: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Questo programma contiene citazioni di prodotto.
0: Schiacciali coi sassi, passa sopra sugli sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sugli sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sugli sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sugli sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra sugli sassi.
21: Постояла, пройшла, пенюк найшла. На пенюк сила. Я вже хотіла вертатися назад додому. А тоді не кажу, ні, знайду я сили волі в собі.
22: Sono rimasta lì per un po' di tempo, mi sono seduta su un tronco, volevo tornare indietro, poi ho trovato la forza di andare avanti. È la voce di una signora, si chiama Antonina, ha 77 anni ed è scappata in Ucraina da un bombardamento russo. E poi c'è una notizia molto moderna, perché gli ucraini l'hanno salvata mandandole un drone terrestre, un carrozzino su cui avevano scritto «Nonna, sali, svelta». Però il tono della voce gli dice una cosa molto vecchia e molto umana, che la guerra è una cosa veramente brutta. E la signora Antonina dice: il mio sogno è che la guerra finisca. Buonasera Zambotti.
23: Buonasera Cirri, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. 19:45 minuti, Caterpillar in diretta su Radio 2, e adesso la porto a Torino. Questo le piacerebbe, perché è parte della sua grande rubrica sui criminoni, è la storia della nonnina di Mappano. Altro che nonnina, senta qui.
24: Pronto? E mio figlio quanto arriva? Appena riceve la conferma. Ah, io rimango in linea sempre. Va bene, ma non vedo l'ora di vedere mio figlio.
23: Che interpretazione straordinaria, sembra Giulia Lazzarini. È una signora, una cittadina di Mappano, 85 anni, riceve una telefonata da un sedicente medico dell'ospedale Molinette di Torino che le dice: suo figlio è malatissimo, servono 120.000 euro subito per poterlo operare. Peccato che la nonnina non ha un figlio, non ha un figlio. Lì nasa subito l'inghippo, avverte la figlia che avverte i carabinieri, si fa richiamare, tende la trappola. E così è stata arrestata la malfattrice.
22: Una
23: in
22: grande
23: questo caso,
22: interpretazione,
23: sì.
22: Zambotti sa che a Genova dal prossimo 8 al 10 maggio vanno 400.000 alpini, e c'è un'associazione di donne che dice: a volte finisce come finisce, e hanno lanciato l'operazione ad appassare la dunata. Stateci attenti, gli alpini, un programma schiettamente antimilitarista, siamo noi, eh?
20: Caterpillar! Mielerie Aperte vi invita all'ascolto di Caterpillar.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: 19:49 minuti che per pillola di due stavo dicendo nel 1950 il 9 maggio il ministro degli esteri francese Schuman ha celebrato l'Europa con quel discorso che viene ricordato tutti i 9 maggio con la festa dell'Europa. Quest'anno sono tra l'altro 40 anni dell'adesione della Spagna e del Portogallo, 40 anni dell'inno europeo, 40 anni della bandiera europea.
1: Quante cose
0: che noi celebriamo con l'Europa Week, alla milanese si comincia, certo, da oggi fino a venerdì.
1: Quando dice il momento intende
0: Caterpillar, certo. Insomma, da sempre ci freggiamo di una grande amicizia con le istituzioni europee e cominciamo oggi perché se ne parla in Albania, dove si sta svolgendo l'incontro, il vertice della comunità politica europea. Ci vuole più indipendenza, bisogna avere un'Europa più unita su energia e difesa, e noi da qui a venerdì 5 passi per fare il puzzle europeo.
1: Senta, lei vuole lanciare la sigla? Sì. Io mi vergogno con l'ospite,
0: no,
1: che già l'ascolto,
0: gli piacerà.
1: Lanci lei la sigla.
0: 40 anni di in europeo che noi interpretiamo così.

0: Europa Week comincia parlando un po' della difesa, della questione della difesa in Europa, e ci aiuta uno storico analista militare. Lui ha fondato il canale Parabellum, il dottor Mirko Campochiari. Mirko, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera. Mirko, partiamo da una questione che riguarda l'Europa, ma che riguarda anche gli Stati Uniti, perché c'è Trump che continua a dire: io vi porto via tutti i soldati, vi chiudo le basi, vi lascio. Cioè è una minaccia concreta. Che cosa vuol dire?
1: Ma in realtà non è una minaccia concreta. Faccio un esempio pratico: quello che è successo in Iran negli ultimi due mesi. L'80% degli attacchi americani sono dipesi in una maniera o dall'altra, logistica, supporto, comando, dalle basi che hanno in Europa. Solo il 20% è partito dalle porte aeree. Questo di per sé è una dimostrazione plastica di come senza le basi in Europa non potrebbero nemmeno condurre certe azioni. Cioè, per dare un'idea, in Germania c'è la sede a Stoccarda e a Wiesbaden dell'EUCOM, cioè del Comando Centrale Europeo, e dell'AFRICOM, del Comando Centrale Americano in Africa. Senza questi comandi non potrebbero gestire nulla. C'è anche il MUOS, dove gestiscono le reti radar, ci sono le basi di Aviano, ma anche il Camp Darby a Livorno, che è stato importantissimo per le due guerre nel Golfo negli anni 90 e all'inizio del 2000, nel senso che non sono in grado di esercitare la loro proiezione di forza senza queste basi.
0: Ah, quindi sarebbero nella palta, se vanno, lasciano Camp Darby, noi ci si fa un campo da golf bellissimo e loro non hanno più una base dove appoggiarsi per andare a bombardare l'Iran?
1: Sì e no, cioè nel senso, si ricorda la polemica di Crosetto, no? Che in realtà era una non polemica, nel senso che ci sono degli accordi bilaterali tra noi gli americani dove comunque la giurisdizione è italiana. Loro possono fare scalo, possono rifornirsi, ma non possono partire dall'Italia, fare scalo e andare a bombardare altri paesi, perché questo ci renderebbe co-belligeranti. Lì serve un passaggio politico e questi accordi sono in parte segretati, perché ogni tanto diciamo che qualche discussione è avvenuta nel Parlamento e non si sa esattamente se noi le basi le abbiamo date in leasing, se durano fino al 2045 o cose del genere, però diciamo che ci sono dei vincoli estremamente stretti sul loro utilizzo. Ultimamente avevano chiesto di atterrare proprio per andare a fare una missione in Iran e questo non è consentito dagli accordi bilaterali che hanno con noi. Ma questa faccenda si complica ancora di più, perché poi gli accordi bilaterali che loro hanno con tutti gli altri paesi europei sono diversi.
2: Ogni accordo essendo bilaterale, qui viene il punto.
0: Non hanno
2: perché
0: usato lo stesso foglio uguale, si sono messi
2: non hanno fatto copia e incolla, molti esatto. Invece lo fanno in politica. Campochiari, scusi, visto che noi qui facciamo l'Europa Week, in una settimana vorremmo comporre un'Unione Europea un pochino più unita, a lei il compito di darci la linea. Oggi Paolo Gentiloni, ex commissario europeo, ha scritto su Repubblica: l'Europa si riprenda alla NATO. Una proposta concreta per lei, che ne sa di risico militare, per cominciare a costruire la difesa europea?
1: Allora sì, c'è un problema un po' politico, nel senso che se gli americani piano piano cominciano ad andarsene, noi dovremmo subentrare, e questo significa maggiori spese militari, che per un politico è la criptonite dal punto di vista elettorale. Però abbiamo già visto i primi movimenti, tra virgolette, europei in congiunzione, per esempio quando è stata colpita o hanno tentato di colpire la base inglese a Cipro. Lì si è visto unità greche, italiane, francesi ed altri che collaboravano. Quindi a volte dalle situazioni emergenziali ne esce qualcosa di utile. E magari una spinta che naturalmente non sarebbe nata dai nostri politici, magari viene, diciamo, stimolata dal ritiro parziale americano, quindi da lì si potrebbe cominciare veramente a fare le veci degli americani, farci la difesa per conto nostro, ma questo significa anche aumentare le spese, perché comunque è un discorso anche geostrategico. In che senso? Gli americani ci hanno dato la difesa e in cambio ovviamente noi cedevamo, diciamo, potere dal punto di vista decisionale, né più né meno. se invece prendiamo le cose in mano nostra, ovviamente guadagneremo anche il potere decisionale, ma ci faremo anche carico di tutte le relative.
0: Esatto, e poi il potere decisionale saremmo in grado con la nostra classe dirigente di... è terribile, lei è machiavellico, Campochiari, noi la ringraziamo molto.
2: La ringraziamo
0: molto,
2: e seguiamo Parabellum anche...
0: È sempre meglio di Rete 4, sì. Molto meglio, grazie.
2: Arrivederci.
1: Grazie a voi.
0: Mette che gli americani, sì, dicono la pubblicità, loro dicono il break l'abbiamo inventato noi, lo ritiriamo. Azzo, sarebbe.
2: Vediamo cosa succede. Intanto arriva, per il momento è qua. Il formaggio non lo fa la mucca, il vino non cresce sulla vite e il miele?
3: Tra le api e il tuo cucchiaino c'è il lavoro di tanti professionisti apicoltori e apicoltrici nelle loro mielerie.
2: Il 17 maggio sarà una domenica speciale. Ben 200 mielerie in tutta Italia aprono le porte per farti scoprire il mondo del miele. Scegli la tua mieleria e vivi un'esperienza unica.
3: Consulta la mappa su mielerieaperte.it e contatta direttamente la mieleria per prenotarti. Un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e dal MASAF.

0: sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
4: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
4: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
8: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
9: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: per comunicare con i programmi in diretta. Un ascoltatrice o ascoltatore scrive: per favore, dove e quando sarà il Caterraduno? Il Caterraduno sarà a Vicenza dal 18 al 21 giugno, ne parleremo diffusamente, ma arriviamo a Vicenza passando per Creta, almeno lo facciamo comodo. Adesso è comodo, noi piace così, perché a Creta sono stati fatti sbarcare gli attivisti e le attiviste che sono stati fermati in acque internazionali dalla marina israeliana. Alcuni di questi sono stati due poi portati e ancora in prigione nella Palestina occupata, tra l'altro cittadini non italiani ma arrestati su imbarcazioni italiane, quindi è un tema anche per il governo italiano. E insomma, giovedì in onda Caterpillar ci eravamo collegati con Antonella Bundu per sapere come la flottiglia verso Gaza stava procedendo. La disturbiamo a Creta perché nel frattempo c'è stato non solo gli arresti ma anche una tempesta. Ben trovata Antonella Bundu.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito.
2: Antonella, cominciamo da questa. Voi avete fatto naufragio, cos'è successo? Ha voglia di raccontarci e poi raccontiamo della vicenda politica?
1: Sì, certo, sì, brevemente, sì, il naufragio, noi eravamo la coda della flottiglia, come avevo detto la settimana scorsa quando ci siamo sentiti, e siamo passati.
2: L'abbiamo persa, ma adesso siamo fiduciosi, forse è tornata.
0: Ci riproviamo. Antonella Bundu si era collegata con Caterpillar, poi non che le due cose siano in connessione, però nella notte poi c'è stata una
2: lei
0: una
2: ci aveva detto che la loro barca, la Trinidad, sì, non era proprio un capolavoro di modernità, insomma. Poi c'è stata una tempesta terrificante. E sono affondati, e lei dice ma non è questa la cosa importante, noi l'avremmo menata per i figli, sì, dei nostri, sì, figli, no, dicendo quella volta che ho fatto naufragio.
0: E tra l'altro sono stati salvati da un ONG che fa questo, che continua a fare questo nel Mediterraneo, salvare le persone di Open Arms. Proviamo a ricollegarci con Antonella Bundu. Avevate sentito qui a Caterpillar anche Dario Salvetti, anche la sua barca è stata poi ricondotta verso Creta. A Creta si trovano tutti a Evangelismos, che è un di fatto è un luogo di accoglienza. Si stanno i cittadini di Creta hanno portato assistenza, vestiti, aiuti. Questo è un centro autogestito e intanto più preoccupanti le condizioni di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, che si trovano in Israele.
2: Li abbiamo visti, sì, imprigionati con la divisa grigio-verde dei prigionieri, dei carcerati israeliani, non una bella immagine. Come lei diceva giustamente, sono stati abbastanza sequestrati perché erano a 1000 chilometri dalle coste israeliane su una nave, su una barca italiana, e quindi quelli che dicono ma il governo dovrebbe fare qualcosa.
0: Qualcosa sta facendo la Procura di Roma, che sta indagando proprio per sequestro di persona, visto che si tratta di acque internazionali. Noi riproviamo, andiamo verso Blanco ed Elisa, che sono sempre una sicurezza, e poi riproviamo a collegarci con Antonella Bundu.
2: Sai che io Blanco lo facevo più tempestoso, però se lei dice...
0: Eccolo qua.

0: Non dirmi che è finita Rai Radio 2, sembra finita per loro scelta la possibile partecipazione di alcuni grandi scienziati, ricercatori e ricercatrici del mondo della matematica. Si tiene tutti i mesi di luglio in estate un grande congresso di matematica, di fatto il congresso internazionale dei matematici. Si doveva svolgere in Russia nel 2022, alcuni scienziati e scienziate avevano già ai tempi boicottato la partecipazione proprio per le minacce alla libertà di espressione e anche alla comunità LGBTQ, che in qualche modo notizie che provenivano dalla Russia di quel tempo e anche di adesso. Un nuovo boicottaggio si sta diffondendo rispetto al prossimo congresso, si terrà a luglio negli Stati Uniti a Filadelfia. Anche in questo caso centinaia e centinaia di matematici si stanno chiedendo se gli Stati Uniti sono ancora un luogo veramente democratico. Ci racconta tutto una delle firmatarie di questa petizione, è una professoressa di geometria alla scuola di eccellenza Sissa di Trieste e anche un'accademica dei Lincei, è la professoressa Barbara Fantechi, benvenuta.
1: Grazie, buonasera, sono felice di essere qui con
2: anche
1: voi.
2: Anche noi, professoressa, ha voglia, tenendo presente il basso livello di Sara Zambotti e mio, di dirci perché avete detto non andiamo a Filadelfia?
1: Allora, io intanto sia importante chiarire qualcosa, perché nella vostra presentazione ci sono state delle piccole imprecisioni.
0: Ci dica.
1: Probabilmente dovute al fatto che la petizione non era prevista per i giornalisti, ma era prevista per i matematici. Petizione, quello che è successo nel 2022 è che c'è stato prima una proposta di boicottaggio legata ai problemi interni alla società russa, ma poi la comunità matematica internazionale, nella personificazione della International Mathematical Union, l'Unione Matematica Internazionale, che gestisce questo tipo di convegni che si svolgono ogni 4 anni, per chi non si ricorda, quelli dei campionati mondiali di calcio.
2: Grazie, grazie di aver abbassato il livello.
1: Allora, è stata proprio la comunità internazionale stessa a dire no, su proposta di varie società nazionali cancelliamo questa attività in Russia e ne facciamo una versione ridotta che si è svolta a Helsinki, in modo da non spostare fisicamente troppo destinazione originale di San Pietroburgo. Quindi il motivo del movimento 4 anni fa non era la discriminazione nei confronti della comunità LGBT, ma era l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.
0: Ecco, questo mi scusi, non è riportato effettivamente nell'articolo del Corriere che racconta, per cui grazie della rettifica.
1: Invece, diciamo che non c'è neanche nella petizione, forse perché di solito c'erano già 4 anni fa e se lo ricordano.
2: Certo.
1: Anch'io non ho una grandissima memoria, ma fino a 4 anni
0: ci si arriva. Certo.
2: E invece, professoressa Fantechi, perché questa volta tante persone, 2400 matematici di tantissimi paesi, hanno detto Filadelfia, gli Stati Uniti sono inadatti?
1: Allora, noi in realtà questa petizione si rivolge in primo luogo proprio alla organizzazione internazionale, nel senso che anche questa volta ci sono state delle organizzazioni nazionali che, a seguito di un fenomeno parallelo che è stata l'invasione, sono stati atti di guerra da parte degli Stati Uniti.
2: La perdiamo oggi, e poi la ritroviamo. Oggi è una brutta giornata. Riprenda il discorso, professoressa.
1: Allora, quello che volevo dire è anche gli Stati Uniti hanno fatto un'aggressione di guerra non giustificata nei confronti dell'Iran, e quindi sembrava naturale che ci fosse un parallelo. In più, oggettivamente, gli Stati Uniti stanno cancellando un sacco di visti e fermando un sacco di persone col visto valido alla frontiera o addirittura già all'interno degli Stati Uniti. E la questione di chi ha o non ha accesso al convegno è una questione estremamente importante per i matematici, perché è importante che si riunisca l'intera comunità. È l'occasione.
0: Assolutamente. Professoressa Fantecchi, sono giornate in cui si discute moltissimo, mesi, anni, non si fa altro che parlare di guerre, le guerre portano i boicottaggi coinvolgono anche le società civili. Nel mondo scientifico, da sua esperienza, che effetto hanno questi questo tipo di prese di posizione?
1: Ma io non credo, dalle nostre parti io vedo soprattutto una grande preoccupazione per chi può essere o non può essere presente a una specifica attività. Per esempio, già il problema si è posto fortemente all'epoca dell'espandersi del Covid, in cui improvvisamente abbiamo tutti... Ma io non credo, dalle nostre parti io vedo soprattutto una grande preoccupazione per chi può essere o non può essere presente a una specifica attività. Per esempio, già il problema si è posto fortemente all'epoca dell'espandersi del Covid, in cui improvvisamente abbiamo tutti imparato a fare le riunioni

0: attuale, in parte questo è già stato accettato dagli organizzatori, ma non del tutto, è anche difficile da organizzare. Per noi tutte le volte che c'è una difficoltà di movimento, questo crea dei problemi. E per esempio il motivo per cui la Russia aveva ottenuto di fare il convegno a San Pietroburgo è che avevano promesso di dare il visto a tutti i partecipanti di qualunque paese del mondo, senza costi. Questo ovviamente, certo, in questo contesto non è vero. Come sapete, le regole sui visti per gli Stati Uniti stanno cambiando continuamente e dovete pensare che per i matematici lavorano in gruppi divisi per interesse e non per nazione, e quindi tendiamo ad avere amici, conoscenti, persone che nel mio caso ormai conosco da 30-35 anni
1: di tutto il mondo,
0: tutta la faccia della terra,
1: immaginiamo,
0: ecco, cioè per me,
1: certo,
0: l'Ucraina e l'Iran non sono nomi sulla carta, sono delle persone, delle facce, sono matrimoni a cui sono stata, sono bambini che ho preso in braccio, ecco, c'è un collegamento estremamente umano, ecco.
2: Professoressa, una volta ci racconta un matrimonio di due matematici iraniani, sarà bellissimo, adesso
1: la ringraziamo molto, grazie del suo tempo, grazie,
0: arrivederci.
1: 20:17 arriva Portugal The Man qui a Caterpillar su Radio 2.
2: Lo conosce lei o no?
1: Non personalmente, non proprio personalmente, adesso vedo se ce l'ho tra i contatti.

0: ci riproviamo, Zambotti, siamo Caterpillar, mai demordere, proviamo a tornare a Creto dove c'è Antonella Bundo, la Fottiglia per Gaza. Le chiediamo in estrema sintesi il naufragio raccontato in 20 secondi e poi un'altra cosa. Antonella, buonasera di nuovo.
1: Buonasera, in 20 secondi il naufragio, ci siamo trovati lungo le coste di Creta dopo aver superato il cimitero che ha lasciato Israele delle barche, le 22 barche dalle quali sono spariti, sono stati sequestrati gli equipaggi e portati sulla nave prigione israeliana. Dopo aver superato quella parte, eravamo in fondo alla flottiglia,

0: siamo entrati in acque non proprio, cioè con un tempo diciamo burrasca, quasi tempesta, e poi alla fine la barca nostra non ha subito dei danni, abbiamo dovuto abbandonare la barca, c'era Open Arms, abbiamo chiesto aiuto a Open Arms che è venuta con un gommone a salvarci, ci ha portato sulla nave madre dal gommone e siamo rimasti lì oltre un giorno, la nostra barca è affondata, ma poi siamo sbarcati su Creta e da lì siamo stati portati, eravamo 12 naufraghi, e siamo stati portati qui a Heraklion, da dove vi parlo adesso, in questo centro sociale anarchico autogestito che si chiama Evangelismos, dove hanno trovato accoglienza i 175 compagni e compagne sequestrati da Israele, portati sulla nave, torturati, picchiati e poi rilasciati qui su Creta, rilasciati tutti eccetto, come sappiamo, Tiago e Saif, che sono purtroppo in Israele e che stanno, come si dice, forse su di loro pendono quelle che sono delle accuse inesistenti, però delle accuse molto gravi, che sono quelle di terrorismo, e compagni per i quali ci stiamo battendo sia qui a Creta, abbiamo fatto una manifestazione ieri a Heraklion, che nelle varie città in Italia.
1: Intanto continua il loro sciopero della fame, il loro fermo è stato prolungato di altri 2 giorni. Antonella Bundo, parlavi di cimitero di barche, perché le barche sono state vandalizzate, rese inutilizzabili da quello che abbiamo capito.
0: Sì, sono state, allora noi eravamo, dicevo, l'ultima barca, siamo arrivati alcune ore dopo l'ultima intercettazione, siamo andati di barca in barca a vedere se ci fosse ancora qualcuno a bordo, abbiamo visto la devastazione che è stata fatta, dunque tutto messo a soqquadro, le vele trinciate, gli apparecchi radio, le telecamere, poi dopo hanno messo sale o zucchero, non sono stata ad assaggiare, nel serbatoio, nei motori per ingripparli, per non farli funzionare, dunque hanno reso inagibili completamente. Ora le barche che sono state recuperate sicuramente riusciremo a farle ripartire.
2: Antonella Bundo, un pezzetto di futuro. Io non so se l'ambasciata italiana ci ascolti, a volte sì,
1: loro
2: a volte
1: ovviamente
2: no.
1: Negano, il governo israeliano nega
2: assolutamente. Però è successo.
0: Cosa nega il governo israeliano?
1: Di aver maltrattato, che sia stata diciamo fatta opera di maltrattamento.
0: Io sono qua con gente col naso rosso,
2: non
0: con
2: dubitiamo.
0: I collari,
1: non dubitiamo, Antonella. Certo.
2: No, dubitiamo. Chiediamo invece la flottiglia, le altre barche, quelle che non sono state abbordate, sì. Ripartite, cosa ci aspettiamo nei prossimi giorni?
0: Certo, e comunque se ne aggiungeranno altre, così come era all'inizio, era programmato che via via, dunque anche in Grecia, poi dopo andando avanti, ora andremo verso la Turchia, si aggiungeranno altre barche. E poi sono state recuperate alcune di queste barche e sì, la flottiglia è in un porto, in una rada qui vicino a dove siamo ora, Heraklion, vicino a un'ora e mezzo circa da dove siamo noi, e al momento tutti gli equipaggi rimangono sulle barche perché non è facile con il maltempo scendere, no? Con i gommoni scendere a terra. Ma in linea di massima dovremo raggiungerli fra un paio di giorni, 1-2 giorni, per quando si calmerà il tempo, per poi salire sulle barche, riorganizzarci e partire verso
2: Antonella Bundo, grazie mille, noi vi seguiamo, intanto grazie e complimenti per la sintesi, un naufragio in 20 secondi per la completezza e per il valore politico di quello che state facendo, grazie.
0: Grazie a voi e Palestina Libera.
2: Palestina Libera, adesso c'è un break, sì. Teniamo insieme molte cose, Zambotti.

0: Da notti insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto, a 1,25 euro.
4: La spesa intelligente.
5: 2-2. Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
5: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Meteoradio.
9: Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
11: Diletta Parlangeli,
12: Savino Zaba.
11: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
12: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
11: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
12: E ecco. Infatti lo faremo insieme.
11: Io e te da soli?
12: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
11: E allora vi aspettiamo.
13: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: 10:30 minuti Caterpillar su Radio 2. Adesso ci ritentiamo un grande esperimento di pubblicità. Pubblicità raccontata e quella invece visuale, di cui andiamo a parlare tra poco.
1: Mamma mia!
0: Nei Paesi Bassi, allora le racconto, questo è vero, che il 17 maggio si apriranno di fatto le mielerie. Se è il progetto Mielerie Aperte, è un progetto nazionale che è organizzato dall'UNAAPI, che è l'Unione Nazionale di Associazioni di Apicoltori Italiani. C'è anche un po' di Europa che finanzia, perché l'Europa è basata sul miele, anche sul miele. Insomma, il 17 maggio potrete andare in giro e vedere che cos'è una mieleria. C'è chi dice che senza api non solo non avremo il miele, ma si interromperebbe tutto il ciclo della biodiversità.
1: Radio 3,
0: siamo
1: Radio 3
0: finiti,
1: collerebbe,
0: siamo finiti.
1: Se crollano le api. Quindi ci immaginiamo tutti col dito indice alzato che senza nella mieleria si intuppa, dice, si
0: esattamente
1: succhia.
0: Sì, tra l'altro noi produciamo, non lo sapevo, più di 50 mieli in Italia, per dire quanta
1: 50 cosa... tipi di miele.
0: Certo.
1: La trovo veramente mielosa, sì. E frizzante.
0: Ecco,
1: insomma, se lei è un'ape operaia regina, insomma,
0: o l'uno o l'altro.
1: E poi
0: direi,
1: mi diceva,
0: sì,
1: questa è la pubblicità, sì, giusta. E invece andiamo nei Paesi Bassi, sì, andiamo ad Utrecht, dove c'è la pubblica amministrazione, non so se quella di Utrecht.
0: Amsterdam, però noi rimbalziamo su Utrecht.
1: Certo,
0: sì.
1: Non ci abbiamo nessuno ad Amsterdam, no, che dice: non si può più fare pubblicità negli spazi gestiti dal comune per prodotti a base di carne, di combustibili fossili separati, non una trippa fatta col diesel.
0: Esatto, non è il tema del barbecue alimentato a petrolio, è il tema che le due cose fanno a loro modo male all'ambiente. Ci racconta tutto e gli diciamo grazie per entrare nella grande rete dei corrispondenti di Caterpillar. È un, se ho ben capito, fu antropologo, adesso fa altro nella vita, un po' come tutti noi, Andrea Tarche, collegato da Utrecht. Buonasera e benvenuto.
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao,
1: Andrea, da veri cacciatori di notizie, staremo un attimo sulla, sì, notizia, e poi ci facciamo raccontare della tua vita. Amsterdam ha vietato la pubblicità negli spazi del comune per la carne e per i combustibili fossili.
2: Sì, è una notizia che è uscita un po' oggi, perché sa che questo divieto è in vigore dal 1 maggio e in tutti i luoghi pubblici, insomma, non si può più fare pubblicità di varia roba riguardo gli animali, quindi c'è McDonald's, ma anche bistecche del supermercato e insomma tutto quello che è intorno alle carni, ma anche combustibili fossili. Ed è una notizia che è uscita prima Amsterdam, cioè adesso è uscita Amsterdam, ma in realtà sono altre città in Olanda che già avevano, insomma, questo tipo di divieto. Quindi diciamo che è uscito un po' ovunque, perché Amsterdam è la capitale e quindi, insomma, ha fatto più notizia. Però è una roba che c'è già un po'.
0: Abbiamo letto che questo corrisponde, Andrea, anche a una politica, diciamo, diversa un po' quella da quella al momento, diciamo, del governo italiano. L'amministratore di Amsterdam si è data l'obiettivo che i propri cittadini assumano il 60% di proteine da fonti vegetali entro il 2030. Cioè è possibile? Tu che lavori in una biblioteca universitaria, nelle mense che frequenti, c'è già un'offerta importante di proteine vegetali?
2: Allora, io sì, lavoro per l'Università di Rotterdam e lì è già da un po' che non ci sono offerte, diciamo, di carne o pesce, tutto vegetariano, e noi quando facciamo, insomma, aperitivi, robe così, tutto vegetariano sempre. E però bisogna sottolineare che queste sono politiche, diciamo, più locali, perché anche a livello nazionale qui, insomma, non è che sia super di sinistra la situazione, diciamo, super, diciamo, con riguardo per l'ambiente. È una cosa più che succede nelle grandi città, che sono un po' più, diciamo, progressiste. Però in generale, come sapete, in Olanda ci sono stati anche governi parecchi di destra, non è, diciamo, una cosa così nazionale.
1: Però
2: diciamo,
1: al tempo stesso, Andrea Tarche, la memoria va a un tempo lontano, ma non lontanissimo, in cui era normale, era permesso fare pubblicità del tabacco, insomma, e poi è stato vietato perché è particolarmente pericoloso per l'umana salute. E qui il discorso è la pericolosità per il pianeta di cui noi siamo abitanti.
2: Ah, sì, si possono fare, diciamo, questi paralleli, anche se in realtà è tutta una roba abbastanza politica, diciamo, perché comunque il tabacco ovviamente c'è questo divieto già da parecchi anni, ma l'alcol continua a esserci.
1: È vero, è vero.
2: Esatto, e diciamo che più sono scelte politiche, e comunque direi che dal punto di vista dell'ambiente è una presa di posizione forte da parte di queste amministrazioni locali, e non so che effetto avrà, però almeno adesso quando si va a prendere l'autobus non ci saranno più i cartelloni pubblicitari di non lo so, di agenzie di viaggi con voli a poco e carne.
1: Certo, senti, sbrigata questa formalità, la tua vita, cosa fai ad Utrecht? Ed è vero che hai abbandonato l'antropologia per fare altro?
2: Allora sì, avevo iniziato a studiare antropologia a Bologna, ormai nel lontano 2013, e diciamo verso la fine della triennale non sapevo bene cosa fare, e quindi come fanno parecchi italiani della mia età, ho preso un volo e sono venuto all'estero, dove ho fatto la magistrale anche di antropologia, e poi dopo sono rimasto, insomma. Ho fatto un dottorato in storia e adesso lavoro per la biblioteca dell'Università di Rotterdam, in cui faccio, insomma, più supporto alla ricerca, non sono più ricercatore.
1: Obiettivamente la storia è un fondamento epistemologico un po' più saldo dell'antropologia, ma non siamo
0: Andrea,
1: qui.
0: Andrea, non reagire a queste provocazioni, noi sappiamo che non è così. Andrea, vuoi tu far parte della grande rete dei corrispondenti catechesi?
1: Giuramento,
0: che ti scriverà Roberta Galimberti per chiederti, puoi leggere questa notizia e raccontarci un po' come
1: tu
0: ti
1: dirai,
0: viene?
1: Tu dirai, non ne so niente, ma la Galimberti dirà, tu fai quello che ti dico di fare, io so nome la paghi, insomma.
0: Questo più o meno ti darà un futuro come l'antropologia ti ha dato, cioè piuttosto evanescente.
2: Esatto.
0: Però insomma
2: a lavorare per i fast food che sono stati bannati.
1: Certo, certo. È
0: la
1: bello.
0: Prendiamo come un sì entusiasta, tra l'altro.
1: Assolutamente.
0: Molta, sì, sì. Grazie.
1: Senti,
0: Andrea,
1: possiamo dedicarti fulminacci?
0: Sì. Hai già mangiato, tra l'altro?
2: Certo, in Olanda ti mangia alle 6.
0: Cosa hai mangiato oggi?
2: No, solo roba vegetariana, ovviamente.
0: Certo. Stai mentendo. Grazie ad Andrea Tark, grazie mille.
2: Ciao.
0: Alla prossima,
2: ciao,
0: se volete diventare corrispondenti di Caterpillar con questo successo che vi seguirà, obiettivamente.
1: Ma no, voi potete dire, non ho niente da dire, ci penso da Galimberti.
0: Esattamente, caterpillar@rai.it. Fulminacci, maledetto me.

0: me.
1: Se ci seguite lo sapete, noi Caterpillar siamo molto affezionati e molto interessati ai destini del Servizio Sanitario Nazionale nel prossimo raduno che faremo dal 18 al 21 di giugno a Vicenza. Stiamo organizzando una consegna di pizze agli operatori del pronto soccorso come gesto politico simbolico di gratitudine e capitale umano. Quello che tiene insieme il Servizio Sanitario Nazionale. E se ne parla domani qui a Milano. Ci andiamo Zambotti o ce la facciamo raccontare stasera?
2: Ce la facciamo raccontare subito questa sera dal presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Lui è anche un professore di statistica all'Università di Milano Bicocca. La Fondazione per la Sussidiarietà è un grande laboratorio di fatto che lavora sul tema proprio della cultura sussidiaria. Di che cosa stiamo parlando? Lo chiediamo direttamente a lui. Professor Vittorio Vittadini, benvenuto.
3: Salve,
2: buonasera.
3: Buonasera.
2: Ci racconta un pochino intanto quali sono il tipo di ricerche, i dati a livello nazionale e anche un puntello sulla Lombardia, visto che ne parlerete domani, questa è la regione che presentava come la...
3: Prego. Interessante, speranza di vita italiana 84 anni, speranza di vita buona 58. C'è un emergere dei problemi sociosanitari e cronici a cui non siamo pronti perché siamo un sistema molto più per acuti, e vuol dire che dobbiamo curare della gente che ha cronici, molti gli anziani, ma anche problemi di dipendenza per i giovani, problemi di salute mentale. E di fronte a questo c'è un progressivo allontanamento dall'universalismo, soprattutto delle persone più fragili, che non accedono alle cure, hanno lunghi tempi d'attesa, soprattutto tra le persone con basso titolo di studio, bassa situazione economica e sono sole. E quindi dobbiamo completamente cambiare, perché sennò perderemo per strada tanta gente che avrà una vita sempre più grama.
1: Quando lei dice universalismo, è il nostro sistema che fornisce in teoria tutto quello che serve a tutti, indipendentemente dal reddito, dalle assicurazioni, dai sistemi mutualistici. Adesso quali sono i rischi che voi vedete più alti? Lei accennava al fatto le malattie croniche, l'età della vita che diventa sempre più lunga e poi
3: lei pensi, io sono una persona che deve curarsi, faccio fatica con il medico di famiglia perché ha 1700 mutuati, devo andare a ricoverarmi in ospedale e non trovo, perché devo fare da solo, esco e magari mi trovo a casa o con un anziano che ha problemi o con un giovane e non ho un'assistenza. Vuol dire che io devo trovarmi risposte che il sistema di oggi non dà, perché è diviso tra sanitario che è regionale, sociosanitario che è in mano ad altri, e quindi io mi trovo sempre più solo, sempre più lontano da queste cure. Questo è il problema grave che non ci accorgiamo, e soprattutto quando io sono senza mezzi mi trovo ad essere in grave difficoltà. Il dato dice che per esempio l'assistenza domiciliare riguarda il 30% degli italiani e che abbiamo già un 25% di spesa out of pocket, cioè che la gente deve fare per curarsi. E tutto, sappiamo benissimo il problema delle badanti, degli infermieri per gli anziani, ma anche quando uno ha a che fare con un ragazzo che ha una disabilità piuttosto che ha un problema appunto di fragilità mentale, si trova ad essere solo. Il sistema va ripensato mettendo insieme il sociosanitario e il sanitario, e secondo, andando a evitare quei tagli orizzontali che hanno tagliato qualche miliardo di spese negli ultimi anni, senza andare a vedere ciò che funzionava e ciò che no. Quindi noi rischiamo che questo universalismo sia sempre più difficile. Per esempio, proprio parlando di Milano è la città che ha più anziani, più crescita di anziani, e che investe meno sugli anziani. Quando uno è solo, questo vuol dire una vita che diventa sempre più grave.
2: Professor Vittadini, scusi, prima l'ha chiamato Vittorio, in realtà è Giorgio. Domani ci sarà il sindaco, ci sarà il sindaco Sala, ci sarà
3: il presidente della regione.
2: Esatto, ci sarà anche il presidente della regione. Ecco, la Lombardia un po', diciamo, ha fatto del proprio modello sanitario più privatizzato, un modello, diciamo, anche un po' di brand, come si dice. Questo modello, però, ecco, il bilancio non è proprio.
3: Il problema è questo, che va benissimo il privato convenzionato, però ci vuole un governo, perché sennò cosa fa il privato convenzionato? Con 25 prestazioni arriva al 0,5% del fatturato, mentre nel pubblico va al 43%, perché c'è il problema del cross-screening. Io mi concentro sulle patologie che sono più remunerative, lascio stare le altre, lascio stare il pronto soccorso. Ci vuole un governo della regione. Dall'altra parte, il pubblico, se non è governato, porta a deficit enormi che pesano su di tutto, su tutto. Ci vuole un governo politico molto forte, un dibattito, un dialogo con gli ospedali, un uso del terzo settore nel sanitario. Se si lascia andare un po' questo sistema, va a peggiorare. E poi c'è il problema che in Lombardia siamo ospedali centrici. Abbiamo 240 ospedali, ma tutto il resto, che vuol dire appunto assistenza agli anziani, vuol dire diagnostica, vuol dire hospice per i lungodegenti, è un po' vuol dire casa in comunità, è ancora molto indietro. Questo cambiamento radicale, che è dovuto al cambiamento della popolazione, non lo stiamo affrontando, quindi capisci che anche la Lombardia deve rivedere il suo sistema.
1: Vittadini, grazie, complimenti per la lucidità, e ricordiamo anche che se tutti pagassero le tasse, forse qualcosa in più riusciamo a farlo. A noi viene sempre da legare evasione fiscale al Servizio Sanitario Nazionale.
3: Ha perfettamente ragione.
1: L'ha detto lei. Grazie.
2: Grazie mille. Grazie alla Fondazione per la Sussidiarietà. Arrivano The Turtles con Happy Together. Tutta gente che paga le tasse, questi felici insieme.
1: Sì, perché pagano le tasse. Cioè, delle tartarughe che pagano le tasse.
2: Esatto.
1: Ah, l'ente, sì, ma. Beh.

0: Forse è un rapporto dialettico con i nostri ascoltatori, forse è una minaccia. Un ascoltatore ha scritto: se non mi date le TGR domani e vado l'IVA.
1: Come faremo al Caterraduno con le TGR? Dobbiamo Caterraduno Vicenza 18-21 giugno? E beh, convocheremo i colleghi e le colleghe della TGR Veneto.
0: Esatto, fanno il foglio viaggio.
1: Esatto,
0: vengono da
1: Vicenza e ci raccontano.
0: Assolutamente. Le abbiamo?
1: Oggi le abbiamo mesciate da Francesca Dal Cero con l'abile mano di Lorenzo 40 qui alle 20:50 alle TGR Trentino Alto Adige, Piemonte, Puglia, Calabria, Marche.
2: Sanità in Alto Adige, 208 posti da ricoprire per il nuovo ruolo che unifica la figura di medico di famiglia e guardia medica. Secondo l'ordine dei medici rischia di venir meno il rapporto di fiducia con il paziente.
3: A 85 anni sventa una truffa fingendosi vittima. Protagonista una pensionata che ha aiutato i carabinieri ad arrestare una ladra. Aveva già sventato un altro raggiro.
4: Le augurano di essere stuprata perché è promotrice di un progetto di accoglienza per migranti. Il racconto dell'assessore al welfare del comune di Manfredonia.
5: Aveva trasformato una Toyota in una Ferrari per poi metterla in vendita come autentica. Operazione della Guardia di Finanza, distrutti i pezzi contraffatti.
6: Tempo di dichiarazione dei redditi, a rischio bonus e detrazioni per chi ha ricevuto certificazioni uniche sbagliate. Come scoprirlo e come rimediare, ne parleremo con un ospite.
0: Alto, c'è il mondo, Zambotti, c'è il mondo, c'è la stagione dichiarativa. Ci sono le vicende.
1: C'è l'ingegno anche un po' camuffatorio, ecco.
0: Prendi una Toyota, la trasformi, la vendi come una Ferrari.
1: Esatto,
0: è piaciuta,
1: sì,
0: questa
1: è piaciuta molto, sì.
0: Un po' la sua vita è una Toyota anche,
1: e se fosse una Ferrari che appare come una Toyota,
0: esatto.
1: chi lo sa
0: Zambotti, avete sì. La sfortuna di non vederla oggi, veste un rosso Ferrari,
1: Ferrari
0: è
1: esatto.
0: Suo dell'azienda?
1: No, è della mamma che me l'ha comprata al mercatino. Direi, non lo so, scelga lei Cirri, perché oggi è l'85enne piemontese,
0: ci è piaciuta
1: molto. Io suggerirei ai colleghi Rai 1 di fare una serie a puntate, perché l'aveva già fatto nel 2024, di aiutare i carabinieri a sventare una truffa. Però comunque il mio cuore batte per la truffa calabra, ecco.
0: Esattamente, la Toyota, no,
1: ecco.
0: Assolutamente, la Toyota trasformata in Ferrari. O di dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione, ha vinto la Calabria con l'uomo che trasforma la Toyota in Ferrari e poi lo sgamano.
1: Lo sgamano, sì, è un po' criminone. Noi torniamo domani alle 19:45, vi ricordiamo date del Caterraduno, se siete lì non ci vogliono gli aerei, quindi state tranquilli, non rischiate venendo al Caterraduno. Certo, se arrivate alla Sicilia, però vabbè, diciamo ci si arriva comunque anche.
0: Cioè, sei impaludata in un annuncio.
1: Comunque Vicenza, vediamoci lì 18-21 giugno. Fate
0: ha
1: voi,
0: visto insomma. Che ha debuttato New York Bari? Col volo bellissimo.
1: Sì, da New York meglio passare da Bari e risalire, secondo lei?
0: No, è un altro discorso, okay. Lo faccio domani. Abbiate una buona serata e adesso andiamo a letto perché si è fatta una certa.
1: Vi raccontiamo una cosa che succede domani. Grazie mille.
7: Ciao Caterpillar, sono Alessandro Paieschi e occhio che domani sarà la prima giornata intera di lezioni della scuola internazionale Space Rise, organizzata all'Aquila dal Gran Sasso Science Institute e dalla Fondazione Gran Sasso Tech, specializzata in applicazioni spaziali di robotica, intelligenza artificiale e dati georeferenziati. Prenderanno la parola 60 docenti, tra professori universitari, tra cui Michel Mayor, premio Nobel per la scoperta degli esopianeti, e specialisti di industrie aerospaziali e agenzie spaziali internazionali come NASA ed ESA. Fino al 22 maggio, 280 partecipanti provenienti da 61 paesi si ritrovano così all'Aquila per conoscere e per conoscersi meglio tra loro e torneranno a casa per sviluppare le filiere spaziali dei propri paesi.
8: Mielerie aperte, vi ringrazia dell'ascolto di Caterpillar.

0: Questo programma contiene citazioni di prodotto.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 2-2.
3: Noi siamo giovani,
4: per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Cosa con l'insegna lì?
6: Te la del nocchio, è tutta storta.
7: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
6: Lazzaroni, camminga voglia di lavorare.
8: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
5: Sul 2?
6: Perché le minga su Radio 1?
7: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
9: Good Morning Radio 2, il morning show

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, sono le 20:57, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, sulla direzione aeroporto di Birgi ci sono dei trasporti eccezionali all'altezza della diramazione per Trapani, prestare massima attenzione. Tangenziale di Bologna, rallentamenti per incidente tra lo svincolo con San Vitale e la zona industriale. Sulla A14 altri rallentamenti per un altro incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Infine sulla Roma-Napoli, attenzione, un veicolo in avaria tra Frosinone e Ceprano. Le notizie si fermano qui, traffico come abbiamo già detto assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Da Lucio Giordano, Rai Mobilità, un buon viaggio.
4: Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
5: Si parla dal 69.
6: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
7: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
4: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.

Sono le 21. Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Chi stai salutando, Agostino?
1: Sto salutando al di là del vetro la nostra Cristina.
0: Perché non l'avevi vista finora.
1: Ma no, mi raccomandavo di alzare un pochettino la cuffia. Noi siamo live e quindi possiamo anche fare queste comunicazioni. Buongiorno, anzi buonasera, che buongiorno. Buon inizio settimana. L'ho preso per un
0: sto
1: buongiorno.
0: Sto salutando.
1: Sì, sì, sì.
0: Mi sto sbracciando su 202. Abbiamo per noi una nuova regista, salutiamola subito. Filomena Vitagliani.
1: Oh, buonasera.
0: Mi raccomando, Filomena, facci carini. Ma abbiamo il nostro Leo, Leonardo Sinibaldi alla parte tecnica, Cristina Santi, il nostro regista, con Cristina Santi alla parte tecnica, Emma Caggiano, Eleonora Catapano, Luca Masci, siamo al gran completo.
1: Senti, ma...
0: e non solo, Agostino Penna.
1: Non hai fatto la battuta, abbiamo alla regia abbiamo Filo, Mena, e al banco abbiamo Ago, Ago e Filo. Vabbè, adesso parte Leonardo con la pulizia.
0: Spumeggianti.
1: Bene, Federica.
0: Buon inizio settimana anche a voi.
1: Eccolo, sono arrivate anche le carampane.
0: No, sono arrivate le risate da sitcom americana, Ago, che è tutto dire, ecco, siamo proprio a quei livelli lì.
1: Ma cosa mi dici mai, Willis?
0: Ed è solo lunedì sera, sono solo le 21 da 1 minuto e 30 secondi, cioè abbiamo appena cominciato la nostra settimana, altissimi livelli, ma tra poco ci riprenderemo.
1: Sì, perché abbiamo anche un ospite graditissimo e molto prezioso, che ha sconvolto lo studio per quanto è estroso e un grande artista, quindi ho ceduto perfino le mie cuffie prima volta.
0: È vero.
1: Io lo accarezzo tanto, il nostro amico.
0: Bene, allora tra pochissimo vi sveleremo chi impreziosirà la nostra puntata e chi ormai segue questo programma sa pure che quando c'è un ospite in studio con il nostro Agostino Penna c'è qualcun altro che o suona o canta o suona e canta, ma soprattutto che il fil rouge della puntata è ben specifico, magari su un genere musicale. E lo scopriamo insieme tra poco, dopo questa di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.

0: Biagio Antonacci con You and Me apre la playlist di Chiamami Radio 2 in questo lunedì sera. Agostino Penna, chi c'è con noi stasera?
1: Abbiamo il grande Vittorio Grigolo, direttamente da Canzonissima, ma soprattutto direttamente dal Teatro dell'Opera in Roma. Romeo e Giulietta.
2: Grazie a voi. In fase io sono ancora Romeo, ho lasciato Romeo ieri sera.
0: Oh Romeo, Romeo, so, no, perché so, sei tu Romeo?
2: Perché sono il meglio gatto del Colosseo. Sono uscito dall'opera e non mi sono ancora svegliato. Vesto ancora i panni di Romeo, ragazzi.
1: Ti abbiamo rapito. Sì, hai anche un po' di trucco, di sopracciglio. Sì.
2: Chiedetelo agli ascoltatori. Chi vuole essere Romeo? Cioè chi che nella vita non avrebbe mai...
1: Ah, no? Questa Oddio. È la call to action di stasera.
0: Certo. Noi lo chiediamo. 348 7 300 200, avreste voluto essere Romeo o Giulietta, chiediamo a questo punto alle ascoltatrici, anche se
2: chi non avrebbe
0: però non è che abbiamo fatto questa grande fine, ecco, conoscendo il finale non so quanti vogliano.
2: Beh guarda, allora noi nel Romeo e Giulietta adesso venendo da Canzonissima, una delle canzoni che ho portato a Canzonissima, a parte l'opera, dopo le prime due arie mi hanno praticamente iettato fuori dal programma, hanno detto lo buttiamo fuori se non ci fai, se non ci canti un po' di pop.
1: Ti davi troppe arie, devo dire.
2: Bravo, no. La cosa simpatica è che una di queste canzoni secondo me è a tema con Romeo e Giulietta, la canzone che ho portato a Canzonissima di Ranieri, Perdere l'amore.
0: Sì.
2: Allora ecco, perdere l'amore, vedi Romeo e Giulietta, ho detto il finale è vero, tutti
0: no,
2: sognano di
0: niente,
2: essere Giulietta o Romeo all'inizio, ma non alla fine, perché alla fine si perde l'amore.
1: Quindi, ma noi diciamo che l'amore vince comunque sempre,
2: sì, ovvio,
1: qui
2: ovvio,
1: a Chiamami Radio 2
0: e soprattutto
1: vince la musica e l'amore.
0: Ago, abbiamo chiamato Grigolo con noi questa sera un po' per ripercorrere magari anche le cose più belle che hai fatto, ma perché questa sera l'opera, la lirica incontra il pop, Agostino Penna.
1: È vero.
0: Anche per noi.
1: Ma guarda che se tu ti riferisci a me come pop, tu non sai questo signore qui quanto pop sia, ancora forse più di me.
0: Abbiamo sentito qualcosa a Canzonissima.
2: Pochi,
0: sì,
2: guarda, io penso forse di l'unico. Più rock che pop.
0: Allora, no, ecco. Infatti Valerio, la prima domanda che io ti volevo fare questa sera è proprio questa. Cosa ascolti tu nella tua, nelle tue giornate, quando
2: sì,
0: non devi
2: fare,
0: studiare?
2: Infatti, ti volevo fare questa domanda, cosa ascolti tu?
0: Io intanto la playlist
1: non te lo posso dire, anzi te
0: no,
1: lo dico.
0: Ero molto curioso invece di chiedere questo da parte mia e da parte degli
2: ascoltatori. Guarda, io ho una playlist molto variegata, anzi io sono felicissimo di essere a Roma, ragazzi, perché io sono stato adottato da Roma, ho vissuto a Roma 17 anni.
1: E tu nasci ad Arezzo, ricordiamo, sì, e sì, in questo momento risiedi a Lugano, sei cittadino del mondo.
2: Sì, beh, ho vissuto in tanti paesi, adesso non voglio stare a fare la mia storia, però io mi sono sposato a Los Angeles, ragazzi, cioè mica a Timbuktu.
1: Sei
2: mi sono
1: sposato.
2: Sposato a Los Angeles.
1: Udite, udite.
2: Andavo con la mia moto sulla PCH insieme a Arnold Schwarzenegger la domenica, cioè,
1: Madonna,
2: ragazzi.
1: È un lirico figo, devo dire, qua, è molto
2: sì,
1: rock.
2: Bravo, devo
1: molto
2: dire.

0: delle mie canzoni, no, meglio.
1: No,
2: non ha risposto, possiamo... mi sa, alla mia domanda alla fine. Cosa c'è nella tua playlist? Cosa ascolti?
3: Nella mia playlist c'è.
2: Escludendo tutte le cose che devi studiare per lavoro, per le opere che metti in scena.
3: No, ma io
2: cosa ti piace ascoltare mentre fai la doccia, mentre ti alleni?
3: Nella mia playlist c'è da Lucio Dalla, Battiato, Morandi, Ramazzotti, Antonacci, Giovanotti, cioè tutti i grandi della musica italiana. I grandi nel senso che hanno dato un senso alle loro canzoni.
1: Beh,
3: quindi
1: abbiamo
3: che
1: visto anche all'Arena di Verona, sì, che sì, hai sì, duettato con Umberto Tossi, sì, mi sì, pare, sì, no, sì, con Gloria, quindi
3: mi sono divertito tantissimo.
1: Tu non hai barriere assolutamente. Stasera ti toccherà fare qualcosino con me, dai. Per...
3: Io ti ho detto che ero stanco,
1: sì,
3: mi avete intrappolato dentro questo studio.
1: Ti ho detto
3: ragazzi,
1: dovete
3: ho detto,
1: solamente
3: sono
1: parlare.
3: Sono uscito ieri sera, ho finito la recita, oggi non ho voce, ma avete intrappolato. Ho detto sì, è un'intervista e poi vedo la tastiera, sono arrivato qua, cioè,
1: no, ma non solo la tastiera, tu non sai che noi abbiamo il canta con Ago qui.
2: Bravo,
1: i nostri ascoltatori.
3: Con Ago e Filo.
1: Ecco, e Filo.
2: I nostri ascoltatori, se hanno voglia, possono farlo anche questa sera. Loro ci mandano dei vocali cantati, quindi fatelo anche questa sera. Una canzone che secondo voi meriterebbe, non so, di essere un'opera lirica, anche se è pop, la cantate 20-30 secondi e poi Ago li accompagna.
3: Però
2: al piano.
3: Io però esco dal programma quando fate questa cosa.
1: No, no,
2: cioè, ma non c'è Maria qua, non si può uscire.
1: Tu hai fatto anche il giudice, quindi potrai stasera.
3: Io non voglio sentire, basta, non voglio sentire opera. Ma
2: noi vogliamo
3: ci avremo
2: voi.
3: Qualche ascoltatore, voi. Avremo, possiamo sentire la regia se c'è qualcuno che ci sta seguendo, perché secondo
1: certo
3: me
1: ci stanno seguendo.
2: Certo che ci sono, certo che ci sono. 3487 300 200, fatevi sentire. Noi vogliamo sentire voi invece, Ago, con cosa partite per quanto riguarda questa fusione.
3: Io farei un sottovoce quasi immacolato, cioè quasi una cosa da chiesa, capito? Quelle che, di un, che
1: no,
3: non senti niente.
1: Ma che chiesa?
3: Proprio un sottovoce.
2: Io non riesco ancora a capire Vittorio quando è serio e quando ci sta prendendo in giro. Devo riuscire ad adesso
3: innanzitutto
2: a individuare l'una e l'altra
3: fare
2: cosa.
3: Come Funari, che ancora non ho capito quale telecamera che mi dà il primo piano.
1: No, ma noi siamo
2: qual in è? Radio.
3: 3, a 4. No, perché ma ci vedono o ci sentono? Non ho capito.
1: Tutte e due.
2: Possono scegliere. Possono ascoltare
3: allora,
2: la radio o
3: allora,
2: accendere il 202.
3: Stiamo
2: ascoltare. Spiegando come funziona la radio moderna al grande ospite di questa sera, Vittorio Grigolo.
3: Posso, visto che siete in ascolto di questa grande radio, vorrei conoscere un attimo. Quanto mi piace prendermi gli spazi in radio, mi piace tantissimo.
1: Te li lasciamo gli spazi. Sì. Adesso ti lascio uno spazio musicale.
3: Vabbè.
1: E so che solamente se senti i primi fiati, tornando alle arie, in questo caso sono fiati arrangiati da Demo Morselli, e tu hai portato questo brano della leggenda Tony Renis anche a Canzonissima, ma in una versione assolutamente swing, rimaneggiata. Io ti pungolo e vedi tu che vuoi fa. Vado all'orchestra viaggiante di Ago.
3: Va bene, ringraziamo il maestro Demo Morselli, che spero sia in ascolto,
2: che oggi è stato anche ospite di Radio Cuore insieme al grande Marcello
3: Genio. Io lo
2: Marcello Cirillo.
1: Eccoci, vai là.

0: ho fatto una figuraccia con le parole.
1: Vittorio Grigoli,
0: perdonaci Tony, abbiamo fatto una figuraccia con le parole. Sì, l'avete tagliata, però è rimasta qua sul testo e mi avete fregato. Basta.
1: Vittorio Grigolo è ospite di Chiamami Radio 2 in questa nostra serata di lunedì. Il pop incontra la lirica incontra il pop, e il nostro ospite è sicuramente colui che meglio può rappresentare questa fusione. Senti, a caldo, visto che Canzonissima
0: è, a caldo.
1: È terminata da poco, che esperienza è stata per te questa Canzonissima, Vittorio?
2: Ma guarda, un'esperienza molto divertente, anche perché fare TV mi piace, fare radio mi piace.
3: E quindi sei nel tuo luogo ideale stasera.
2: Allora, io sono nato per stare a contatto con la gente, se ho scelto, sono 30 anni che sono sul palco, ho scelto di mettermi a nudo ogni sera. Ti metti a nudo, no? Quindi un artista sale sul palco e mette a nudo se stesso, i suoi sentimenti, le sue esperienze, le sue emozioni. Ovviamente, certo, Canzonissima è un prodotto mediatico, quindi io sono entrato un po' buttato lì con appunto ciò che è l'emblema della musica italiana, oggi patrimonio dell'UNESCO, l'opera. Ho iniziato con il Nessun Dorma e dopo ovviamente sono dovuto scendere a compromessi, magari ecco portando compromessi penso positivi, perché portando brani come Uso le Mio, brani che sono comunque nazional popolari, no? Quindi Perdere l'amore, quando e altri brani che sono amati io adesso li chiamo classici, vedi? Quando potrebbe essere un classico della musica.
1: Certo, lo è.
3: Lo è. Quindi, ecco, in tutte le salse, esatto, abbiamo fatto, no, in versione swing,
2: esatto,
3: in questo caso.
2: Esatto. Quindi, cioè, un brano acquisisce classicità ovviamente negli anni, poi si può essere un evergreen, se poi è un evergreen è ancora più classico, rimane, no? Per sempre. Quindi questo
3: hai dimostrato che sei assolutamente spendibile in tutte le salse. No, di solito non è così solito per un lirico.
2: Torniamo a Canzonissima. Canzonissima è stata una grandissima esperienza, divertente. Io penso che anche incontrare tutti i grandi artisti italiani con cui ho già avuto collaborazioni, già conoscevo, nuovi come la Malika Ayane.
3: Malika, ti ho visto
2: moltissimo.
3: Un grande feeling.
2: Sì, sì, sì.
3: Spesso.
2: La Lamborghini, Fausto Lario ci conoscevamo, con Riccardo Cocciante ci conoscevamo, Enrico Ruggeri.
3: Beh, con la Lamborghini ti viene facile perché tu sei appassionatissimo anche di auto.
2: Come sei simpatico.
1: E su questo battutone di Ago lanciamo una canzone di quelle della nostra playlist, chiedendo ancora a voi qual è quella canzone pop che è potente e preziosa quanto un'opera lirica, o un messaggino a Chiamami Radio 2. Everybody.

0: Harry Nilsson, che canzone meravigliosa. Ecco, questa forse potrebbe avere, no, quella potenza e anche quella preziosità per essere paragonata a un'opera lirica. Questa sera l'opera incontra il pop a Chiamami Radio 2 con Agostino Penna, Federica Elmi e con Vittorio Grigolo, che è il nostro ospite.
1: Caro Vitt, ma io ti ho sentito, mi hai stuzzicato ti ho ascoltato con lo swing, ma se io ti proponessi due note di The Shadow.
2: Dai,
1: con questa voce suadente stasera.
0: Nel frattempo, Vittorio, ti chiedono i nostri ascoltatori al 3487-300-200. Damiano, nello specifico, vorrebbe sapere se tifi qualche squadra di calcio.
2: Caro Damiano, ovviamente quando ero qui a Roma, non dite che sono un venduto, perché quando ero qua a Roma tifavo la Roma, che porto ancora nel cuore. Quando ho lasciato Roma,
1: non dirmi il Lugano,
2: No, mi sono trasferito a Milano e ovviamente con tu sai benissimo che io sono il figlio adottivo di Tony Renis, che lui mi chiama e che lui mi dice sempre è mio figlio, non potevo dire
1: Milan.
2: Bravo.
1: Assolutamente.
2: Poi quindi ecco, porto due squadre nel cuore. Io amo veramente l'Italia, però posso dirlo in questo momento perché sembra che è difficile dire mi piacerebbe vedere l'Italia giocare i mondiali, però ragazzi
1: di rientrare presto.
2: No, sai perché? Perché io a Roma ho passato forse i mondiali più belli della mia vita con la Nannini.
1: 1990.
0: Quindi eri un ragazzino.
2: Ero un bambino, sì, nel 90, che stavo fuori della finestra con i bandieroni, la sera uscivo fuori, Schillaci, erano quei momenti. L'ho goduta talmente tanto, veramente mi sono divertito tanto ed era un momento bellissimo perché mia madre e mio padre mi lasciavano scendere di casa a festeggiare con le macchine, con le bandiere.
0: Anche un po' i primi momenti di libertà.
2: Esatto.
0: Senti, ti faccio una domanda, rispondi velocemente, poi perché Ago ti aspetta al piano. Invece, dato che tu hai cominciato giovanissimo nella musica, ma proprio giovane, eri una voce bianca, c'è stato un momento del Vittorio bambino che pensava, non lo so, di fare l'astronauta, il calciatore, o che sperava, cioè che voleva fare, che aveva un sogno diverso?
2: Ma guarda, io di pari passo con la musica ho amato e amo le auto. Ho iniziato con il kart, andavo alla Pista d'Oro ad allenarmi a Tivoli, dove si allenava
1: Tiburtina,
2: anche Giancarlo
1: sì.
2: Fisichella, che saluto. Giancarlo, ciao.
0: Ciao Giancarlo.
2: E poi niente, il mio stesso manager di Giancarlo era Giampaolo Matteucci. Poi ho fatto diverse formule e poi insomma

0: Di pari passo avrei voluto fare sicuramente il pilota.
1: Esatto.
2: Ti aspetta
3: dobbiamo andare in pista io
2: te. Il nostro ago al piano prima della pista, visto che abbiamo
0: prima della pista il piano.
2: Salutiamo Alex Zanardi che ci ha lasciato in questi ultimi giorni. Una perdita non solo per il mondo dello sport, bravo. Proprio per l'esempio di vita di persona
0: uomo.
2: Che amava la vita. Da cui abbiamo tutti da imparare.
0: Soprattutto pensate una persona che si ritrova senza arti e da lì diventa campione del mondo paralimpionico. Questa è una cosa.
3: Beh, Alessandro, veramente Alex era formidabile. Abbiamo avuto occasione di vederci insieme anche in occasione di beneficenza. Lui era sempre assolutamente al primo posto.
0: Va bene, mi devo spostare.
2: Resterà un esempio, sì Vittorio, vicino alla
0: queste parole ce l'avete giuste, eh?
3: Queste sono le giuste, credo.
0: Visto che possono
2: speriamo che siano quantomeno appropriate.
0: E sentirci. The shadow. Qual è la? Dammi.

0: La voce di Vittorio Grigolo, ospite questa sera di Chiamami Radio 2. Quando il pop incontra la lirica,
1: è andata meglio.
0: Giacomo risponde Russians di Sting, weekend perfetto, Litfiba al 1° maggio e il Venezia promosso in A. Bentornato Venezia!

0: Una donna non può, è la voce di Francesca Michelin, quella che ha suonato nella playlist di Chiamami Radio 2 in questa puntata in cui il pop incontra la lirica o la lirica incontra il pop, che dir si voglia.
1: In questo caso il pop e la lirica incontrano Federica. Ah! Stiamo facendo un braccio di ferro.
0: Un braccio di ferro. Ricolo versus Penna, chi vince?
1: La nostra sfida la faremo in pista presto, ce lo siamo promessi con le auto, perché noi siamo grandissimi appassionati, oltre che di
2: pista
1: musica, naturalmente. Di tre cose noi siamo appassionati: la musica, dei motori e poi
2: degli orologi.
0: Delle cose da mangiare.
1: Sì. La pubblicità
2: anche degli orologi.
0: Anche di orologi, bene.
1: Io no.
0: Allora, Vittorio, Ago. Ci sono dei cantaconago, almeno un paio.
1: Ascolta questo, guarda, accomodati, guarda che cosa accade. Guarda, Federica guarda lancia e io.
0: Cosa accade in questa trasmissione, Vittorio? I nostri ascoltatori meravigliosi cantano attraverso i vocali di WhatsApp al 348 7 300 200, e Agostino con il suo orecchio cerca di andare dietro
3: a quelle che sono con tutte e due.
4: Mi raccomando, cantate.
0: Cioè, Giovanni, sentiamo.
1: Dai.
5: Quanto ti ho amato,
1: Benigni.
5: Quanto ti amo.

0: La musica, questa la vedo adatta a trasformarla in vita. Giovanni Barone.
1: Caro Giovanni, hai avuto l'accompagnamento lirico, anzi no, della The Voice di Vittorio Grigola e anche la sua tromba, eccola quella lì.
2: Bravissimi.
1: Grazie, bravo Giovanni.
2: Giovanni, bravissimo. Altro vocale, concorrente agguerrito del Cantaconago. Sì. Si può dare di più in questo gioco
1: della canzone?
2: Cioè, abbiamo chiesto loro, no, secondo voi qual è quella canzone che potrebbe diventare un'opera lirica. Io non so se ci sta prendendo in giro o no, però senti qui, Iago, senti.
3: Come un'ossessione.
1: Ma è Samurai J questo.
2: E anche Ale.

0: è lui, no? Questo qui.
1: No, eri tu, è l'ultima parte. Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Abbiamo fatto un incrocio magico con una voce lirica presente. Mi sono permesso di. Oh, ma a proposito di lirica, scusate, ha parlato di Lucio Dalla.
1: E lo citano anche i nostri ascoltatori. Per esempio, Gabriella, senz'altro Caruso di Carosone Dalla, scrive lei, no? Quelle canzoni che potrebbero essere potenti e preziose come un'opera lirica, e quella sicuramente lo è.
0: E tu lo sai che mi invidi a nozze. E poi tra l'altro noi eravamo entrambi amici, vero?
2: Vittorino, Vittorino,
0: Vittorino, non ti ricordi?
2: Non ti tocca.
0: Portiamo un po' di luce, dai.
2: Qui dove il mare è lucida e tira fuori dal vento,

Agostino Penna, ciao, con Lucio. Il nostro ospite Vittorio Grigolo, Caruso, Lucio Dalla in questa puntata di Chiamami Radio 2. Tra poco anche il racconto, la storia e la riflessione che ci fa la nostra Antonella Boralevi.

0: You. I'm in love with the shape of you, Ed Sheeran. Guarda, che questa brano, potrebbe ragazzi. Essere una bella opera lirica.
1: Questo?
0: Dato che tu non me la fai, Ago, io chiedo al nostro ascoltatore Alessandro se poi mi fa un canta con Ago lirico con Shape of You di Ed Sheeran. No,
1: bene, ma le
0: da
1: capriole.
0: Conservare per me.
1: No, invece conserviamo l'ascolto attento dei racconti, come ogni sera e anche questo inizio settimana, della nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Ci sei? Buonasera.
2: Sì, ci sono, come ogni sera, intorno alle 21.30, qui a Chiamami Radio 2. Ormai, cari Federica e Agostino, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora guarda, le grandi finestre sono aperte e dal giardino entra un profumo denso di fiori. La campagna brilla sotto il sole dolce del pomeriggio. Loro due si amano. Da 3 mesi vivono insieme, lontano da Parigi, perché c'è una ragione precisa. E la ragione se la porta addosso, scritta addosso, lei, Violetta. Lei è una cortigiana, una donnina, una di quelle che si possono comprare, una di quelle donne che la società adora, finché restano nei loro bei salotti a dare i loro ricevimenti, ma le segna a dito quando pretendono di uscirne a testa alta perché si sono innamorate. È l'Ottocento. Di queste donne l'Ottocento non ha pietà. Non permette loro di diventare un'altra, rispettabile, amata invece che usata. Lui è un gentiluomo, è giovane, bello e ricco. Con Violetta perderebbe tutto se restassero insieme. Questo è appena venuto a dirle, ma in segreto dal figlio, il vecchio padre di lui. E cosa fa Violetta, la traviata? Alfredo la ama perdutamente, lei lo ama perdutamente, ma proprio perché lo ama, Violetta capisce che il vecchio Germont ha ragione. Per il bene di lui, lei lo deve lasciare. E deve farlo senza spiegazioni, anzi, con una spiegazione soltanto, quella a cui Alfredo non potrà opporre resistenza. Gli dirà che lei non è cambiata, che torna ad essere l'amante di tutti. Il loro amore era una finta. Solo, e qui fai attenzione, perché è qui che conta. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. E il cuore di Violetta le esce dal petto. Atto secondo, scena sesta. Traviata lascia Alfredo. Ma non gli riesce di mentirgli come si era riproposta. E mentre lo abbandona, lo supplica. Gli chiede di amarla quanto lei lo ama. Allora, io credo che sia proprio per questo che Amami Alfredo è l'aria d'amore più famosa del mondo. Verdi ha creato una partitura violenta, violenta, veramente possente, su queste parole delicate, parole d'amore. Tu ascolti e ti si muove dentro uno schianto, perché il vero amore è un mistero. E l'unica cosa certa è che ti strappa il cuore. Intanto, Agostino, prepari per me Mentre tutto scorre dei Negramaro. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te, che per amore hai saputo rinunciare a chi amavi e magari continui ad amarlo.
1: Speriamo proprio di sì. L'amore non si deve spegnere a prescindere dalla corrispondenza dell'altro. E a proposito invece di questo brano, che ti ringrazio per la richiesta, di aver richiesto, Festival Federica di Sanremo 2005, ma soprattutto è stato inserito nella colonna sonora di un film del compianto, ahimè, Alessandro Dalatri, e vince il Nastro d'Argento 2006 come miglior canzone originale.
0: Ma poi è anche l'esempio perfetto per ricordare che non serve vincere Sanremo per fare successo, perché furono eliminati i Negramaro con questa Mentre tutto scorre la prima sera, e poi non solo questo singolo, ma il loro album è stato l'album dell'anno, e siamo nei primi 2000, 2005 per l'appunto. Vai a go!

Mentre tutto scorre, Negramaro cantati da Agostino Penna, la dedica per Antonella Boralevi di questo lunedì sera. E adesso i Jungle nella playlist di Chiamami Radio 2. Carry on.

0: Questa sera a Chiamami Radio 2 la musica lirica incontra quella pop e viceversa con il nostro Agostino Penna e il nostro ospite Vittorio Grigolo. Vittorio, hai
1: Vittorio.
0: Detto Vittorio, resta Aspetto una Marco. Replica ancora per Romeo e Giulietta?
2: Sì, resta ancora una replica
0: qui a Roma.
2: Qui a Roma al Teatro dell'Opera,
1: quando?
2: Al Costanzi il 6.
0: Dopodomani.
2: Dopodomani, poi
0: Chi diventi?
2: Anzi, volevo ringraziare il regista, la regia che non ha avuto la possibilità, Luca De Fusco, è bellissima secondo me, vale la pena venire a vedere.
1: La Giulietta
2: opera.
1: Chi è?
2: Giulietta Nino Macciaize o Macciaize. Io ci tengo molto agli accenti e quindi niente, venite a vederla perché è una storia
1: assolutamente. Purtroppo noi saremo per fortuna saremo in onda e poi il 6 ci
2: ma
1: sono
2: non ho
1: anche
2: detto,
1: i Davidi,
2: ho detto coloro che sono in ascolto. E poi vabbè, ricordo che sarò alla Scala di Milano per la Carmen, quindi insomma non è solo la musica da pubblicità, venite a vederla. Non è una che si lava qualcosa con lo scopettone, ma venite insomma a sentire la Carmen a Milano al Teatro alla Scala. La prima sarà l'8 di giugno, direzione orchestra e coro del Teatro alla Scala con la direzione del maestro Myung Woon Chung.
1: E vi assicuro che Vittorio dal vivo soprattutto è travolgente. Abbiamo avuto il piacere di essere insieme alla Caracalla 2 anni fa e
2: sei vero,
1: stato,
2: è vero.
1: Sei stato carinissimo a ospitarmi e
2: vedo che sei ancora vivo però.
1: Sono vivo.
2: telespettatori perché possono anche vedere, vero?
1: Sì, ci possono vedere sul 202.
2: Okay.
1: Infatti mi vedono quando divento paonato, quando faccio delle cose particolari. Per esempio adesso, visto che noi tu stasera sei, come dire, in surplus, in relax.
2: No, io sono cotto.
1: Però malgrado ciò, e
2: non c'ho più una, no, c'ho le note, c'ho ho un'ottava, forse mezza ottava di...
1: Non ti preoccupare, tu sei venuto lo stesso perché, soprattutto perché The Show Must Go On. The Show Must Go On,
2: sì,
1: che anche...
2: la fai solo tu però.
1: Guarda,
0: i Queen vengono citati, Freddie Mercury ovviamente, qualcun altro.
2: Ma guarda, io...
0: Che allora, anche i Muse non sarebbero male in versione opera lirica, io concordo. Abbiamo un cantaconaco volendo ancora,
2: Beh, allora,
0: da Montalvo.
2: Sì, volevo dirvi che comunque Freddie Mercury era un grandissimo, ha studiato da tenore, molti ascoltatori lo sapranno, ha fatto un bellissimo brano che è Barcelona insieme alla Montserrat Caballé.
0: Sì,
2: lo ricordiamo,
0: citato, sì.
2: Bravissima. E poi diciamo che il brano più importante, forse Bohemian Rhapsody, è un brano che attinge molto dall'opera, no? Galileo, Galileo, Galileo, fino a Roma, magnifico. Ecco, lo vedi.
1: Sì,
2: ho fatto
1: lui
2: partire, gli ho dato,
0: anche
2: dato i 10 centesimi.
0: Tutto il talento, sì, compositivo e l'apertura proprio a mille generi musicali da parte di Freddie Mercury.
2: Quindi,
0: sentiamo Franca.
2: Franca.
3: E allora il mio cavallo di battaglia in questo periodo lo trasformiamo in...
0: Senti,
3: Saremo io e te per sempre, legati per la vita.
0: Ci scaldiamo per l'Eurovision.
3: Senza te.

0: Ah, come mi diverto stasera, grazie Vittorio.
1: Stupendo.
2: Grazie a voi.
0: E brava Franchina soprattutto.
1: Brava, è stata veramente brava.
2: Brava Franchina.
0: Io non dico nulla.
1: Scelta azzardata. Senti, ma riuscita.
0: Io non dico nulla.
1: Io nemmeno, guarda.
0: Un po' di cuffia.

0: bravissimi Vittorio Grigolo insieme ad Agostino Penna. Mi viene da dire che l'ottava alla fine è quella cosa che è un po' come il coraggio, quando ti serve poi alla fine lo tiri fuori dalla
1: nella
0: tassa.
1: Parola ottava c'è lotta, quindi si lotta
0: giusto così.
2: E tu e noi e lei fra noi vorrei ma sono

0: Infatti bravo, per chiudere questa bellissima puntata di Chiamami Radio 2, una puntata
1: sanguigna con il nostro Vittorio Grigolo.
2: Ci volevo salutare tutti i conoscentissimi, ciao.
1: Abbiamo detto che abbiamo pochi secondi. Se volete rivedervi la puntata con più calma e tranquillità, naturalmente su Rai Play Sound, oppure potete anche, no, basta, solo
0: basta,
1: lì, solo lì.
0: Capite cosa ho detto?
1: La diretta è già andata.
2: Regalo due biglietti.
0: Sei anche molto paperino. Grazie di essere stato con noi, Vittorio.
2: Grazie,
0: in bocca
2: grazie
0: al lupo
2: a voi,
0: per
2: grazie.
0: Complimenti.
2: A questo spazio.
1: Mi raccomando, ciao. Il 6 al Teatro dell'Opera e poi alla Scala. Raggiungete tutti quanti il grande Vittorio Grigolo, non ciao, solo lirico, ma anche rock e pop.
0: Molto.
1: E swing.
0: Umano.
1: E swing.
0: Molto. Grazie Agostino Pena.
1: Grazie
0: domani
1: a te Federica Elmi.
0: Vi lasciamo con Radio 2 alle 10 della sera, musica e sport. No, eretici, perché oggi è lunedì, quindi Barbara Venditti e Giada Livernini. Noi torniamo domani alle 21.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:59 minuti in punto sulla 10, la Genova a Ventimiglia. Ci sono code per un veicolo in avaria allo svincolo con Genova Voltri in direzione della Francia. Sulla 4 code per lavori tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 1 la Firenze-Roma, attenzione alla perdita di carico tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze. Sulla 30 altra perdita di carico allo svincolo per Sarno. E ancora sulla 12 vengono segnalati da poco materiali dispersi allo svincolo per Carrara. Infine sulla diramazione per Birgi, siamo in Sicilia, attenzione ai trasporti eccezionali alla diramazione per Trapani. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Eretici. Con Jody Alivernini e Barbara Venditti.
5: Radio 2 alle 10 della sera, Eretici, con Jody Alivernini e Barbara Venditti. Buonasera.
6: Buonasera a te, cara Jody. Naturalmente il saluto si estende anche al nostro regista Leonardo Sinibaldi, alla parte tecnica questa sera con noi Marina Baglivo. Ciao Marina, ben trovata. E un saluto anche a Angelo Dello Jacopo, che si trova in redazione, pronto per noi.
5: In supervisione, come sempre, ci sono Elena Ferrara Granai e il nostro Giovanni Lamanna, che salutiamo. E salutiamo anche la regia visual per chi ci segue dal canale 202, ovvero Valentina Galli. Eretici, lo ricordiamo per certo. Chi magari ci segue oggi per la prima volta, anche se ormai insomma abbiamo rotto il ghiaccio con i nostri primi ospiti. Eretico letteralmente significa colui che sceglie di adottare una versione diversa da quella dominante, una versione alternativa. Questo insomma tanto per chiarire un attimo le regole del gioco,
6: chi siamo, dove siamo e dove stiamo andando, sì. Con delle certezze, ricordiamolo sempre. La prima certezza che come al solito vi proponiamo è quella di un disco copertina che un po' vi anticipa quello che sarà il tema della serata. È un po' un indizio, no? Per farvi capire di cosa parliamo questa sera. E oggi è questo qua.

0: Il mondo, la nostra terra, la nostra casa, quella che ci appartiene, il mondo che gira nello spazio senza fine da 4 miliardi e mezzo di anni. Dal 1965 ce lo dice Jimmy Fontana, ma poi dopo di lui in tantissimi hanno voluto ricreare questa stessa atmosfera rispetto a quanto ci sentiamo piccoli su questo mondo, in questo universo che gira, gira e noi siamo qui, Jody, attaccati.
1: Dalla forza di gravità.
0: Dalla forza di gravità.
1: Così almeno ci hanno insegnato a
0: scuola. Sia sopra che sotto.
1: In teoria dovrebbe essere così. Dovrebbe essere questo. No, perché ci sono dei dogma, cioè delle certezze, quantomeno dal punto di vista scientifico, storico, con appunto prove concrete. Però poi ci sono anche delle teorie che vogliono mettere in discussione queste certezze. E del resto questo è un po' il mood di questo programma. Allora, se diciamo che il mondo gira, la teoria eretica opposta, adesso la dico questa parola che a qualcuno spaventa, secondo me.
0: Sì.
1: Qualcun altro però forse potrebbe essere anche incuriosito, perché poi ne sentiamo parlare, ma quando mai ne abbiamo potuto sentire parlare fino in fondo per capire cosa spinge, appunto in questo caso il nostro ospite di questa notte, ad affermare che invece il mondo, la terra, è piatta, il terrapiattismo,
0: ed è ferma, quindi
1: parlare.
0: È piatta ed è ferma, invece noi ricordiamo appunto il mondo, Jimmy Fontana, il mondo gira nello spazio senza fine, sferico, e noi restiamo attaccati.
1: E allora questa
0: sempre ogni tanto la certezza
1: noi comunque la riproponiamo, ecco, così come mantra, però questa sera parleremo e daremo spazio a ovviamente questo tema, al terrapiattismo, che è appunto un tema di cui avrete sentito sicuramente parlare. Noi di Eretici questa sera vi offriamo quindi un incontro diretto con uno dei loro rappresentanti, ovvero Gabriele Ceracchini, che tra poco sarà ai microfoni proprio qui di Rai Radio 2 di alle 10 della sera. Eretici, che prosegue musicalmente parlando con insomma un gruppo che è un po' eretico, perché
0: sì,
1: fuori
0: se vogliamo
1: e Sunny Måneskin Supermodel.

0: Måneskin Supermodel su Rai Radio 2 alle 10 della sera, Eretici, Barbara Venditti, Jodie Alivernini. Ma per chi ci segue dal canale 202 potrà vedere, forse adesso ci sarà un'inquadratura larga, che non siamo più sole, che è arrivato il nostro eretico di questa sera. Ne abbiamo già parlato, vi abbiamo già anticipato l'ospite. Questa sera parliamo di terrapiattismo, e di terrapiattismo ne parliamo con uno dei rappresentanti, che è anche fondatore del neomondismo, di cui parleremo più avanti. Quindi il nostro buonasera va a Gabriele Ceracchini, ben trovato.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: grazie
2: Gabriele,
1: dell'invito.
2: Buonasera. Allora, buonasera, sicuramente non possiamo sorvolare sul tuo abbigliamento, chi ci sta guardando sul canale 202 se ne sarà accorto, però facciamo che ne parliamo dopo.
1: Va bene.
2: Ok. Quindi premettendoti un'altra cosa, che chi ci sta ascoltando ovviamente non è un tecnico, non è uno scienziato, o magari sì, perché no, però noi vogliamo utilizzare parole semplici per chiacchierare tra di noi, per far capire in maniera semplice quello che è nel tuo programma, nel tuo modello, nella tua teoria. Anzi, se vuoi partiamo proprio da lì: la terra piana, meglio dire terra piana che terra piatta, sappiamo qual è il tuo modello?
1: Ma allora, diciamo che è difficile costruire un modello alternativo che spieghi tutti i fenomeni, che sia coerente e funzionale in tutto, perché dovete comprendere che il modello eliocentrico ha avuto 500 anni per formarsi.
2: Però siccome ci sono delle prove, probabilmente tu porterai a tuo sostegno altrettante prove, e quindi è per quello che ti chiediamo un modello, no? Se lì dove c'è una teoria c'è sicuramente un'argomentazione, quindi raccontaci un po' come è fatto.
1: In verità la nostra retorica parte proprio dal distruggere le pseudoprove che dovrebbero validare il modello eliocentrico. Secondo noi non ve ne sono, e questo è anche il motivo principale per cui abbiamo un'idea alternativa. Se ve ne fossero, non esisterebbe il terrapiattismo.
2: Però riesci a farcela immaginare questa terra?
1: Sì, però okay, posso darvi ovviamente una base. Secondo noi la terra appunto è piana, ha una forma circolare,
2: sì,
1: ha il polo nord al centro e ha il polo sud come un grande anello di ghiaccio esterno che racchiuderebbe tutte le terre emerse. Questo semplicemente perché Sole e Luna farebbero dei cerchi concentrici, si muoverebbero sopra di noi, essendo molto più piccoli e più vicini rispetto a come ci vengono raccontati a scuola. E semplicemente, siccome il Sole si muove da tropico a tropico, quindi fa dei cerchi concentrici che vanno ad allargare e a stringere, cosa che determina sia l'alternanza di giorno e notte sia delle stagioni, abbiamo due zone ghiacciate che sono il polo nord e il polo sud, perché semplicemente quelle zone non sono mai abbastanza vicine al sole per potersi scaldare.
2: Quindi ricordiamo il polo nord al centro e tutto intorno una calotta di ghiaccio circolare che definisce il contorno di questo cerchio immobile.
1: Immobile. Io parlerei di un muro di ghiaccio vero e proprio. Infatti l'Antartide, questo è un dato oggettivo, ha l'altezza media maggiore in assoluto fra tutte le terre emerse, e questo perché semplicemente per contenere delle acque servono i bordi alti. Infatti siamo in una specie di ciotola.
0: Come le piscine, no? Sì. Hanno i bordi
2: invalicabili, sì. Muro invalicabile.
0: Allora, però scusi Ceracchini, a questo punto noi dobbiamo tirare in ballo un attimo, per quanto riguarda il dogma, una voce autorevole come quella di Piero Angela, come un estratto da Superquark, dove insieme al fisico Paco Lanciani ci spiegano un po' come è fatto il nostro sistema solare e quali sono i rapporti tra Terra e Sole. L'ascoltiamo insieme così poi la possiamo commentare. Sentiamo.
3: Ecco le reali dimensioni della Terra, è proprio una capocchia di spillo,
4: quindi
3: cioè, è
4: tutto vuoto, intorno c'è questo granello di sabbia che gira solitario intorno al Sole.
3: Eh sì, se noi ci allontanassimo molto dal sistema solare potremmo vedere il Sole grande così, e questo granellino ha questa enorme distanza in proporzione, e in mezzo solo Venere e Mercurio, e quindi in fondo uno spazio vuoto.
0: Oh, e queste insomma parole, per quanto ci riguarda, che non possono essere messe in discussione. Stiamo parlando di Piero Angela, stiamo parlando del fisico Paco Lanciani, ma che voi mettete in discussione? E da qui siamo partiti, perché stiamo mettendo in discussione tutto, eh? Libri di storia, libri di scienza. Però coraggioso Ceracchini,
2: la nostra casa,
0: lei
2: proprio.
0: Lei mi è molto coraggioso, e quindi io vorrei sapere quali sono le vostre prove che portate a sostegno di questa teoria. Almeno una ce la deve dire.
1: Ma intanto mi piace molto che si parli di dogma, effettivamente è la parola corretta, perché l'eliocentrismo non è altro che una religione che si inserisce.
2: No, allora attenzione, però la religione è una religione con dei fedeli e dei credenti. Qui stiamo parlando di scienziati, di Piero Angela, che non soltanto conduttore televisivo ma insieme a un fisico racconta fatti di scienza, non di religione. Un po' distinguiamo, no? Tra la fede e le prove e quello che appunto impariamo, come ha detto lei.
0: Attenzione che sta toccando la mela, che secondo me è un simbolo della sua della religione, perché sta però, cercando di creare forza. Allora io faccio così, siccome facciamo un po', ascoltiamo un disco, facciamo una cosa, così intanto Ceracchini pensa anche a come rispondere. Ci sentiamo una canzone e poi torniamo a parlare questa notte di terrapiattismo.
2: E questa è Lady Gaga con il nuovo singolo.

Wow, che ritorno per Lady Gaga insieme a Doechii Runway, esattamente come la rivista protagonista del Diavolo Veste Prada, che ritorna nella seconda versione, appunto, o meglio nel secondo capitolo, e appunto Lady Gaga ne è perfetta interprete. Perfetti interpreti di Eretici sono i nostri ospiti, che ci raccontano le loro vere. Wow, che ritorno per Lady Gaga insieme a Doechii Runway, esattamente come la rivista protagonista del Diavolo Veste Prada, che ritorna nella seconda versione, appunto, o meglio nel secondo capitolo, e appunto Lady Gaga ne è perfetta interprete. Perfetti interpreti di Eretici sono i nostri ospiti, che ci raccontano le loro verità, quelle che sono le loro...

0: Possiamo dire così, terra piana per terrapiattismo?
1: Sì, diciamo terra piatta è un gergo un po' dispregiativo, si preferisce terra piana.
0: Okay.
1: Però insomma io non mi formalizzo.
2: Io ho offesi dall'inizio della puntata.
1: No. Non sono uno di quelli che si scandalizza per così poco. No, volevo solo chiarire che io conosco bene la differenza fra religione e scienza, occupandomi diciamo di entrambe e due le cose. E posso dirvi che appunto l'eliocentrismo è una religione perché contiene molti elementi dogmatici non verificabili, mentre il concetto di scienza è proprio che deve essere verificabile, cioè io devo poter toccare con mano, devo poter verificare in modo indipendente. Invece molti concetti che ci vengono dati in pasto fin da quando siamo bambini non sono verificabili, noi dobbiamo crederci per fede. Per esempio dobbiamo credere alle agenzie spaziali come la NASA che ci mostrano queste immagini che avrebbero scattato dallo spazio, che in realtà sono create in computer grafica.
0: Solo un commento, lei è più eretico di Galileo Galilei?
1: Io sono l'eretico per eccellenza, visto che avendo creato una nuova religione, questa parola eretico nasce proprio nel contesto religioso.
2: Almeno è per questo che noi l'abbiamo invitata, perché dovevamo arrivare proprio al cuore di questo programma. Quindi dopo questa puntata io me ne vado via. Allora, no, Ceracchini, scusi.
0: Attenta non
2: superare, mi ascolti qua.
0: Giordi, vai a casa, ma attenta ai ghiacci.
2: A proposito, sì. Lo scioglimento dei ghiacci, sì. Come la vedete voi? Come state messi? Perché lì a quel punto finisce tutto.
0: La piscina che succede?
1: Non c'è questo pericolo.
2: Di sotto.
1: Si esagera nell'ambito del riscaldamento globale, ci sono allarmismi esagerati perché questa è una dei meccanismi con cui l'elite tende a sottometterci, cioè si creano allarmismi, si parla di questioni di sicurezza e con la scusa si fanno imposizioni.
2: Ma perché dobbiamo spaventarci e preoccuparci di cose? Io guarda, questa sera sono contenta perché mi sta tranquillizzando. Guarda.
0: Beh, io non tanto, perché da Parmenide in poi sappiamo un'altra cosa, c'è stato Parmenide, Eratostene addirittura nel terzo secolo avanti Cristo, Eratostene ha piantato un paletto, ha visto le ombre in due città diverse, ha detto beh che la Terra è sferica, lo sappiamo, lui addirittura è riuscito a dire quant'era la circonferenza della sfera.
1: Lei ha detto bene, infatti Eratostene partì dal presupposto che la Terra fosse sferica, cosa che non è dimostrata dal suo esperimento, tant'è vero che se si avvicina il Sole, sì, si presuppone che sia più piccolo e che mandi raggi divergenti, i risultati possono tornare tranquillamente nell'esperimento di Eratostene.
0: Ma quindi non tornano perché è una lampadina il Sole, un po' più grande della lampadina della Luna.
1: Beh, diciamo che il Sole secondo noi non è quello che ci raccontano, è un oggetto locale, più piccolo, che si muove per magnetismo e che appunto non si comprende bene quale sia la sua natura. Del resto noi sappiamo di non sapere per lo più.
0: Certo.
1: Però ecco, tornando alle prove che mi sono state chieste. Intanto possiamo osservare sistematicamente oggetti all'orizzonte che se fossimo su una sfera non dovremmo poter osservare perché sarebbero semplicemente nascosti da una curvatura.
0: Il fenomeno della rifrazione?
1: Il fenomeno della rifrazione viene solitamente chiamato in causa per giustificare questo fatto, ma ci sono tantissimi studi e osservazioni che suggeriscono come in effetti la rifrazione non sollevi gli oggetti da dietro ad una curva, ma semmai abbia un effetto diverso. Per esempio, da 20 miglia io posso osservare la Corsica.
0: Non sempre, non tutti i giorni.
1: Sì, vero, ma dipende dalle condizioni di visibilità.
2: Vabbè, ma qui stiamo parlando
0: perché il fenomeno della
2: distanza minima, però
1: 180 chilometri dovrebbe essere coperta dalla curvatura terrestre se ci fosse una curva, invece si osserva perfettamente, però manca la costa, cioè la costa non è visibile.
0: Niente.
1: Il motivo per cui la costa non è visibile è proprio la rifrazione, cioè secondo noi la rifrazione non porta oggetti invisibili coperti fisicamente ad essere visibili, ma semmai fa scomparire le cose dal basso quando sono molto lontane.
0: È una rifrazione un po' più debole perché il Sole è piccolo.
2: Oh, allora, visto che stiamo parlando di prove, a questo punto ci sono stati dei tentativi di trasformare l'Antartide in un esperimento terrapiattista. In particolare questo youtuber diventato famoso, Geran Campanella, che ha viaggiato, è andato fino in Antartide e cosa ha scoperto? Che la Terra è tonda. Quindi noi adesso lo sentiamo e poi lei commenterà con noi.
3: Sometimes, a volte nella vita ti sbagli. Io ero convinto che il sole delle 24 ore non esistesse, davvero. Però devo riconoscere a Will Duffy il merito di essersi comportato correttamente. Lui continuava a dire che era vero, io continuavo a dire che non lo era. E allora mi ha detto: vuoi venire? Ti ci porto io. E mi ha portato qui. E questo è un fatto. Il sole, sì, a sud compie un giro completo intorno a te. E a quanto

0: Pare anche la Luna fa lo stesso qui. Questo non significa necessariamente che la mappa sia chiusa. Forse qualcuno ha la risposta. Io quella risposta non ce l'ho.
1: Ma ce l'ha Gabriele Ceracchini questa sera alle 10 della sera. Eretici adesso ci darà la risposta.
2: Senza meno. Questa esperienza che è stata chiamata The Final Experiment in realtà non mette fine proprio a nulla, in quanto un conto è il movimento del Sole e un conto è la forma della Terra. Dedurre una dall'altro è fallace.
3: Allora facciamolo capire un attimo, però mi scusi, facciamolo capire anche a chi è a casa. Se la Terra è un cerchio e intorno a questo cerchio c'è tutta la calotta, quella che noi chiamiamo Antartide, no? Quindi gira il Sole, andando da una parte all'altra, quando va, ed essendo molto più piccolo, quando va a illuminare una parte della calotta non illumina la parte opposta della calotta. Ma siccome il Sole a mezzanotte c'è sempre e non tramonta mai all'Antartide, evidentemente c'è qualcosa che non torna.
2: Sì, allora diciamo che
3: perché me lo chiedo, capito? Poi non me lo
2: diciamo
3: spiego.
2: Che sul modello a terra piana ci sono alcuni fenomeni che non si possono spiegare intuitivamente, così come per esempio anche la posizione della Croce del Sud,
3: certo.
2: La quale nel modello a terra piana, se il firmamento fosse una scodella con un perno centrale.
3: Ora però il problema è che dobbiamo spiegare pure la storia della Croce del Sud. Restiamo un attimo sul Sole a mezzanotte.
1: E poi dobbiamo spiegare troppe altre cose su cui si poggia questa Terra, per esempio, che c'è tutta la storia dell'elefante. Quindi state con noi, tempo di un disco, e ne parliamo ancora questa sera alle 10 della sera, Eretici con Gabriele Ceracchini. Ci ascoltiamo anche Ico and the Bunnymen. Questa è The Killing Moon su Rai Radio 2.

0: Nico and the Bunnymen, The Killing Moon su Radio 2. La luna già l'abbiamo messa in mezzo in questo racconto, sì, della terra piana con Gabriele Ceracchini, ma del resto abbiamo dedicato una puntata intera, quindi argomento già trattato, soprattutto delle missioni lunari. Questa sera parliamo di terra piana, però Barbara, ci eravamo lasciati con la croce,
1: con la croce del sud. Allora, giustamente Gabriele ci diceva non soltanto il fenomeno del sole a mezzanotte, potremmo parlare anche della croce del sud. Per spiegare in due parole ai nostri ascoltatori, ovviamente nell'emisfero nord si vedono delle stelle, nell'emisfero sud si vedono delle altre, la croce del sud è visibile solo per chi è nell'emisfero australe. Per il modello terra piana, come si spiega questa cosa, che alcune costellazioni, alcune stelle si vedono solo in alcune parti della Terra?
2: Semplicemente perché il soffitto, cioè il firmamento, è molto più vicino rispetto a quello che ci viene raccontato ed è molto più grande.
1: Ma è chiuso?
2: Sì, sì, è un sistema chiuso.
1: Ah, quindi c'è una cupola, il filmamento.
2: Assolutamente, altrimenti. Ma se non ci fosse un sistema chiuso, non potrebbe esserci una pressione atmosferica, tanto per dire. E tra l'altro non si capirebbe quale forza riuscirebbe a vincere l'entropia e a impedire all'atmosfera terrestre di disperdersi in uno spazio,
1: certo,
2: vuoto.
1: Quindi non c'è forza di gravità.
2: Ma la forza di gravità è una forza debole, l'entropia dovrebbe vincere a mani basse.
0: E un sistema chiuso è anche la nostra playlist musicale, i nostri appuntamenti, quindi ora diamo la linea al GR2 e poi torniamo a parlare con Gabriele Ceracchini alle 10 della sera. Eretici.

America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.

0: Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano la nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. A sorpresa convocati come persone informate sui fatti anche le due cugine di Chiara e suo fratello.
3: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze e i nomi sono più che noti. Marco Poggi, fratello della vittima e amico dell'indagato, e le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, saranno sentiti come persone informate sui fatti. Le due donne domani a Milano, Marco Poggi mercoledì a Pavia, nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui è stato convocato Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà o no alle domande. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui si era invaghito ancora 18enne, di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
4: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hit disastrosa per una barista di una birreria.
3: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione alternativa a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Milano, Camilla Manconi, GR2.
2: La vicenda di madre e figlia uccise dalla ricina in Molise dopo un sopralluogo nella casa di 3 ore, acquisiti dalla polizia scientifica e dispositivi elettronici utilizzati dalle due vittime.
5: Il tempo di prelevare i cellulari e altri dispositivi di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia uccise con la ricina nei giorni di Natale. Presente anche Giovanni Alfonso, consulente della famiglia Di Vita e di Luigi Di Jelsi, fratello di Antonella.
6: Allora, sono stati sequestrati 5 smartphone. Di questi 5 smartphone, 2 sono stati sequestrati con SIM card e gli altri 3 senza SIM card. È venuto sequestrato un tablet e un notebook. Dopodiché hanno sequestrato anche 2 router per una connessione internet.
5: Stavolta nessuna ricerca invece sulla ricina. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato.
7: Siamo in una fase di attesa, ma di progressivo ingresso nelle vicende di cui ci stiamo occupando.
5: Nei prossimi giorni dai dispositivi verranno estratte chat, conversazioni, scambi via mail e via social. Il tutto verrà poi incrociato con le oltre 100 testimonianze fin qui raccolte e gli altri elementi emersi dall'indagine per provare finalmente a capire chi, perché e come ha avvelenato madre e figlia. Da Pietra Catella per il GR2, Domenico Lusi.
2: Il conflitto nel Golfo, nulla di fatto sui negoziati, mentre sullo stretto di Hormuz Stati Uniti e Iran si confrontano a colpi di propaganda. Washington sostiene di aver creato un corridoio libero con l'eliminazione di 6 barchini iraniani. Teheran smentisce. Trump torna a minacciare: se attaccate le nostre navi vi spazzeremo via. Consegnati i premi Pulitzer 2026 tra i vincitori del prestigioso riconoscimento giornalistico, la Reuters per il giornalismo specializzato, per un documentario su Meta, e il New York Times per la migliore indagine sui conflitti di interesse di Donald Trump. E ora lo sport con la Serie A. Nel pomeriggio c'è stato il match Cremonese-Lazio, ancora in corso Roma-Fiorentina. In studio c'è Luca Cesaretti per aggiornarci.
8: Sì, gli ultimi 2 posticipi tra lotta Champions e retrocessione. Partiamo dalle attualità. In campo all'Olimpico, appunto, Roma-Fiorentina, siamo agli scampoli finali, 87esimo minuto, giallorossi avanti 4-0, avvio fulminante nel primo tempo con il vantaggio di Mancini dopo 13 minuti, il raddoppio di Wesley al 17esimo, quindi la firma di Hermoso al 34esimo, poker calato da Pisilli al 58esimo, risultato fondamentale per la Roma perché i 3 punti che stanno maturando porterebbero la formazione di Gasperini a -1 dalla Juventus e dal 4º posto che vale la qualificazione in Champions. In precedenza l'altra formazione della capitale, la Lazio, ha rimontato la Cremonese, grigio-rossi in vantaggio con Bolazzoli al 29esimo, poi Lazio che impatta con Isaacsen al 53esimo e sorpassa in pieno recupero al 92esimo grazie alla rete di Noslin, risultato che rischia di condannare la Cremonese alla retrocessione perché con il KO i lombardi rimangono a 4 punti dal 4º posto occupato dal Lecce quando mancano 9 punti da segnare nelle ultime 3 giornate.
2: Grazie Luca. Prima di salutarci, una notizia battuta in questo momento dall'ANSA: una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo che aveva aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale dove è in corso un evento. momento con il presidente Trump. E ora la linea torna alle 10 della sera, il prossimo GR2 domattina alle 6.30.
0: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Eretici.

0: Il nuovo singolo di Achille Lauro, Comuni Immortali, su Radio 2 alle 10 della sera, Eretici. Barbara Venditti, Giodia Livernini, il nostro ospite di questa sera, Gabriele Ceracchini, fondatore del neomondismo. Tra poco parleremo, anche accenneremo un po' di questa religione che a tutti gli effetti voi definite così. Tra l'altro, chi ci segue dal canale 202 potrà già vedere che il nostro ospite indossa un mantello verde, ci sono degli oggetti, c'è un rospo, c'è una mela, e quindi avranno dei significati che ora andremo a spiegare. Però volevamo sapere, secondo lei, Ceracchini, la Terra è piana, ma anche gli altri pianeti sarebbero piani, quindi Marte, Mercurio, il nostro satellite Luna, oppure siamo piani, piatti solo noi?
1: È proprio sbagliato parlare di altri pianeti, perché un conto sono i pianeti e un conto è la Terra. Infatti non c'è nessuna prova che quelle lucine che noi osserviamo sul soffitto siano in effetti oggetti di massa analoga a quella che noi calpestiamo.
2: Quindi noi abbiamo parlato prima di Croce del Sud, ma magari non c'è.
1: Ma la Croce del Sud, appunto, è una bioluminescenza, è un qualcosa che noi vediamo incastonato nel firmamento, ma non sappiamo.
2: E anche i pianeti.
0: Io però non ce la faccio, cioè lei sta mettendo in discussione tutto. Cioè, qui una cosa ce la deve tenere, una entro la fine della puntata se la tenga, eh. Una di cui siamo d'accordo, cioè...
2: Allora,
0: andiamo,
2: facciamo
0: avanti.
2: Così, riassumiamo: Terra piana, calotta dell'Antartide intorno, che gira intorno, muro invalicabile, tutto questo perché ci vogliono imprigionare.
1: Sì, ma sì, il muro...
2: Le faccio la domanda però,
1: sì.
2: E se ci vogliono imprigionare, noi possiamo superare questo muro? A quel punto dove andiamo?
1: Bella domanda. Innanzitutto,
2: grazie.
1: Sì, l'Antartide è una barriera, è una barriera naturale, sicuramente.
2: Certo.
1: Però la verità è che diventa davvero invalicabile a causa di motivi politici. Tant'è vero che fin dagli anni...
2: Non per il fatto che è 2 chilometri di spessore di ghiaccio.
1: No. Sì, con la dovuta attrezzatura e i dovuti accorgimenti si potrebbe tranquillamente attraversare, ma non te lo fanno fare. Cioè, è
2: vietato. No, l'hanno fatto nel 1929, hanno sorvolato per la prima volta l'Antartide, poi nel 1935, se non sbaglio. No, 56, la prima spedizione a piedi per attraversarla.
1: Però in quel periodo, proprio a fine anni 50, venne fatto il Trattato Antartico, dove tantissime nazioni che fino a un minuto prima erano in competizione su tutto, casualmente si sono accordate d'amore e d'accordo per rendere l'Antartide off limits, cioè nessuno può autonomamente esplorare quella terra. Il che è molto sospetto e molto strano, perché voglio dire, cosa dobbiamo preservare? Un pezzo di ghiaccio? Il pinguino reale?
2: No, in realtà non parla di questo il trattato. Non è vero che non è invalicabile, non è esplorabile, ci sono dei limiti piuttosto fisici,
1: per poter andare lì occorrono permessi governativi,
2: ma anche per poter andare in America lei ha bisogno di un permesso da italiano.
1: Io prenoto il volo, basta con un passaporto e ci vado. Stessa cosa non vale per l'Antartide.
0: Dlindlon, il trattato antartico mi dice che la Terra si tiene su un elefante, lei cosa risponde? Affermativo, Ceracchini? Dica sì o no.
1: Certamente.
0: Sì o no? Sì, tra poco lo spieghiamo su Radio 2.

0: La voce di Gwen Stefani su Radio 2, Eretici alle 10 della sera, Econ con lei, The Sweet Escape, il titolo di questa canzone, cioè La Dolce Fuga. Noi siamo con Gabriele Ceracchini e tutto questo è giusto per chiedergli, allora, se proprio volessimo fuggire da questa terra piana, perché ci impediscono di farlo grazie al modello della terra sferica che ruota su se stessa, dove andiamo?
1: Secondo noi, una volta superato l'anello antartico, si potrebbe arrivare in terre inesplorate, dove magari non c'è il signoraggio bancario, le scie chimiche, le vessazioni sanitarie.
0: Quindi la Terra continua?
1: Probabilmente sì. Per noi è un grande piano stazionario, molto più ampio di come si potrebbe immaginare, e secondo noi una delle ragioni fondamentali per cui ci hanno raccontato tutta questa menzogna eliocentrica è proprio per impedirci di concepire che possano esistere altri luoghi al di là di quelli che conosciamo.
0: Verrebbe da chiederle dove, oltre questi altri luoghi, cosa c'è, però non finiamo più perché
1: non mi è dato saperlo.
0: L'universo è infinito.
2: Anche perché, ecco, non sa rispondere a questa domanda, ma saprà rispondere alla questione che tanto mi attanaglia dall'inizio della puntata: l'elefantino. Tutto si poggia su un elefante? Cioè, questo disco si poggia su un elefante?
1: Certo.
2: Perché un elefante, non, che ne so, un pinguino, una balena, non un altro animale?
1: D'altra parte, da qualche parte dovrà pur poggiare, e serve
2: questo,
1: un animale forte, saldo.
2: Un leone, perché non un leone?
1: Ma in verità tutto questo...
0: La tartaruga, i giapponesi, insomma.
1: In verità...
2: Perché non il rospo che ha portato qua?
1: In verità tutto questo è semplicemente un'allegoria che si riconduce alla nostra religione, al neomondismo, che, come sapete, tutte le religioni comunicano tramite simboli, tramite metafore.
0: Certo, l'elefante quando vengono riconosciute, voi non siete ancora riconosciuti, ancora.
2: Questo l'abbiamo detto.
0: Ancora riconosciuti, no.
1: Siamo sul cammino per esserlo, e
0: esatto,
1: comunque una religione sviluppa diritti da quando esiste. Quindi,
0: beh, no, da quando viene riconosciuta.
1: No, quando viene riconosciuta acquisisce lo stesso trattamento che hanno altre religioni, quindi l'8 per 1000, riconoscimento,
0: esatto,
1: dei matrimoni.
0: Voi ma ci siete ancora?
2: Non ci
1: non
2: siamo,
1: ancora, ma siamo
2: questo elefante, fatemi dire, io voglio sapere
0: l'elefante.
2: Che significato ha l'elefante?
1: L'elefante rappresenta tantissime cose, ma diciamo la fondamentale è l'enormità di tutte le verità nascoste, tutto ciò che soggiace la prima impressione, la verità di superficie. Quindi talvolta i concetti superficiali nascondono enormi verità sotterranee, tanto grandi quanto un gigantesco elefante.
0: Ed è un'allegoria, è una cosa simbolica, perché poi naturalmente dal punto di vista fisico del modello che lei ci ha presentato non c'è l'elefante, ma lì dove poi si parla di fede lo immaginiamo su un elefante.
1: Ovviamente stiamo parlando
0: come la terra sulle spalle di Crono, per capirci.
1: Esatto, stiamo parlando di un animale simbolico, di un concetto spirituale.
2: Oh, lei adesso però è arrivato qua con il mantello verde, lo ricordiamo per chi ci segue in radio, non ci vede dal canale 202, Ceracchini indossa un mantello verde, ha una mela e ha un rospo.
1: Sì.
2: Che significano questi simboli e perché tutta questa, mi lasci passare questa parola, non si deve offendere, Ceracchini, sta mascherata, per quale motivo?
1: Ma diciamo che le religioni di solito hanno alcuni elementi vistosi, come per esempio degli abiti,
2: il triangolo,
1: degli abiti da cerimonia, che possono risultare grotteschi, ma appartengono semplicemente
0: Quindi
1: alla cultura.
0: È ironico. È tutta un'ironia.
1: No, questo è un abito da cerimonia. Io lo indosso perché per me è un atto sacro.
0: Sarcastico,
1: dire...
0: più no, che ironico.
1: No, per me è un atto sacro dire delle verità scomode, in controtendenza. Voi prima avete detto, lei ha coraggio. In effetti ci vuole coraggio per andare contro il mainstream.
2: Questo glielo sottolineo anche adesso, insomma, a puntata inoltre da lei, ha tanto coraggio.
1: Certo.
2: Veramente tanto, anche noi lo abbiamo questa sera a parlare di terra piana, no? Perché comunque il rispetto sempre comunque per tutte le idee.

0: Fra quintale aranciata, aranciata che sicuramente piacerà al nostro ospite Gabriele Ceracchini, che del resto è anche fruttariano, magari sarà un tema che affronteremo in una puntata prossima, futura. Però questa sera stiamo parlando di terra piana, dalla terra piana siamo passati a parlare di neomondismo e abbiamo qui dei simboli della sua religione che sono il mantello verde, la mela rossa e il rospo. Brevemente diamo un significato a questi simboli?
1: Sì, il neomondismo è un culto libertario e naturalistico. Il colore verde si riferisce proprio alla connessione con la natura che noi cerchiamo di ristabilire in una società che invece va verso il transumano. E la mela per noi è un oggetto sacro come tutta la frutta, perché essendo la frutta l'unica struttura biologica che esiste in natura proprio per essere cibo, che viene donata spontaneamente dagli alberi, per noi è sacro perché non serve essere predatori in natura, non è tra l'altro nelle nostre caratteristiche, noi siamo fatti per godere dei doni della natura. E il rospo...
2: Quindi una scelta consapevole nell'alimentazione e nel vivere a contatto con la natura che possa essere abbracciata per il rospo?
1: Sì, esatto, il rospo è un altro dei nostri animali sacri, diciamo che nel nostro culto ci sono tanti animali simbolici, sì, uno è l'elefante che appunto sostiene la terra e l'altro è uno degli altri, è il rospo, che io di solito uso in questo modo, sì, cioè suono soprattutto quando ricevo delle provocazioni un po' sgradevoli. A me capita di andare spesso alla Zanzara e voi sapete che Parenzo è un po' pungente e allora io in quel contesto quando lui
0: sembriamo
1: Gabriele. Lasciatemi dire che il rospo rappresenta la nostra capacità di sopportare le provocazioni, ingoiare il rospo e anche balzare oltre l'ostacolo.
2: Però Gabriele, a volte anche l'abbigliamento e l'essere messi in ridicolo da soli avvantaggia qualcuno che vi vuol far mandare giù il rospo. Sentiamo la rete come risponde alle vostre teorie.
3: La terra è piatta e quindi riescono a stare le cose sopra. Come vedete non posso stare sotto sopra perché è impossibile.
4: I terrapiattisti, a loro bisognerebbe tagliargli la lingua perché sono persone presuntuose e soprattutto assai ignoranti.
5: L'arcobaleno è una prova innegabile che viviamo sotto una cupola
6: sferica, non tridimensionale,
7: tonda.
8: Gli australiani, l'Australia non esiste.
9: Provo una stima enorme, enorme in tutti quei siti che spennano quei deficienti e terrapiattisti.
10: La luna è una lampada, come dice la Bibbia, un luminare che è stato creato, messo lì da qualcuno.
11: Che la stragrande maggioranza dei terrapiattisti qui su TikTok siano dei troll che fanno video troll per fare visualizzazioni.
12: Pensando che queste scorciatoie abbiano delle evidenze scientifiche, perché trovate il solito influencer sul web che vi fa lo screenshot.
0: Prende il rospo Ceracchini, deve prendere
2: faccia
0: il rospo
2: suonare,
0: in questo momento per le provocazioni
2: giù.
0: Così manda giù
2: via
0: questa cosa. E per concludere, concludere, che siamo arrivati proprio ai titoli di coda, ma quanti siete? Questo movimento può darci dei numeri? Vi riunite?
1: Il neomondismo, che però voglio chiarire non è la religione dei sostenitori della terra piana, ma è la religione del libero pensiero, quindi nel nostro gruppo c'è sia chi la pensa in un modo sia chi la pensa in un altro.
2: Ma infatti Ceracchini, ma perché questa cosa della terra piana? Cioè Ceracchini, parliamo della mela, parliamo dei fruttariani, amiamo la natura, ma perché questa cosa dell'Antartide, scavalchiamo e vediamo l'elefante?
1: Perché
2: oppure andiamo contro praterie quando lì dall'altra parte c'è l'Australia?
1: Perché nel nuovo mondo noi pensiamo che ognuno debba avere il coraggio di essere se stesso e quindi questa è la
0: è
1: mia
0: giusto
1: verità.
0: E lei lo
2: perfetto
0: ha fatto questa sera.
1: Grazie.
0: Qui a Radio 2, noi la ringraziamo per essere stato ospite di alle 10 della sera Eretici con Gabriele Ceracchini. Abbiamo parlato di terra piana, sei sopravvissuta Barbara
2: Venditti? Sì, ce l'ho fatta, grazie Gabriele.
1: Grazie a voi.
0: Saluti tra poco quelli di Rito, le

0: di una delle canzoni più belle da quando il mondo gira su se stesso, cioè da sempre, God Only Knows What It'd Be Without You, cioè Dio, cosa sarei senza di te? Jody Alivernini, come farei senza di te?
1: Mi hai paragonata quasi a Dio, però sì. Questo è un tema da affrontare che ha bisogno di più tempo. Noi ringraziamo il nostro regista Leonardo Sinibaldi, ringraziamo Valentina Galli che ha curato la regia visual, ovviamente redazione il nostro Angelo Dello Jacopo, Marina Baglivo, tutti i nostri supervisori, Elena Ferrara Granai, Giovanni Lamanna, abbiamo salutato tutti. Dai,
0: e arrivano i lunatici a star con voi. Eretici torna lunedì prossimo, naturalmente grazie a Jody Alivernini.
1: Grazie Barbara Venditti, buona serata a tutti.
0: Ciao. Eretici.

0: Lunatici su Radio 2.
1: E dopo gli eretici arrivano i lunatici su Rai Radio 2, grazie Giodia Livernini, Barbara Venditti, adesso ci siamo noi, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, come accade da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2, tre ore in diretta da trascorrere insieme, nelle quali però siete voi i protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, le vostre opinioni, quindi potete cominciare a chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002 se avete voglia di condividere con noi qualcosa, un pezzetto della vostra vita, sta succedendo qualcosa di bello, sta succedendo qualcosa di brutto, avete bisogno, voglia di sfogarvi, di chiedere un consiglio a tutti gli altri. Come sempre le porte di Via Asiago in queste tre ore sono spalancate, questo programma si nutre delle vostre voci e non vediamo l'ora di accogliervi.
2: Siamo in diretta 23 in punto in questo lunedì 4 maggio del 2026 che stiamo salutando insieme. Apriamo al volo una parentesi calcistica perché la Roma fa 4 gol alla Fiorentina in serata all'Olimpico, match che si è concluso pochi minuti fa, 4-0, che sta anche stretto agli uomini di Gasperini che si rilanciano in chiave Champions League. È ancora tutto aperto perché la Roma è a 64 punti, la Juventus quarta è a 65, Milan e Napoli, che sono anch'esse ancora in corsa fondamentalmente, sono a 67, i rossoneri a 70. Gli azzurri si deciderà probabilmente tutto all'ultimo secondo, secondo me anche per il Milan, forse il Napoli che ha 3 punti in più se la può archiviare prima. L'Inter nel frattempo nel weekend si è cucita sulle maglie il tricolore numero 21 della sua storia, decisivo il 2-0 con cui gli uomini di Chivu hanno superato il Parma. Nel tardo pomeriggio di oggi la Lazio, vincendo 2-1 a Cremona in rimonta con il gol al 95esimo di Noslin, quasi condanna la Cremonese che è 18esima, terz'ultima, 4 lunghezze da Lecce che invece occupa la 17esima posizione, Verona e Pisa già retrocesse per il terz'ultimo posto che costa la retrocessione della serie cadetta, è lotta a 2 tra Cremonese a quota 28 punti e Lecce a quota 32, quindi corsa europea soprattutto per la Champions League e lotta per non retrocedere ancora aperte. La lotta Champions è vivissima, quella per non retrocedere è quasi morta.
1: Parleremo anche di Alex Zanardi questa notte, abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitarlo qui nelle notti lunatiche negli anni trascorsi e insomma devo dire, ne ho parlato a mio figlio in questi giorni, Arduini, ed è rimasto molto colpito e ha voluto vedere documentari, ha voluto sentire le sue interviste, è rimasto colpito dalla regola dei 5 secondi quando non ce la fai più, raccontava Zanardi, no? Quando durante una gara pensi che sia tutto finito, che siano finite le energie, aspetta altri 5 secondi perché in quei 5 secondi nella mia vita sono successo delle cose incredibili.
2: In suo onore, in onore di questo grandissimo, perché poi ogni parola rischia di essere retorica, sì, per Zanardi. Cioè Zanardi è uno di quei pochi che si autodefinisce. Chi è Zanardi? Zanardi è Zanardi. Io credo che non servano parole per spiegarlo, Zanardi. In suo onore, c'è una volta in cui veramente non avete mollato sul lavoro, nella vita, nell'affrontare una battaglia particolarmente complessa, gioie, dolori, quella volta in cui non avete mollato? 063131 oppure 800 800 002, se volete raccontarcelo fatelo, a linee aperte, proprio in omaggio al grande Alex Zanardi. Prima domanda che ci facciamo stanotte:
1: che non avete mollato, che siete rinati, avete deciso di ripartire, di ricominciare. Sarebbe bello raccogliere le vostre esperienze e le vostre storie, quindi prenotatevi per intervenire in diretta. Ovviamente avete anche la possibilità di mandare messaggi vocali su WhatsApp al 3487 300 200. Se riuscite mandate vocali così ascoltiamo le vostre voci. Sono le 23:04 minuti, diamo ufficialmente inizio alla notte lunatica di Rai Radio 2.
0: Rai Radio 2.
3: I lunatici su Radio 2.
4: Mi trovo in una situazione che il lavoro mi appaga e paga talmente tanto, sono contentissimo di quello che faccio, però mi tiene fuori casa tantissimo ed effettivamente il tempo libero da dedicare alle persone che si hanno in famiglia insomma diventa magari meno, però il lavoro ti appaga e quindi che scelta fare?
5: Faccio parte di quelle persone che hanno approfittato delle grandi dimissioni. È stato un fenomeno generato dal Covid. Infatti io 2 anni fa mi sono licenziata dal mio bellissimo lavoro a Barcellona e sono tornata in Puglia dopo 10 anni di assenza.
6: Buongiorno, vai a letto, devi dormire, ma io i lunatici voglio sentire, e quindi io me ne frego, resto al mio posto.

0: quindi io me ne frego, resto in salotto. Radio 2, Radio 2.
1: Era un'altra vita, era più libera e si viveva meglio perché ci si conosceva tutti. Tu devi pensare che lì un bambino, un figlio, era il figlio di tutto il quartiere.

0: No.
1: Il mondo sfiga.
0: Allora, o sfiga o sfida.
1: Il mondo sfiga.
2: Ma no, veramente è lei che mi ha seguito a piedi.
0: Ah, ti ha seguito.
2: E poi niente, quando sono entrato nel bar, lei è entrata pure nel bar, si è affiancata vicino, è entrata dentro il caffè, mi ha guardato, mi ha lanciato un sorriso e da lì.
3: Ma non ti ha inquietato essere seguito per strada?
2: No, perché non me ne ero accorto che lei mi veniva dietro, mi seguiva.

0: I Lunatici su Radio 2.
1: Eccoci qui, Andrea Di Sancio e Roberto Arduini in diretta fino alle 2. Un saluto a Vito che ci sta seguendo da Bari, alla sempre presente affezionatissima Ida Panariellina. Ciao Lunatici, vi seguo. Manuela, un abbraccio anche ad Alex, poi c'è Isabella. Notte Lunatici, sono giorni difficili ma sono qui ad ascoltarvi. Isabella, se hai bisogno, se hai voglia di distrarti un po', di raccontarci di quello che accade, siamo pronti ad accoglierti. Ti segnalo anche, Roberto, il messaggio di Iside. Ciao Andrea, Roberto, vi ricordate di me? Spero di sì e che mi vogliate ancora bene come ve ne voglio io.
2: E chi se la scorda, Iside? Iside, telefona, perché secondo me sarebbe particolarmente apprezzato il tuo ritorno. Vi abbiamo chiesto di raccontarci, ma poi potete parlare come sempre di quello che più vi aggrada, nelle notti lunatiche siete voi protagonisti, ma così, per mettere un argomento sul tavolo, in onore al grande Alex Zanardi, vi abbiamo domandato di raccontarci di quella volta in cui non avete mollato. 063131 oppure 800 800 002 per telefonarci, 23 da 8 minuti, siamo in diretta in questo 4 maggio del 2026 che stiamo per terminare insieme. Usate anche i social, su X hashtag Lunatici, per commentare live tutto quello che sentite o vedete. C'è il gruppo Facebook Lunatici Radio 2, usatelo, commentate, postate, insomma fate parte della famiglia e sentitevi a tutti gli effetti parte di questa famiglia. Quindi anche sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2. Voglio dirlo, apro una parentesi, sì. Ciancio, viva Higuaín, non so se hai seguito la querella che ha riguardato l'ex bomber di Napoli e Juventus, tra le altre, la foto che poi si è capito era stata modificata con l'intelligenza artificiale. Il web si è diviso per ore, tutti a chiedersi ma è lui o non è lui, che è successo? Un fan ha beccato Higuaín a Miami in un negozio di articoli sportivi. Esatto. Si è fatto un selfie con il Pipita, l'ha pubblicato sui social network, ma ha usato l'intelligenza artificiale per modificargli i capelli.
1: Questa cosa è incomprensibile.
2: Incomprensibile.
1: Cioè, il motivo che abbia spinto questa persona a modificare quella foto.
2: Incomprensibile. La dice anche lunga sui rischi che comunque si corrono con l'intelligenza artificiale, ma vabbè. Fatto sta che comunque Higuaín appare appesantito, con la barba incolta.
1: Sì.
2: Con un look tutto sommato abbastanza
1: trasandato.
2: Sfatto, io voglio proprio dire, viva Higuaín, in un'era in cui tutti i più comuni mortali vogliono vendersi come leggende, ci sono leggende, perché Higuaín è una leggenda, è un calciatore che ha scritto record pazzeschi. Basti pensare che in Serie A, insieme a Immobile, detiene il record di gol segnati in un unico campionato, 36, con la maglia del Napoli. Ha vinto tutto quello che c'era da vincere, ha guadagnato. Io penso che se vuole Higuaín ci compra tutti e ci mette a fare le statue in giardino.
1: Probabile.
2: Ci prende, ci fa un contratto a tempo indeterminato e ci mette a fare le statue in giardino. Ecco, Higuaín se ne fotte dell'andare in giro per Miami in ciabatte con la pancia e la barba incolta e si fa anche una foto con un giovane fan. Applausi al Pipita. Nell'era della perfezione finta abbiamo una leggenda che se ne sbatte dei filtri, delle diete estreme, del dover apparire sempre fighi, sempre al top, e va in giro come un comune mortale. Non è se, perché Higuaín, ragazzi, chi non segue il calcio non lo sa, ma fidatevi, Higuaín non è un comune mortale. Non è un comune mortale. Higuaín, se vuole, ripeto, si compra tutti quelli che hanno fatto commenti ironici.
1: Sì.
2: Ah, ma come sei ridotto, ah, ma c'ha più panza. Ho letto delle cose, delle cattiverie indicibili, e se li mette in giardino a fare le statue a vita, a contratto a tempo con tredicesima e quattordicesima. Quindi veramente un messaggio positivo quello che manda Higuaín.
1: Sono d'accordo, assolutamente, si supera questa mania dell'apparenza,
2: mania del dover essere sempre perfetti, tutti sempre perfetti, al top, e sempre con la vena che si vede e col petto che si... E chi se... Higuaín se ne fotte, proprio perché ha vinto tutto quello che poteva vincere, ha segnato tutti i gol che poteva sognare, ha giocato con la Juve, con Real Madrid, col Napoli, col Milan, è andato in America a guadagnare decine di milioni di euro.
1: Dici che gliene frega del look, di farsi vedere sempre al top del look.
2: Mi pare che sia il terzo marcatore nella storia dell'Argentina, adesso non vorrei dire inesattezze, ed è lui che se ne sbatte.
1: Quello che resta per me incomprensibile è il motivo che abbia spinto quella persona a modificare quella foto con l'intelligenza artificiale per aggiungergli quei capelli, fare quelle modifiche. È una cosa che veramente non riesco proprio a comprendere. Sono le 23:12, vi abbiamo
2: chiesto. Ha 38 anni, vive in Florida.
1: Che non gliene frega niente.
2: Ha giocato nell'Inter Miami come ultimo club. Ma che gliene frega?
1: Ma adesso gioca ancora?
2: No, adesso fa il mental coach, si occupa dello sviluppo del settore giovanile con particolare attenzione alla salute mentale dei calciatori, un tema a lui molto caro, leggo da Fanpage, e di cui aveva parlato anche poco prima del ritiro.
1: Anche un'attività molto, molto interessante e importante. Allora, 23:13, Lunatici in diretta su Rai Radio 2. Come sempre potete chiamare lo 063131 oppure l'800-800-002 se volete entrare a raccontarci qualcosa.
2: E comunque, ultima, proprio poi chiudo la cosa: ma tu becchi Higuain che sta andando in giro così,
1: sì,
2: gli chiedi una foto, perché presumo, sì, che tu chieda la foto a Higuain e che non accada il contrario. Lui è così gentile che te la fa. Tu non solo la pubblichi, la alteri.
1: Ma infatti è incomprensibile.
2: Ma perché?
1: È del tutto incomprensibile la ragione che ha spinto questa persona a comportarsi in questo modo. Cioè, secondo me, per una roba del genere andresti perseguito in qualche modo. Perché è una roba terribile. Si parla tanto, no, delle modifiche delle foto, di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Questo è proprio un caso che secondo me potrebbe far scuola, insomma. Comunque, va bene, e dicevamo, entrate se volete raccontarci come state trascorrendo questa serata, se volete condividere con noi un pezzettino della vostra vita o se volete rispondere alla prima domanda che vi abbiamo fatto, no? In omaggio ad Alex Zanardi, c'è un momento della vostra vita in cui voi non avete mollato, un momento in cui avete deciso di rinascere, siete rinati, ce l'avete messa tutta, avete cambiato vita? C'è ad esempio Franca che lo scrive: quando ti viene a mancare la mamma in giovane età non puoi permetterti di mollare, anzi ci si rimbocca le maniche e non si molla per non deluderla, e io ho dovuto farlo a 22 anni. Ciao Franca. Un altro messaggio: non dite il mio nome per favore, ho tentato di togliermi la vita qualche anno fa e mi sono salvata. Ora sono un'altra persona, ho una vita stupenda e ho saputo ricominciare da zero anche la mia carriera, tutto da sola. Non finirò mai di ringraziare la mia forza e il mio coraggio. Ciao Lunatici.
2: Un abbraccio a te. Dai, telefonate. Vincete il pudore di parlare di certi momenti, perché non c'è niente di cui doversi vergognare, anzi quello che può arrivare non è altro che un bel messaggio di speranza verso chi sta ascoltando e magari sta vivendo quello che voi avete superato. 063131 23 da 15 minuti, siamo in diretta su Rai Radio 2, quindi 063131 per telefonarci, potete fare anche l'800 800 002, su WhatsApp i vostri vocali se vi va inviateli al 348 7300 200, usate anche i social, c'è il gruppo Facebook I Lunatici Radio 2 sul quale vi invitiamo sempre ad iscrivervi, commentate le foto, pubblicate, condividete, postate, insomma fate come foste a casa vostra, oppure su X hashtag Lunatici potete cinguettare e commentare live tutto ciò che state ascoltando su Rai Radio 2 e anche vedendo sul canale 202 digitale terrestre o in streaming su Rai Play. Berni ad esempio racconta: mi sono iscritta in piscina a 50 anni, una vasca a stile, quante volte ho pensato non è per me, mollo, ci ho messo un po', ora me la cavo benino. Anche questa è una piccola storia di rinascita, è un piccolo esempio di un'occasione in cui questa ascoltatrice non ha mollato. Anto ci sta seguendo e ci saluta, un abbraccio anche a Carol 63, a Ginevra, a Tanina, a Fabrizio, hashtag Lunatici, continuate a twittare.
1: Massimo, ciao, benvenuto su Radio 2.
0: Ciao a voi ragazzi, ciao.
1: Cosa ci racconti, perché chiami Lunatici stanotte?
0: Allora, vi racconto questa esperienza, è lunga ma io sarò brevissimo.
1: Vai.
0: Un po' di anni fa, io sono un piccolo imprenditore nel campo della ristorazione, un po' di anni fa decido di prendermi una pausa e lasciare la mia azienda in gestione, e nel giro di 3 mesi un lavoro di una semina di 20 anni viene purtroppo distrutta. Io devo rientrare in questa situazione pieno di debiti, perché mi vengono lasciati dei debiti da questa brutta situazione, e nonostante la mia forza incomincio a non dormire più. e la situazione diventa molto molto molto difficile, ma diciamo grazie all'aiuto di una donna straordinaria che è mia moglie, decido

0: trovare da un giorno all'altro in una situazione veramente inaspettata e veramente molto complicata. Non mollate, non mollate, perché si può tornare a vivere, e meglio di prima, con una grande esperienza alle spalle.
1: Bello il messaggio che stai mandando.
0: Questo, senti, è quello che mi è successo.
1: Quindi tua, dimmi, moglie, persone a cui dire grazie, tua moglie, ma anche gli amici che, da quello che racconti, ti hanno sostenuto.
0: Guarda, sono successe delle cose incredibili. Voi immaginate questo locale sventrato, dove non c'era più niente, neanche più i lampadari, e io ho trovato delle persone che mi hanno aiutato per amicizia, e mi hanno prestato dei vecchi mobili di antiquariato, che poi ho ridato indietro per poter aprire con della mobilia che non avrei potuto permettermi. Mi hanno prestato dei mobili che poi ho ridato quando ho comprato altro. Mi hanno aiutato a decorare questo posto, mi hanno aiutato a creare dei lampadari con dei vecchi centrini, e questa è storia. Io ho le foto ancora di tutto ciò, e probabilmente qualcuno che sente forse riconosce, potrebbe anche immaginare qual è questo posto a Torino, che è un posto conosciuto. E grazie a questi aiuti, perché da solo non ce l'avrei fatta, grazie a questi aiuti è rinata l'azienda, e devo dire che imprenditorialmente sono rinato anch'io.
2: Grande.
0: È stato un momento straordinario.
2: Grande.
0: Nella tua difficoltà,
2: bellissima tua veramente difficoltà. La tua chiamata, la tua
0: così.
2: Storia, il messaggio che stai lanciando, veramente
0: è successo questo. Bravi anche voi a dare la possibilità di condividere queste cose, perché possono servire, magari se arrivano nel momento giusto alla persona che ne ha bisogno, possono servire. Quindi buona radio, ragazzi. Buona radio.
1: Grazie Massimo per averci raccontato di quella volta in cui non hai mollato. Fatelo anche voi, linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002. State ascoltando Rai Radio 2 23:20. Un abbraccio a Elfuitero, che scrive: il 16 maggio del 2008. Lo scrive su X, hashtag lunatici, mi dissero che a causa delle complicazioni della mia malattia genetica mi avrebbero dovuto amputare una gamba. Non è stato facile, per molti mesi ho rifiutato di mettere le protesi, passarono molti mesi e mi pento di aver aspettato. Poi com'è andata il Fuitero? Se ti va, raccontacelo, perché si ferma a metà il tuo messaggio, la tua storia. Un abbraccio a te. C'è Ida che scrive: in un tempo dove si vuole per forza rappresentare la perfezione e mostrarsi per quello che siamo, la più bella trasgressione. Viva Higuain, viva tutte quelle persone che non si vergognano di essere se stesse. Siamo d'accordo, diciamo un po' prima.
2: Ciao, stiamo rientrando ora dal concerto di Vecchioni a Bologna. C'è stato un momento molto toccante in cui ha ricordato Zanardi dedicandogli Ti insegnerò a volare, la canzone che ha inciso anni fa con Guccini. Grandi uomini, tutti e tre. Un abbraccio, Giorgia e Roberto. Giorgia, Roberto, se riuscite chiamateci, così ci raccontate meglio del concerto di Vecchioni. C'è Alex che racconta: dopo il naufragio della Concordia, credevo d'aver perso tutto, lavoro, oggetti personali, ma mi sono reinventato perché non avevo perso la cosa più importante, la mia vita. Sta arrivando dei messaggi.
1: Lui era sulla Costa Concordia.
2: Lui era sulla Costa Concordia. Ce l'aveva raccontato. Lui suonava, cantava sulla Concordia. Veramente suonava, credo. Messaggi pazzeschi stanno arrivando. Se riuscite, chiamateci, dai, così ce lo raccontate proprio a voce di quella volta in cui siete riusciti a ripartire, a rinascere, in cui non avete mollato. 06-3131 oppure 800-800-002. Adesso.
1: Tanto c'è un'ultima ora che ci porta a Washington. Spari vicino alla Casa Bianca. I servizi segreti hanno colpito l'aggressore. Un allarme sicurezza è scattato alla Casa Bianca mentre il presidente Trump si preparava a ospitare una riunione sulle piccole imprese nello studio Ovale. Colpito l'aggressore. Se dovessero arrivare altri dettagli, siamo pronti a girarveli.
2: Le 23:22 torniamo alla musica di Rai Radio 2. Lo facciamo con Sal da Vinci, Per sempre sì.

0: sì.
1: Per sempre sì, Salda Vinci e l'Eurovision si avvicina a Radio 2, ve lo racconterà come si deve. 23 da 25 minuti in questo 4 maggio del 2026. C'è il Tuidero che scrive: provo a chiamarvi, vincerò l'emozione e la balbuzie. Sei tra amici.
2: Sì.
1: Quindi chiamaci, davvero, a questo punto ti aspettiamo. E raccontaci la tua storia. Non ti sentire emozionato, non ti sentire in difficoltà. Faremo di tutto per metterti a tuo agio, ma sei veramente in famiglia. Non è retorica questa. Un abbraccio a Daniele da Potenza Picena, che è sintonizzato su Radio 2. C'è anche Panariellina, dicevamo di questa ultima ora che arriva da Washington. Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service ha colpito l'aggressore. È stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump, che tra le altre cose è tornato a parlare nel corso delle ultime ore. Ha detto: intercettati i missili iraniani contro nostre navi, sono stati colpiti Emirati, Oman e un mercantile sudcoreano, allerta in Bahrain, insomma in Medio Oriente, venti di guerra che continuano a spirare. Se dovessero arrivare delle notizie nel corso della nottata, siamo pronti a girarvele in tempo reale. Un abbraccio ad Edoardo, che è sintonizzato su Rai Radio 2. Allora, ha chiamato l'amico il Tuidero Feo, così si firma su X, così noi lo Tuidero lo chiamiamo, anzi lo chiamiamo Feo per semplificare anche la nostra pronuncia. Feo, buonanotte e benvenuto su Radio 2. Quella volta in cui sei rinato, o hai tenuto duro?
3: Allora io ho una malattia genetica che mi è stata diagnosticata più o meno quando avevo 8 anni, nell'82. Possiamo dire, per semplificarla, non so se avete presente il film Elephant Man.
2: Sì, sì, assolutamente.
3: Ecco,
2: sì.
3: Ecco, più o meno è quel tipo di malattia lì. E già da bambino, a 8 anni, a 12, ho subito i primi interventi e poi l'ultimo, quello decisivo dell'amputazione, nel 2008 è stata una ammazzata, perché mi è stato detto: non c'è più niente da fare, proprio così in secco.
2: E quanti anni avevi?
3: 29.
2: A 29 anni ti dicono: non c'è più niente da fare.
3: C'è più niente da fare, perché io sono andato per un controllo, perché camminando sentivo le ossa a scricchiolare, quindi pensavo che potessero risolvere, invece proprio secco, proprio, ma dopo 10 secondi devo amputare, non c'è niente da fare. Dopo, detto così, è stato veramente pesante da spiegare. Poi dopo qualche mese mi hanno operato, a settembre, è stato duro la parte post-operatoria. E mi ha causato dei problemi di... chiedo scusa per lei.
2: Ma
3: per la voce, per... ho avuto complicazioni a causa degli antidolorifici, che mi hanno causato una forte insonnia e un inizio di anoressia, perché sono rimasto 20 giorni senza mangiare. Ma andavo avanti solamente di integratori e succhi di frutta, perché non mangiavo e non dormivo, al massimo 1 o 2 ore al giorno. Tutto le complicazioni degli antidolorifici. Poi anche la parte dopo aver messo la protesi è stata complicata, perché continuavo a dimagrire, quindi anche prendendo le impronte la protesi non andava mai bene. E il giorno definitivo, quando me l'hanno messa, il tecnico, un uomo di una bontà e di una pazienza straordinaria, mi ha detto: adesso vieni in questa stanza. E come hanno aperto la porta, mi sono trovato davanti a uno specchio, tipo quelli della palestra, se avete presente.
2: Sì.
3: E vedermi in piedi con questa parte strana è stato... non mi viene la parola. Ho fatto fatica, l'ho tolta per molti mesi, non l'ho più usata. Ho camminato con le stampelle per circa un anno, ho avuto proprio il rifiuto.
2: Rifiuto, cioè ti rifiutavi di vedere la tua immagine allo specchio con una protesi?
3: Sì, era veramente... mi chiedevo perché. Da bambino ne avevo passate tante, interventi pesanti anche per 3-4 mesi di ricovero. Volevo dire, ma basta, non ce la faccio più. Poi grazie a mia madre che ha avuto una pazienza infinita, è riuscita a prendermi nel modo giusto, ecco, dai, rifallo così puoi tornare al lavoro, puoi riprendere a guidare la macchina, puoi uscire, puoi fare quello che vuoi, perché ero comunque sempre dipendente dagli altri. Una cosa che io nonostante tutto non ero mai stato, perché lavoravo tranquillamente, senza nessun problema, andavo anche al mare proprio tranquillo, non mi importava del mio corpo, che comunque ha delle deformità, non mi interessava. Invece grazie alla pazienza di mia madre, che è riuscita a prendermi nel modo giusto, sono riuscito a accettare è sbagliato, diciamo, imparare a convivere. Che forse
1: adesso come stai?
3: Adesso sto attraversando un altro periodo difficile, perché da circa 3 mesi mi occupo di una zia anziana che è allettata in seguito a una caduta, e passo così le mie giornate.
2: Quanti anni hai, scusami, tu hai detto?
3: Adesso ne ho 52.
2: 52?
3: Sì.
1: Da brividi la tua telefonata, da brividi.
2: Sì, davvero, ci sono stati dei passaggi veramente toccanti. Adesso tu ti stai occupando di tua zia, le stai dando una mano, però diciamo che sei tornato ad accettare, cioè sei riuscito poi negli anni ad accettare.
3: Sì, sono riuscito.
2: E a riguadagnare anche l'autosufficienza.
3: Sì, quello sì, assolutamente. Poi ho ripreso anche a lavorare, ho aperto un'attività mia per tanti anni.
2: Di che ti occupi?
3: Allora, prima avevo un'attività commerciale, un emporio, poi mi sono occupato di consulenze assicurative.
1: Quella volta in cui non ha mollato, non sta mollando ancora adesso, e il Tuidero, vedi che ce l'hai fatta a fare un intervento anche piacevole, non hai balbettato, non ti sei emozionato e ci hai raccontato una storia nella sua dolorosità meravigliosa, quindi fatti sentire più spesso.
2: Grazie Tuidero.
3: Grazie a voi, io vi devo tanto, la notte della signora Lucia, della signora che aveva il ristorante nel carcere, lì è proprio per me quella è stata una serata di svolta.
1: Ecco, la telefonata stupenda, sì, ce la ricordiamo benissimo anche noi. Ti abbracciamo, quando vuoi ci trovi qua dal lunedì al venerdì notte alle 23:02 e fatti sentire più spesso. Quella volta in cui non avete mollato, raccontatelo a Rai Radio 2 alle 23:33 della notte, chiamandoci allo 06-3131 o all'800-800-002, vi aspettiamo.
2: Allora, un saluto da Barbara che ci scrive: ragazzi, nella parentesi calcistica che avete aperto a inizio programma c'è da aggiungere, ma noi ne abbiamo parlato venerdì, se non ricordo male, Arduini, che il Venezia è tornato in Serie A,
1: sì,
2: Mestre ha festeggiato con bandiere
1: venerdì sera
2: e fuochi d'artificio, esatto, l'abbiamo detto nella parentesi calcistica,
1: con il grande Stroppa, Giovanni Stroppa, che è il segreto secondo me della promozione del Venezia, oltre a una società che sta lavorando bene e che si candida ad essere una grande novità nel prossimo campionato di Serie A, perché è un allenatore bravissimo.
2: Salutiamo anche Don Massimiliano, che è di ritorno dopo una cena con ben 6 preti, scrive: bellissima la testimonianza del Tuidero, aggiunge, la mamma che gli ha dato la vita per la seconda volta. Adesso andiamo a scoprire la storia, ascoltiamo che cosa ci racconterà Angela, ciao, benvenuta su Radio 2.
0: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
1: Angela, dunque, quella volta veramente in cui non hai mollato, racconta.
0: Guarda, è stato proprio il 2 di gennaio, perché mi capitò già dal 31 di dicembre. Io praticamente avevo dei problemi, mi stavo curando per un banale raffreddore e allora mi curavo con un farmaco del raffreddore, semplice così, una bronchitella, diciamo, no? Non aveva nessuno capito che era un problema di liquidi che mi stavano coprendo i polmoni. Praticamente quel giorno caddi dalla sedia, mi cadeva il telefono in mano, non riuscivo a stare seduta, comunque caddi a terra dalla sedia. Io, non mi vergogno a dirlo, pesavo 315 kg, perché è un problema di elefantiasi. Allora, vennero i sanitari del 118. Non furono capaci a sollevarmi da terra. Quindi i pompieri, prima pattuglia, seconda pattuglia, riuscirono a mettermi seduta. E da lì, va bene, passai la notte. Dopo due giorni, mi stavo svegliando quella mattina, ma non mi sentivo bene, respiravo male. Venne la vicina di casa e disse: guardate che sta che Angelina non sta respirando bene, avevo un strano rumore, stavo male. Chiamarono di nuovo il 118, niente da fare col 118, nella mia stanza piccola non entrava la barella, e allora chiamarono di nuovo i pompieri. Questi pompieri non sapevano come fare per prendermi dal letto e portarmi via dalla stanza. Cosa fecero? Presero un lenzuolo, lo misero a terra, avvicinarono al letto una sedia, mi misero seduta sulla sedia e mi trascinarono con questo lenzuolo fino alla fine, dove c'era la porta praticamente, dove c'era il telo loro, dei pompieri. Mi piegarono su questo telo con tutta la sedia, io non stavo capendo niente, mi misero su questo telo e da lì nell'ambulanza loro, di corsa in ospedale. Nell'ambulanza persi la conoscenza e quindi entrai in coma.
2: Parliamo di cinque mesi fa, questo per spiegare, parliamo di pochi mesi fa.
0: Sì. Praticamente entrai in coma nell'ambulanza, arrivai a pronto soccorso, tutti quanti lì, compreso il sacerdote del paese, perché la mia è una frazione, quindi ci conosciamo tutti, e col sacerdote siamo amici, e quindi c'erano tutti fuori dal pronto soccorso. Niente, fecero di tutto per rianimarmi, ma niente da fare. Dopodiché uscì la dottoressa, disse: entrate per darle l'ultimo saluto. Cominciarono ad entrare tutti i miei figli, i miei tre figli, e mio marito, tutti quanti quelli che c'erano, e niente. E io, la dottoressa disse: adesso se spegniamo le macchine, lei non c'è più, è morta.
2: Tu non hai memoria di quel momento, di quei momenti?
0: Io no, io non ne capivo niente. Mi hanno raccontato tutto dopo, mia figlia specialmente mi ha raccontato tutto nei minimi dettagli. Praticamente mia figlia si mise a piangere e a urlare, disse: no, non spegnete le macchine, per favore, finché c'è un filo di speranza, mia madre deve vivere. E allora niente, io sempre incosciente, io in coma sempre, due giorni in coma. A un certo punto io nel coma, non so come, in un sogno, vidi un sacerdote enorme, mi ricordo di questo sacerdote mastodontico, con un calice grandissimo in mano e con l'ostia dentro, la particella dentro, e una signora dietro di me che faceva cenno con la mano a questo sacerdote, faceva no col dito, no, perché mi voleva fare la comunione. E io piccolissima davanti a questo mastodontico sacerdote, no? Niente, praticamente non mi doveva fare la comunione. E niente, io piegai lo sguardo e vidi davanti a me come un cerchio, un pozzo di quegli artesiani, profondo, due scalini prima di questo pozzo. Dovevo scendere da questi scalini e poi andare in questo pozzo. Dovevo proprio, qualcuno mi spingeva per andare dentro, in questo precipizio qua.
1: Sì.
0: E niente, io avevo paura perché era viscido, una fogna nera, un pozzo brutto. E avevo paura, piangevo. Ma mentre stavo per andare in questo pozzo qua, primo gradino, il secondo gradino, e stavo precipitando, una mano mi sentì tirare, ma tirare veramente forte. Tanto forte che io mi svegliai piano piano, non riuscivo ad aprire gli occhi, piangevo, e mi accorsi che intorno a me c'era tanto di quel rumore. Il rumore erano tutte le macchine che stavano suonando e tanti medici intorno, tanti camici bianchi, che sentivo dire: si sta svegliando, ma questo è un miracolo.
2: Queste sono le prime cose che ricordi quando sei tornata cosciente, sì, quindi i medici intorno a te, i rumori dei macchinari.
0: I rumori dei macchinari, tutti i medici intorno, che chi mi faceva massaggi da una parte, chi mi controllava gli occhi, mi guardavano. E io che insomma capivo e non capivo, però mi sentivo male al braccio, come se veramente qualcuno mi avesse afferrato e tirato dietro, no? Fuori da questo precipizio, non dovevo cadere. E mi toccavo le braccia, cercavo di... non riuscivo a parlare, mi spiego? E crollai in un pianto dirotto, perché poi tutti quanti a rianimarmi...
1: No, anche questa telefonata è da brividi. Tutto ciò accadeva il 2 gennaio. Ma tu adesso come stai?
0: È successo il 2 gennaio, il 3 e il 4, in due giorni sono stata in coma, dunque il 3 e il 4 sono stata male, e poi piano piano mi sono ripresa. Mi sono ripresa che il 23 gennaio poi sono tornata a casa e mi sono veramente ristabilita bene. Mi stanno aiutando un po' con la fisioterapia. Diciamo che in una settimana mi hanno tolto 100 kg. Ecco, 100 kg di liquido, perché il liquido aveva coperto i polmoni. Dopodiché sono entrata in una situazione di un po' di depressione, quindi non volevo più, non avevo più voglia di andare avanti, no? Però ecco la forza, vedi? C'è qualcuno che ti dà la forza per andare avanti. Io stesso dicevo: Angeli, devi andare avanti, devi avere la forza per i tuoi nipoti, per i tuoi figli, per la gente che ti vuole bene. Perché nel frattempo qui in parrocchia tutti pregavano per me. Perché è piccola la frazione, 900 abitanti, tutti quanti veramente, adesso ancora adesso vengono persone a casa per vedere come sto, e sinceramente mi sto ristabilendo benissimo, perché anche la fisioterapia, tutti i medici che vengono a casa per i controlli, tutto, insomma mi sto curando anche per quanto riguarda poi il problema linfatico e quindi tutto il resto. E quindi voglio dire, ma forza ne ho avuta tanta, perché ero crollata, perché oltre a questi poi c'erano altri problemi pure, un po' economici, un po' mio figlio non stava bene, tante cose che succedono in casa, diciamo, no? E ti succede, non viene mai una cosa sola. Quando succede una cosa, non ne succede mai una sola, ne vengono sempre tante insieme. E quindi io volevo proprio gettare la corda, come si dice, lasciare perdere.
2: Sì.
0: Però veramente la forza dentro di me, proprio una grande forza di volontà, la voglia di vivere, ecco, e di andare avanti, perché dicevo tra me e me, se io non aiuto me stessa, come faccio ad aiutare gli altri? Perché gli altri hanno bisogno di me ancora, e quindi adesso sono qui.
1: Forza,
0: e sono
1: Angela,
0: contenta.
1: Anche la tua storia meritava di essere raccontata. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, grazie della tua telefonata.
2: Ciao Angela, grazie davvero per aver condiviso con noi questa storia. Se volete condividere di quella volta in cui siete ripartiti, siete rinati, non avete mollato, 063131 oppure 800 800 002. Cari amici lunatici, dopo 40 anni di insegnamento in pensione con la pandemia ho perso mia madre senza poterle dare un ultimo abbraccio. Ero completamente fuori. La pittura mi ha aiutato a superare questo periodo di grande difficoltà e ringrazio anche voi che mi fate compagnia. Il racconto di Rosanna. Poi c'è Anna che racconta: non mollare, tento di farlo da quando 3 anni fa, nel giro di poche ore, se ne sono andati mio marito e mio padre. Da allora, sola con mamma che soffre di demenza, tra alti e bassi provo ad inventare momenti di punto e a capo per ripartire, per rimettere insieme i cocci. E se la vita può tagliarti le gambe in mille modi diversi, sogno di scorgere un giorno nei miei occhi un briciolo della scintilla che brillava negli occhi di Alex. Erano come due stelle la cui luce non si è spenta mai. Un abbraccio.
1: Quella volta in cui non avete mollato, raccontatela a Rai Radio 2 063131 oppure 800 800 002. Questi numeri da comporre per intervenire al telefono, i vostri messaggi vocali se riuscite continuate a inviarne al 348 7300 200. Su X commentate live tutto quello che sentite o vedete con l'hashtag I Lunatici, usate anche il gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Si torna alla musica, fermi qui.

0: Smile anche Lily Allen nella playlist lunatica di questa notte. Sono le 23.46. Noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2 ci trovate qui in diretta. Sono veramente toccanti, belle storie che stiamo ricevendo questa notte dalle vostre chiamate. Quindi continuate a prenotarvi allo 063131 all'800-800-002. Speriamo che possano anche essere d'aiuto a qualcuno che magari si trova in un momento di difficoltà. È difficile che io molli, sono tenace, non ho mollato quando sposata da 8 anni non riuscivo a restare incinta. Ricoverata in ospedale per alcuni disturbi scoprì di aspettare un figlio, ma purtroppo dopo 4 mesi abortì, ma non mi sono arresa e dopo aver adottato il mio Marco sono riuscita a partorire una bambina, Alessia. È stato un periodo bellissimo della mia vita. Questo il racconto d'Eliana. Poi salutiamo Katia e Michela che scrivono: la mia amica ed io siamo appena uscite dal concerto di Gianni Morandi a Padova. Noi siamo distrutte, lui era fresco come una roba.
1: Grande Morandi.
0: Pazzesco. Allora, si torna alle vostre voci con qualche messaggio vocale. Sentiamo chi c'è nella notte di Radio 2.
2: Ciao lunatici, mi resta molto difficile portare avanti un esempio quando si parla di Alex Zanardi. Lì la rinascita sono state diverse, sono state veramente pesanti, toste. Un esempio per tutti, veramente. Io posso portare avanti un'esperienza

0: storia. Ti abbracciamo, ciao.
1: Ciao Dario, veramente stiamo raccontando, ci state raccontando le vostre storie di rinascita questa notte, sono pazzesche. C'è Manuela che racconta su WhatsApp: dopo innumerevoli curricula portati a mano, inviati per email, dopo tanti colloqui di lavoro, dopo due studi universitari, ho cambiato città più volte, ho partecipato a tanti concorsi, alla fine a 42 anni ne ho vinto uno, non ho mollato. Un abbraccio Manuela, salutiamo anche Daniela che segue da Roma e scrive: il 10 maggio saranno 2 anni senza mio figlio Davide. Per 2 anni sono pochi per il tempo, ma secoli per una vita strappata prematuramente. Non nego che mi è passato di tutto per la testa. Poi dire che non ha mollato non è proprio esatto, la verità è che la vita è comunque sacra e devo continuare a vivere perché è quello che avrebbe voluto lui, nonostante tutto. Un abbraccio anche a lei. Poi salutiamo Valentina che ci segue da Palermo, che scrive: fino all'operazione non sapevo cosa sarebbe successo di me, ma poi dopo ho affrontato tutto con forza, la forza che non avevo mai avuto in vita mia. Continuate a farvi sentire anche con i vostri messaggi vocali, torniamo proprio a quelli, sentiamo chi c'è.
2: Ragazzi, buonasera, Giovanni da Roma. Quella volta in cui non ho mollato, lavoravo al lago di Como come insegnante di windsurf dal giugno a settembre, talmente esaurito che guardavo su internet quanti giorni mancassero alla fine del lavoro e ne mancavano 56, ancora me lo ricordo, era un incubo. Mi hanno salvato due allievi a cui ho insegnato, con cui mangiavo insieme ogni weekend e con cui a fine lavoro mi sono fatto una vacanza, una settimana in Sardegna, bellissima. È stato uno dei periodi più difficili della mia vita. Pensate che io a stento finisco una pizza e in quel periodo me ne sono mangiate due in pochi minuti. Ma l'importante è ripartire. Ciao!
1: Ciao Giovanni, ciao.
0: Ciao Giovanni, un abbraccio a Massimo che sta cinguettando con l'hashtag Lunatici, grazie anche a Maria Cristina. C'è Ginevra che scrive: puntata bellissima. Maurizia anche ci saluta. Fan Club Lunatici è sempre presente. Anche Domenico76. Sta ascoltando Rai Radio 2 in questo momento. Massimiliano racconta: io stavo mollando il seminario a 3 mesi dal diventare prete. Alcune cose mi andavano troppo strette e ho deciso di andare avanti per me. Ma anche per provare a cambiare alcune cose. Ce l'ho fatta, mai mollare. In tanti ci stanno raccontando stanotte di quella volta in cui non hanno mollato. Volta in cui non si molla che si può analizzare o guardare da varie prospettive. Se vi va, continuate a prenotarvi 06131 oppure 800 800 002.
1: La più bella del mondo su Rai Radio 2 arriva Rocco Hunt. Dicono

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt nella notte di Rai Radio 2, 28 minuti trascorsi in questo martedì 5 maggio del 2026. Ehi fu, è il 5 sì. maggio. Non ci avevo ancora fatto caso. Vabbè, c'è una notizia che arriva da Caserta e che mi ha fatto tornare in mente un'ascoltatrice che fu un pezzo di storia del nostro programma. Ve la do tra qualche istante. Prima diamo il benvenuto a Rosy, che si è prenotata 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate Rai Radio 2. Rosy, benvenuta, tocca a te, che racconti?
1: Ciao carissimi, ciao ciao.
2: Ciao.
1: Vi racconto che nel 2020, quando c'era il Covid, allora io, siccome sono affetta da mielite, un'infiammazione alla colonna vertebrale che non mi permette di camminare, cioè cammino col deambulatore, però sono in carrozzina, non ho la sensibilità nelle gambe e tutto il resto. Allora mi è venuta questa spondilodiscite e praticamente avevo dolori in tutto il corpo, nessuno mi poteva toccare, la febbre a 40, urlavo, mio marito non sapeva più cosa fare, chiamava l'ambulanza, mi portava all'ospedale, l'ospedale di Pesaro non mi accettava perché era tutto Covid, mi portarono a Fano. A Fano mi facevano le flebo di morfina e mi mandavano a casa per 3 notti consecutive. E quindi dopo che da una barella all'altra mi avevano un po' sballottata, avevo tutti i lividi dietro la schiena. Io non sentivo dolore perché non avevo la sensibilità, non ho la sensibilità. Allora, dopo 3 giorni finalmente mi hanno ricoverato e un dottore ha individuato che avevo questa spondilodiscite. È una malattia che praticamente è un'infezione alle vertebre della colonna vertebrale. Mi hanno tolto 2 sacchette di pus, ecco.
0: Mamma mia.
1: E niente, questo dottore
2: ti ha salvato proprio la vita, questo
1: sì,
2: dottore.
1: Sì.
2: E adesso come va, Rosy? Questo problema è superato, adesso, diciamo, rimane ovviamente sì, l'altro,
1: sì,
2: ma
1: sì, questo è superato per fortuna e spero che non mi ritorni più, perché è una cosa orribile, orribile. Io in quei momenti desideravo solo di morire, perché nessuno mi poteva toccare. Non riuscivo ad andare in bagno, facevo tutto addosso, ecco, era una cosa orribile, orribile per mio marito che mi stava lì. E quindi dopo un mese di ospedale, di cure, flebo, antibiotici e roba varie, sono tornata a casa. Però ho sempre il mio problema della mielite, che combatto tutti i giorni con dolori, con tante medicine, prendo 20 medicine al giorno, 20 pasticche al giorno per combattere la mia durezza dei nervi, per tutto il resto. Ecco.
0: Forza Rosy, ti abbracciamo, grazie anche a te per averci raccontato la tua storia e quando vuoi torna a farti sentire 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate i lunatici, siamo in diretta su Rai Radio 2. Dicevo, da Today, questa notizia rilanciata anche ad Agospia, viveva in casa con oltre 200 uccelli, tra cui volatili di specie protette. E quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta in un'abitazione di Atella, dopo una denuncia prevenuta alla provincia. L'operazione, svolta con il supporto delle guardie zoofile, ha portato alla scoperta di decine di gabbie. Ma chissà se Elia era a questo livello, io non
2: no,
0: credo.
2: No.
0: Decine di gabbie in cui erano rinchiusi anche numerosi cardellini, specie protetta dalla normativa vigente. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 6 volatili morti,
2: ecco,
0: in avanzato stato di decomposizione. La donna che viveva nell'abitazione è stata denunciata per maltrattamento di animali e detenzione illecita di fauna protetta. Inoltre è stata segnalata l'ASL per le criticità igienico-sanitarie riscontrate. Gli esemplari recuperati sono stati trasferiti presso un centro di recupero per la fauna selvatica per gli accertamenti sanitari e le successive attività di tutela.
2: Elia li seppelliva nei vasi di fiori sul terrazzo, ti ricordi il buon Fregugia?
0: Spieghiamo ai nostri ascoltatori che magari si sono persi gli anni precedenti, che fino a 3-4 stagioni fa questo programma, che è giunto alla sua ottava stagione c'era questa ascoltatrice, pallone d'oro, anche lunatico alcuni anni,
2: sì, sì,
0: che aveva avuto nella sua vita migliaia di uccelli, migliaia di uccelli, era un'appassionata di pernuti. Alcuni li sotterrava quando morivano nei vasi in balcone.
2: Esatto, esatto.
0: Era un'esperta di uccelli di ogni tipo. Insomma,
2: appena si parlava di uccelli, lei chiamava. Era qualcosa di meraviglioso. Chissà che fine avrà
0: fatto. Diciamo che le colonne erano nonno Giannino, Michele da Foggia, Elia, il maestro Antonio.
2: Sì.
0: Ce ne sono rimasti due. Ce ne sono rimasti solo due.
2: Buon Michele, il maestro Antonio.
0: Poi si sono aggiunti Umberto, Dandi, per carità. Sì, però sì. Elia è un personaggio. Per me, sul podio, in ordine sparso, fate voi l'ordine: Michele da Foggia, nonno Giannino, Elia.
2: Sono d'accordo.
0: Tre veramente pietre miliari di questo programma.
2: Assolutamente. Senti, il cavallo nero è lì che scalpita.
0: Apriamo le gabbie, devo dire,
2: perché allora da una parte c'è Iside che è tornata e manda messaggi.
0: Ma chiamaci, perché non
3: per
0: chiama?
3: Sempre legati per la
0: perché non chiama Iside?
3: Che senza voi non vale niente, non ha senso vivere.
2: E scalpita.
4: E in questa notte
0: no,
4: un po' il delirio.
2: Dai, che ne avevi un po' bisogno, ti mancava.
4: Ma piano, ti mancava.
2: No, nemmeno a me.
0: No, a me manca il delirio, ma non il delirio fine a stesso.
2: Il delirio sano. Il delirio sano.
0: Che si autogenera mi piace. Il delirio che è un onanismo non mi piace.
2: Ecco, allora.
0: Non mi piace.
2: Un saluto a Mario.
0: Ad esempio, Angela di Lecce, no? Perché io l'ho sentito il vocale. Noi lanciamo questo tema.
2: Sì.
0: Ok, Angela di Lecce manda il messaggio in cui canta. Ha una storia clamorosa. È stata in coma 3 giorni.
2: Sì.
0: Stiamo parlando di rinascite, ma ci ha pensato dopo che io parlo così come se fossimo tra amici, ragazzi, quindi non me la
2: poteva raccontare quella
0: che poteva raccontare quella storia. Poi meno male che ci ha pensato, ha chiamato e l'ha raccontata.
2: Se vuoi ti faccio sentire il messaggio vocale mandato da Angela di Lecce.
0: A questo mare, punto sentiamolo.
5: Mare, profumo, ecco. Di mare. È un piacere potervi ascoltare.
2: Però dai, alla luce poi del racconto.
0: Alla luce del racconto,
2: questo messaggio assume tutto un altro aspetto.
0: Ovvio, sono d'accordo.
2: No?
0: D'accordo.
2: E ci sta anche questo. Allora, 00:36, apriamo tutto, apriamo le gabbie, apriamo anche al delirio. Può succedere di tutto da un momento all'altro. Se volete raccontarci delle vostre storie di resilienza, di quella volta in cui non avete mollato, di quando siete rinati, potete farlo 063131 oppure 800 800 002, ma vale tutto come sempre. Allora scopriamo insieme che cosa ci racconterà Daniela. Ciao, benvenuta.
6: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
6: A tutti, io vi ascolto sempre e ho avuto molta difficoltà a trovarvi sulla radio, perché io sono a casa a 2 piani e giù alla televisione mi viene, e in camera c'ho una radio anche di quelle buone, ma non trovavo, oggi forse ce l'ho trovata. Niente, io volevo solo dire questo, che io ho avuto il coraggio, ero minorenne, io ora sono nonna, non mi fate dire l'età, comunque sono nonna di un ragazzo di 20 anni, uno di 10.
2: Sì.
6: E in quel periodo lì avevo finito il terzo anno delle superiori e quindi ero minorenne, e insomma, per farla breve, ho avuto una passione, una cosa, sono rimasta incinta. Mm-hmm. Al che ho dovuto pensare se tenerlo, non l'ho detto a nessuno, perché prima dovevo ragionare e capire cosa volevo fare io, perché se lo volevo tenere o non lo volevo tenere, perché tanto non era difficile a quell'epoca lì a Boschini, lo dico.
2: Quanti anni avevi?
6: Io ne avevo 18, era il 72.
2: Ok.
6: E non era difficile, perché mia zia aveva un ristorante a Milano, aveva tutti i clienti, i dottori, tutte quelle cliniche, con 100.000 lire, forse anche gratis, perché erano clienti suoi. Cioè non se ne sarebbe accorti neanche i miei genitori. Cioè io prima dovevo decidere, io pur nella mia piccolo cervello di 18 anni, perché i miei 18 anni non sono quelli di ora, e quindi... Poi non ero furba, e nel senso e ho fatto un discorso dentro di me e poi sono andata a Viareggio, una piazza che si chiama Piazza Piave, che c'è un'edicola lì, e mi sono messa lì, ho chiamato mio cugino e gli ho detto: mi vieni a prendere, che avevo la bicicletta e mi accompagni a casa della mamma, perché mio padre ne andava. E quindi questa edicola c'era una, come si chiamano, le locandine, e c'era una locandina di una rivista di moda, di questi qui che c'erano già anche all'epoca, e c'era scritto una signora bello grosso con scritto: io ho abortito. Io sono rimasta scioccata da queste immagini e io mi sono detto: ma è questo che voglio? Dico, io se lo vado a dire a lui, fa, per cui aveva parecchi anni su di me, sicuramente tenta di farli a me. E a quel punto lì ho fatto un pensiero: ma il male, io sono sana, sono di una famiglia che non mi butteranno sicuramente fuori casa, ce l'ho da sopportare quello che devo sopportare, però ho un padre pazzesco, e a questo punto il male minore per me è farlo questo figlio, perché se non lo faccio tutta la vita mi dico che la mia vita è andata, mi si va storta, perché è colpa di quello che ho fatto. Io sono molto, un po', non dico che, diciamo, quelle persone che pensano gli amuleti, le cose, però penso che quando fai una cosa poi ti viene intorno, quando poi ti prende una cosa male.
2: Quindi decidesse di tenere il bambino.
6: Dovresti
2: essere mamma a 18 anni, mamma da sola.
6: No, io ho scelto il male minore. Allora mi fece accompagnare a casa da questo cugino di mamma, che era una persona di famiglia, e arrivai lì perché in quel momento lì facevo l'estate in una azienda farmaceutica e di amici, via. E quindi arrivai a casa, mi disse la mia mamma: come mai sei a casa? E perché ti ha portato Giuliano? E io gli dissi: diglielo te, perché non glielo dico. E Giuliano gli disse, mio cugino e il suo cugino, via, dice: sai, dice, ma la Daniela aspetta un bambino. Anche mia madre cascò dall'aspirapolvere, cadde l'aspirapolvere e lei cadde sul... No, cioè, pensava che la sua bambina fosse una bimbi, cioè, ma io ero brava, solo che lì fu così. Niente, che cominciò, mio padre non c'era in Spagna, quindi dovette chiamare Milano, perché tramite Milano e Radio Roma, praticamente in tutta Europa, perché mio padre in quel momento lì era a Barcellona e che lavorava nell'AGIP, e in quel momento lì tutta l'Europa sempre che io ero incinta, che Radio Roma sentiva tutte le barche, via, tutte. Tutte le parti del mondo sentivano, non è mica come ora, e perché andavi con Radio Roma, ma ti sentivano le altre barche. E niente, quando poi mio padre è tornato, ho voluto parlarci con lui, ma io onestamente non mi volevo sposare, cioè, nel senso, tanto avevo capito che non sarebbe durato neanche un giorno. Oggi farei con tutte le cose che ho passato, perché ho avuto anche, dovevo entrare in banca e non sono entrata per cause morali, perché avevo una bambina e non ero sposata, benché fossi di una famiglia per bene, gente, niente,
2: che tempi assurdi, veramente.
0: Mamma mia, guarda che
2: tempi assurdi. E parliamo dell'altro ieri, dal punto di vista cronologico, veramente sono dei tempi assurdi. Poi com'è finita?
6: Sì, cioè praticamente per fare oltretutto mio zio, fratello di mio padre, era funzionario grosso della Banca Nazionale del Lavoro, io dovevo entrare.
0: Com'è finita poi questa storia, però? Andiamo alla fine.
6: È finita che io mi sono tenuta la figliola, me la sono cresciuta, gli ho fatto studiare, gli ho fatto fare l'università, ho lavorato sodo, ho avuto i miei genitori, che io non sono mai uscita di casa dei miei genitori, sono sempre stata con loro, ho avuto i miei fidanzati, ma non mi sono mai accompagnata.
0: Tutto è bene quel che finisce bene, meno male che hai avuto la forza comunque di andare avanti, di prendere certe scelte e anche la voglia di raccontarcele questa notte. Mezzanotte da 43 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Rai Radio 2, a Hormuz tornano i missili. Questa è l'apertura del Messaggero che troveremo tra qualche ora in edicola. L'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi, Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano di aperto lo stretto ma la tregua è a rischio, elicotteri statunitensi fermano la marina iraniana, Trump: se toccano le nostre navi li spazzo via. C'è anche tanto calcio sulla prima del quotidiano capitolino, visto che qualche ora fa hanno giocato le romane. Fiorentina battuta 4-0 dalla Roma, Gaspe a meno 1 dalla Juve, la Lazio vince 2-1 a Cremona, Sarri contro il derby alle 12.30. Il titolo del Messaggero è Roma travolgente, aria di Champions. Restate su Rai Radio 2, torniamo alla musica, fermi qui.

0: Madame Marques su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici alle mezzanotte a mezzanotte 51. Carissimo Arduini, per la tua gioia, ecco,
1: ditemi,
0: che arriva.
1: Ditemi che ho capito male.
0: Il cavallo nero arriva con tutta la sua
1: ma
0: forza.
1: Ma io il cavallo nero lo accolgo volentieri. Ma qui siamo abbiamo oltre. Le gabbie, ho detto adesso, io, abbiamo le gabbie.
0: Adesso è uscito il suo esemplare, diciamo, più difficile da gestire e da domare. Adesso si aprirà una conversazione senza senso, nella quale noi proveremo a fare delle domande, ma non riceveremo delle risposte. In cui proveremo a trattare un determinato argomento, ma in cui lei andrà da tutt'altra parte. Parliamo forse dell'ascoltatrice più ingestibile, forse anche più pericolosa.
1: Metaforicamente parlando, senza offendere, la più matta di tutti.
0: Metaforicamente parlando. Lilla!
2: Ma mi chiamo Lidia.
0: Anche sul nome c'è. Anche sul nome.
1: Ma non si sente male stanotte, Livia, Lila.
2: No, bene, aspetti che chiudo la porta del bagno.
0: Forse se chiudi la porta del bagno il telefono si sente meglio.
1: Io
0: lo fa anche a me.
1: Nulla.
0: Lo fa anche a me, a volte sì, sono. Prova. Però se non si sente meglio ti dobbiamo salutare. Prova a chiudere la porta del bagno prima, Lilia.
2: L'ho chiusa.
1: Si sente
2: effettivamente. E sento il profumo delle bistecche del mio vicino, perché la parete è talmente trasparente, mattoni vuoti, puoi immaginare.
0: E il vicino sta facendo le biscotte?
2: Le bistecche.
0: Ah, le bistecche, ho capito.
1: Ma io non ho capito una cosa, lei si chiama Livia o Lilia?
2: Lilla. Ma Lilla è più facile, però il mio nome è Livia, Santa Livia il 3 agosto.
0: Cioè io l'ho salutata dicendo Lilla, ha detto non Lidia, poi adesso Lidia, poi Lilla.
2: Sono Lidia, Lilla, nata il 22, 1-41.
1: Quindi vanno bene entrambe.
2: Ma chi sono io sempre?
1: Senta, stanotte signora Livia chiamava per raccontare cosa?
2: È quello che ho sentito prima, tutti hanno dei racconti, io ce n'ho uno particolarissimo. Il Cardinal Tonini è andato ad Alla Rai al mattino alla Raffaella Carrà a raccontare la mia storia. Allora io ho detto mi sono sposata a Salso Maggiore.
1: Io vorrei Michele da Foggia.
0: Sì, anch'io.
2: Addio.
1: Pronto?
2: Allora, Cardinal Tonini è morto.
1: Non facciamo nomi, Livia, la prego, non faccia nomi ogni volta che lei mi fa
2: allora
1: nomi, cognomi.
2: Allora Salso Maggiore, la cattedrale di San Vitale.
1: Ma ti rendi conto che poi non è che io non voglio questa signora, non ha capo né aspetta, Livia.
2: Sì.
1: Io vorrei farla parlare con un nostro ascoltatore che si chiama Michele, chiama da Foggia. Michele, ci sei?
3: Buonasera a tutti.
1: Aspetta, Michele, il tuo compito di questa notte è dare un senso alla chiamata di Livia. Gestiscila tu, vai.
3: Allora, Livia, come mai chiami i Lunatici a quest'ora? Che è successo?
2: Perché io ascolto la radio Rai Radio 2, solo quello, e ce l'ho sempre accesa anche quando esco di casa.
1: Brava Lina.
3: Anche io la stessa cosa.
2: Sono andata su alla Madonnina che guarda giù il mare con una signora che non poteva permettersi di prendere il taxi. Allora io ho preso il taxi, siamo andati su, ma abbiamo dovuto fare un pezzo di scala a piedi, però il taxi ci ha aspettato.
1: Michele,
2: io ho pagato il taxi e la signora alla stazione, al bar della stazione di fronte, mi ha voluto offrire, che poi ho pagato io, no, ha voluto offrirmi un cappuccino e lei ha bevuto.
0: Ma chi l'ha pagato il cappuccino? Tu o lei?
2: Voleva cambiare 50 euro, allora ha cambiato 50 euro e ha voluto offrirmi il cappuccino scuro. Io bevo il cappuccino scuro.
0: Quanto scuro? Quanto in percentuale, in proporzione? Quanto caffè deve esserci?
2: Tre quarti
0: caffè.
2: Caffè e un po' di schiuma.
0: Piace anche a me scuro il cappuccino, devo dire.
2: E diventa scuro perché la schiuma è
3: anche. Sì.
0: Anche vedi, stiamo dando un senso.
1: Non bevo il latte da un sacco di tempo.
2: Ah. Allora, senta, io sono stata concepita a Pavia, l'albergo Resisole, la notte che mio papà è arrivato su da Reggio Calabria.
0: Sa anche la posizione? Sta dando tutti i dettagli. Non so.
2: Chef. come si dice? Che? Capo cuoco.
0: Sta facendo un verbo strano, un verso strano.
2: Ma no, ma guardi che è tutto vero.
0: È tutto, io non lo vedo. Ma io guardi, no, non ho bisogno, ma io mi fido, signora Lidia.
1: Per me è no.
2: Ho le fotografie, sono tra 4 centimetri per 2,5.
0: Michele, tu che ne pensi? Michele, aspetta, Lilla. Michele, che ne pensi di tutto ciò?
3: Perché il cappuccino l'ha pagata la signora che doveva cambiare la 50 euro.
2: Ecco, e io gli ho fatto la moneta, però l'ho portata con il taxi su alla Madonnina, che purtroppo...
1: Come con il taxi?
2: Infatti, io l'ho invitata. L'ho trovata su al bar.
0: Ma questa signora diceva di non avere soldi per il taxi, però poi ha tirato su fuori la 50 euro per pagare il cappuccino.
2: No, è una signora che vive...
0: Hai fatto un po' la furba.
2: No, non ha fatto la furba, neanche io. L'ho offerto io, ci ho comprato 3 berrettini per i suoi nipoti. Siccome io lavoro a Maglia.
0: A me sarebbe piaciuto avere un berrettino regalato dalla signora Lilla.
1: Ma sì.
0: Michele ha il difficilissimo compito di salutare, sì, di salutare la signora Lilla senza essere scortese, ok?
3: Sì. Buonanotte, signora Lilla.
2: Buonanotte.
0: Bravissimo, Michele.
3: Buonanotte.
0: Ciao, Michele.
2: Ma io non dormo perché ho mangiato pane e formaggio adesso. Ho bevuto il caffè fatto con la caffettiera non funziona, l'ho fatto col pentolino.
0: Sì, con la sambuca ha fatto. Grazie signora Lilla. Un
3: grazie
0: abbraccio.
3: Per la chiamata.
0: Michele la gestisce bene, devo dire, però. È stato bravo.
1: Sì, l'ha un po' anestetizzata.
3: Ho visto la situazione. Subito ho preso la palla al palco.
1: Allora Michele, è mezzanotte da 58 minuti, siamo in diretta su Rai Radio 2 e la domanda è la seguente: tu avevi chiamato perché?
3: Perché io vi devo ringraziare perché mi fate compagnia la sera. Io sono 6 o 7 anni che chiamo e mi fate veramente compagnia.
1: Vabbè,
3: e io mi ringrazio.
1: Compagnia reciproca. Michele, senti, chi ci va in Champions secondo te? Tu che sei un appassionato di calcio.
3: Allora,
1: e sei un esperto.
3: L'Inter, Napoli.
1: L'Inter ha vinto lo scudetto. Il Napoli è secondo a 70 punti.
3: Napoli
1: poi...
3: è secondo, la Roma.
1: Quindi Inter, Napoli, Milan e Roma.
3: Dovrebbe fare i playoff in Napoli, il Milan.
1: Ma che playoff?
3: Dovrebbe fare, come si chiama la qualificazione alla Champions?
1: Non c'è la qualificazione, le prime quattro si qualificano.
3: Sì, le prime quattro sì.
1: In questo momento sono Inter, sì. Michele?
3: Io sono rimasto alla vecchia gestione della Champions League. Andavano tre.
1: Allora non sei così esperto come credevo, però scusa.
3: Adesso sì che mi ricordo. È cambiato tutto il regolamento.
1: Hai presente la classifica?
3: Sì, Inter. Inter, Napoli,
1: Milan e Juve.
3: Milan e Juve.
1: La Juve ha un punto di vantaggio sulla Roma e 3 punti di vantaggio sul Como. Fino al Como sono tutte in corsa. Chi ci va secondo te in Champions?
3: Penso la Roma.
1: Quindi la Roma secondo te scavalca la Juve e quindi vanno Inter, Napoli, Milan e Roma?
3: Sì.
1: Ok, era una curiosità.
0: Chi vince, perché, chi vince la Champions perché... invece quest'anno?
3: Io non la sto seguendo per niente perché sono uscite tutte le italiane, non l'ho seguita per niente.
1: Ancora c'è la finale da definire.
3: C'è ancora la finale, sì.
1: La finale da definire se la giocano Arsenal e Atletico Madrid da un lato e Bayern Monaco e Paris Saint Germain dall'altro. Secondo me la vince il Bayern Monaco.
3: Il Bayern.
0: Quindi siete d'accordo? Coppa
3: secondo
0: Italia?
3: Me la vince.
0: Arduini ha sgranato gli occhi. Arduini ha fatto avrei voluto un'istantanea degli occhi di Arduini quando ho chiesto Coppa Italia.
3: Vinga il migliore.
1: Speriamo di no, direbbe Nereo Rocco. Tra chi è la finale di Coppa Italia?
3: Roma, Inter-Lazio.
1: Inter-Lazio, quindi speriamo, vabbè, vedremo. È favoritissima l'Inter, non è che...
3: Sì, perché potrebbe fare il coppaccio quando ha vinto lo scudetto con
1: il double. Quindi secondo te vince l'Inter?
3: Sì.
1: Molto probabile, vedremo.
0: Ecco, questa parentesi calcistica con Michele un po' mancava, eh?
1: No, beh, pensavo che fosse più sul pezzo, eh. Pensavo anch'io, che lui invece non sa più niente.
0: Racconta, ma non parlate più di calcio col tuo amico lì, come si chiama? Alessandro,
3: no. No, perché abbiamo perso l'entusiasmo per il Foggia.
1: Il Foggia se la passa male.
3: Abbiamo seguito la Serie A, la Serie B. Onore al Venezia, che ha fatto un campionato.
1: Adesso è accorato, Michele, accorato. Va bene, Michelone, ti abbracciamo.
3: Io ringrazio tutti che mi fate compagnia la sera. Io non vedo l'ora di chiamarvi, perché aspetto l'orario.
1: Ma perché hai questa voce così lacrimevole stanotte?
3: Perché mi sento emozionato.
0: Senti, chiedono se hai sentito la tua amica Dora ultimamente.
3: Sì, no, ci mandiamo i messaggi. La buonanotte, il buongiorno.
0: Ma lei ti risponde?
3: Sì.
0: Vedi.
1: Adrenalinico.
0: Bene.
1: Il messaggio della buonanotte e del buongiorno.
3: E quando rientro a casa ci faccio tutto il riassunto di quello che ho fatto durante la giornata.
0: Bravo.
1: Ma immagino che lei non veda l'ora di...
0: Che scherzi.
3: Ciao. Infatti.
0: Michele.
3: Buonanotte a tutti.
0: Ha capito.
1: T'ha fregato, grande.
0: T'ha fregato. Ciao Michele.
3: Ci sentiamo domani.
1: Ciao Michele, resta su Radio 2, ti abbracciamo. USA Iran, duello nello stretto, questo è il titolo del mattino. Gli Stati Uniti di aperto Hormuz, Trump minaccia, si attaccano, verranno spazzati via. Titola così il quotidiano campano, fondato nel 1892. Volevo vedere anche l'apertura di Repubblica, visto che a quest'ora della notte diamo uno sguardo ai quotidiani che poi saranno in edicola. Il giorno dopo la battaglia di Hormuz, gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero negli Emirati. Trump, se Teheran attacca sparirà dalla terra, questo è il titolo principale di Repubblica. A fondo pagina si parla anche di Zanardi, addio ad Alex, atleti paralimpici porteranno la bara, se ne parla poi all'interno del quotidiano.

0: va, buona domenica.
1: Continua la Notte Lunatica su Rai Radio 2, adesso è il momento di partire con Ivan Cardia che gira l'Italia per raccontarci delle sue bellezze. Andiamo questa notte ad Anagni, la città dei papi, dove Ivan sta scoprendo tutte le bellezze nascoste.
2: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori lunatici. Siamo nel Lazio e precisamente ad Anagni, famosissima per il suo schiaffo, la città dei papi. Come me c'è Francesca Ascensi che è una guida turistica, conosce tutto, i segreti, i cunicoli, insomma, la storia più profonda. Francesca, cosa vedere ad Anagni?
3: Buonasera a tutti, ciao Ivan. Beh, allora, Anagni è una città ricca di storia, arte e cultura. Sicuramente bisognerebbe iniziare la visita dal Museo della Cattedrale, è davvero un gioiello. Considera che sono conservati al suo interno anche la cripta di San Magno, l'oratorio di San Thomas Becket, che conservano dei cicli pittorici medievali straordinari. In particolare anche la cripta è nota per essere la cosiddetta Cappella Sistina del Medioevo, con i suoi 540 metri quadrati della prima metà del 1200. Poi ovviamente un passaggio anche alla Cattedrale di Santa Maria, che conserva un pregevole e bellissimo esempio di pavimento cosmatesco, sempre realizzato nella prima metà del 1200. A seguire il Palazzo Bonifacio VIII, una delle residenze, delle dimore storiche dei papi, perché ovviamente Anagni è stata scelta nel Medioevo come una delle sedi della corte papale, una specie di Castel Gandolfo del tempo, se vogliamo.
2: Una città che esplode di cultura, una città tra l'altro a pochi chilometri da Roma, dunque che può essere meta visitabile sì in un giorno, ma direi Anagni tutto l'anno.
3: Assolutamente, anche perché c'è il casello dell'autostrada Anagni-Fiuggi, quindi veramente basta prendere la macchina e in un'ora si è ad Anagni.
2: Questa architettura, questi palazzi che nascondono veramente tanta storia, e poi questa cultura papale.
3: Sì, esatto, e di fatto questa cultura si respira in ogni vicolo, in ogni strada della cittadina di Anagni, quindi insomma per i visitatori che qui vengono io consiglierei anche sicuramente di fare una passeggiata in centro storico, vedere Casa Barnikoff, il Palazzo Comunale, che sono altri edifici mirabili che si conservano qui ad Anagni, e poi un passaggio anche per il Museo Archeologico Ernico, che invece conserva tracce di un passato molto più remoto e antico.
2: E visto che le tappe e le mete sono tantissime, noi torniamo domani sera. Grazie Francesca Ascensi.
3: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 5 maggio parte dal 1962. Adriano Celentano debutta in classifica con Stai lontana da me.

0: E il 5 maggio del 2000 muore Gino Bartali.
1: Io sono contento perché, d'altra parte, di quello che facevo prima, io facevo il meccanico e mi sento orgoglioso di aver avuto non solo il guadagno, ma tante soddisfazioni nello sport che oggi, insomma, vedo che me ne riconoscono ancora, personalità, amici.
0: È il 2000 ed Elisa rilascia il disco As I Sword.

0: per diventare una nota sola. Due come noi che si cercano dentro una musica nuova.
1: Concludiamo l'almanacco di oggi con Francesco Gabbani, che nel 2016 lancia Eternamente Ora.

Anche Mannarino nella playlist lunatica di questa notte, Mannarino che sarà protagonista giovedì qui su Rai Radio 2. Durante la giornata il cantautore sarà protagonista di un'emozionante staffetta radiofonica nei diversi programmi della rete. A partire dalle 10.30 del mattino accenderà il palco della Sala B di Via Asiago, ospite di Luca Barbarossa ed Emma Stoccolma a Radio 2 Social Club. Alle 14.30 raggiungerà Manila Nazzaro e Julian Borgesan nella stanza della musica a Radio 2 Music Room, per poi alle 22 concludere il day con una serata speciale a Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica, ospite di Nicola Angelozzi e Gino Castaldo. Mannarino spazierà tra i grandi successi del passato e Ciao, il primo estratto dell'album Primo Amore in uscita l'8 maggio, progetto che segna una nuova fase del suo percorso artistico di cui anticiperà tutte le novità. Ciao si basa sul dualismo tra realtà esterna fatta di regole, abitudini e strutture e uno spazio interiore libero e visionario in cui la fantasia prende forma e si espande in una società che tende a comprimere questa dimensione. Con Ciao Mannarino ci mostra la fantasia non solo come fuga, ma forza concreta, spazio necessario e strumento di trasformazione. Costruito su un ritmo avvolgente e magnetico, Ciao immerge fin dalle prime note nell'immaginario sonoro dell'artista. Quest'estate Mannarino tornerà poi sui palchi italiani dopo 3 anni con una tournée estiva che attraverserà i principali festival della penisola. La tournée partirà il 21 giugno all'Arena Villa Vitali di Fermo e terminerà l'11 settembre al Parco della Musica di Milano. I social di Radio 2 racconteranno la giornata di giovedì con extra e contenuti speciali. Rai Radio 2 è disponibile anche in Visual Radio sul canale 202 del digitale terrestre e TV Sat in diretta streaming su Rai Play e Rai Play Sound.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, voi continuate a commentarla su X con l'hashtag I Lunatici. Adesso è arrivato il momento del nostro racconto di questa notte dedicato a un simbolo, a un'ispirazione, a un supereroe moderno. Il nostro racconto di questa notte è dedicato ad Alex Zanardi.
1: I Lunatici su Radio 2.

È il 19 giugno del 2020, con il paese uscito da pochi giorni dal lungo e doloroso lockdown, quando viene battuta la notizia che Alex Zanardi, durante una staffetta di beneficenza in handbike, è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 146 a Pienza, in Toscana, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con un camion.

È stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena Alex Zanardi nel tardo pomeriggio di oggi, coinvolto in un incidente con un mezzo pesante lungo la statale 146 del comune di Pienza. Avrebbe riportato un politrauma. L'uomo, che ci insegna a non mollare mai, affronta un'altra sfida.

L'ex pilota viene sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico e maxillofacciale al Policlinico Le Scotte di Siena, dove rimane in gravi condizioni in terapia intensiva e con prognosi riservata. Dopo circa un mese di coma farmacologico e ulteriori 3 operazioni, il 21 luglio viene trasferito in un centro specializzato di Lecco per il prosieguo della riabilitazione. Il 24 luglio, a seguito di alcune complicazioni, viene trasferito in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.

Io credo che da bambino, io sono sempre stato molto curioso, mi hanno sempre affascinato le cose che funzionavano in apparenza da sole, no? Capire il come, il perché certe cose funzionavano. Ricordo quando mio nonno mi regalò una moto retrocarica, insomma, il nonno, non, oltre a non avere grosse possibilità, aveva anche le braccia abbastanza corte, no? E quindi aveva già speso due soldi, aveva rotto il saldamanaio per farmi questo regalo e mi ritrovò che l'avevo smontato completamente, si mise le mani nei capelli. Però quella mia, quel mio aspetto caratteriale certamente mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso sportivo. È indubbio che lungo la strada ho anche evidentemente evidenziato un talento, una predisposizione per la guida delle auto, però credo che lavorare su se stessi, cercare di capire come ogni giornata può essere un'occasione per aggiungere qualche cosa, per creare un nuovo punto di partenza per il giorno seguente, migliorarsi, no? Quella cosa che non sempre, ma ci porta magari alle volte a spostare le montagne, a rendere anche i grandi sogni obiettivi che possono essere centrati. Vado.

0: La velocità, il movimento e l'incapacità di stare fermo sono sempre state le sue caratteristiche peculiari, fin da quando suo padre, a soli 14 anni, lo mette a bordo di un kart.
1: Alex corre e partecipa alle gare, compensando spesso con la sua abilità di pilota le carenze tecniche del mezzo.
2: Guarda, io ammetto di essere stato fortunato, perché per come sono andate le cose sembra anche che ci siano stati concatenazione di eventi che ha anche deciso per me. Pensa, io avevo una sorella che morì in un incidente stradale e sembra quasi ironico dire che indirettamente a causa di questo poi i miei genitori diventarono iperprotettivi e un bel giorno mio papà decise di comprarmi un go-kart come alternativa al motorino, perché avevo paura a sapermi in giro per la strada col motorino a fare il deficiente, cosa che io poi ho fatto comunque, attenzione. Secondo me le cose, chissà, forse sono anche accadute per caso, non lo so. Però ti posso dire quello che ha certamente fatto la differenza, e cioè che un giorno, in un raro momento di lucidità, io mi ritrovai a ringraziare mio papà per quello che stava facendo. Perché ero lì che lavoravo con il mio go-kart in garage, buttai l'occhio sulle sue canne da pesca, lui aveva questa passione, andava a pesca, vedendo un sacco di ragnatele sulle canne da pesca, quando tornò a casa la sera gli dissi: oh papà, ti volevo ringraziare perché mi rendo conto che da quando è arrivata questa cosa, il go-kart, tu e la mamma avete cambiato la vostra vita asservendovi a questa mia passione. Per quel che vale, grazie.

0: Göteborg, in una gara del 1988, è protagonista di un lungo duello con il connazionale Massimiliano Orsini, da cui viene speronato all'ultimo giro.
1: Orsini è costretto a ritirarsi, ma Alex no. Continua a spingere il suo kart fino in fondo, fino al traguardo.
0: Viene fermato solamente all'intervento del padre di Orsini stesso, che scavalca le barriere, entra in pista e lo blocca.
1: Tra i due litiganti vince la gara un giovane tedesco, di belle speranze, Michael Schumacher.
0: Il percorso di Zanardi è però tracciato: Formula 3 italiana, Formula 3000 e infine, nel 1991, l'esordio in Formula 1 con la Jordan. Un'esperienza con più ombre che luci, fino all'abbandono, 3 anni dopo.
1: Ma Alex, senza un volante e un bolide che sfreccia, non sa proprio stare e inizia a dedicarsi al circuito americano di corse.
0: I suoi successi negli Stati Uniti lo riportano in Formula 1 nel 1999 alla guida della prestigiosa Williams.
2: Io credo che quando hai 20 anni e hai la fortuna, come è capitato sottoscritto, di fare qualche cosa di davvero speciale, correre in Formula 1, realizzare tutti i tuoi sogni, credi che il momento della gara sia l'unica cosa che conta. Poi, a distanza di tempo, ti rendi conto di quanto eri fortunato eri a passare le serate nel box con i meccanici, a guardare i dati, a cercare di migliorare la tua macchina, a coccolartela, andare in officina a metterti a posto il tuo sedile. Ed è grazie a queste cose che poi dopo il risultato diventa una logica conseguenza.

0: appassionato alle corse sportive, il 15 settembre del 2001 perde improvvisamente il controllo della vettura, probabilmente per la presenza di acqua e olio. La vettura, dopo un testa coda, si mette di traverso lungo la pista, mentre sulla stessa linea sopraggiungono altri due piloti ad alta velocità. Il primo riesce ad evitare lo scontro, il secondo no, e l'impatto è violentissimo.
1: Al 143° giro, su un totale di 154 giri, la Honda Reiner di Zanardi. Qui siamo anche su tracciati da 400 km orari, pensate un po'. All'uscita del box è stata violentemente investita da Alex Tagliani, che è un, ecco, vedete tra poco arriva, questo è Tagliani che becca in pieno a metà. Rivediamo un attimo se la regista, ecco, se andiamo con rallenti, vedi, qui c'è Zanardi che esce, no?
2: Sta uscendo dai box, tenete conto che lui è stato richiamato ai box per una sosta dovuta a un rifornimento errato, perché mancavano pochissimi giri alla fine, lui non doveva fermarsi, quindi probabilmente molto nervoso, quindi in uscita dai box probabilmente ha aperto l'acceleratore con molta violenza.
1: Vedete, tra poco è molto importante vedere nella parte più debole, direi, della macchina.
3: È senz'altro nella parte più debole, d'altra parte Tagliani se l'è trovato davanti, ma vedete? Ecco, vedi, sì, sì, incredibile.
1: È incredibile, e lì vedete,
3: e la velocità è altissima.
1: La cosa che fa impressione, se avete notato, è proprio l'altezza delle gambe, è l'altezza delle gambe, e quindi voi capite cosa vuol dire per un pilota.

0: La vettura di Alex Tagliani colpisce perpendicolarmente la vettura del pilota bolognese all'altezza del muso, dove sono alloggiate le gambe, che vengono recise di netto nello schianto.
1: Prontamente raggiunto dai soccorsi, Zanardi appare subito in condizioni disperate. Al fine di salvargli la vita, i medici gli tappano come possono le vene per scongiurare il dissanguamento.
0: Alex riceve l'estrema unzione dal cappellano della serie automobilistica. Viene caricato sull'elicottero e condotto all'ospedale di Berlino, dove rimane in coma farmacologico per circa 4 giorni. Qui gli venne rimosso chirurgicamente il ginocchio destro, irrimediabilmente compromesso.
2: Certo è che nel momento in cui ho riaperto gli occhi, dopo 8 giorni di coma e tutto quello che era successo in quel periodo, la domanda che mi sono fatta è stata, invece che chiedermi ma come farò a vivere senza gambe, mi sono grattato la testa e dire ma come farò a fare tutte le robe che devo fare senza le gambe, ma un modo lo troverò. In realtà ero semplicemente felice di essere vivo.
0: Dopo 6 settimane di ricovero e 15 operazioni subite, lascia finalmente l'ospedale per cominciare il processo di riabilitazione.

Poi volevo dire due parole a chi stasera è venuto come appassionato, punto e basta. Voi siete le persone che mi hanno scritto le email alle quali non ho ancora potuto rispondere, voi siete le persone che mi hanno scritto le lettere che ho letto con ancora magari qualche flebo attaccata su a Berlino, voi siete coloro che mi hanno sempre sostenuto nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, quando magari saltavate sulla sedia un qualche mio sorpasso in America, e voi siete quelli a cui dedico questa serata. Non sono ancora in grado di camminare, però questo è un primo passo nella gara più importante. Era veramente tanto che non mi succedeva di essere così emozionato. Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe.

0: È l'inizio della seconda vita per Alex, che con tenacia, sacrificio e spirito combattivo riesce a tornare alla guida di un'autovettura sportiva in gara e a diventare uno tra i più prestigiosi e vittoriosi atleti paralimpici.
1: Innanzitutto il fatto di dover riordinare necessariamente le cose in un modo che era tutto da stabilire, perché poi francamente uno dice ok, devo ripartire da quelle che sono le mie capacità residue, però innanzitutto significa determinare quali esse siano, perché certamente io attraverso la riabilitazione ho recuperato tantissimo da un punto di vista di tono muscolare, di condizione fisica, ma anche attraverso le protesi che mi accingevo ad indossare sono riuscito ad ottenere dei risultati che magari all'inizio sembravano molto difficili, però le protesi non è che sono come un'automobile su cui sali e giri la chiave e parti, c'è tutto un percorso abbastanza complicato che all'inizio è molto dura percorrere, proprio perché tu sei estremamente ignorante e il paziente è il primo che deve essere in grado di farsi una competenza per poi dare le indicazioni al tecnico ortopedico al fine di ottenere quei risultati che possono essere potenzialmente raggiunti. Quindi all'inizio insomma un bel casotto, c'era molto da rimettere a posto, tanta confusione. Nel momento in cui pian pianino ho cominciato a ordinare le cose, poi è diventato tutto più semplice, la strada ha cominciato a scendere, da lì a poco tempo francamente ho potuto anche riprendere in considerazione l'idea di fare cose più ludiche, come rimettermi al volante di un'auto da corsa, ritornare a sciare, essere soprattutto un buon padre per mio figlio, un discreto marito per mia moglie, eccetera eccetera.
2: La stanza di Indianapolis è buia, ma ricordo il tuono e il pubblico, è un universo sordo.

0: Tra i suoi successi, il sorprendente quarto posto alla maratona di New York del 2007, la maglia tricolore nel 2019 ai campionati italiani di ciclismo su strada di Treviso, la medaglia d'argento ai campionati mondiali 2011 a Roskilde, in Danimarca, nella prova a cronometro.
1: Beh, guarda, il punto di partenza in questa mia nuova avventura sportiva, io ho fatto una gara a cronometro nella quale, la mia prima gara a cronometro, arrivai dietro, non ricordo nemmeno, 14esimo, 15esimo, comunque era 5 minuti e 14 secondi, che non era il cronometro, era una vita. E ricordo anche che qualcuno obiettò che il vincitore facesse uso di sostanze proibite, mi dissero: ma hai visto che mascella che c'ha quello? Era il mio CT, un uomo a cui voglio un bene infinito, salvo poi aggiungere: se stava meglio con un volante in mano rispetto a per... Però insomma, io mi ritrovai a pensare che se per vincere serviva passare di lì, non mi sarebbe interessato farlo, perché comunque si poteva star meglio con un volante in mano. Poi mi sono rifatto i conti in testa e alla fine ho capito che esisteva tecnicamente un modo per arrivare vicino a questo grande atleta, che oggi è uno dei miei avversari più forti, ma che spesso metto dietro. Anzi, recentemente sono più le volte che mi è arrivato dietro Oscar Sanchez di quelle che mi è arrivato davanti, a dimostrazione che non è vero che fanno tutti così, non è vero che tutti rubano, non è vero che sono tutti dei furbi. Bisogna anche partire dal presupposto che non corriamo da soli, che la gara è bella e da vincente proprio per quello, e che va messo in conto anche il fatto di uscirne perdenti da una competizione.

0: Il 6 novembre 2011 vince la maratona newyorkese, stabilendo nell'occasione anche il nuovo record della categoria handbike. Il 18 marzo del 2012 vince anche la maratona di Roma, stabilendo anche qui il record del percorso.
1: È una domanda che secondo me sottintende qualcos'altro, però le auto sono state una grandissima passione per il sottoscritto, che hanno guidato la maggior parte non solo della mia carriera sportiva ma della mia stessa esistenza. Logico che essermi allontanato da quel mondo ormai da qualche anno non ha fatto altro che alimentare ancora di più quella fiammella mai sopita, e quindi dovesse esserci una buona opportunità per farlo, è molto probabile che deciderei di andare avanti, non esiterei. Però insomma ci sono da verificare tante cose, uno su tutti la reale fattibilità, visto che io qualche problemino tecnicamente in più degli altri obiettivamente ce l'ho. In questo momento c'è la televisione con questo nuovo programma Sfide, e se domani dovesse esserci una bella auto da corsa mi riesce facile credere che sarebbe difficile resistere, però non lo so, insomma si può essere poi contenti anche prendendo in mano una canna da pesca e andando a pescare col proprio figlio.

0: IVA, Alex Zanardi, e comincia a sbandare destra, sinistra, bacia al cielo, è oro per l'Italia. Alessandro Zanardi, Vittorio Podestà, Luca Mazzone, è oro. Su due ruote solleva, si inclina il bolognese, fa uno show clamoroso e migliora la prestazione di Londa, lo abbiamo detto prima. Vignati, adesso basta con l'entusiasmo, scendiamo in critica, scendiamo in commento di una prestazione davvero stratosferica. Oh, we can be heroes
1: just for one day. E aver visto da subito in quello che mi era accaduto comunque qualche cosa nella quale si poteva anche scorgere un'opportunità, mi ha in qualche modo messo su un cammino che poi mi ha portato anche a, lo so che sembra un'esagerazione, ma io credo che l'incidente sia stata forse la più grande opportunità della mia vita, perché insomma nella mia vita ci sto molto comodo, faccio un sacco di cose estremamente appassionanti che sono tutte connesse alla mia nuova condizione, non ultimo il fatto di aver affrontato un'Olimpiade a quasi 50 anni, una Paralimpiade, scusate, a quasi 50 anni, e tutto sommato insomma tanti ragazzini sono pure arrivati dietro, quindi...

0: Debutta come conduttore, particolarmente apprezzato per il garbo e lo stile. Dal 2012 racconta le grandi storie di sport nella trasmissione Sfide su Rai 3.
1: Il 2 giugno del 2020, pochi giorni prima dell'incidente, conduce in prima visione su Rai 1 in occasione della festa della Repubblica Storie Tricolori, Non Mollare Mai, con molti ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo.
2: Alex, da dove cominciare senza essere scontati per un'intervista, visto che tu sei ormai diventato un esperto di televisione?
3: Purtroppo dalla fine, perché dico purtroppo perché in realtà avere tre medaglie al collo non è necessariamente il momento più bello di questa avventura bellissima che ho avuto la fortuna di vivere, anzi butterei volentieri via tutto, rimetterei tutto in discussione per poter ripartire. Non si può restare ricordo bellissimo di 2 anni e mezzo trascorsi a inseguire un obiettivo veramente importante, ma che è stata anche un po' la scusa per fare una cosa che io ho amato sin dal primo momento. Insomma, le sensazioni che ho provato anche negli allenamenti in solitudine sono state incredibili, bellissime, sommate l'una all'altra mi portano sin qui, e quindi è quello che racconterò ai miei amici giocando a biliardo, guardando quelle medaglie appese al muro, ma si spera poi ci saranno nuove avventure da vivere con la stessa carica di eccitazione.
2: Sei riuscito a trasformarti tante volte, da pilota a atleta di handbike, ma perfino conduttore, narratore televisivo.
3: Beh, so trasformarmi in questo se serve, perché poi nella realtà io sono, per altre cose, sono... a Bologna dicono un facilone, no? Sono abbastanza anche per il quieto vivere, però logicamente se una cosa mi interessa e so che alla fine il risultato finale può essere fortemente inficiato da come e io sommo tutti i fattori che possono produrlo, e beh, presto particolare attenzione, anzi è un piacere cercare di curare ogni aspetto.
4: I Lunatici su Radio 2.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto, voi restate su Radio 2.
1: E buongiorno a voi tutti amici.
2: Buongiorno.
1: E benvenuti al Ruggito del Coniglio. Un saluto da Marco Presta.
2: Un altro saluto da parte di Antonello Dose.
1: Allora, vorremmo iniziare oggi con una riflessione piccola ma al tempo stesso immensa. E qual è questa riflessione, amici cari?
2: Allora, c'è
1: avete notato che non riuscite a vedervi il naso?
2: Il naso,
1: quella roba che ci abbiamo in mezzo agli occhi, diciamo.
2: Esatto.
1: Ecco, non si riesce a vederlo. Allora, l'unica maniera è chiudere un occhio,
2: sì,
1: e con l'altro occhio voi vi vedete, fatelo, sì, no? Se siete alla guida, no,
2: no.
1: Chiudete un occhio.
2: Un lato, vedi?
1: Un lato
2: del naso.
1: Se chiudete l'altro occhio, vedete l'altro lato.
2: L'altro lato.
1: Ma tutto insieme non lo si vede. Ecco.
2: Perché? Ce lo spiega una ricercatrice indiana che lavora negli Stati Uniti, Nivedita Shankar,
1: sì,
2: e dice si tratta di un'attenzione selettiva, meccanismo di attenzione selettiva, effetto Troxler, che permette al cervello di eliminare le informazioni visive ridondanti.
1: Cioè, allora, le informazioni visive
2: ridondanti.
1: Il che significa che gli occhi decidono che gli altri lineamenti, le altre cose che abbiamo sparse, sfuse a casaccio, diciamo così, sulla faccia, non sono importanti. Ridondanti. Quindi le orecchie,
2: Che ci stanno
1: a fare? La bocca, basso, il naso. E questo perché? Perché noi abbiamo dato troppa importanza agli occhi. Noi abbiamo dato guardate quante poesie.
2: Vero.
1: I tuoi occhi meravigliosi.
2: Canzoni.
1: Bravo.
2: Tante canzoni sugli occhi.
1: Anche Mal dei Primiti, c'ha le sue colpe.
2: Come no?
1: I tuoi occhi sono fari abbaglianti. Ed io ci sto davanti. Oh yeah.
2: Occhi neri.
1: Bravo. Occhi di ragazza. Blue eyes. Baby's got blue eyes. Tutto sugli occhi. Però, tutto su. Sti occhi li abbiamo fatti diventare megalomani al punto che decidono quello che noi dobbiamo vedere e quello che noi non dobbiamo vedere.
2: E non vedere il naso.
1: E non ci fanno, che invece è importante.
2: Sì.
1: Il naso è importante. Pensatevi senza naso. Non ridere. Diventate come Voldemort. Chi è che non ha naso? Voldemort. E allora, attenzione.
2: Sì.
1: Prima cosa. Primo consiglio che diamo: ogni tanto controllate di avere ancora il naso.
2: Ecco.
1: No, perché è meglio.
2: No.
1: Cioè, per carità.
2: Vabbè, uno va allo specchio, al tatto anche.
1: Ma lo specchio. Cioè, sì. Specchio, ma non sempre uno ha uno specchio a disposizione. Allora chiedete alle persone che vi stanno, dice: scusa, Franco, al collega d'ufficio, c'ho ancora il naso in faccia. Dice, uno si tranquillizza. Seconda cosa. Cerchiamo di dare più importanza al nostro naso.
2: Valorizziamolo.
1: Bravo.
2: Si può scrivere una canzone sul naso?
1: Esattamente.
2: Una poesia sul naso?
1: Cari cantautori italiani, scrivete tante cose che potreste non scrivere. No? Scrivete una canzone sul naso.
2: Facciamo un appello alle profumerie, guarda che te
1: bravo,
2: dico.
1: Bravo. Il naso c'ha la sua importanza. Anche voi, amici in ascolto, nel corso di questa giornata, che sembra un parroco adesso,
2: sì,
1: questa giornata,
2: cari fratelli
1: che andate a iniziare, ogni tanto riconoscete i meriti del vostro naso. Ad esempio, come sarebbe difficile respirare se non avessi il mio naso.
2: Certo.
1: Dove poggerei gli occhiali se non avessi il naso?
2: È vero, cadrebbero
1: tutti.
2: Cadrebbe,
1: è ovvio. Quindi ogni tanto due paroline, perché così pure sti occhi, che sono tanto megalomani,
2: se danno
1: una calmata, una calmatina agli occhi,
2: tu,
1: e buon lunedì a tutti.